0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Ben ritrovati agli amici di radio Kiss Kiss Napoli. La giornata di lunedì si presenterà nuovamente instabile sulla Campania per il passaggio di un minimo di bassa pressione dopo una mattinata tutto sommato discreta. Entro il pomeriggio nuovi rapidi rovesci da nord faranno il suo ingresso sulla regione, con quindi una seconda parte del giorno che potrebbe risultare bagnata per alcune aree della Campania. Per quanto riguarda invece martedì, da martedì in vista di metà settimana, il rinforzo da ovest dell'alta pressione ci regalerà delle belle giornate, quindi con cielo sereno, poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

in anticipo di 30 secondi. Chi accende il canale 76 del digitale terrestre vi vedrà un po' più in basso rispetto al solito, ma sono gli effetti speciali. Tra l'altro vi dico che qui piove, zona Camaldoli, tutta la strada che ho fatto, niente, è asciutto l'asfalto. Appena arrivo ai Camaldoli, oh patapà, dell'acqua no, ma schizz che è with lobo, quindi fate attenzione, magari si estende in tutta la Campania. Fateci sapere cosa c'è di peggio di un lunedì piovoso, però ci penseremo noi un po' in anticipo, come già detto, perché sappiamo che avete bisogno di noi. E poi c'è Simone Zagaria in regia, potete tranquillamente già dirci cosa avete fatto in questo weekend, dove siete andati, se siete soddisfatti del fine settimana, ma soprattutto geolocalizzazione, primo pensiero del mattino in questo lunedì 12 di ottobre 2026. Wagyu, io sono Pimpante, sono carico a pallettoni come sempre per voi, e senza di voi, in son nessuno. Uomo Greco.

0: scrivono non ho voglia di lavorare, ma è lo stesso come lo ha scritto anche il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì. Quando vuoi lavorare? E oggi piove, è lunedì, venerdì fine settimana, sei stanco, hai finito le energie, il martedì è parente del lunedì, il mercoledì centro settimana, non hai voglia, vorresti quasi prenderti una giornata di ferie, il giovedì non te lo dico neanche perché sei vicino al venerdì, quindi fammi sapere un po' cosa vuoi fare della tua vita. Sì, ce l'ho con te che sei in auto e che non ti geni e fa niente, vuoi vendere solo la ricotta per non chiamarti come il venditore, ma non riguarda il venditore di latticini e quell'altra situazione, mi hai capito? Vabbè, 342 000 100 per i vostri vocali e fatemi sapere un po' la vostra vita come va, la mia la conoscete tutta quanta, non mi nascondo niente perché il pipistrello è senza filtri e questi siete voi. Sentiamo un po' come siete messi e se piove anche da voi, qui più o meno c'è un po' di pioggia.
1: Buongiorno. Ciccio, mi giocalizzo autostrada direzione Casoria. Sì. Magari pensi che tu peggio l'uno lì, potremmo accusare.
0: Hai visto? Anche lì. Ok, vabbè ragazzi, il sole ve lo portiamo
2: Antonio,
0: noi.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
2: Niente, la giornata come le tante.
0: Giusto.
2: Lavoro, pomeriggio a casa a fare il giardinaggio.
0: Passaggio
2: di piante.
0: Bello, a me piace il giardinaggio.
2: Per il balcone.
0: E hai il pollice verde.
2: A Caserta. Niente di eccezionale.
0: Niente di che. Vai a lavoro. Va a giardinaggio. Passeggiata a Caserta, ma cosa vuoi di più? Va bene così.
3: Mangare buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mangare Cosso Garibaldi.
0: Sì.
3: Schizzechea.
0: Anche lì. Mannaggia, mi se fate attenzione se avete le ruote lisce, quelle cinesi, capito?
4: Antonio, a me. Buongiorno, sono Patrizio D'Amore.
0: Amico mio.
4: Alla regia. Mm. Un abbraccio forte.
0: Simone Zagaria.
4: Forte a tutti gli amici in ascolto.
0: Sì.
4: Che dire? Vabbè, io a parte ho lavorato questo fine settimana.
0: Sì.
4: Poi sono stato al cinema ieri con
0: cosa
4: mia
0: hai visto?
4: Moglie.
0: Pornazzo.
4: Non l'hai mai fatta, mamma mia. L'estranea.
0: L'estranea.
4: Il titolo del film.
0: Com'è?
4: Ma mamma mia, bruttissimo,
0: okay,
4: guarda, bruttissimo,
0: allora.
4: Ma scene di horror impressionanti, vabbè
0: se era horror
4: anche perché dal trailer non si capiva niente,
0: uno splatter.
4: E comunque poi anche questa giornata così piovosa, insomma, abbiamo incominciato bene.
0: Insomma, riprenditi, ce la faremo anche in questo lunedì, tranquillo, ci sono cose peggiori, a quanto pare traffico è già a Napoli, mi inviano le foto.
5: Buongiorno.
0: Ancora, basta. Ma non è vero, cioè voi veramente mi state pigliando a occhio, come si suol dire. Oh.
6: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Stamattina chiuso all'arteria che tra pianura porta al volo per prendere la tangenziale.
0: Credevo un'altra arteria, quella è pericolosa.
6: Giro per fuori brutto, tutto bloccato.
0: Già.
6: Ma la cosa peggiore.
0: Assurdo.
6: Che pioveva di tutto stamattina.
0: Sì.
6: Correndo per andare a prendere la macchina, dovevo in una bella pozzanghera d'acqua.
0: No.
6: Pantalone, scarpe e soprattutto calzini bagnati.
0: Un po' alla Fantozzi.
6: Buona giornata e soprattutto buon lunedì e Dio ce la mandi buona.
0: Bravi, che giornata cascherata, come si suol dire, è un po' di tutto, del successo.
7: Lunedì,
0: e siamo alle 7:06.
7: Martedì, sempre così. Mercoledì accattammo pesci, giovedì pulzam. Venerdì cuciniamo, sabato ci mangiamo e domenico.
0: La filastrocca del lunedì.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli, sempre per Paracapoli,
0: sempre
8: di destino che esercita un po' di venti ci sia. Io già vogliamo superare la lotta, non ce la faccio.
0: Vabbè ragazzi, tutti quanti stiamo sperando in una vincita che non arriva mai, fate attenzione, non diventate ludopatici perché si vince niente.
9: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno pipistrelli. Ma qualcuno sa se la strada di Parcaturo direzione Pozzuoli sta ancora chiusa?
0: E allora date delle informazioni. Allora, qualcuno mi dice è ancora chiusa la redazione, però vabbè, Simone, me la rit, ci siamo atteggiati.
10: Ma ci fatta proprio tardi. Ma sento come una mutanda senza mollo.
0: Bene. Metafora.
11: Buongiorno, Manganiello.
0: Bellissimo. Buongiorno. Chi è?
11: L'ho visto una foto su Instagram tua quando eri giovane. Mamma mia, proprio un rap,
0: perché adesso come sono? Io però non ho paura di metterle. Mettete anche le vostre e vediamo. All'epoca tutti quanti eravamo.
12: Buongiorno. Andò,
0: così.
12: A tutti gli amici.
0: Sì.
12: Che chi esce dall'asse mediano.
0: Sì.
12: Direzione Ponti Rossi, via Odorico Masoni.
0: Ok.
12: E la strada è chiusa per una frana.
0: Quindi,
12: mo secondo me si blocca tutto cosa.
0: Porca miseria.
12: Perché poi c'è l'uscita obbligatoria, ovviamente, diciamo, per andare verso la doganella.
0: Ok, noi a quest'ora diamo informazioni della viabilità, ma non abbiamo un inviato, abbiamo voi che è ancora meglio, no? Perché siete voi i protagonisti, no, siete lì sulle strade. Invece ha vinto e nessuno ne parla. E certo, dalle 9 si parla del Napoli, hai capito? Dalle 9. O prima che dice Forza Napoli,
5: buongiorno,
0: ti faccio vedere.
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono elettricista in direzione, anzi già sto a casa, sì, in direzione Anfragola. Niente, è un caso?
0: Che cosa?
5: Appena sei apparso in radio,
0: sì?
5: Schizzichea.
0: Ah, tu dici?
5: Cioè, una cosa assurda.
0: Cioè, nel senso che porta senso.
5: No,
0: non
5: ma
0: è un caso.
5: Domani mattina ascolterò altro.
0: Va bene.
5: Buona
0: ascolta.
5: Giornata.
0: Cioè, così un ascolti un altro.
5: Ah,
0: ok, no. Perché io sono permaloso su queste cose.
13: Buongiorno, Mariano. Giuliano, qui non piove, ma fra poco sì.
0: Sì.
13: Mangali, ma che corriere russo? Io sto aspettando ancora un regalo.
0: Ma qua? Qua regalo, scusa.
13: Sto scherzando, ovviamente. Buona giornata a tutti.
0: Un abbraccio anche a te. Ma tu eri l'amico che aveva bisogno di un regalo che non ha avuto? Cioè, una volta mi ha detto, credo qualche settimana fa, se non la settimana scorsa, un amico che non ha avuto un regalo per il suo compleanno, ha detto mandami l'indirizzo, ti invio io un regalo riciclato, ricicla, ma te lo invio, se no mi mandi l'indirizzo, come te lo invio? Giuro che lo faccio, non sto scherzando, e tu lo sai. Detto questo, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, raccontateci cosa avete fatto in questo weekend, ma soprattutto notizie sulla viabilità, quello è importante perché siete voi

0: Piano direzione Doganella, è calata a capo di chino, tutto bloccato, assurdo ma vero ragazzi, le 7:13 già tutto bloccato, grazie a voi che ci date queste informazioni. Poi c'è Matteo che dà un consiglio all'amico che in qualche modo spera in una vincita e non andare più al lavoro, dice, per chi pensa di vincere ma va a lavorare, si dice chi campa sperando muore, sperando quindi lavora e non ti lamentare. Ecco che è una mezza cazziata che Matteo fa all'amico di prima che voleva giocare, quindi non lavorare più. Poi buongiorno Antonio, com'è bello tornare a casa alle 6 del mattino dopo aver fatto il mio turno notturno, bellissimo vedere gli altri andare a lavorare, è vero, no? Questa è una roba fantastica, anch'io quando scendo dalla radio per queste due ore che facciamo, i lavoratori siete voi, anche noi, ma sicuramente sono lavori più leggeri, amiamo questi lavori, però quando scendo e vedo quelli che salgono alle 9 sento un certo piacere nell'anima, no? Perché di questi adesso salgono e io me ne vado, più o meno la stessa sensazione tua. Poi dice, finalmente mi godo la famiglia del mio programma mattutino preferito. Ah, che sono io. Oh, grazie. Ciao Pipistrelli, un abbraccio da Diego, da Rione Jescal. Yada fatica, oi. Ti ho fatto la nottata, voglio vedere adesso come ti senti tutta la giornata rincoglionito. Buongiorno Antonio, oggi sciopero delle telecomunicazioni. Grazie mille anche per questa informazione. Poi c'è un messaggio d'amore di Mimma, dice, buongiorno, mi chiamo Mimma, ora sono in auto con mio marito, ascoltiamo Kiss Kiss Napoli, potresti dirgli che lo amo tanto? Certo, glielo dico, voglio questa diama alla follia, quindi preparati, c'è qualcosa che ti deve chiedere, non c'è niente da fare, è così. Ma ascoltiamo ancora qualche vocale, vai Simoncino, pronto, vediamo un po' cosa ci
1: magari,
0: dite.
1: Buongiorno. Si dice che speranza gamberi,
0: ma l'ha scritto lui, tu che vuoi, l'ho letto come l'ha scritto, infatti sembrava strana come forma.
1: Allora voglio dire all'amico di prima, sì, che in questo momento io dalla quader, diciamo da partenza tipo Ischidella, per farti capire a te che poi ti metti sull'asse Mediano Varcatura, lo dico la quarto,
0: sì,
1: sta ancora chiuso.
0: Ah, ok. Mannaccia.
1: L'unico consiglio che vi do, ragazzi, non uscire alla copata, uscite un pochino con la prima verso Giuliano,
0: okay,
1: mandite un coppa a destra, subito troppo un coppa con benzina, girate a destra, fatevi tutta la strada, wow, uscite su via Ripuari a destra, sì, 200 metri a sinistra, salasse Mediano, se la sanata a volta.
0: Non sto capendo niente, ragazzi, avete capito voi? Se siete della zona, spero di sì, così evitate un po' di traffico.
2: Buongiorno, buongiorno. Carmine da Franco.
0: Oh, grande
2: localizzo.
0: Vai,
2: sto in cucina, ma mi faccio un bel caffè.
0: Caffè, vai.
2: E poi va a faticà. Comunque fanno fritti e cani. Già,
0: tu sei Francoforte.
2: Dico proprio.
0: Vedi
2: e forza Napoli sempre.
0: Sempre. Ciao. Forza Napoli anche per gli amici tedeschi, ovviamente italiani che sono lì in Germania per lavorare. Non diciamo altro, siete solo il nostro orgoglio.
3: Buongiorno, sono Angelo.
0: Vai,
3: sì, l'arteria è ancora chiusa, quella che dalla Barca Duro va verso la Copate, tutto il resto presso, è ancora chiusa, ragazzi. Anch'io sono alla Marcasetta a lavorare.
0: Sì.
3: Ho dovuto fare un giro esagerato per Squaliano.
0: Mamma mia.
3: Da Ligola.
0: Ligola.
3: E adesso mi trovo sull'asse Mediano, direzione Caserta.
4: Dove magari.
0: Oh, io. Lui.
4: Ma quando stai parlando tu, questa facendo un patapotilla allora,
0: ma che è colpa mia?
4: Veramente.
0: No, ma
4: pensa, tu porto proprio sì.
0: No, mi hanno chiamato anche dal Sahara.
4: Sì.
0: Sì, sempre lui. Anche gli agricoltori, però, mi dicono: guarda, i campi sono poco irrigati. Insomma, c'è stato veramente un tempaccio, sempre sole.
4: Buongiorno, magari, ma che devo raccontare? Non mi girate mai un messaggio.
0: Eccolo qui, vai.
4: Riesco mai, Antonio, non fai sentire mai un messaggio. Lumi.
0: E adesso c'è. Vai, finito, questo volevi dire.
4: Intanto dimmi cosa devo fare, cosa avete fatto? Te lo dico, perché vuoi mandare mai un messaggio con me?
0: Ma siete in tanti, adesso che ci sei, dimmelo. Ah, ma è lui! È Vincenzo Burro.
5: Manganiello, buongiorno, Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono sempre Antonio.
0: Ciao Antonio.
5: Io localizzo, sono qui.
0: Sì.
5: Per ora dove sono io non piove.
0: Sì.
5: Chi vuole il caffè può venire.
0: Dove? Dove sei? Di preciso però. Facci sapere fino a che ora tu stai offrendo questo caffè.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Ah, senti che bella voce.
6: Tutte le indicazioni che ha dato l'amico di uscire a Giuliano.
0: Io non ho capito niente.
6: È compreso pure il puttanturno là in mezzo.
0: Ma a quest'ora non credo. Pezzi che questo non ci sopra, ragazzi, evitate di dire sta roba visto che ci sono anche bambini che ci ascoltano a quest'ora, magari alcuni si anticipano che vengono accompagnati dai genitori a scuola, siete sempre stessi, non c'è niente da fare. Va bene, tra poco lanciamo un argomento secondo me molto carino, molto leggero, che ha a che fare con un appuntamento particolare e altro, non vi svelo. Un'ultima ora in questo momento è arrivata: via Marco Rocco di Torre Padula, direzione Frullone, tutto bloccato, PS a Calata voce quando fate i vocali. Ok, babbo, ma chi è? Dovrebbe essere lui? È lui? Sì, è Sergio. Porca miseria, ma fa sempre tutte le mattine. Quando sente questi messaggi e leggi questi messaggi assurdi, è lui. D'altronde è un posto fisso, quindi dovete scusarlo. Ci fermiamo, torniamo.

0: appuntamenti, attenzione, in cima alla classifica figurano i silenzi imbarazzanti, dimenticare il nome della persona, sbagliare il momento per un abbraccio o un bacio, inciampare e cadere e, ultimo posto, rovesciarsi addosso una bevanda. E ci siamo passati un po' tutti, no? Almeno una volta nella vita c'è quella persona che ti piace, quella davanti alla quale vorresti essere brillante, simpatico, affascinante, perfetto, e proprio in quel momento il cervello decide di andare in ferie, no? Più o meno. Magari volevi fare bella figura e sei inciampato, volevi dire una frase intelligente e hai detto una stupidaggine. Quante volte capita che ti concentri anche a casa davanti allo specchio, è un appuntamento importante, e poi fai una figura di merda, diciamolo come bisogna dirlo. E allora io voglio sapere da voi qual è la figuraccia più clamorosa, imbarazzante che avete fatto davanti alla persona che vi piaceva. Quindi non parliamo magari del primo appuntamento, anche quello, ma c'è una figuraccia che avete fatto non prevista, dopo che avete preparato tutto alla perfezione e poi volevate scomparire in quel momento perché avete commesso un errore, oppure volevate essere così precisi che avete sbagliato tutto, no? 342 00 00 100, potete raccontare il fattariello, che ne so, magari avete sbagliato il nome, oppure volevate fare una sorta di approccio però non era pronta lei e vi ha rifiutato, vi siete sentiti veramente morire, avete ordinato qualcosa da bere e ve lo siete rovesciati addosso, avete dimenticato i soldi a casa, volevate offrire voi ma avete fatto una brutta figura perché non avevate contanti né carta. Insomma, potete veramente dirci di tutto e di più. 342 00 00 100, tra poco le situazioni più imbarazzanti che avete vissuto durante un appuntamento importante. Voi dite vabbè, ma non mi è mai successo con la mia ragazza, il mio ragazzo, estendiamo il discorso, appuntamento con il datore di lavoro, appuntamento importante con un amico, con qualcuno che avevate un rapporto particolare però poi dopo avete combinato un disastro. Insomma, potete veramente spaziare con la fantasia. Ci sentiamo tra poco con il pipistrello.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: È il momento di cambiare tecnologia? Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro.

0: avanti.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 29 di un lunedì uggioso, lo dicono un po' gli speaker, quelli perfetti, insomma, io voglio patapà dell'acqua. 12 di ottobre 2026, oggi parliamo d'amore. Ci vuole, piove, ci sta, no? Magari avete trascorso un bellissimo weekend d'amore, ma soprattutto parliamo di dignità persa. Quando c'è di mezzo una persona che ci piace, diventiamo tutti un po' scemi. È la verità, c'è chi non riesce più a parlare, chi suda come se stesse facendo una maratona e chi per fare colpo combina un disastro. Io vi sto chiedendo qual è la figuraccia che avete fatto davanti alla persona che vi piaceva. Dai, voglio vivere delle storie grazie ai vostri racconti al 342 000 100. C'è Giuseppe che scrive: avevo 17 anni e mi piaceva una ragazza della scuola. Un giorno l'ho vista arrivare e per fare quello sicuro di sé mi sono appoggiato al muro. Già immagino la scena, no? Ciao baby, come va? Non mi ero accorto che dietro c'era una porta aperta, un classico, e sono praticamente finito dentro un'aula. Lei mi ha chiesto se stessi bene, avrei voluto scomparire. Ho raccontato mille volte che la mia figura di merda, conoscevo Rosanna di Saviano, era una strada abbastanza lineare, io avevo il mio sipiaggio, lei affacciata al balcone, io ho impennato davanti indietro una continuazione. A un certo punto una macchina non mi ha vista proprio, o meglio, io non ho visto la macchina. Ragazzi, è successo un putiferio, perché io ho battuto anche la testa a terra, un macello. Mi sono veramente, guarda, sono salvo per miracolo, ridevo, il motorino distrutto, figura di merda mondiale, e sono tornato a casa. Beh, non ne parliamo. Ancora, primo appuntamento ero talmente emozionata che parlavo senza fermarmi. A un certo punto mi sono resa conto che lui non riusciva nemmeno a intervenire. Ne fate famanga na scopa, come si suol dire. Tornata a casa mi sono vergognata per tutta la sera, perché avrei voluto fare una bella impressione e invece non gli avevo lasciato spazio per dire una parola. Secondo me, ragazzi, al primo appuntamento, oppure quando vogliamo fare bella figura, dobbiamo semplicemente essere noi stessi, zero, basta, senza strafare, e vedrete che sarà la mossa giusta. Mangani, buongiorno. Jellison da Norimberga, qui stamattina 4 gradi, lascio a te immaginare le mie imprecazioni. Vabbè, Jellison, tu sei a Norimberga, in Germania, tu busca i soldi, è normale che poi devi subire anche un po' le temperature tedesche. Sentiamo invece qualche vocale, le vostre esperienze vissute. Pronto? Vediamo se avete voglia.
1: Manganiello, buongiorno. Buongiorno, sono Dario.
0: Vai, Dario.
1: Manganiello, mi credo, ma sì, sinceramente, vai, ti avrei voluto conoscere prima che effettuavi questo incidente.
0: Ok.
1: Purtroppo, capo fa.
0: In che senso?
1: Non ti preoccupare, niente.
0: Ah, che mi ha distrutto poi dopo, mi ha cambiato un po' la vita, no? In effetti sì, poi ve lo racconto nei dettagli il tutto. Tra l'altro, allora, la storia è finita, poi con Rosanna.
2: Buongiorno, Dario Nesaiano.
0: Vai.
2: Buongiorno a tutti i vivisti.
0: Buongiorno.
2: Ando dopo l'occasione per fare gli auguri ai miei genitori.
0: Sì.
2: Oggi loro anniversario, 56 anni.
0: Oh, addirittura, auguri.
2: E in particolare a mio padre, che sta passando un momento particolare di salute.
0: Un abbraccio.
2: Gli auguro
0: al
2: tutto
0: papà.
2: Bene. E faccio tantissimi auguri a mia mamma e mio padre. Di buon anniversario.
0: Bello, bello, bello, bellissimo questo messaggio. Se vuoi inviare un telegram dopo mi dai il numero, eventualmente, e li chiamiamo, così sicuramente ascolteranno la dedica. Poi leggo questo che dice Antonio: buongiorno, non lo so se la possiamo classificare nel tuo argomento, ma io una volta in aereo mi alzai per andare in bagno e feci, mentre mi alzai, una, vabbè, mi mancava una puzzetta, la chiameremo così, dove si girarono tutte le 20 persone che erano nel mio raggio il posto seduto. Non c'entra niente con l'argomento, perché noi stiamo parlando di una figuretta, di una figuraccia, di una figura di merda che hai fatto all'appuntamento galante, non dico il primo, anche il secondo, oppure dove dovevi veramente dare tutto te stesso, ma per l'emozione è successo qualcosa. Mi scrive Maurizio da Torino: primo appuntamento, mal di pancia assurdo e non mi scappa un rumore assurdo? Sì, per la brutta figura strisciavo le scarpe a terra per far credere che fosse il rumore dei tacchi. Questo è bello. Sai che è capitato a volte, no? Quando magari, mannaggia, ti scappa proprio, insomma, la scorreggina, tu per paura non solo della puzza ma anche del rumorino, quando sei con una ragazza che hai conosciuto da poco. La mia tecnica era quella di dire: aspetta un attimo, vado a vedere, sembra che ci sia un problema alla ruota. Quindi scendevo letteralmente dalla macchina, mi affacciavo, vedevo un po', facevo finta, insomma, facevo quello che dovevo fare, poi ritornavo in auto. Il problema è che poi la scia mi seguiva in auto ancora per qualche minuto. La figura di merda la facevo lo stesso, no? Vediamo se riesco a leggerne ancora qualcuno. Salvatore, quando ero giovane mi piaceva una ragazza che veniva spesso nel negozio dove lavoravo. Un giorno è entrata e io, invece di salutarla normalmente, ho fatto cadere tutto quello che avevo in mano. Lei è stata gentile, mi ha aiutato a raccogliere le cose, ma io ero diventato rosso dalla vergogna. Invece quella era un'occasione, caduto tutto a terra, da cosa nasce cosa, ti ringrazio, mi stai sicuramente aiutando, eccetera eccetera, e poi poteva nascere a situazione, capisci a me? Ancora qualche vocale, lo ascoltiamo. Simone, ce l'abbiamo? Pronto, vediamo.
3: Mangani, buongiorno. Vai. A tutti i pipistrelli e buon inizio settimana.
0: Vai.
3: Quindi, Mangani, falla breve, praticamente i bambazzi proprio guaglioni quando ero più piccirilli, sì. Bambazzi proprio quando apriva, sì. Frate,
0: proprio non capisco
3: la bella mia, volava, no? Se invece di compagni mi stiamo parlando, ma non come è chiesto, come è quello, come è tosto, facessi, dicessi, un tosto, ma che lo stiamo a fare da me, mettaci, no? Comunque, ma accetta verde, russo, sapevi che come era fa?
0: Ci credo.
3: Comunque, morate la favola, frate.
0: Frate.
3: Ma si cosa perché mi dice in faccia?
0: Vedi?
3: E poi vabbò, la roba si mangia tranquilla.
0: Ma così si fa. Ragazzi, non bisogna perdere tempo, bisogna usare. Diceva mio nonno, chi ha paura, non si cocca che femmina bella, pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Andò la mia grande figura, puntini, puntini, puntini.
0: Vai, vai.
4: Alla prima uscita.
0: Sì.
4: Andò in manetta per la macchina.
0: Aia.
4: La manetta mi va a venire a Nola, a Marigliano, a piedi. Manetta la macchina a Nola, ce l'avete fatta venire a piedi. Fece tardi a casa, a buscare tuo padre, papà, comunque.
0: Poi?
4: Una grande figura in merda.
0: E vabbè, che vuoi fare? Purtroppo anche l'auto a volte va sempre bene, quando si va a rompere, quando scarica la batteria, quando sei con qualche
5: Antonio,
0: donna importante. Pronto?
5: Francesco De Momignani. Voglio raccontare questo episodio.
0: Sì.
5: Più che altro, più che per fare colpo sulla ragazza che lavorasse al negozio di telefonia qui, sì, a Piazza Sant'Agnese anni fa.
0: Ok.
5: Ovviamente giocando con amico d'infanzia, legato praticamente con il monopattino dietro la sua Graziella,
0: sì,
5: sali, scendi per Piazza Sant'Agnese, leggero dislivello, al che la corda perse la tensione giusta, e io feci un capitombolo, voglio mi arrecettare, facette secondo me 5-6 metri a Scander, comunque pareva Padre Pio nei stigmi del mare. Mi alzai, la ragazza mi guardò, io vado all'ambadato, sta a posto, dice, no,
0: sto bene,
5: certo. Di merda colossale, ciao,
0: poi
5: ragazzi.
0: Dopo al CTO sicuramente, perché quando cadiamo poi diciamo sempre no, sto bene, poi stai malissimo e hai dei dolori atroci. L'ultimo messaggio: buongiorno Manganiello, Paolo da Aversa, i primi baci rubati dietro al garage, porticati ed altro, noi ragazzini 14-15 anni, lei Anna, periodo estate, ma aveva una puzza di ascelle esagerata. Ecco, allora non usciamo fuori tema, non c'entra niente, dovete raccontarmi quando voi avete fatto una brutta figura, oppure dall'imbarazzo non siete riusciti ad essere voi stessi ed è successo qualcosa, ok? Al 342 00 00 100. Potete elencare anche il primo appuntamento di lavoro, avevate preparato un discorso ed è uscito fuori tutt'altro. Adesso, signori, il pezzone del pezzone.

la carica, l'energia che sta su canzone. Noi quando poi non si è più giovane è sempre lo stesso discorso, il canzone sono queste qua all'epoca mia, queste sono le canzoni ed è quello che dicevo anch'io a mio nonno quando ero piccolo, lui diceva all'epoca mia quelle sono le canzoni, il bisnonno diceva quelle sono le mie canzoni ed è una ruota che gira, non c'è niente da fare. Ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ancora buongiorno a tutti quelli che scelgono il pipistrello tra le 7 e le 9, poi arriva Gianluca Vigliotti e potete sfogarvi già con il Napoli, sfogarvi in modo positivo e propositivo perché il Napoli ha vinto 3-0, però con Frosinone andiamo avanti, non è che io per l'amor di Dio, Frosinone grande squadra, poi sapete io sono un tifosotto, mi perdonerete. Vediamo se becco ancora qualche messaggio scritto, poi passiamo ancora a qualche vocale. Laura dice: avevo conosciuto un uomo che mi interessava e una sera siamo usciti a cena, quando è arrivato il conto ho preso la borsa con tanta fretta che mi è caduto tutto sul pavimento, portafogli, chiavi, fazzoletti, lui mi ha aiutato a raccogliere le cose e non sapevo più dove guardare, ma è tutto normale, voi donne nella borsa avete un mondo intero e quindi non c'è problema, avete di tutto e di più. Poi vediamo, al liceo mi piaceva un ragazzo della mia classe, una mattina mentre entrava volevo salutarlo con disinvoltura e invece ho detto buongiorno alla persona che gli camminava dietro convinta che fosse lui, il ragazzo che mi piaceva ha assistito alla scena e io per giorni ho evitato di incrociarlo. Detto ancora una volta e lo ripeto, dovete essere voi stessi ragazzi, ve lo dice uno che di figure di merda ne ha fatte a volontà e continua a farle e adesso ci ride anche su, no? Mi dice ancora Giampiero, a me quando piaceva una ragazza fino a quando avevo 17-18 anni diventavo totalmente irriconoscibile e maldestro, adesso sono me stesso e quello devi fare senza strafare e vedrai che ce la potrai fare.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 200.
3: Scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km.

0: quella volta che vuoi essere preciso al 100%, però poi toppi, vai a toppare e fai una brutta figura. Quello voglio sapere al 342 00 00 100. Come al solito siete in tanti che interagite con noi e ci fa tanto piacere. Vediamo Antonio, buongiorno, oggi grande raccolta con il mio amico Fulgenzio, non c'entra niente con l'argomento ma lo leggo comunque. A Saviano c'è ancora la voragine dove tu hai battuto la testa, un abbraccio Ignazio il saldatore, via Torre. Allora Ignazio, se conosci bene la zona, la testa l'ho battuta a via Torre e tra l'altro ero un coglione senza casco, il casco ce l'avevo in mano, cioè così a un certo punto è volato e ha rotto il parabrezza della macchina che mi ha investito, pensa un po', e io sono caduto invece con la testa a terra, una roba allucinante. Poi alzate il volume per una super mamma, oggi Pia compie gli anni e merita una dedica speciale. Ah, questo è un Telegram, dopo sicuramente lo facciamo. E volevo ancora leggere qualche messaggio che riguarda invece l'argomento di stamattina, se lo trovo. Mamma, eccolo qui, c'è Marco, dice: mi ero convinto che una ragazza fosse interessata a me perché mi sorrideva spesso, una volta mi sono avvicinato per parlare, le ho chiesto se le andava di uscire, mi ha risposto che era fidanzata e che pensava fossi soltanto gentile con lei, ci sono rimasto male soprattutto perché mi ero fatto un film in testa. Questo capita spessissimo, quando una ragazza, un'amica si mostra cordiale, a un certo punto ci facciamo proprio uscino mangavo, come si suol dire. Ci dichiariamo e poi facciamo veramente una brutta figura e perdiamo anche l'amica, no? Sentiamo ancora vocali se ci sono, Simoncino, e poi dopo lanciamo anche i Telegram. No, ne ho tantissimi tutti, stamattina.
1: Vai, allora, comunque stavo in vacanza, sì. 11-12 anni, non ho mai portato motorino, cosa, però è buono, man. Sono mio amico con motorino 50.
0: Sì.
1: E c'è stata questa ragazza che mi piaceva, dice, sai, ti ha da accompagno. Sai, pavoneggiano poco. Sì. Alla fine, dice, no, vado a piedi. Chissà, dietro, dopo mezzo un mese, allora.

0: il momento che mi accompagna a me, il ragazzo più ben posizionato della combriccola, secondo me. Tenevo 15-16 anni e pensavo che tutto andava via. E se vabbè, fare da me, poi ti lascio immaginare il finale.
1: Vabbè.
0: Ma allora non so più il tuo mezzo.
1: Bellissimo. Ancora qualcuno che ci racconta un po' di esperienze fantoziane, possiamo dire, in base al primo appuntamento, o comunque quella volta volevate essere proprio precisi ed è successo qualcosa di incredibile. Leggo quello di Giuseppe. Stavo salutando la ragazza che mi piaceva, invece di darle due baci sulle guance le ho dato una testata. Non sapevo dove guardare. Capita, perché a volte no, sei imbarazzato al primo appuntamento, al primo approccio, e diventi goffo nei movimenti. Poi al liceo, mi scrive Simona, mi piaceva un ragazzo e ogni volta che passava diventavo rossa. Un giorno mi ha salutata e io, per l'agitazione, gli ho risposto buon appetito. Eravamo in corridoio. Ci sono, no, ma ci sono queste cose. La stessa quando ti succede e vai a fare le condoglianze. Almeno una volta nella vita vi è capitato di dire auguri, c'è niente da fare, è successo. Oppure a me è successo in chiesa, quando il parroco ha detto scambiatevi un segno di pace e io invece ho detto piacere Antonio, cioè non ho detto pace. Poi Roberta, dopo settimane di sguardi finalmente lui mi ha invitata a ballare, mi sono emozionata così tanto che gli ho pestato un piede, gli ho fatto male davvero, non mi ha più invitata. E no, non è giusto, succede pure quello, no? Elena, mi piaceva un ragazzo in palestra, per attirare la sua attenzione ho aumentato il peso sul tapirulan e sono praticamente volata all'indietro. È venuto a soccorrermi, ma non mi ha guardato negli occhi. Ma sono questi, secondo me, i momenti, no? Romantici. Bisogna approfittarne. Il momento goffo può diventare un momento importante per poi una conoscenza. Quante volte, no, ti scontri con una ragazza mentre sei in giro per strada e poi diventa la ragazza della tua vita, no? Non dobbiamo vederla come una figuraccia, secondo me, a volte. Ancora vocali. Ce ne abbiamo qualcuno? Pronto? What's your name?
2: Buongiorno. Allora,
1: buongiorno.
2: Mi è capitato invece di uscire con una ragazza,
1: sì,
2: per un appuntamento.
1: Sì.
2: E mi ero dimenticato che avevo l'abbonamento di YouTube.
1: Ah.
2: E comunque per quella cosa non sono riuscito a pagare il conto e ho fatto una figura di merda facendo pagare a lei.
1: Ah, bene, ottima figura di merda. Però non ho capito, avevi l'abbonamento per vedere YouTube? Non ho capito. Boh. Ah, l'abbonamento gli ha fatto finire il conto e quindi non ha potuto pagare. E quanto ti rimango appunto? 3 euro, scusami, voglio dire, neanche un contante. Buongiorno.
3: Allora, ero adolescente,
1: sì,
3: 18-19 anni.
1: Sì.
3: E c'era un ragazzo che mi piaceva tantissimo.
1: Sì.
3: 3 mesi di corteggiamento, mm-hmm, e finalmente è uscito con me.
1: È arrivato il momento,
3: l'ho
1: vai.
3: L'ho portata a cena a, sì, base di pesce.
1: Ah.
3: E quando ho capito a tavola che lei ha detto... guarda, tra me e te non ci può essere niente, al di fuori,
1: la mangiate pure pesce su,
3: un'amicizia, magari mi dicerete, ah, mi ha fatto 11.000 euro,
1: hai fatto benissimo, guarda, è il minimo, io ho rimangiato anche il suo, visto che o lo pagavo io tutto, mi ho mangiato tu andi, oppure metà, hai io fatto bene, ultimo.
4: Avevo tipo 14-15 anni, c'era, sì, questa ragazza che mi piaceva, e disse un'amica, diciamo in comune, disse non ti preoccupate, la presento io.
1: Sì.
4: Vabbè, stavamo io e un mio amico, ci presentò a questa ragazza, mio amico, piacere Salvatore, io talmente emozionato, sto rendendo ancora, piacere Salvatore, ma come Salvatore? Tu?
1: Salvatore.
4: Sicuro sei Salvatore? No, in realtà mi chiamo Enzo.
1: Vabbè, diciamo che la figura di merda è più Salvatore, cioè senza la L, ma siamo cattivi stamattina. Tra poco i Telegram, volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò, siamo qui, controllate che ci possa rispondere al telefono la persona che scegliete e il gioco è fatto. 342 00 00 100, arrivano le news con Vincenzo Perna, torniamo subito dopo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, si chiamava Greta Astarite, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi. La vittima, insegnante di Pilates, si era recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita, i medici avrebbero deciso di dimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo, però, una nuova crisi e la perdita di coscienza che hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. Dopo la denuncia dei familiari, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Ancora cronaca, 4 persone che si trovavano sul piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria La Carità sono rimaste ferite a seguito del cedimento della struttura. L'abitazione era in fase di ristrutturazione secondo una prima ricostruzione abitualmente disabitata. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. 2 persone hanno riportato ferite più gravi, sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre altre 2 presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e gli agenti della polizia locale. I feriti sono tutti familiari, proprietari dell'appartamento in ristrutturazione, probabilmente erano passati a verificare lo stato dei lavori. Quelli più gravi sono 2 fidanzati di 27 e 23 anni. E sempre cronaca, sono state evacuate 12 famiglie per un totale di 40 persone residenti nel palazzo di Vico della Neve nel quartiere Mater Dei a Napoli, dove l'altro ieri una voragine del diametro di 5 metri ha inghiottito una moto e un'auto con all'interno un uomo che è stato messo in salvo dai residenti. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza degli abitanti. Alcuni di loro hanno trovato sistemazione dai parenti, altri invece hanno dormito in auto. Al lavoro i tecnici per la valutazione della messa in sicurezza dell'intera area. E cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre 2026. Ultime corse da Piscino alla ore 20:55, da centro direzionale ore 21:30, mentre per la linea 6 stoppa la circolazione per qualche ora. Il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria 14:10-17:10. E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa a 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi come McTominay ha voglia di ritornare in forma. Infine il basket, 3-3 in campionato e 5-5 in stagione, comprese le coppe. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto ed espugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99 e mantenendo la testa della classifica. Repescia, che deve ancora rinunciare a Leonardo Teotti, ritrova Ramsey, subito protagonista con una grande prestazione, ma perde Jakimowski per un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana. Da segnalare nel finale il debutto nella massima serie del giovane Emanuele Esposito, mentre mercoledì si torna in campo in Eurocup in trasferta contro lo Slask Wroclaw. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: ragazzi, ascolto questa canzone ovunque, ovunque, anche su Kiss Kiss Napoli, naturalmente, pezzone del momento, quando poi diventa troppo tormentone, insomma, a un certo punto inizi a stancarti, però per il momento è ancora forte, ancora in auge. Buongiorno ancora ad Antonio Manganiello, il pipistrello, sulle ore, sono le 8:04 e io non ho fatto colazione stamattina, ve lo dico, prima una cosa gravissima, però poi la faccio dopo. Tra l'altro saluto quelli che ci guardano in TV come Federico ma anche Giovanna, e hanno tutti e due 6 anni, sono due gemellini che tutte le mattine preferiscono guardare la TV con Antonio Manganiello anziché i cartoni animati. Caro Simoncino, siamo pronti con i Telegram, partiamo con il primo. Stiamo chiamando Mary.
1: Pronto?
0: Pronto Mary, buongiorno.
1: Chi è?
0: È Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta, la tua voce la sente tanta gente. Buongiorno, so che hai da fare, secondo me devi portare i bambini a scuola, stai andando a lavorare, sì. Giusto?
1: Sì, esatto.
0: Oi, lo sapevo, perché si sente la voce. Che in hai fatto già qualche cazziata ai bambini che non volevano svegliarsi?
1: Sì, già preso il conto.
0: Ti leggo un messaggio velocissimo, così ti lascio le tue cose, ok?
1: Sì.
0: Messaggio dice a mia moglie Mary e dirle ti amo e grazie che mi sopporta tutti i giorni, seppure ci sono dei momenti alti e bassi, lei lo sa che è la mia vita. Un bacio ai nostri figli Antonio, Michele, Riccardo. PS, il biglietto del Napoli non l'ho fatto io. Attenzione, allora partiamo dal finale. Che significa il biglietto del Napoli non l'ha fatto lui?
1: Io, ho trovato che si è fatto un biglietto senza dirmelo.
0: Ah, per andare a vedere la partita?
1: Sì, esatto.
0: Ah, ma da solo oppure con qualche amico?
1: No, con qualche amico che gliel'ha fatto pure a lui, per questo l'ha detto, non l'ho fatto io.
0: Cioè, praticamente, ma ha speso i soldi sia per lui che per l'amico?
1: No, l'amico, diciamo, se li prende i soldi, però se l'ha iniziato a fare il biglietto.
0: Ah, ho capito, e tu vuoi che lui non vada allo stadio per una questione economica?
1: No, voleva che me lo dicesse.
0: Ah, è pure questa da Darice, ogni cosa, non è possibile Mary, ma siete tutte uguali, non c'è niente da fare. Senti, cosa vogliamo rispondere? A parte gli scherzi al tuo grande amore, perché ti ama alla follia, si vede dal messaggio, si capisce
1: che anche io lo amo.
0: Bene, ma chi è che sta facendo un burdello? Antonio, Michele o Riccardo?
1: Tutti e tre, perché sono svegli dalle 6.
0: Mamma mia, dalle 6?
1: Tutti i giorni alle 6 si svegli.
0: Ma come alle 6? Ma che fanno gli asfaltisti?
1: Sì, anche il sabato e la domenica.
0: Sempre alle 6?
1: Sì.
0: Cioè, sincronizzati tutti e tre?
1: Sì.
0: Ma quanti
1: però
0: anni hanno?
1: Da non credere.
0: Quanti anni hanno?
1: 5 e 3 anni.
0: Mamma, vi siete dati da fare. 3 maschietti, più lui 4, quindi ti lasci immaginare un poco tu come sei messa. Insomma.
1: Infatti.
0: Vabbè. Oh, io ti lascio alle tue cose. Adesso li accompagni a scuola tutti e tre, suppongo.
1: Sì.
0: Ah, e quindi hai qualche ora, grazie a Dio.
1: Infatti.
0: Bene. Ti abbraccio forte.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, un bacio. Ragazzi, 3 figli meravigliosi, Antonio, Michele e Riccardo, però si svegliano alle 6 tutti e tre, sincronizzati, anche la domenica, vedi, quando vuoi stare un pochettino più a letto, tranquillo e beato, e loro si svegliano presto. Alzate il volume per una super mamma, comincia questo Telegram, firmato Vincenzo. Oggi Pia compie gli anni e merita una dedica speciale. Va bene, vediamo se Pia ci risponde da parte di Vincenzo. Alla colonna portante della mia vita, bello questo, dai.
2: Pronto?
0: Pronto, Pia, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Buongiorno.
0: Ciao, imposta la voce, da quanto tempo sei sveglia più o meno?
2: Veramente da 10 minuti più o meno.
0: 10 minuti? Quindi stai ancora dormendo più o meno, ecco.
2: Sì.
0: Hai già preso il caffè, hai già fatto colazione?
2: No, non ancora.
0: Ah, ok, allora guarda, ti leggo un messaggio velocissimo, ti farà piacere e poi dopo vai a fare le tue cose. Il messaggio dice: oggi Pia compie gli anni e merita una dedica speciale su questa frequenza, ovvero Kiss Kiss Napoli. Auguri alla colonna portante della mia vita, sempre piena di energia e con un sorriso per tutti. Buon compleanno mamma, grazie per la tua dolcezza, la tua pazienza infinita e per essere il mio porto sicuro ogni singolo giorno. Ti amo immensamente, da tuo figlio Vincenzo.
2: Ma grazie.
0: Che messaggio, lo sapevo.
2: Bello.
0: Qui c'è tanta emozione. Ma grazie, Vincenzo grazie. È abituato a farti queste sorprese, diciamo, plateali, oppure la prima volta?
2: No, sinceramente no. Okay. Lui è molto affettuoso comunque di suo, però plateali così no.
0: E allora ha voluto dire a tutti, a tutto il mondo che ascolta Kiss Kiss Napoli, che ha una mamma perfetta, che ha una mamma che adora, e credo che sia reciproca poi la cosa, perché
2: sì, assolutamente, assolutamente.
0: Vedi. Quanti anni ha Vincenzo?
2: Vincenzo ne ha 29.
0: Ah, ma è grande! E allora guarda, ti posso dire, questo messaggio vale doppio, perché poi quando uno cresce è un po' restio, no? Nel
2: a
0: dimostrare
2: una cosa del genere, assolutamente sì, quindi è ancora più apprezzato.
0: È vero, ma è con te oppure convive, è sposato, single?
2: No, credo sia andato al lavoro, perché diciamo che stanotte non ha dormito qua.
0: Ci capite. Insomma, ti utilizza come una sorta di albergo, dai, ho capito, vabbè.
2: Sì, io lo dico sempre, sì.
0: Vabbè.
2: Sì.
0: Questa casa non è un albergo, come cantavano gli 883.
2: Vabbè.
0: Ma io cuore mamma sua, allora Vincenzo può fare quello che può. Vabbè.
2: Sì, assolutamente.
0: Via, io ti faccio tantissimi auguri. Adesso vai a fare una bella colazione, te la meriti, e ti abbraccio forte. Va bene?
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, via.
2: Ciao, buona giornata.
0: Anche a te. 29 anni, hai attaccato, sì. 29 anni ancora a casa. Bamboccione, è normale che hai fatto la dedica a mamma, no? Le bollette le paga mamma, il resto lo fa tutto mamma, secondo me. Tu non so se lavori o meno, qualche sera non te ritiro manco, perché vai a dormire a casa di qualche donna, della tua ragazza eventualmente, di una donna sposata pure, secondo me, te lo dico io. Che bella vita, si durasse 29 anni, io all'età tua avevo già un figlio. No, era femmina, era Ilenia. Vediamo il prossimo. Vorrei fare un telegramma a un mio amico, anzi mio fratello Gianni. Vediamo se risponde Gianni. Per il momento siamo stati fortunati. Ma chi sono? Vigliotti? È già qui Vigliotti con noi. Clamoroso! Niente, non risponde. Vabbè, facciamo un altro, Simo, vediamo un po'. Mi chiamo Antonio, vorrei mandare un telegram alla mia compagna Maria. E vediamo se Maria è disponibile in questo lunedì 12 di ottobre 2026. Come vuole il tempo? Ok. Adesso invece facciamo l'altro? Allora adesso godo come un riccio, ragazzi. Leggo il messaggio come è scritto, perché ci arriva dalla Grecia, da parte di Makris Stavros. Io ho fatto telegram provenienti dalla Svizzera, dalla Germania, da ovunque nel mondo, ma dalla Grecia mai, la prima volta. Vediamo che succede. Io sono Stavros dal Agios Nikolaos, sono a Greta in Grecia, ascolto ogni mattina il pipistrello, ci posso credere. Vorrei che chiamassi un mio amico italiano di Modena, si chiama Daniel. Vediamo se Daniel risponde. Come vorrei che rispondesse, perché queste dediche internazionali a me mattizzano tanto, no? Si sente proprio. Mannaggia. Vabbè, vi spiego un po' la situazione, perché sarete curiosi come me. Non risponde. È venuto in vacanza, dice, mi ha visto indossare la maglia del Napoli, si è avvicinato, mi ha abbracciato e ha detto Forza Napoli. È così che siamo diventati amici. Ah, hai capito? Lui è greco, proprio greco, non è trapiantato lì. Tifa Napoli e ascolta Kiss Kiss Napoli attraverso il web. Guarda un po' il web che cosa combina. Ci sono tante cose negative, eh? I TikTok stupidi, scemi, pericolosi. E poi, vedi, la tecnologia ti permette di farti ascoltare ovunque nel mondo. Ma questo l'abbiamo già fatto, forse? No. Ah, Nello, questo è il numero di mia mamma. Un'altra mamma, praticamente, vedi? Si chiama Carmela, mio padre è Guglielmo. E niente, abbiamo fatto quei telegram bellissimi. E poi... mannaggia. Sì. Vabbè, Simo, ne facciamo uno, vediamo se c'è qualcuno in tempo reale. No, altrimenti, vabbè, facciamo così, mettiamo un disco, poi torniamo con l'argomento di stamattina che vi sta piacendo particolarmente. Restate con il pipistrello.

0: Scusate, ma che è successo? A quest'ora dobbiamo ripetere l'argomento di stamattina dal quale abbiamo estrapolato, ma che sono un chirurgo, il sondazzo. Secondo questa ricerca, che ha raccolto 30 situazioni imbarazzanti vissute durante gli appuntamenti, in cima ce ne sono 5 che sono quelle più ricorrenti, nel senso che quando andiamo ad un primo appuntamento oppure un appuntamento di lavoro, non soltanto galante, tendiamo a cercare di essere perfetti a tutti i costi e poi facciamo delle figuracce. Le 5, quelle più diffuse: i silenzi imbarazzanti, come li odio, ragazzi, i silenzi. A un certo punto, per smorzare il silenzio, magari ti inventi anche dei discorsi assurdi, ignobili, oppure fai un po' che tosse, cioè cosa stavamo dicendo? No, niente. Poi dimenticare il nome della persona, capita anche quello se è il primo appuntamento, sbagliare il momento per un abbraccio o un bacio, inciampare e cadere, quella è proprio classica secondo me, e rovesciarsi addosso una bevanda. Quindi io vi sto chiedendo e voglio sapere da voi qual è la figuraccia più clamorosa che avete fatto davanti alla persona che vi piaceva, che può essere un partner, ma può essere anche la persona che vi ha offerto un lavoro. Dai, estendiamo un po' il discorso stamattina. Quella volta che volevate essere precisi e perfettini, ma è successo di tutto. C'è Luca che scrive: ero convinto che lei mi stesse sorridendo perché le piacevo, le ho chiesto di uscire, mi ha risposto che stava sorridendo il suo amico dietro di me. Volevo sparire. Sai che capita spesso anche quello, che ti sorride anche qualche persona per strada che tu non conosci, dice beh forse questo mi conosce, lo sorridi, lo saluti, però c'è qualcuno dietro di te che lo saluta e si sono incrociati e tu credevi fossi te. Poi Daniela dice: al primo appuntamento volevo sembrare elegante, mi sono alzata per andare in bagno e mi sono accorta che avevo la gonna infilata nelle calze, lui non mi ha detto niente per tutta la sera. Certo Daniela, perché per noi è una roba positiva, no? Abbiamo già pensato, o meglio avrà pensato già a tante di quelle cose e tanti pensieri particolari, diciamo. Poi dopo settimane di sguardi finalmente lui mi ha invitata a ballare, mi sono emozionata così tanto che gli ho pestato un piede. Questo capita più agli uomini secondo me, perché voi donne nel ballare siete un po' più leggiadre, non lo so, sarà che io sono un pezzo di legno quando ballo, se ballo, che è una di quelle cose che a me non piace, vi dico la verità, mi piace cantare anche se canto una chiavica, mi piace vabbè fare di tutto, ma ballare non è mai stato così bello per me, nel senso che proprio faccio le figure di merda, no? Poi c'è Patrizia: avevo 18 anni, il ragazzo che mi piaceva mi accompagnò a casa, mia madre aprì la porta e io per imbarazzo lo presentai come mio marito, non eravamo nemmeno fidanzati. Va bene, poi c'è un amico che scrive una cosa, non so se state a fare colazione, molto veloce, ma anche quello succede, vomitare in macchina mentre eravamo appartati. Cioè, questa è una roba veramente schifosa, con questa chiudi il rapporto immediatamente, soprattutto se è il primo appuntamento, no? A volte ti capita proprio perché sei emozionato e può capitare, no? Il vomito, può capitare il mal di pancia, anche nei momenti meno opportuni. Vogliamo sentire qualche vocale? Vediamo un po' cosa è... Ah, la sposata! C'è scritto qui, l'ho sposata.
1: Mancari,
0: nonostante il vomito.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Trasportatore da quarto in quel di Bagoli.
0: Vai.
1: Voglio una figura.
0: Sì.
1: E niente l'ha fatto tanti anni fa.
0: Vai.
1: Stiglio Piglian, era una veste di 18 anni, stavo prendendo da bere, da mangiare.
0: Sì.
1: Comunque c'avevo una mano libera, la mano sinistra.
0: Libera.
1: Avevo il cibo, la
0: cibo
1: mano destra libera,
0: libera,
1: mi vado a girare di scatto, la mano va a pastetta,
0: no!
1: Sulle ciappe di una ragazza,
0: sì,
1: che le so girare, io ho detto scusami, rischio di chiappare un pacchero, comunque male della favola, ci mettiamo insieme,
0: hai visto?
1: Anno, e cioè poi ce lasciamo.
0: La mano a pastetta ha funzionato anche questa volta.
2: Manganiello.
0: Sì.
2: Questa situazione che ti dico non è successa a me, ma è successa all'ex fidanzato di mia cugina.
0: Vai, va bene lo stesso.
2: Praticamente non era la loro prima uscita, ma era la prima volta che ce lo portava, diciamo, a conoscere. Ed era il compleanno della del fidanzato della sorella.
0: Sì.
2: E ci porta a conoscere questo ragazzo. Andiamo al bar, tranquilli tutta la serata. Dopo la serata iniziamo a fare, cioè a perdere un po' di tempo così fuori al bar. Vediamo
0: beh,
2: lui
0: certo,
2: che inizia a sbiancare, non si sente bene,
0: cosa.
2: E noi siamo là comunque. Lui: no, raga, me ne devo andare, cosa. Si fa tardi, domani lavoro, intanto bianco, noi vado. Se ne va.
0: Sicuro. abbiamo già
2: cugina, se ne vanno.
0: Scommesso io e Simone.
2: Pensando, guardi, chi secondo me non sei buono, perciò se ne chiudo.
0: Invece? Cosa?
2: All'improvviso arriva a videochiamata mia cugina. E se carreva. Mentre accompagnava a casa si era avuta a fermare per strada perché si stava cagando sotto, si è gettato in da noi carriello a cagare. Mamma mia, che figura di merda.
0: In tutto il suo splendore è arrivato il finale che tutti stavamo aspettando. Potevi dire anche faceva i bisognini, però lo hai detto in modo, ecco, maccheronico, in modo folcloristico.
3: Buongiorno Carmine da Cagnano. La prima uscita con la mia attuale fidanzata.
0: Sì.
3: Andammo a mangiare al bar e mentre mangiavo una nocciolina stavo soffocando.
0: Aia.
3: Lei che si è impanicata e poi si è fatta una pancia di risate.
0: Ci
3: siamo
0: credo.
3: Insieme da 3 anni adesso.
0: Hai visto? Va bene, leggo io. Ah, ok, c'è un altro, poi ne leggo uno.
4: Magari,
0: io.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Manga menù. Una bella figura in merda, la feci con una ragazza qualche anno fa. Comunque convinsi questa ragazza a vederci per uscire.
0: Sì.
4: Alla nostra prima uscita, comunque magari me ne secondo casta voglio non la fate vociata, ma la mente proprio.
0: Sì.
4: Non ne venisci un'intenzione continua. Se
0: non avevi una mentina tu. Niente.
4: Dici finta di ricevere una telefonata. Che di urgenza dovevo andare via.
0: Sì.
4: Solo che la mente tenevo telefono attaccato vicino a Ricchi, comunque mi sono telefono, mi arriva una chiamata e lei si rende conto che
0: certo.
4: Stavo fingendo praticamente era tutto palla, che stavo dicendo, che scusa come ne hai. Che figura di merda. Comunque pensa una ricetta se guarda puoi pure smetterla di fare questa sceneggiata. Andiamo a baracca e baracca e la diamo cena.
0: E ti ha fatto la permanente quando l'ha detto, sicuramente con il ciatillo. Leggo questo di Marco, dice: ero a Marina di Ascea. C'era una coppia che praticava yoga sulla spiaggia. Lei aveva il braccio alzato verso di me. Io pensavo che mi salutasse. Poi solo dopo ho capito che facessero yoga. Che figure niente. Un saluto da Marco. Vabbè, ma questa qui è abbastanza abbordabile. E, ce n'era un'altra. Buongiorno Manganiello. Circa 20 anni fa lasciai in un parcheggio privato la mia auto davanti alla loro entrata e mi portai le chiavi. Clienti e gestori del parcheggio, dopo circa 1:30 dal mio rientro, volevano linciarmi. Fu molto difficile tenerli a bada. Anche questo mi piace, quindi non soltanto appuntamenti galanti, ma anche situazioni imbarazzanti che vi ha visto protagonisti. Ciao Antonio, io feci una figuraccia con una sconosciuta, stava lavorando in una zona centro storico da circa 5-6 ore, dovevo andare in bagno. Ah, tu, ok, comunque feci. Vabbè, di nuovo una scorreggina grandissima, quindi era una scorreggiona, convinto che fossi da solo, invece dietro c'era una ragazza bellissima, volevo scomparire, filmato Max. Quindi quando vi scappa anche per strada, giratevi sempre dietro perché magari non siete soli. Continuate a raccontarci quella figuraccia assurda che avete fatto al primo appuntamento o davanti alla persona che vi piaceva. 342 00 00 100.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mattina ed è giusto così, perché poi quando fai la figuraccia, per non dire altro, ti imbarazzi, vuoi scomparire, ti fai rosso o bianco, poi dipende, no? Se devi espletare come l'amico di prima ti fai bianco, poi se ci pensi ridi, no? La racconti la figuraccia e alla fine poi diventa motivo anche di divertimento con gli amici, magari davanti ad una pizza. E Domenico scrive: stavamo festeggiando un compleanno, si spegne la luce per spegnere le candeline, metto una mano a pastetta, pure tu, tra l'altro l'ho sdoganata io, no? Sta mano a pastetta, e sono orgoglioso che voi utilizziate un po' lo stesso nome, pensando che fosse mia moglie, ma quando si accende la luce mi accorgo che era mia cognata. Questo è il classico: volevo scomparire ma lei non disse niente, pensai ma non è che ci è piaciuta. No, non ti permettere. Poi vediamo, la più grande figura di M l'ha fatta l'elegantone di prima con il suo racconto imbarazzante: mi vergognerei a frequentare un pezzente così. Bene, quindi amico, se hai la coda di paglia puoi rispondere tranquillamente a questo pipistrello. Questo è molto bello perché dice: primo appuntamento, avevo il tettuccio apribile dell'auto aperto, era il 1997, quando le macchine si chiudevano anche soltanto con la sicura. Usciamo dalla macchina, avevo già le sicure chiuse, mi dimenticai le chiavi della macchina in auto per fare il figo. Dissi: non ti preoccupare, me lo vedo io, prendo le chiavi dal tettuccio apribile. Il tettuccio apribile si frantuma in mille pezzi, morale della favola: la macchina era la sua. E si ruppe il tettuccio apribile. Che figura di merda, mi auguro che tu lo abbia aggiustato a tue spese. Poi manga, a me è capitato con una ragazza, eravamo appartati con lo scooter e mentre ce ne andavamo mi girai per baciarla, lei mi baciò e camminando andai a sbattere in un'auto parcheggiata, fortunatamente non ci facemmo niente. Che figura di merda, firmato Pietro. Ancora i vostri messaggi, le vostre figure al 342 00 00 100. Se qualcuno volesse raccontarla in diretta, siamo qui con il filo diretto allo 081 546 6873.
1: Mangani, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno.
1: Come quell'amico, insomma, mi è capitato pure a me di fermarmi non davanti a un garage, ma davanti a un palazzo.
0: Sì.
1: E niente, quando arrivai là, retto bordello, capì subito. E non sapevo come era fa, ma ho detto pure vicino a loro, dicevo ma virano poco, ma che moda così, a colì. Comunque una urata roccia, sì. Io si è distretta là, io si è distretta là, ma ho detto in dama chi rabbano qui. Mamma mia.
0: Ragazzi, ne abbiamo fatte tante, poi sono tutte simili più o meno, no? Sentiamo ancora qualche figuraccia che avete fatto quando invece dovevate apparire perfetti davanti ad una donna, un uomo, davanti al datore di lavoro, un amico.
2: Mangani, buongiorno. Carmine Savasso da Gragnano.
0: Vai Carmine.
2: Quando ero ragazzo, il primo giorno di lavoro, acqua e vino su un ristorante.
0: Sì.
2: Come arrivai là prima mattina, 100 metri. Vai a mettere il vino nel surplus. Ok. Et là, mangani, già prima bottiglia arriva in da surplus. Già seconda arriva in due surplus. Non ci fassiamo una sì. mano una volta. Cominciò a due mani a volte, due su classe,
0: due su classe,
2: stavo sempre
0: fino due su classe.
2: All'improvviso tu mi dici, ma che stai facendo? Frate, tu mi hai detto tu che ci hai messo in due su classe, un metterlo in due su classe. Se che so bevono che la cannuccio. Qua che figurine.
0: No, ma la figura maggiore l'ho fatta io, poi dopo te la racconto, cioè che non sapevo cosa fosse il Suglas. E grazie a Simone Zagari ho detto: ma che è il Suglas?
3: Stavo con dei miei amici e ci stava la loro cugina.
0: Sì.
3: Parlavamo del proprietario di un locale che frequentavamo. Locale brasiliano sulla salita di Posillipo.
0: Sì.
3: All'improvviso io feci: ah, comunque il proprietario uscivo con la ciabatta.
0: Era lì.
3: Sta ragazza mi guarda e fa: veramente quello è mio fratello,
0: no!
3: Volevo morire.
0: Anche questa fa parte dei classici, no? Che c'è il parente, la
4: Mangani,
0: sorella,
4: buongiorno.
0: Il fratello. Buongiorno.
4: Io verso i 15-16 anni giocavo a calcio e sì. me la cavavo anche discretamente. Una volta stavamo giocando per strada quando a un certo punto arrivò la ragazza che mi piaceva e pigia una maronna e caduto un goppo pallone. Mai successo.
0: Sì.
4: Che figura e merda.
0: Figura niente, hai preso questa grossa caduta sul pallone. Poi leggo quello di Tonia che scrive: buongiorno, la più grande l'ha fatta mio marito. matrimonio dei nostri migliori amici, fine serata, la sorella della sposa doveva festeggiare il compleanno, ma la torta era sparita, mio marito aveva rubato la torta. Ma com'è? Per mangiarla nel post serata, alle 3 di notte, sul muretto, io e lui, nei pressi del Castel dell'Ovo. Ma voi siete pazzi, che storia fa? Dovettero spegnere le candeline su una viennetta. Ovviamente l'hanno saputo. Cioè, ma avete capito che ha fatto? Si è rubata la torta. Ma assurdo, ancora, pronto?
5: Mangani, Raffaele da Casori. Io tempo fa stavo appartato a Bacoli, era di sera con una ragazza.
0: Ma chi te crede?
5: Un portone buio, non si vedeva niente. A un momento più bella l'ambigiaio, il portone automatica, sarapetto, un vecchio e una vecchia, era una scia, che figura. Ma ricordo ancora il parolo vecchio. Voglio, ma ne trovate posto stasera.
0: Ha ragione il vecchietto. Buongiorno Manganiello, io lo leggo come è scritto, mi ero lasciato da poco con una storica fidanzata e mi stavo frequentando con un'altra ragazza in uscita con i suoi amici e la sua comitiva. Io mi alzai e dichiarai che le volevo bene, che stavo bene con lei, ma dopo un po' mi accorsi di avere la chiamata con il nome della ex. Ah, ok, vabbè, pure questo qui, Manga, chiamami, tengono fattarella esagerata. Adesso non c'è tempo, facciamo così, mettiamo un disco, ti chiamo dopo, carissimo, e rispondi, così racconti il tutto in diretta. Quella volta che avete fatto la brutta figura, ma col datore di lavoro, con un amico, con un parente, al 342 00 00 100, torniamo tra pochissimo e sentiamo un fattarella.

0: cosa che avete fatto davanti alla persona che vi piaceva, ce lo spiega, ce lo racconta Antonio, che è in diretta con noi. Antonio, buongiorno. Mannaggia, è caduto. Ah, eccolo qua. Eccoti qua. Dove sei? A che altezza stai? Perché tu fai il trasportatore.
1: Sono il trasportatore da quarto, in questo momento mi trovo direzione Licola.
0: Licola, vai, racconta tutto, vai, ciao.
1: Allora, niente, un paio d'anni fa c'era il matrimonio della cugina della mia compagna. Vabbè, andavo da lunga, era la sera prima, la classica serenata. Comunque, arriva questo cantante neomelodico in macchina, io stavo con il cugino della mia compagna, a un certo punto lo sapevo proprio chi. Ma che faccio? Oh, ma chi è chi? Ma chi cazzo sa?
0: Sì.
1: Di qua o te ne vi faccio?
0: No.
1: Guardavo che c'è quando una persona dice mamma mia, che figure.
0: Cioè, c'era proprio lui che ti ascoltava.
1: Sì, c'eravamo di fronte.
0: E vabbè, oh, ma se non lo conoscevi, cioè, devi conoscere per forza solo la buonanima di Michael Jackson, tutti gli altri, eventualmente. Senti, ma il cavallo di battaglia di questo cantante, senza fare il nome, ti ricordi una canzone?
1: Assolutamente no.
0: Ah, ok.
1: Vabbè. Sconosciuto.
0: Ah, il classico cantante. A Fronne e Limone, sono quei cantanti.
1: Ma più che a Fronne e Limone, ma la champagne.
0: Niente, bro. Ok.
1: Cioè, comunque è stata una bella figura e merda a livello colossale.
0: E quando ha cantato lui? Ha cantato bene o un'altra figura?
1: No, ha cantato anche abbastanza bene, ma ti ripeto, non lo sapevo proprio.
0: Ah, ok.
1: Lo seguivo con gli occhi, mi dicevo ok, va bene.
0: Va bene così. Un bacio, buon lavoro.
1: Ciao, un bacio a te.
0: Leggo velocemente un messaggio, ma proprio veloce. Buongiorno Antonio, a 16 anni lavoravo come apprendista in un laboratorio. Mi trovavo in bagno nel quale c'era un finestrino che dava sull'androne del palazzo e vidi una ragazza buonissima. Torno dai colleghi, riferisco, voyou, sta una voyou esagerata nel palazzo. Era la fidanzata di uno di loro. Filmato Emanuele. E con questo fermiamo qui questo blocco. Tra poco l'ultimo, il rush finale con Antonio Manganiello, Gianluca Vigliotti. Ci affacciamo nel bar dello sport.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi.
1: Apri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung.

0: diretto, basta, filo diretto. Abbiamo Angelo in diretta con noi che vuole raccontare il fattariello in merito ad una figuraccia fatta durante un momento importante, diciamo così. Angelo, ci sei?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te, carissimo, so che ci ascolti tutte le mattine.
1: Sempre, lo sai bene. Appositamente potete andare a te. E se cioè, potessi scendere il lotto, ma scendi il set a accompagnare mia moglie, potessi andare a te.
0: Ma avete capito che ha detto? Cioè, lui si sveglia alle 7 apposta per sentire me. Potrebbe svegliarsi alle 8. Incredibile.
1: No, quando mai? No.
0: Vai, racconta che abbiamo veramente pochi minuti.
1: Vai, allora, aprile 2015. Sì. Aprimo un negozio. Io e mio cognato, con le rispettive mogli, ovviamente.
0: Ok.
1: Oggettistica e bomboniere. Di fronte a noi c'era un brand famosissimo, non ti dico il nome perché comunque è un outlet forte. E c'erano due commesse, tra cui una era la proprietaria.
0: Sì.
1: La sorella del proprietario.

0: e vabbè, ma altolocatissime. E quando veniva ad aprire, me ne venne rimbettato in due negozi. Ma due ragazze veramente pipì, sai.
1: Fatte bene, insomma.
0: Mio cognato, siccome eravamo confidenti, stavamo tutti e quattro e le due ragazze di fronte, cioè le due mogli, io, mio cognato e che si deve aggiungere.
1: Vai al succo.
0: Di suo, all'improvviso, ai sacocci, se pensavo che stavo solissimo.
1: No!
0: Ai sacocci. E bacetta una scorretta.
1: No, allora, ma non è possibile.
0: Te lo giuro su... Oh, tanto te lo giuro, guarda.
1: No, ma ci credo. Dico
0: mio,
1: che...
0: mio cognato per tre mesi non negozio questo, ne è mai venuto giù.
1: Ci credo, avrà messo un tappo?
0: Maronna,
1: un silenziatore.
0: Ma che botto, bacetta, andò.
1: Ci credo. No, ma la maggior parte delle figuracce sono legate a quella cosa lì. Cioè, stamattina l'80% ma erano quelle.
0: Ma scorreggio, fai un rutto.
1: Babbo, basta così.
2: Complimenti.
1: Basta
0: ciao,
1: così.
0: Ci vediamo al ristorante.
1: Ci vediamo al ristorante. Vabbè, c'è anche l'avvocato qui, quindi adesso basta, non parlare di queste cose.
2: Vai a pagare al ristorante, non paghi.
1: No, vado a lavorare al ristorante ogni tanto.
2: Non paghi,
1: no, non è che non, mi pagano loro.
2: Conosci questa persona che non paghi.
1: No, mi pagano loro.
2: Sono fatto intervenire in diretto perché non
1: ma quando mai? No, ma lui ha detto chiamami e l'ho chiamato.
2: Sì, sì, stranamente.
1: L'ho accolto in pompa magna, sì, poi, sì, figurati. Tutto a posto.
2: È capitata questa cosa. Buongiorno Pipistrello.
1: Buongiorno a te avvocato, l'ultima cosa che hai detto di me, come vorrei dirla in radio, ma non posso perché è un po' troppo personale. Però tu sei un grande, sì. Sei uno dei pochi che mi fa ridere veramente.
2: Meno male,
1: avvocato. Allora, siamo contenti, felici.
2: Ottima
1: bene.
2: Prestazione.
1: Prestazione ottima. Anche il basket sta andando alla grande.
2: Molto bene. Sì. Molto bene.
1: Domani col Villarreal, andiamo a Villarreal, giusto?
2: Sì, andiamo in Spagna.
1: Andiamo in Spagna. I sottomarini gialli, giusto?
2: Sì, bravo.
1: La
2: Champions League.
1: La Champions League.
2: Che ha segnato il gol del Napoli contro il Frosinone?
1: Uno dei gol o tutti?
2: No, tutti e tre.
1: No, so solo quello che lo ha sbagliato.
2: Che cosa?
1: Erasmus.
2: Che cosa? Che, Erasmus, gol... che è all'università che fa l'Erasmus. Che devi fare, scusa?
1: Ha sbagliato un rigore.
2: No, non ha sbagliato nessun rigore.
1: No, l'ha sbagliato. L'ha parato e poi dopo l'ha tirato di nuovo.
2: E quel rigore è stato ripetuto, quindi non
1: conta. Però comunque ha sbagliato
2: non,
1: lui.
2: No, non c'entra niente.
1: Ma come non c'entra lui? Comunque ha sbagliato.
2: Non è scritto, non è scritto negli nelle almanacche che ha sbagliato un rigore. Non c'è.
1: Comunque l'ha sbagliato.
2: No, ma non è stato sbagliato. Non è stato.
1: Ma come non è stato sbagliato?
2: È un rigore non tirato.
1: Ah, perché
2: non
1: poi esiste. È stato tirato di nuovo. Tu dici, mi ha annullato quello. Ah, è giusto. Questo
2: sono stati due.
1: Hai ragione. No, su questo.
2: Quindi ha segnato il rigore del Napoli?
1: KDB.
2: Chi è KDB? A KDB.
1: KDB.
2: Chi è sta KDB?
1: Come si chiama? De Bruyne. De Bruyne.
2: KDB.
1: Ah, KDB, mannaggia.
2: Kevin De Bruyne. Ah, KDB.
1: KDB, ha ragione. KDB.
2: E l'altro che l'ha segnato?
1: Sempre KDB.
2: E poi?
1: E poi, aspetta, noi li conosco questa volta,
2: sì,
1: avvocato, faccia.
2: Sicuramente.
1: Lucca sicuramente no.
2: No. Non prendere suggerimenti.
1: Non riesco a... Beh, straniero o italiano?
2: Questi non sono affari che ti riguardano. Se lo sai, lo sai. Se non lo sai.
1: Ah, Lang.
2: No, a Lang.
1: Hai visto? Sono preparato. Hai visto?
2: Mi hanno suggerito. Ma te ne puoi andare. Grazie.
1: Ma ne posso andare? Sì. Forza, Lucca. Soprattutto aspettiamo i gol
2: sempre,
1: di Lucca.
2: Bisogna sostenere il ragazzo. Sempre.
1: Sempre. Fino a quando? Avvocato?
2: Sì, vita natural durante.
1: Va bene.
2: Fin quando sta nel Napoli va sostenuto.
1: Sostenuto Lucca e non solo, si parlerà di tutto. Stamattina nel bar dello sport.
2: Di chi vuoi parlare? Non ho capito. Di tutto lì.
1: E Luca D'Angolan e tutto il resto.
2: Come si chiama? No, Alan.
1: È stombaranno.
2: Quello è N'Golan, un altro giocatore.
1: Ma io mi confondo con N'Golan. Noi è Nolan.
2: Che ignorante.
1: Nel calcio.
2: Nel calcio, ovviamente.
1: Vabbè, saluto Simone Zagaria, saluto l'avvocato Viotti, tra poco il bar dello sport, ma non perdete le news.
2: N'Golan.
1: Convinto che fosse N'Golan.
2: Ma vai.
1: Stato pure.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, si chiamava Greta Starita, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento, morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi. La vittima, insegnante di Pilates, si era recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita i medici avrebbero deciso di rimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo però una nuova crisi e la perdita di coscienza hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione è precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. Dopo la denuncia dei familiari, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Ancora cronaca, 4 persone che si trovavano su un piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria la Carità sono rimaste ferite a seguito del cedimento della struttura. L'abitazione era in fase di ristrutturazione, secondo una prima ricostruzione abitualmente disabitata. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. 2 persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre le altre 2 presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. I feriti sono tutti familiari, proprietari dell'appartamento in ristrutturazione. Erano verosimilmente passati a verificare infatti lo stato dei lavori. Quelli più gravi sono 2 fidanzati di 27 e 23 anni. E ancora cronaca, a Sorrento, durante i controlli notturni, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di Trecase, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato l'uomo nei pressi della stazione dello Circumvesuiana di Sorrento e si sono avvicinati per controllarlo. Il 27enne a quel punto ha tentato di fuggire a piedi, ma poco dopo è stato bloccato, perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 685 euro ritenuti provento del reato. Il 27enne ora agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da oggi fino al 15 ottobre. Ultime corse da Piscinola alle 20.55, da centro direzionale ore 21.30, mentre per la linea 6 stoppa la circolazione per qualche ora. Il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria 14.10-17.10. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa a 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare, facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi, come McTominay, ha voglia di ritornare in forma. Infine il basket, 3 su 3 in campionato e 5 su 5 in stagione, comprese le coppe. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto ed espugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99, mantenendo la testa della classifica. Repeja, che deve ancora rinunciare a Leonardo Toteri, trova Ramsey subito protagonista con una grande prestazione, ma perde Jakimowski per un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana. Da segnalare nel finale il debutto nella massima serie del giovane Emanuele Esposito, mentre mercoledì si torna in campo in Eurocup in trasferta contro lo Slask Wroclaw. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
9: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
2: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, ben arrivati, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Beh, insomma, è stato un fine settimana davvero importante con il Napoli che torna al successo battendo nettamente in il Frosinone con una partita davvero giocata molto bene. Ne abbiamo parlato poi sabato sera subito dopo la partita con il Bar dello Sport post gara. Ma ieri è continuata, perché poi anche in campionato una serie di risultati concomitanti favorevoli alla fine consentono a Napoli, diciamo, di riagganciare, rimettersi a ruota del gruppone, perché guadagnano due punti il Napoli sul Como, sulla Roma che hanno pareggiato, due punti alla Juve fermata a Cagliari, due punti anche sul Milan fermata a Sassuolo, insomma. Sicuramente positivo, abbiamo proprio ottimizzato ai massimi livelli la giornata calcistica, mentre l'Inter continua la sua marcia inesorabile, così come clamorosamente e sorprendentemente la Lazio in testa alla classifica, seppur soffrendo con il Monza. Saluto con piacere Simone Zagaria, che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi, vi prego, io lunedì, che è sempre il bar affollatissimo, vi prego di scrivere messaggi brevi in maniera da poter leggerne quanti più possibile. 342 00 00 100, anche gli interventi telefonici vi raccomando molto brevi. E ricordo anche che c'è il Festival Bar dello Sport che sta regalando delle chicche clamorose. A proposito di chicche, io saluto Chicco, finalmente grande vittoria, mi è piaciuta la difesa a 3. Il dubbio è, poi oggi ovviamente seguiremo tutta la giornata che è la vigilia di Champions con il Villarreal, il Napoli si allena questa mattina, testimoneremo l'allenamento, vedremo che cosa succede, ci saranno delle novità, mentre alla conferenza stampa di Allegri e di Rafa Marin, che è l'ex di turno, ci sarà in serata, la seguiremo ovviamente con i nostri programmi. Buongiorno, il weekend perfetto tra Napoli Calcio e Napoli Basket, Luciano Club Napoli Sarno. I ragazzi di Repesce hanno vinto anche a Cantù, in testa alla classifica Napoli Basket e Virtus Bologna, pensate voi. Era dal 2004-2005 che il Napoli non vinceva le prime tre gare Napoli Basket in campionato. E mercoledì ci sarà l'impegno di Eurocup con il Blast Wroclaw, la squadra è rimasta a Cantù, parte direttamente oggi per la Polonia. Allora, come si fa fino a venerdì? Il Frosinone è la squadra più in forma del campionato, la sabato sera sono diventati dei brocchi. No, Gelson, non è così, hanno giocato molto bene, il Frosinone ha confermato di essere una squadra con una spiccata identità. Gino Bastioni Azzurri, che impressione vedere le giocate di KDB, di Ray Kevin dal vivo, il basket Napoli, sì, calma, state calmi, caro Alex, stiamo calmi, buongiorno Gianluca, il rigore da Napoli è stato imbarazzante, se era contro stavamo parlando di scandalo. Allora, caro Paolo, io devo dirti la verità, l'ho detto in cronaca, lo ribadisco e ne sono convinto, per me quello è rigore sempre, è rigore sempre. Adesso si potrà dire che rispetto alle valutazioni che si stanno facendo in questo momento, lo tocca tre volte, lo tocca tre volte Hojlund, è calcio di rigore. Buongiorno, stiamo tornando, Marco Ballicu, e poi buongiorno Gianluca, fine settimana da godimento completo tra calcio e basket, Luigi Ranella, Salvatore Piccolo Snyder che saluta con un bacione, ciao Gianluca, ci saluta KDB stellare, Napoli scintillante, straripante, Allegri bravo perché azzecca formazione, posizione di KDB e cambi, ma che lasciano in pace Lucca, ce lo scrive Marcello da Beirut. Siete veramente tantissimi. Buongiorno al bar Sanremo dall'Ello da Quarto, saluti a Deli e Giovi, grande Napoli anche basket. E poi buongiorno, finalmente ho visto un gioco davanti nel Napoli, secondo me Allegri potrà ripetersi con questo schema anche nelle prossime partite. Angioletto da Brescia, perché no? Perché no? La sorpresa più grande, ragazzi, sentite, ascoltatemi, io la prestazione sontuosa di KDB, di Kevin De Bruyne, ma Buddy Hield che partite ha fatto? Antonio, comincio da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno. Avvocato. Vediamo che avvocato, cosa cogli di negativo, cosa cogli di negativo, sentiamo un
1: no,
0: po'.
1: No, assolutamente, facciamo quando critichiamo,
0: meno male.
1: Bisogna fare complimenti, avvocato, perché questa è una partita che Napoli ha vinto negli spogliatoi.
0: Bravo,
1: perché
0: bravo,
1: quando quando è entrato in campo, già all'inizio, come è partito con quella giocata di mettere la palla in fallo laterale e prestare tutti, ho detto il Napoli quest'oggi vince la partita. È stato, non appunto nella settimana scorsa ci sentimmo e io gli dissi che mi limito una partita con l'Arsenal con quattro insomma fuori classe in campo, e noi li abbiamo visti insomma sabato,
0: sì.
1: È riuscita a giocare contemporaneamente con De Bruyne, con insomma i due tre quartisti e una punta,
0: sì.
1: Quindi diciamo al di là del modulo, perché a volte sentiamo è proprio l'atteggiamento che è stato positivo del Napoli,
0: certo.
1: E che ci ha portato a vincere questa partita. E poi avvoca l'ultima chicca, ma secondo lei,
0: sì,
1: De Bruyne, un nuovo Pirlo in quella posizione potrebbe?
0: Beh, insomma, bisogna
1: vedere. Se si convince lui.
0: Ma lui la stesso nelle dichiarazioni post gara, ti ringrazio Antonio, diamo spazio agli altri. Nelle dichiarazioni post gara, Kevin De Bruyne dice che qual è il tuo ruolo? Io dice sono stato sempre un po' 8 e un po' 10. Anche lui, no? Vaga un po', perché lui in campo se la cerca la posizione, lo vedete, no? Quando anche quando gioca con la nazionale belga, lui è uno che sa dove fiuta, dove il pallone può essere utile giocarlo. Buondì Gianlucone, comincia una bella e serena settimana anche dopo i risultati di ieri. Ci saluta Enzo da Maddaloni, buongiorno. Padre dello sport, sono contento, finalmente si sta venendo un po' di sole, grande Napoli, forza Napoli sempre, ci scrive il nostro amico. Ciao Gianluca, ieri sera al di là dei risultati conseguiti, quante volte abbiamo avuto una squadra forte come Napoli Basket attuale? Riccardo della Thailandia è una squadra molto molto molto forte, sta giocando molto molto molto bene, peccato l'infortunio di Jakub Moschi che ci lo terrà veramente lontano per un po' dal parquet. La falegnameria di Casoria, ieri grande Badiashil, sarà il nuovo Koulibaly. Insomma, non male. Un bel paragone gli hai messo addosso. Poi saluti a tutti, forza Napoli sempre, la nostra Maddi. Ciao Maddalena, buongiorno amico mio, buon caffè anche da Patrizio da Napoli. Che bello sentire il bar dello sport, ma quando il Napoli vince è ancora più bello, ci scrive Ivan da Madrid, che ci ha mandato anche un bel pezzo. Povero Simone Zaccaria, ho già visto che sono arrivati 27 pezzi del festival dello sport, non so come lo farà, conserviamocelo qualcuno per domani, e se sono tanti, Simone, non c'è bisogno che te lo dica. Vincenzo Senior, ottimo Napoli con un De Bruyne così, per i nemici del Napoli, rigore o non rigore, abbiamo vinto 3-0. Stamattina tutti quanti, caro Alberto, buongiorno, stai notando che stamattina il Napoli è forte, il Napoli ha giocato bene, bravo Allegri, difesa a 3, che Napoli, che De Bruyne, Kevin De Bruyne, come bravo. Che è successo Alberto? Buongiorno.
2: Buongiorno, papà, è sempre forza Napoli, inizio settimana a tutti con il cuore azzurro.
0: Sì.
2: Un saluto a Pietro da Pisa,
0: sì,
2: il gruppo Manuati Fungo del Napoli,
0: sì,
2: e il Napoli Pantero Pesce. Al di là del rigore avvocato, l'importante ci ha mandato tre palloni. Ottimo prestazione. La bellezza di vedere di nuovo
0: Mac Fratman, il ritorno di Scott, ma quanto mancava Scott McTominay,
2: anche proprio vederlo, ecco, poi la differenza, non so se hanno notato voi gli altri, quando c'era la sostituzione c'era il disegnato di Mac Fratman, invece Luca proprio, devo dire la verità, mi ha deluso anche nella sostituzione, stare lì perché Mac, come ci stai facendo un piacere che fate in campo. Ecco, l'unica pecca che ho visto da parte mia, la mia opinione.
0: Va bene Alberto, grazie. Grazie, un abbraccio. Avanti, grazie. Napoli Calcio, Napoli Basket, ottimo fine settimana, saluti da Sansone, da Norimberga, grandissimo Napoli Basket, prepariamo una grande stagione. Patrizio, beh ragazzi, Napoli Basket sta muovendo davvero. Gianlu, nelle movenze del Giorgiano del Frosinone, che Varnazza, nel suo cercare la porta, non solo col dribbling, ho rivisto il nostro primo Quara, Enzo ce lo scrive. Badiashil ha il fisico di un cestista, fa impressione, Giuseppe da Caivano, troppo bello sabato, bravi a tutti, Vittorio l'orologiaio, e poi buongiorno Gianluca, meno male che abbiamo vinto, forza Napoli. Martina da Napoli, bravino quel giovanotto col numero 11, che ne pensi Gennaro, sarebbe KDB, Kevin De Bruyne. Buongiorno Gianluca, posso manifestare la mia gioia per KDB? Quante critiche per questo fuori classe criticato dalla gran parte dei tifosi, Massimo dalla Castella. Beh, quando De Bruyne è in campo e gioca, ragazzi, non ce n'è per nessuno, stiamo parlando di uno dei più forti centrocampisti del mondo, bravo Gianluca. Badiashile, un grande giocatore. Giovanni da Scisciano, buongiorno Bar, con il Villarreal quali calciatori cambieresti del Napoli titolare con il Frosinone? Mariella da Napoli, Allora, te lo dico subito, fare giocare Gilmour, deve riposare Lobotka, non ce la fa più, è distrutto. Lobotka è distrutto, sta facendo un gioco clamoroso, un lavoro clamoroso. Forse Gilmour lo metterà in campo per far riposare un po' Lobotka. Vincenzo, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno, condivido assolutamente.
0: Sei d'accordo?
3: Lobotka, se no rischiamo.
0: Sì.
3: Non voglio dire cosa, ma rischiamo, perché già è decisivo. Io la cosa che voglio dire, purtroppo l'unica notizia negativa ieri è Yakimovski.
0: Sì, l'infortunio di Yakimovski, ma guardate che bello stamattina, scusami Vincenzo, anche perché ti faccio mettere in una posizione migliore che non si sente bene. Stamattina si divide proprio l'entusiasmo, l'interesse, il calore. Proprio per il Napoli di Allegri, che vince e si rilancia in classifica, il Napoli Basket che sta in testa alla classifica insieme alla Virtus Bologna. È meravigliosa questa unione. Vai Vincenzo.
3: No, ma soprattutto ieri è stata una partita allucinante. Io vedo il Napoli Basket nei momenti di difficoltà uscirne è devastante.
0: Sì.
3: Ieri quando tu stava per recuperare con 3-4 triple la rimessa di nuovo dietro e poi ha deciso di chiudere la partita.
0: Sì, ti sento però male. Ti sento però male,
3: molto male,
0: Vincenzo, purtroppo mi dispiace, Vincenzo, voglio rispondere, è molto interessante quello che hai detto, ti rispondo per radio. Ci scrive anche il nostro amico Fabio Capecele, Minutolo d'Aragona, un nobile che ci segue ovviamente molto spesso, che dice è un lunedì favoloso per calcio e basket, e dice è più probabile che Napoli rientri nelle prime quattro il basket accedere alla finale scudetto. Stai molto calmo, Fabio Capecele, Minutolo d'Aragona, stai molto calmo sul basket, finale scudetto mi sembra un po' tanto. Vado avanti, buongiorno Gianlucone, Antonio il Criticone. Mi fanno ridere quelli che prima del Frosinone massacravano e incolpavano solo la tattica di Allegri, e all'indomani della brillante vittoria saltano solo i calciatori, senza dare meriti al tecnico, continuo così Max. Non è vero, noi li abbiamo dati i meriti al tecnico, che ha indovinato ovviamente formazione e schema. Un saluto e forte abbraccio al trio delle meraviglie Franci, Robby e Serena. Buona giornata da parte di Elpidio, alle nostre cantanti, le vuoi sentire? Buongiorno Gianluca, è vero che Luca non gioca bene, ma per due volte era in area di rigore da solo, non gli hanno dato il pallone. Un saluto alla pasticceria Martinello di Montebelluna. Salutate la capolista e domenica senza paura contro Milano. Saluti la Salvatore, ragazzi, si prospetta un sold out domenica all'Alcott Arena, Pala Barbuto. Chiedo scusa al mio bar preferito, ma manco da giovedì scorso per motivi di paura, un piccolo intervento, finalmente sono a casa. Bene, ma Massimo Pazzo, bene, l'importante è che stai bene Massimo, non ce l'avevi detto, comunque tutto a posto. Vado da Antonio, buongiorno Antonio.
4: Buongiorno avvocato e Forza Napoli.
0: Buongiorno a te, buongiorno.
4: Allora, il 24 dobbiamo incontrare la Roma.
0: Ma sta prima il Venezia,
4: Aspettate, volevo... Malen è stato espulso per un fallo a gamba tesa.
0: Sì, avrà una giornata. Ne avrà una, non ne avrà due. Ne avrà una, non ne avrà due.
4: Quindi non due.
0: Vedrai che ne avrà una. Posso sbagliarmi, ma io sono convinto che ne avrà una.
4: Perché non sapevo il regolamento se ne prevedeva per questi falli un.
0: No, non ne avrà una. Se espulsione diretta, una giornata. Una giornata. Vedremo, per carità. Allora facciamo in bocca al lupo anche a Nino Nicois, grazie Antonio, interventino la cataratta, va bene, però domani riesco a vedere la Champions, complimenti, in bocca al lupo caro Nino. E poi Gianluca, ci vediamo domenica mattina, saremo in due a non guardare liberi dei nostri Rosario. Sì, Rosario mi ha svelato una mia scaramanzia, io quando fanno i tiri liberi Zaccaria io giro, me ne vado dall'altra parte, soprattutto nella parte finale. Allora, anche il calcio a 5, la Futsal strapazza i campioni di in carica del Torino, complimenti anche al Napoli calcio a 5. Poi Giuseppe da Pozzuoli, vincendo a Venezia e poi con la Roma in casa ci rimettiamo in corsa con tanta fiducia. E come no, assolutamente. Buongiorno Gianluca, che è Napoli Basket. Bruno da San Giorgio, buongiorno per KDB, una canzone anche per KDB, Forza Napoli, ce l'hanno inviata, povero Zaccaria, mamma mia, Zaccaria, non lo so. Igan Napoli ci scrivono, se perdevano Vittorio il pacifista, buongiorno, un suo parere sull'espulsione di Malen, le dichiarazioni di Gasperini, Pasquale Ciccarelli, e beh, insomma, ci ha provato l'espulsione, però è netta, se non fischia fallo poi è espulsione, non c'è niente da dire. Roberto, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli amici del bar.
0: Vai Robby!
5: Niente. No, anch'io sono molto soddisfatto e diciamo che trovo una conferma e più che nel gioco nel suo complesso in una questione mentale che inizialmente aveva portato anche Massimo Allegri a dare alla squadra una posizione più bassa che la metteva sicuramente in difficoltà ed è, al netto della prestazione con l'Arsenal veramente negativa, che ripeto sembra più un fatto mentale, una posizione di subordinazione quasi a chi aveva quel livello e a quella col Bologna che però abbiamo vinto, complessivamente la squadra non aveva fatto cattive prestazioni sia col Como che con l'Inter rimpiango la prestazione con la Fiorentina che ritengo che nell'otto sia veramente la squadra peggiore tra tutte quante.
0: Da lì si capì poi la furiosa reazione di Allegri alla fine partita, proprio perché aveva compreso di aver gettato al vento la possibilità di avere due punti.
5: Assolutamente, perché veramente la Fiorentina a vederla in difesa è veramente una cosa non ha senso, altro che difendere bassi, almeno difendevamo. Sotto questo aspetto, quindi quello è veramente il grande.
0: Vai a chiudere, Robby, vai a chiudere?
5: Niente. Volevo soltanto
0: hai apprezzato il cambio tattico di Allegri.
5: Sì, il provarci e cercare di non avere posizioni mentali, cioè mi sembrano un po' più svuotati nella
0: testa. Ci sono dei piccoli dettagli, grazie Roberto, ci sono dei piccoli dettagli che io voglio sottolinearvi. Ricordate la partita con l'Arsenal? Allegri, ecco perché poi quanto possono essere utili ovviamente lo staff tecnico, le situazioni. Sapete che l'Arsenal è una delle squadre che ha inventato questa nuova moda dei calci d'angolo dove tutti quanti vanno sul secondo palo, poi si muove, insomma, la squadra che ha realizzato più gol dal calcio d'angolo in Premier. Il Chelsea che cosa fece? Giocando contro l'Arsenal ci fu una invenzione da parte di Xavi Alonso che prese la squadra e mise 3-4 attaccanti distaccati dal calcio d'angolo, li buttò nell'area di rigore nel centrocampo dell'Arsenal, costringendo l'Arsenal di levare i giocatori dall'area, e la cosa la fece anche Allegri, che intuì che questa era un'ottima idea. E anche sembra una sciocchezza, ma anche il calcio d'inizio fatto da Kevin De Bruyne, che ieri ha sorpreso un po' tutti sabato sera quando lui va a fare tipo tush in rugby, no? E l'ha fatto il PSG con il suo allenatore, con Luis Enrique. Quindi voglio dire, bisogna anche prendere spunto, no, da formazioni importanti europee, e in questo a me è piaciuto molto quello che ha fatto anche Allegri con il Napoli. Grande Kevin, che la montagna di Badiashil si fa sentire, ottima partita. Maria 74, buongiorno, dove sono gli allenatori della settimana scorsa? Il presidente perché paga fior di milioni al mister quando potrebbe farsi fare la formazione gratis? Massimiliano da Capodimonte, Gianni da Rione Alto. Poi c'è un messaggio un po' lungo, però caro Tommaso da Muravera. Dove sta Simone, questa Muravera? Non lo sai. Muravera, sono un malatissimo del Napoli, contento della vittoria, non voglio saltarmi, in quanto a parte i risultati che di più ho visto un Napoli inconcludente, addirittura. Se avessimo avuto contro un attaccante normale, il risultato sarebbe stato lo stesso, il solo Raimondo ha anticipato diverse volte il suo marcatore. Ah, hai capito, Tommaso da Muravera, dove si trova? Allora, Gaetano da Pomezia, segnale di risveglio, avanti così. E poi buongiorno con l'ottimo rientro di Neres, Cagliari, provincia di Cagliari, Muravera. Grazie Simone, provincia di Cagliari, da Cagliari. Però bisogna fare i complimenti al Cagliari, ragazzi, gioca veramente bene. Ragazzi, il Cagliari è uno spettacolo, veramente bisogna fare i complimenti. Con l'ottimo rientro di Neres non vedo l'ora di vederlo in coppia con Alisson Santos, frecce sulle fasce, il staff Domea finestra di Pompei, doppio giallo, una giornata, rosso diretto specialmente nel secondo tempo, e per un fallo grave sono due giornate, a meno che l'arbitro non è referto, non minimizzi. Non lo so, caro Riccardo, cara Emilia, secondo me gliene danno una, vediamo. Enzo, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, ci riprovo, mi senti adesso?
0: Sei tornato, ma avevi già espresso il tuo pensiero, l'avevo già sentito, dimmi tutto Enzo.
6: No, volevo dire solo il fatto del Napoli, è una cosa, poi ti lascio spazio agli altri.
0: Sì.
6: Guarda la differenza di un gol sbagliato e un gol segnato.
0: Sì.
6: Se Anguissa butta quel gol a Milano dentro,
0: grazie.
6: Stai a pari punti con l'Inter.
0: Se, veramente, ma se
1: critiche, lo so. Tutte le critiche che abbiamo sentito in questi
0: anni. Ma nel calcio, caro Enzo, si dice sempre se mio nonno, e tu la conosci,
1: non lo so, però guarda, nonostante tutte le critiche fatte Allegri, calcio, questa e questa, la grande Inter era a pari punti col Napoli.
0: Lo so. Vabbè, ciao Enzo.
1: Domenica, spero di vederti domenica a Palabambù.
0: Sono lì,
1: mio figlio là.
0: Sono lì, ci sarà la folla delle grandissime occasioni. Ho conosciuto solo la nonna paterna. Banda da Sydney, buon inizio settimana, ascoltarti dal vivo sul podcast è bello, ma quando vince il Napoli diventa estasiante, che carina che sei. Banda da Sydney, buongiorno, anche dopo il comportamento arbitrale di ieri spero che la smetteremo di lamentarci, a prescindere dal nostro primo tempo fantastico non vedo la nostra squadra possa arrivare al quarto posto. Ovviamente la firma in calce è di Francesco, l'uomo più pessimista del mondo. Bella partita, un Napoli dinamico, aggressivo e brillante, peccato per Lucca, non si possono fallire 3 contro 1, anche che DB si è arrabbiato con lui, Dario Stefanelli, e poi buongiorno avvocato, con tutto il rispetto per Lucca, non si può più guardare. Riprendiamoci Ambrosino, Enzo da Quarto, tu che fai? Mo lo dai in prestito a Modena, poi va bene, facciamo, vuoi andare in pubblicità Simone? Sì, allora caro Peppe, caro Salvatore, siete in linea, un attimo soltanto, vado in pubblicità, torno subito con il Bar dello Sport.

0: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, tornate in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Kiss Kiss Napoli tutti i giorni dalle 9 alle 10, saremo sempre con voi a raccontarvi una settimana meravigliosa, settimana che prevede oggi la vigilia di Villarreal Napoli, Champions League. Napoli deve fare assolutamente risultato dopo aver perso la prima partita in casa con l'Arsenal. Oggi conferenza stampa di Allegri, ma in Spagna, quindi nel tardo pomeriggio, intorno alle 19. C'è Simone Zaccaria in cabina di regia che mi ricorda che ci sono Peppe e Salvatore, arrivo subito da voi, completo il quadro. Domani sera poi c'è la partita, martedì sera ore 21, diretta azzurra, e subito dopo il Bar dello Sport post gara con Donna Susi Fiorillo per raccontarvi tutto. Ma poi sabato c'è Venezia-Napoli, insomma ragazzi, saremo una settimana insieme. Voglio salutare che differenza c'è tra un'espulsione e una doppia ammonizione, rosso diretto se danno solo una giornata a Gino da Napoli, ma perché ieri sera i non colorati invocavano Allegri? Complimenti a Pisacane, bravo Antonio dall'Austria, allenatore del Cagliari. Ciao al bar da Raffaele della Torretta, ieri Fabbri del rosso diretto a Malen, ma lo stesso Fabbri in Cagliari Inter per un'entrata a martello sulla tibia non fischia la punizione con Lautaro già ammonito, perché? Non lo so. Buongiorno, stamattina pensavo che senza quell'incredibile gol mangiato da Anghissa saremmo in testa alla classifica, anche Carlo da Pesaro ha avuto lo stesso pensiero di Enzo. Peppe, buongiorno.
9: Ciao, ciao, buongiorno, chiamo da Vicenza, ciao, ciao.
8: Peppe da Vicenza, ma è la prima volta che ci chiami?
9: Sì, questa è la prima volta.
8: Benvenuto amico mio, benvenuto al bar dello sport, eccoci.
9: Comunque ti vedo a sette conti, sei uno dei migliori.
8: Grazie, diciamo. sei molto gentile, grazie. Vai Peppe.
9: Stai in mezzo a quelli là.
8: Combatto bravo. Stoicamente, cerco di combattere stoicamente.
9: Combatti bene, Gianluca.
8: E se non ci fossi, sempre soli bravo. Contro tutti, soli contro tutti, vai.
9: Bravo.
8: Vai Peppe.
9: Comunque la stessa cosa, non capisco questa polemica, dico, lo stesso rigore ci hanno dato all'Inter, no? Lo stesso,
8: cioè, sì, più o meno, sì, è vero.
9: Rigore.
8: Sì,
9: è vero. Il Napoli non è rigore, no? La no, stessa no. Cosa è, ma non capisci perché.
8: No, ma guarda, io ti ripeto, io sono molto convinto di quello che dico, perché cercavo di guardare il contatto dalla spalla, perché poi devi focalizzare il punto dove c'è il contatto. Il contatto con il difensore, con Olin, sono 2/3 contatti consecutivi. Io li ho visti molto bene. Poi, ragazzi, per carità, poi ognuno pensa quello che mi dicono, che Rai, Mediaset, Sky dicono che il rigorino non c'è. E ho capito, io non sono d'accordo. Per me è rigore.
9: Pure per me è rigore. No, perché è nel Napoli, rigore. Poi per chi fa c'è anche il calcio di rigore su Neres, perché quello se il colpo di testa l'ha proprio buttato, se ci fai caso.
8: Insomma, comunque, caro Peppe, l'importante.
9: Dire, capito? La stessa cosa, quello è il calcio di rigore a Napoli noi, capito?
8: È vero. Va bene Peppe, grazie. Oggi sei nostro ospite, non paghi nulla, però ti aspettiamo per la prossima occasione.
9: ti ringrazio, sempre di chiamare il secondo qua. Grazie,
8: chiamaci.
9: Sei sempre un grande, ciao,
8: Peppe da Vicenza, ciao, che ciao. Bravo Peppe. 7:30 ha avuto Ambrosino. Un altro caso alla Caprile, Gutierrez e Gaetano, il tutto mentre la minusvalenza di Luca continua a crescere. Fabio da Marano ce lo scrive. Oh, fammi salutare la nostra amica Franci, finalmente una bella e vittoriosa partita, buon lunedì a tutti, la nostra amica Franci da Mater Dei. E poi Gianni da Ercolano: sono andato allo stadio con mio figlio, ci siamo divertiti a vedere il Napoli, più che i moduli, le tattiche varie. Questo Napoli mancava un po' di i nostri ragazzi sono forti, devono solo crederci. Ci vediamo sul lungomare a fine campionato. Gianni da Ercolano, non esageriamo. Contento per la vittoria, ma anche per l'atteggiamento, ma c'è un ma. Quei giocatori liberi nella nostra area di calciare indisturbati non si possono vedere, la sensazione di solidità difensiva ancora non c'è. Peppe De Rosa del club Napoli Angri: ho visto tutte le partite di questo fine settimana, sembra strano, ma la partita che mi ha entusiasmato di più è quella del Napoli, è vero, Mauri. E poi bella partita, Badiashile bene, un po' lento, Neres un egoista, KDB immenso, Lang resuscitato. Ecco i titoli di Mario da Mater Dei. Salvatore, buongiorno.
10: Buongiorno papà, buon caffè.
8: Buon caffè.
10: Salvatore da Pianura, cuore azzurro.
8: Allora, oggi con chi ce la pigliamo? Salvatore, vai.
10: Ma non è che mi ha
8: pigliato,
10: lasciamo perdere.
8: Vai.
10: Se dice a Napoli la prende la parola e te la canzonisci.
8: Ecco, vai.
10: Allora, lascia perdere. Io sto sul carro qua, sto aspettando tutti quelli dei migratori che
8: hanno. Eccoli.
10: Eccoli qua, tengo segnato carte e penne. Ma non bene nel stamattino, come vai già lui?
8: Non lo so, non lo so.
10: È una meraviglia, perché tu sei uno che è calmo, sei molto diplomatico. Allora lui dica a Gianluca che fu compiere con me. Allora, io volevo dire, giocare a calcio, quello è un fallo violento.
8: Sì.
10: Sono due giornate.
8: Vediamo. Me lo auguro. Vediamo.
10: Questo danno è uno scandalo, come al solito.
8: Io conosco un po' conosco i sistemi. Vedremo.
10: Allora chiudiamolo qua. Forza Napoli.
8: Sempre.
10: Forza grande Napoli.
8: Bravo Salvatore. Ti abbraccio.
10: Io un basket mi piace, però mi sta appassionando.
8: Salvatore 78, ormai quasi 78, 79, non so quando sei arrivato. Va bene, auguri. Buongiorno, c'è da dire che il Frosinone non è stata, credo, l'unica squadra a giocare a viso aperto senza piazzare Pullman. Ma lui gioca sempre così il Frosinone. Buongiorno, io ho visto un bel Napoli con giocatori che erano tutti nella loro comfort zone, Carlo da Secondigliano, continuiamo così. Buongiorno, chi è? Buonasera, un saluto speciale. Gaetano, ciao Gaetano, un abbraccio forte anche a te. Buongiorno, come per incanto oggi Allegri è un ottimo allenatore, che KDB non è più in pensione. Badiashile è meglio di Calil. Bravo Antonio. Antonio da Rione Alto, è vero Antonio. Hai fatto una sintesi davvero perfetta. È vero che Allegri ha alzato i due giocatori contro l'Arsenal, ma l'ha fatto solo per i primi due corner. Ottima vittoria sabato dovuta soprattutto alla presenza di Neres e un ottimo Badiashile. Vediamo di confermarci domani. Giorgio ce lo scrive. Poi buongiorno Francesco, sabato un bel Napoli con un gioco pimpante, la pecca Lucca esiste, e ce lo scrive il nostro amico Francesco. Raimondo, buongiorno.
11: Ciao Gianluca, buongiorno.
8: Buongiorno caro.
11: Senti,
8: buongiorno.
11: Allora io chiamo riguardo il calcio di rigore.
8: Sì, dimmi.
11: Allora, non dimentichiamo il calcio di rigore procurato da Rachmani contro la Roma, che Rachmani ci...
8: Ti faccio proseguire.
11: Rovino addosso a...
8: Sì, ti faccio proseguire.
11: Ma,
8: Raimondo, mi ascolti? Mi ascolti? Ti voglio far proseguire, voglio spiegare agli amici che ci stanno seguendo. Tu stai facendo riferimento a un fallo subito lo scorso anno dalla Roma, e quindi il calcio di rigore assegnato lo scorso anno.
11: Sì.
8: Loro protestano, molti dicono che non è rigore, per la nuova linea guida arbitrale di quest'anno. Cioè non equiparano le due situazioni.
11: Secondo me, perché questo calcio di rigore qua è stato procurato perché
8: sono d'accordo.
11: Era proprio la seria intenzione di
8: sono farlo, d'accordo di farlo, sono
11: e
8: d'accordo
11: c'è Rachmani ci rovinò addosso non,
8: è vero.
11: Non,
8: e si non fece non anche male e si fece anche male
11: no
8: Rachmani.
11: Ma si fece male e poi gli andò a finire addosso e sì. Quindi procurò di rigore, quindi sono proprio, cioè là glielo dà, ce l'ha dato.
8: Sì, l'ho capito. Raimondo, la contestazione non è il contatto capito, è indiscutibile. Esatto, dicono che quest'anno questi tipi di contratti, questi tipi di contatti non vengono fischiati.
11: Vabbè, allora voglio vedere il proseguo come
8: per me comunque è rigore.
11: Voglio dire, ma Lucca, forse sì. Un buon difensore.
8: Stai calmo, state calmi, state
9: no,
8: calmi.
9: Perché, no, perché vedi quando scendi in difesa.
8: Okay.
9: fa meglio quando sei in attacco.
8: Avete sentito Allegri?
9: Giusto, è una battuta.
8: Lo so, hai fatto. Lo so, si scherza. Si scherza.
9: Posso fare un saluto
8: come
9: a mia
8: no?
9: madre che sicuramente sta ascoltando.
8: Vai.
9: Quale?
8: Vai.
9: Pasquale Gallo.
8: Ciao Pasquale, un abbraccio.
9: Te lo saluti.
8: Ciao, salutato Pasquale Gallo da Raimondo, ti abbraccio.
9: Ciao,
8: caro Salvatore da Reggio, vedete che la sosta serve per la nazionale. Allegri ha guardato l'Italia del Belgio e ha cambiato qualcosa. Ah, tu pensi che abbia preso spunto? Non ci sta niente. Quando vuoi capire, vince lunedì e comincia la settimana più bella. Peppe da Maddaloni. Poi buongiorno, buon inizio settimana, buona prestazione convincente, il Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere. Ma quando repesce a cazzea Dotin è poesia pura. Enzo Lotti, è vero, avete visto quando lo prende, lo catechizza, gli prende la mano tra il volto, lo catechizza, grande, grandissimo. Dacci qualche notizia di Iachimoschi, ragazzi, abbiamo fatto ieri con un comunicato, l'infortunio è abbastanza pesante e quindi bisogna avere un po' di pazienza. Buon inizio settimana a tutti. Enzo dalla gelateria di Rapallo, che lo saluto, e poi il tifoso del Napoli è così, dalle stelle alle stalle in un anno, o dalle stalle alle stelle. Marco da Ischia. E poi com'è bello svegliarsi così il lunedì, ce lo scrive Junior, forza Napoli sempre. Stamattina baci e abbracci a gogo per la gioia della vittoria. Grande, un bacio e abbraccio anche a te, cara Franci da Licola. Sentiamo cosa hanno fatto i tuoi colleghi dopo la tua performance meravigliosa di venerdì, che ha fatto un pezzo l'Anna Oxa, che era uno spettacolo. Allora, Festival Bar, vai Simone Zagaria.
12: Festival Bar dello Sport.

0: Bravo, Mauro. Fischio. Fischio. Prendi fiato, prendi fiato. Ma dirai una parola? No. Ok.
1: Eccoci ancora qua.
0: Robby!
1: Pronti a riprovare.
0: Robby!
1: Dopo questa falsa partenza.
0: Robby, ma che c'hai stamattina?

0: Brava Robby, brava.
1: Ah, finisce anche col fischio, Giuseppe. Era iniziata così, giustamente. Sì, esatto, un po' di Morricone. Bravo.

0: ribadisco, io devo fare i complimenti perché si mischiano, si uniscono, no, la genialità di Robby Mogol con il fischio alle nostre Imma e Salvatore, al quale mando un abbraccio particolare che so che non è stato molto bene, e poi ovviamente l'intelligenza artificiale che noi abbiamo ammesso ovviamente nel canto con queste composizioni di Vanda Madrid, Kevin the King, voilà. La squadra lo faccio cantare, questa cosa deve fare proprio così, Kevin the King, voilà. Vediamo se lo sa fare Felice, che in linea. Felice, buongiorno.
1: Buongiorno, Kevin the King, voilà.
0: No, non è Kevin the King, è Kevin the King. No, aspetta, quello è KDB, però lui è questa canzone, è Kevin the King, King Re.
1: Kevin the King, voilà. Piacere di averti qui con noi.
0: No, ma King, no, King, senza la finale, Kevin the King, voilà.
1: David King,
0: dici voilà.
1: Piacere di averti con noi.
0: Sì, ma devi dire
1: Gianluca.
0: Sì, aspetta, Felice, devi completare. Kevin the King, voilà. Vai.
1: Te è una giuria o le pezze cose. David King, voilà.
0: No, non è King, è King, senza la E finale. Kevin the King, voilà. Ripeti.
1: David King,
0: non è
1: voilà.
0: Mannaggia,
1: ma già scrive una
0: volta. No, non lo devi scrivere, devi soltanto ripetere. È francese, no? È un po' così. Kevin the King, voilà.
1: Una cosa a volta.
0: Sì, Kevin the King.
1: David the King.
0: No, Kevin.
1: Kevin the King.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Sta bene, vai, Felice.
1: Piacere di averti qua.
0: Sì, esatto, vai. Eccoci.
1: Velocemente.
0: Sì,
1: un bacione a Giorgio Domenico,
0: sì.
1: A Sofia, a nonno. Allora.
0: Sì.
1: Orsato, sì. Ha travolto il regolamento del calcio.
0: In che senso, scusa?
1: Ci sono falli che possono essere non fischiati, tipo la spallata,
0: sì.
1: Ma i calci, quelli sono falli e vanno fischiati, caro Orsato.
0: Hai ragione. Sì.
1: Perché il fallo, sì, quando è fallo, a prescindere,
0: ho capito,
1: io capisco la spinta con la spalla, ma quando sono cauci... Non vanno bene, ti fanno anche male.
0: Okay.
1: Orsato, tu già non ci venivi prima, ma mo non ci capisci proprio niente col cervello.
0: O cervello.
1: Calcisticamente parlando.
0: Calcisticamente. O
1: ci mancherebbe.
0: O cervello. Va bene.
1: Poi, grande.
0: Sì.
1: Napoli basketball.
0: Sì, è vero.
1: Spumeggiante. Calcio squadra Napoli.
0: È vero. Bravo, bravo.
1: Stiamo arrivando.
0: Forza Napoli. Immagino che non ci sia Alba a casa.
1: Napoli.
0: Immagino che sia solo e non ci sia Alba a casa. Va bene, ciao Felice, ti abbraccio, buona giornata, un abbraccio forte a tutti, come sempre, grande Festival Bar, l'albero dalla Germania, grande Felix, Gialù, The King, Felice Unico, saluti da Enzo, Wind of Change di Roberta, testo micidiale, è vero. Grande Robby, Luigi da Mantova ce lo scrive, grande Felix, Kevin King, voilà, è bellissima, è vero. Poi buongiorno, che mondo sarebbe senza Felice, ci scrive Alfonso. Quando Allegri dice a Rasmus, tu ridaglielo a KDB, siparietto bellissimo, grande, Allegri è stato bravissimo. È francese, pensavo che fosse lituano. Sto facendo, eccolo qui, la chemio e rido da solo nel letto con le cuffie, grande Felice. Beh, questo è il messaggio del giorno. C'è l'amico Raffaele da Pianura, che salutiamo e abbracciamo forte, sta facendo la chemio in questo momento, sentite bene, sta ascoltando il Festival Bar e ride da solo nel letto con le cuffie, sentendo Felice il bar dello sport. Io potrei anche finire la trasmissione qui, dopo questa notizia. Chi è a telefono? Ciro? Ma chi Ciro è? È lui? Non è lui?
2: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno Ciro, prego, stavo andando in pubblicità, però mi dica tutto. Buongiorno caro Ciro, eccoci.
2: Allora, no, vabbè, io cioè d'accordissimo con l'ascoltatore che prima ha sottolineato che senza il gol di Anguissa, senza lo
0: stadio di Anguissa,
2: saremo primi con l'Inter o comunque a pari punti.
0: Ma non si sarebbe neanche infortunato Anguissa, Anguissa.
2: Ho capito, però io anche le altre due partite che non abbiamo fatto risultato pieno, Firenze e Como, comunque abbiamo rammarico per
0: assolutamente, soprattutto con la Fiorentina.
2: Poi volevo dire un'altra cosa, l'interpretazione arbitrale di Orsato lo dobbiamo difendere, perché lui non è che comunque ha una linea di calcio duro, non è vero, il problema è che rilascia interpretazione all'arbitro, nel senso che toglie poi al VAR.
0: Esatto.
2: L'anno scorso questo qua magari l'avrebbero revisionato, quest'anno invece lui lascia soggettività all'arbitro, quindi se l'arbitro ha visto il contattino, anche piccolo, però l'ha visto, è giusto fischiare rigore, non è giusto andare al VAR. Questa è la linea orsata, secondo me è coerentissima, toglie molti molte interpretazioni fasulle, secondo me, perché il VAR non può intervenire ogni volta e sconfessare.
0: È così, è la nuova linea.
2: Non è una linea fallosa, tutti quanti fanno no, perché quello, cioè questi falli non li sta avvicinando, ma non è che lui cioè propone il calcio falloso, lui propone l'abito al centro.
0: È vero, è vero. Soltanto in alcuni casi andare al VAR. Abbraccio caro Ciro. Kevin the King Wala ci scrive anche forza Raffaele, il nostro amico Patrizio da Napoli. Gianluca, dai un grande abbraccio all'amico Raffaele che sta facendo la chemio, tutto il bar è con te, ce lo scrive Antonio il criticone. Gianluca, grande siparetto con il mitico Felice, ce lo scrive Massimo. E poi forza Raffaele, non mollare, un forte abbraccio ovviamente da parte di tutto il bar. Gianluca, ho mandato una canzone dedicata a Kevin De Bruyne, la possiamo far ascoltare Giuseppe da Grosseto, amico mio, però purtroppo abbiamo già dato, ci proviamo domani. Adesso vado in pubblicità che sono un ritardo drammatico. Marco, aspettaci un attimo in linea, arriviamo subito con il bar dello sport.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it. La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
8: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro

0: Sirima Desio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora, siamo tornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport, apertura ovviamente clamorosa questa mattina delle nostre programmazioni qui a Kiss Kiss Napoli. Se andremo avanti tutto il giorno, ci sarà Diego C a mezzogiorno, Radio Gol, poi il nostro amico Carlo Albino, poi c'è Paolo Del Genio, poi c'è Emanuele Calaiò e stasera c'è la conferenza stampa di Allegri. Ragazzi, ovviamente grandissima partecipazione questa mattina. Voglio ringraziare anche l'amico Roberto Conte che ci scrive, venendo anche al mio pensiero: Malen avrebbe rischiato 2 giornate di squalifica in caso di condotta violenta, che si configura però quando non c'è la possibilità di contendere il pallone all'avversario. Nel caso di specie invece è 1 giornata per un fallo grave di gioco. Aspettiamo ovviamente domani, perché stasera si completa il turno di campionato, l'Atalanta ospita il Venezia e poi c'è alla fine Torino-Udinese, così si completerà questa giornata che, ripeto, l'ho detto in apertura, ha visto il Napoli non solo battere il Frosinone 3-0, raggiungerlo in classifica, ma soprattutto guadagnare per la concomitanza di risultati favorevoli 2 punti sul Milan, 2 punti sulla Roma, 2 punti sul Como, 2 punti sulla Juve. Non male, non male. Caro Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, grande vittoria. Io, a differenza della tifoseria uterina partenopea, perché io così la reputo,
2: un po' cattiva questa accezione, un po'
3: non è cattiva, perché comunque si vive
2: variabile.
3: E quindi io aspettavo, dicevo che il campionato del Napoli iniziasse con la gara con il Frosinone,
2: sì,
3: anche perché senza allusioni, nonostante diciamo una tenuta fisica non al 100%, perché noi dobbiamo aspettare comunque che il Napoli carburi al 100% fisicamente, in più i rientri di infortunati, senza allusioni Napoli ha perso o non ha pareggiato le partite per questioni di centimetri.
2: Vero.
3: I centimetri magari di Anghissà, il fuorigioco di centimetri di Lucca, e magari abbiamo perso dei punti per questioni di centimetri. Comunque una bella prestazione, sono molto fiducioso.
2: Fortunatamente i centimetri ci hanno aiutato anche con il Bologna in apertura.
3: Però volevo farti una munizione, se mi vuoi.
2: Giallo?
3: Posso darti un giallo?
2: Niente meno, come no?
3: Perché non hai menzionato che anche il basket femminile Napoli ha fatto la seconda vittoria consecutiva.
2: Prendo tutto, grande Unitiva Napoli Woman Basketball, vince anche a Matelica una partita difficilissima ed è in testa alla classifica come il Napoli Basket maschile a punteggio pieno, anzi pensate,
3: non dimentichiamo di menzionare anche le ragazze,
2: sì.
3: Diamo anche valore.
2: Hai ragione, bravo Marco, okay. Ma ti dirò di più, domenica tutta l'attenzione è concentrata ovviamente, sabato c'è Venezia-Napoli, domenica a mezzogiorno c'è questa partita con l'Armani dove arriveranno di tutto, di
3: e
2: più.
3: E poi la sera ci sarà.
2: E la sera, bravo, la sera tutti al palazzetto, ore 20, perché la sera si fa una lunga basket day, alle 20 sì. Ci sono le ragazze contro le ragazze.
3: Non dimentichiamo, le ragazze anche vanno sostenute,
2: sempre.
3: Anche lo sport femminile.
2: Sempre, okay. Sempre Marco, sempre, ti abbraccio, grazie.
3: Scusami se mi sono permesso.
2: Hai fatto benissimo, il giallo me lo prendo tanto non è. In diffida, grandissima Roby, l'urlo di Felice da far ascoltare nello spogliatoio del Napoli. Ogni volta che vado da Vittorio l'orologiaio si finisce sempre a parlare del Bar dello Sport. Che carina, Carmela da Torre del Greco. Un saluto alle mie amiche super tifose Susi e Dina e a chi sta lottando. Ricorda che non si molla un eccetera eccetera. Gianluca, molti tifosi del Frosinone sui social si lamentano del trattamento violento da parte dei nostri tifosi all'uscita dello stadio. Non ne ho mai sentito parlare, non so di che cosa parlano. Poi Gianluca, in onore di Vilda De Angelis che ci ha lasciato in questo weekend, possiamo dedicare questa canzone al nostro amato Napoli. Nessuno, carina, bravo Rino Molosso, hai ricordato una grande Vilma De Angelis che ci ha lasciato. Ciao Ciro in linea, Ciro, eccoci, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno Ciro dell'Ipedia.
2: Mamma, eccoci qua, vai Ciro, vai.
4: Luca, posso dire una cosa?
2: Ma sei chiamato, dilla, fai presto, vai.
4: Sì, sì.

0: Vero, non mi arronzare.
1: No, non ti sto arronzando, dico, immagino che siano tutti quanti in grande attesa del tuo Dicitour, prego.
0: No, io veramente volevo dire solo ai tifosi del Napoli.
1: Signori, tifosi del Napoli, ascoltate Ciro da Imperia, vai.
0: Cosa vi siete messi in testa?
1: Prego.
0: De Bruyne è sempre stato un grande
1: calciatore. De Bruyne è stato sempre un grande calciatore.
0: Ma che fai? Mi fai il traduttore?
1: No, per carità, sto ribadendo il tuo pensiero.
0: Sì. Poi calcisticamente il Napoli.
1: Calcisticamente il Napoli?
0: Darà fastidio fino alla fine.
1: Darà fastidio fino alla fine, amici. Avete capito?
0: Napoli Basket. Alle 12.
1: Andate tutti al palazzetto. Sì, già ci sta il sold out. Grazie, Ciro. A Ciro De Vivo e a tutti quanti. Grazie, Ciro da Imperia. Fondamentale sua la telefonata. Il voilà di Felice ha schiarito la giornata. Devi far dire spesso la nostra amica Serena. Buongiorno, Enzo Castaldo da Sant'Antimo. Si può citare per 2 minuti questa grande squadra del basket che meglio di lei può parlarne? Chi meglio di lei? Stiamo parlando da stamattina, ragazzi. Entriamo tutti nelle cuffie di Raffaele, ci stringiamo intorno a lui, lo abbracciamo forte, lo solleviamo come fanno i giocatori col loro tecnico dopo una vittoria. Forza Raffaele. Grande Raffaele, siamo con te, non mollare. Anche Martina da Napoli. Vado da Andrea, perché se il countdown è giusto siamo quasi in conclusione. Vai Andrea.
2: Gianluca, buongiorno.
1: Eccolo qua, ecco l'altro eroe, l'altro nostro.
2: La prima cosa. Raffaele, non mollare, siamo tutti con te.
1: Anche con te, Andrea, anche con te.
2: Non male, avvocato, sempre fischia e tu, sta avvocato.
1: Bravo.
2: E niente, volevo dire, questo Napoli, bene o male, sta giocando bene.
1: Ha giocato bene.
2: Ci dobbiamo concentrare per domani, perché già c'è la partita di Champions.
1: Sì.
2: Ci vorrebbe una bella vittoria. Grande Napoli Basket.
1: Sì, è vero.
2: E questo volevo dire, avvocato, vi voglio bene, vi sento sempre, anche se non chiamo, vi sento sempre.
1: Bravo,
2: avvocato,
1: Andrea.
2: Non mollare, vi voglio bene e sempre forza Napoli. A domani, avvocato, un bacio dalla Germania.
1: Grande Andrea, anche a te un abbraccio forte. Ci scrive il nostro amico Antonio da Gerola, il Festival Bar è magnifico. Dopo Felice non riesco neanche a lavorare, le lacrime agli occhi. Antonio da Agerola che ci scrive. Poi ragazzi, siete io innanzitutto, Andrea, non mollare neanche tu, ce lo scrive. Fatto, sono andato a vedere il Norimberga con la tuta del Napoli. Grande Jailson, mi ha mandato la foto dallo stadio di Norimberga. È davvero grande. Intanto ciò, un abbraccio a te Andrea, anche da parte di tutti. Secondo me Never Give Up di Raffaele, dillo Raffaele, significa non ti arrendere mai. Never Give Up, tendere alla Scozia, esistono i miracoli. Avvocato Carmela che ci scrive: domani tutti a fare olè. È stata una partita strepitosa, l'unica pecca era l'arbitro, stava sempre davanti ai piedi quando il Napoli correva. Vogliamo dire nella copertura televisiva della partita di ieri del Napoli Basket? No, quella era la LBA, quando invece le prossime andranno su Sky. Poi buona settimana, da grazie Brian, grazie ragazzi, un abbraccio a te e la grande conclusione affidata alla saggia voce. Sta Simone Zaccaria in cabina di regia, non ce la fa, chiama perché la deve salutare, poi chiama anche noi, vabbè. Silvana, buongiorno,
3: lo sapete che la mia vita
1: è dichiarato, quindi non è che sia una noi prendiamo le briciole, vai.
3: No, non è vero, buongiorno a tutti. Gianluca, ho sentito un festival bar bellissimo, fare tanti complimenti a Robby perché lei ha fatto la canzone del mio gruppo preferito, gli Scorpions. Mamma mia, quanto è bello.
1: Ma ragazzi, ma Robby è Robby Mogol, lo sai che è Robby Mogol? Quindi.
3: Poi, perdono, volevo dire a Raffaele, Andrea, ad Attilio, noi speriamo che Anna D'Alturale ci dia notizie di appunto di Attilio.
1: Certo.
3: Andrea, Armando pure dalla Svizzera, la sorella, tutti quanti, io vi giuro, mi dovete credere, vi giuro, quando faccio la preghiera la sera
1: Uniamo anche loro nelle nostre preghiere.
3: Io tutti,
1: certo.
3: Nomino una.
1: Bravo, brava Silvana.
3: Ma con veramente con tanto amore.
1: Brava Silvana, così si fa. Brava Silvana, ti ringraziamo per la tua vicinanza. Per
3: come sono stata felice per tutte le vittorie.
1: Mamma mia, che fine settimana.
3: Perché io seguo Napoli Basket.
1: Brava, brava.
3: Da sempre, e sto seguendo pure le femminucce.
1: Bravissime le ragazze di Christian Braidotti, il coach Christian Braidotti, ne sentiremo parlare. Bellissime. Grazie Silvi, vado in chiusura.
3: Un
1: abbraccio. Un abbraccio, un abbraccio, un saluto anche a Simone Zagaria. Siamo arrivati alla fine di questa puntata strepitosa. Partecipazione clamorosa al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. L'appuntamento è per domani, ore 9. Saremo parlare ovviamente della Champions, Villarreal Napoli. Un abbraccio forte da Gianluca Pigliotti, a domani ore 9, Kiss Kiss, ciao.
4: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buon lunedì 12 ottobre, inizia una nuova settimana di Essano Kiss Kiss e iniziamo già con le risate sotto ai baffi, ecco qua, siamo malissimi.
1: Eh no, come fai?
0: Che vuoi ridere?
1: No, niente.
0: Anche sì, bello tu, lo
2: non sto dicendo niente, sto dicendo.
0: Già so,
2: ho detto niente.
0: Bravo, sono stato anche omaggiato. Strano, sono stato omaggiato da
2: Emilio Caro. Non sto ridendo qui su 7-6 accanto a lui, Marco.
0: Come hai fatto? Non sto piangendo, mi è solo entrato.
2: Fate voi, accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Allora, buongiorno, Simone Zagaria, buongiorno, eccoci qua. Allora, siamo pronti per iniziare? Ma perché? Che cosa? Cosa ho detto?
2: Venite a vedere su 7-6 cosa c'è di strano.
0: Allora, nel mio solito gilet, ma qual è il problema?
2: Ma che ridi, idiota? Che ridi?
0: Lì sei tu che ridi, cretino. Ma quello ride perché lui, Simone Zagaria, riesce a intendere il tuo intelletto.
2: Ma niente,
0: lui purtroppo ti capisce.
2: È un processo alle intenzioni questo.
0: Che tu dovresti fare è perdere. Il massimo della pena, tra l'altro, perché si sa, le tue intenzioni sono sempre cattive. Già il naso è grosso, bugiardo.
2: Vabbè,
0: iniziamo, che c'è la musica e poi due ore, quelle ricche del lunedì che abbiamo tutto il weekend da commentare.

0: partiamo e da dove vogliamo partire, signor Verde?
1: Allora, no, ma posso mettere chi sta spiegando? Metti.
0: Quello ancora non capisce che io lo faccio
1: spallo,
0: per lui, capisci?
1: Lo metti in spallo, mi metto. Allora, parliamo un po'. Stanno finendo, sono finite le vacanze da un sacco di tempo. È iniziato pure questo piccolo freddo. Questo freddo che sta arrivando, le piogge, tutto quanto. Però uno scampolo.
0: Fai tu, guarda, di estate. Oggi non voglio avere niente a che fare con te, sei una brutta persona.
1: Allora, Sardegna, nel 2026, bella, rubati 250 grammi di sabbia e ciottoli. Addirittura, il bilancio sino a settembre dei controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli praticamente hanno recuperato 250 kg di sabbia che i turisti stavano tornando l'hanno sgamati nelle borse, questi 250 kg, ma vedo quando se ne hanno portato, insomma,
0: chissà,
1: i bidunini proprio, i bilic di sabbia, ciottoli, conchiglie nascosti insomma nei bagagli e se li riportano. Per molti insomma è un piccolo ricordo della vacanza, però dice che è un grande danno per l'ambiente, insomma la tutela del patrimonio naturale. Ecco, devo dire la verità, l'ho fatta anch'io. Cioè,
0: potevamo confessare. Mai avere dei dubbi?
1: Ma sono sincero,
0: chi è che non l'ha mai fatto? Quello che porta il gilet. Fatti una domanda, amico mio. Fatti una domanda.
1: Non ci credi che non li hai fatti.
0: No, le sabbie e queste cose qua. Io sono stato due mesi
1: a fare. Quando dici a me in dall'albergo si portano lì. Si smontava addirittura lì.
0: E che sto chiuso a dormire a Ikea?
1: Di me ha rubato niente. Ha rubato, insomma, ti sei portato così.
0: Una volta
1: un profumino, un sapone.
0: Un sapore sì, ma perché era proprio bello.
1: Chi è che ha me? Zaccaria, ti hai rubato qualcosa dagli alberghi, dalle cose? No, non l'hai mai fatto.
0: Lui si è fatto il bagno dagli alberghi.
1: Io so. Ecco, raccontateci quello che avete, vi siete portati dalle. Io ho un parecchi aneddoti anche di amici. E ride. Di amici, di un amico.
0: Dai, raccontane uno di un amico a questo punto. Uno grosso di un amico.
1: Già lo raccontate.
0: Tra i tanti, quale? Fammi capire.
1: Lui stava in questa squadra, non dico lo sport, se no si viene a capire insomma, chi sente chi è.
0: Vabbè, questo tuo amico, punto.
1: Questo mio amico, che fa? Dovevano ripartire. Dove stavano in questo bel albergo, grande albergo.
0: Dovevano giocare a trasferto, dovevano andare via.
1: Sì, la mattina dovevano andare via. E dice che lui viene questo il movimento di pancia, come si dice, proprio la cosa che tu in bagno.
0: Succede.
1: Va in bagno, fa quello che deve fare, non c'è carta igienica. Una persona normale si avesse lavato, no? Invece lui no. Il genio del male.
0: Che bidet ce l'aveva in casa?
1: Sì, il genio del male prende un asciugamano e si pulisce con quello. Poi per non lasciarlo là così insozzito, se lo mette nella borsa e sopporto.
0: Ecco.
1: Cioè, lo metti in una borsa e sopporto, nella borsa e sopporto. Vanno nel pullman, posano i bagagli nel pullman, mentre stanno uscendo dal cancello. Ferma il pullman, ferma il pullman. Che hanno rubato gli asciugamani.
0: Che ci
1: ragazzi, qualcuno di voi ha rubato l'asciugamano, ma quando mai? Apriamo i bagagli,
0: ma cos'erano? I gioielli, che cos'erano?
1: È uscito l'asciugamano, mi sa.
0: Contento quello che l'ha recuperato.
1: La classica figura.
0: Trenino.
1: La short e Ceruzzo.
0: Però posso dire una cosa, almeno la punizione, ma fangolo. Infatti
1: è scappato un nome.
0: Chiamiamolo. Facciamo un colpo di telefono, Zago, prendi il nome.
1: Vabbè, io ero un genio del male su queste cose qua. Allora, raccontateci anche gli episodi vostri, cos'è che vi siete mai portati a cenerire e standard. Insomma.
0: Sì, nei tempi d'oro che si fumava era
1: si porta la ceneriera, il profumino, il bagnoschiuma. Ma si
0: diciamo
1: porta
0: asciugamani e accappatoi vanno per la maggior. Tant'è vero che ora ti danno delle cose che comunque magari tu le guardi e dici, vabbè, non ne vale tanto la pena, no?
1: Accappatoio
0: è pesante, ingombrante.
1: Fateci sapere, ragazzi, 342-00-00100 per i vostri messaggi audio iscritti, oppure 081-546-6873.
0: Però sta cosa della sabbia, per esempio, vedi in Sardegna, Maldive, questi posti così, è un vero danno, perché tu veramente pensi, vabbè, ma io mi porto via un po' di sabbia, cosa sarà mai? E in realtà lì stai dando facendo
1: le Maldive
0: danno.
1: Ci sta il corallo là.
0: Sì, che va forte, diciamo, che è molto ambito ed effettivamente si possono creare gravissimi problemi. Quindi diteci la vostra 081 546 6873. Diciamo, per Rosario è quasi scontato che qualche volta ci siamo rubati qualcosa dalle vacanze. Pronto?
1: Buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno Raffaele.
1: Raffaele, che ti hai rubato tu?
2: Guardo le cose che diciamo prendiamo dagli alberghi eccetera.
1: Sì, sì. Cosa?
2: Sì. No, io lavoro in trasferta tutte le settimane, quindi io prendo sempre la carta igienica, sono 9 anni che
1: perché la ruba carta igienica?
0: Sono 9 anni che perché? Non compro la carta igienica.
1: Perché la ruba carta igienica? Che malattia.
2: Ah?
1: Ah, perché costa 4 euro la carta igienica, vero? Cosa sai?
2: Come sparagno, io sono sempre quello lì che ricarico la macchina gratis pure.
1: Ah, si sparagno.
0: Scusami, però così almeno che non frequenti alberghi di un certo tipo, in genere non è che trovi quella carta igienica di chissà quale qualità in queste situazioni. Cioè che tu quando la usi ci vuole mezzo rotolo praticamente, no? Non è proprio il massimo.
2: No, di solito alberghi 4 stelle ne mettono molti a disposizione dei clienti, quindi 2-3 rotoli a settimana, immagino, perché io ogni settimana cambio hotel, quindi in un mese uscirò.
1: Aspetta la creatura, aspetta la papà che torna a
0: casa.
1: È un grande. Ciao fratello, grazie. Ti ricordi, ci ha chiamato pure una signora che aveva quel ristorante.
0: Come
1: che
0: no?
1: si rubavano le mattonelle addirittura.
0: Ma pronto? Gente che sta.
1: Pronto?
2: Allora,
1: buongiorno, sì. Ciao
2: Salvatore da Cerra.
1: Ciao Salvatore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E che li fatti chiagnere tu di locale? Facci sentire.
2: No, non parlavo. Il locale appena è una cosa normale per tutti, penso che il cimelio va sempre portato.
0: Ma non è che sta scritto nella Bibbia, cioè non è che è una regola.
1: No, si fa.
2: Ma è una cosa da ragazzi, giustamente.
1: Capito?
2: Non volevo tornare a
0: 40 anni.
2: Della sabbia rubata in Sardegna.
1: Sì, sì.
2: A me è capitato, però inconsapevolmente. Perché come sai, quando fai il bagno, quando ti riversi nella sabbia, rendi il sac, te la fermi dopo che l'ho
0: presa. Capita, sì, succede.
2: Io mi trovavo sulla sabbia di quarzo, dove c'erano tanti di cartelli, vietatissimo, portar via, eccetera.
1: E te la sei trovata.
2: Puntualmente, quando me ne tornai dall'hotel, mi trovai tutte... Mettevo
1: quarzo in da sacco. E che era fa? Ma voglio sapere, poi te lo sei portato a casa. Che te ne fai la sabbia? Cioè, sì, che fai? Andai a cenerire,
2: capito? No, perché ti ho detto, è stata una cosa non voluta.
0: Senti, però... stai un po' ridendo, stamattina si ride sotto i baffi, stai ridendo un po' sotto i baffi, è voluta oppure ti sei steso stranamente con le mani, hai allargato e hai tirato sabbia verso le tasche del costume?
2: Non era voluto, però l'ho portato comunque a casa.
1: Senti, prima di lasciarci vuoi darmi un giudizio sul gilet di Pesacane, così, giusto per...
0: Forse ci ascolta in radio.
2: Ma io ascolto Italia, purtroppo non lo posso muovere.
1: Non può venire, va bene, grazie.
2: Però secondo me un uomo col gilet fa sempre la sua porca figura.
0: Diglielo, che lui ciao, non se lo può permettere.
1: Ciao belle, ciao.
0: Buondì cari, mio cugino a Santa Maria di Leuca portò via una lampada di Ikea solo perché era uguale alla sua, disse così faccio il doppione.
1: E lì come da scina la lampada, come da scina?
0: E lui
1: faccio sapere. Ragazzi, canzoncina e torniamo.
0: Sofia the Giants è ancora le vostre voci qui su Kiss Kiss Napoli.

0: Allora torniamo in diretta ancora 081 546 6873. Poi ci sono un po' di vocali, Zaccaria, quindi è tutto lavoro per te.
1: Sì, ne è arrivato uno, però non c'è azzecca. Lei pensa che hanno un salario a nonno, ma mi pare che lui ci m'ha fatto.
0: No, è stato l'eletto, insomma. Queste tecniche bassissime. Allora, io lo ribadisco, lo faccio per aiutare e per dare cibo alle vostre povere menti che hanno bisogno di alimentarsi.
1: Ah, ho visto, smetti che succede, non mi prova in mente. Ambo bello, pronto?
2: Fratelli,
1: quello qui, che dici, sta a posto?
2: Guarda, la settimana passata non ci ha mantito, che io dico che aveva fatto capire sera, avete capito? Però mi sentivi in replica, io volevo provare a telefonare in replica, capite?
1: Bravo, che non si rispondono, bravo.
2: No, sono per replica come se fosse amatonati, capito?
1: Bravo. Potete sentire.
0: Quello prima prova a chiamare e poi dice, wow, chissà quante stanno chiamando, non rispondono, guarda.
1: Dici.
2: Avete visto per fare un po' d'acqua questa Napoli, Napoli è diventata ancora più sotterranea.
1: È bello, no? Sì.
2: E tumbina fuori, tumbina esatto, se ne è caduto.
1: Ma era facilmente prevedibile.
0: Qual è il danno più eclatante che hai visto stando in auto, Carmine? Dove e quando?
2: Ragazzi, io vedo che la maggior parte dell'estate i tombini, talmente che sono saturi, c'è l'acqua fa il tumbino come quando esce il petrolio. Cioè, zumbano proprio.
1: Sì, perché le fogne sono strette.
2: Di un tombino di ghisa che è abbastanza pesante, cioè pensate come stanno guaiate da tutto.
1: Okay. Babbo, grazie Carmine.
2: Si è parcato alla casa.
1: Sì, l'abbiamo visto. Ciao Carmine, ciao Bello.
0: Buongiorno Mappine, sono Claudio il pizzaiolo. Da me al locale si sono fregati un mazzo di carte da ramino, 4 euro dal cinese pagate, quindi manco a dire chissà quale danno o di quale marca erano queste carte. Poi buongiorno ragazzi, Pisacane, perché ieri hai litigato con Spalletti? No, non ero io. Tu sei un bravo ragazzo, mi hai sorpreso, bellina questa, grazie. Ciao Massimiliano,
1: lui è Pisacane con la E.
0: Vabbè, è un errore eclatante che si fa ormai da secoli. Buongiorno bellissimi, pronto, andiamo al telefono, pronto.
1: Chi è?
3: Pronto.
1: Ma chi è? Ciao.
3: Pronto, ciao, buongiorno. No, ho chiamato perché incuriosito da Rosario del gilet di Marco. Sono andato a guardare l'appositamente, stavo sul camion, mi sono fermato.
1: E fermato il camion?
0: Ha già fatto l'incidente.
1: E che ne pensi? È
3: inguardabile.
1: È inguardabile.
3: Ma pare un umo sale.
0: Amico mio, mandami una foto.
1: Mandami
0: una foto, fammi vedere come sei vestito anche tu. Magari appariamo un picnic.
1: Rispondi.
0: Ma poi chi stava su da schiatta morto? Ma poi trovando a me stamani.
3: Ma manca per gli affati però rindo la in miniera, mamma stessa che
0: sì, infatti nella miniera non te lo metti un gilet, cioè voglio dire è un signore cosa che metteresti,
1: minatore, no? Signore,
3: sto scherzando Marco,
1: hai un pazziato
0: non fai sorpasso a sinistra, fu bravo un coppo camion
3: però Marco Rosa
1: qui.
3: Però purtroppo qualcuno
0: un po'
3: più sistemato.
0: Mamma mia, se vado a comprare dove compra Rosario è finita completamente.
3: Forse la do un finizio, forse la do qualcuno un po' più sistemato.
1: Ma guarda che lei trova soli, trovo in giro, sì, ne vedi in giro. Pronto? Ciao.
0: Ma perché
1: bello,
0: tu non scendi manco a comprarle le cose, cioè non vai manco a fare un po' di spesa.
1: Sì, però sei in freve, se sente la voce, no, ti calmare voi.
0: Non me ne fotte. Infatti ho deciso che metterò gilet per tutta la settimana. Perché ti ripeto,
1: si provocatore.
0: Diamo.
1: Provocatore.
0: Allora, io faccio un servizio socialmente utile, permetto a menti un pochino più così di trovare spazio e di alimentarsi.
1: Sei provocatore,
0: voi fate lo sfottò perché così riuscite a compensare con le vostre miserie fondamentalmente. Pronto?
1: Grazie, pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao
0: caro.
4: Angelo Cascina Verde.
0: Bravo.
1: Poi questa settimana non cerchiamo notizie che sfuttiamo a pesare.
0: Ah, grande.
1: Scusami, dimmi.
0: Se chiama l'editore, però ti dice che siamo ripetitivi, non te la prendere con me, pronto?
1: Dimmi, caro.
4: Marco, no?
0: Vai.
4: A casa parli che le porto mani, se mi sbaglio.
0: Sì, anche tra le varie.
1: Anche, sì.
4: Scusami una cosa, io sono separato, no?
1: Sì.
4: La mia che se suocera. Te lo giuro. Sì. Posillipo. Posillipo.
1: Sì.
4: Posillipo.
0: Abbiamo capito, posillipo.
4: Locata. Mi credi? La prima volta andiamo in una pizzeria perché faccio camerie.
1: Hai
4: un amico mio. E scombatetta una cineria.
1: Aia.
4: mi sento mascato con mangi mio padrone, mi sento mangiare e mi mutavo da tutti, che c'è una linea di cristallo. Tu fai, ma che mi ha pigliato, che c'è una linea di cristallo.
5: Allora tu sapevi.
4: La seconda volta andammo in un altro ristorante, va buono, mi sento niente, adesso la volta andiamo in Romino, c'è tanto lei, si andano poco. A tavola, Steve, una cosa che dai fiori, stai fiori con il vaso di cristallo a tavola.
5: Sì, dai.
4: Ha scomparetto.
5: Ma non se l'ha messo su, come se l'ha portato? Ma si che più?
4: Come se l'ha portato? Ehi. Come se l'ha portato? In da busta lo spittone, se busa me.
5: Ua,
4: e non sapevo niente.
5: Okay.
4: Ti giuro, a parte che poi mi sono separato con la figlia, e la cleptomane e non sapevo.
5: Ah, e tu ne proprio per la cleptomania.
4: Servizio, e te ne hai stato assai, lo so.
5: E beh, chi c'ha il zic?
0: No, vabbè, quello di, cioè, non è determinante. Cioè,
5: non ci ruba per soldi. Marco,
0: molte persone che hanno soldi soffrono di questa cosa.
4: Non ho capito.
0: Molte persone che hanno anche un bel po' di soldi soffrono di questa cosa. È proprio quella cosa,
4: Marco,
0: che è irresistibile.
4: Ma andate a dire, ma che figura è merda.
0: Cioè. Lo so, devo dire.
5: Ciao, Maggio, ciao.
0: Poi se ne vuoi fare uno, ti presto il gilet e vai in giro.
1: Non volevo dire di, però ma pizzi,
0: anticipo.
1: Sono stato bravo.
0: Ma ormai quando vai con lo zoppo impari a zoppicare. Oh, salutiamo Giovanni Ciardiello che ci manda una foto che sì. Sta a mare, ragazzi.
5: Sta a mare, sì, con questo tempo sta a mare.
0: Perché si vede che la foto è di oggi, perché dietro il cielo è quello che è. Bello, beato a te, Giovanni.
1: Si va con solo, Ciardiello, si va con solo.
0: Ma quello va a temprare lo spirito. Fermi lì, torniamo subito.
6: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
7: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora torniamo a leggere i vostri messaggi. Buongiorno ragazzi, mi rivolgo a Rosario. Invece l'ho guardato il gilet di Marco, ma lo vedo che è un gilet da matrimonio. Come è vestito bello. Ragazzi, stile è stile. Lo stesso.
1: Ma non ridere, guarda i fuffoni. Oh, chi l'è speaker? Cioè, non.
0: C'ho lo stesso stile di Ted Dalla Scotta.
1: Infatti, sì, sì.
0: Hai visto? Ted, un abbraccio, amico mio, un abbraccio forte. andiamo a vedere Rosario, parlo in molto stile, parla parola in codice, accetta un buon consiglio, attenzione, accetto buon consiglio.
1: È il teatro che sto a 7 a novembre. Pronto?
2: Aiù, buongiorno Daniele.
1: Ciao caro. Ciao.
2: Aiù, io penso che hai saponette e cose, quella proprio alla base.
1: Sì,
2: che
1: sì,
0: proprio... Vabbè, ma io penso che quelli non li considerano nemmeno furti quando te ne porti via uno, perché no, puoi averlo infatti, consumato, no?
2: Secondo, capito, infatti. Comunque io sono a livello pro, non te racconto un pare.
1: Dici?
2: A Londra, no, sì? Per di classe, cose, una cosa proprio sistemata. In da stanza, oltre al solito bollitore, da là ci sta sempre con tutte, se sei pure pochi servizi da te, come il bollino di ciuffo, io mi scusate che sta qualcosa a mamma, detto, ma quasi, che la mamma ci piace tutte, come figli, e mi piace tutto il servizio.
1: Ma si pazzi, cioè, ma come si fa?
2: Beh, e poi una cosa, andando a Londra, per una parte, in un ostello, tu hai questo cuscino, ma hai scusate com'è bello, proprio...
0: Ma non è che perché è bello te lo prendi, però, scusa.
2: No, è bello, comodo, proprio come piaceva a me.
1: Ma non te le mise su. Cosa metto la tazza di te? Ma cuscina, non te le mise, come te le portate?
2: Stava lì, bello, schiacciato, non direi tutte cose, molto.
0: Scusami, ma.
2: Mamma mi guardava proprio sigarette nei bracci.
0: Ride. Ma scusami, gli alberghi non ti hanno mai ricontattato per chiederti?
2: No, niente, infatti che sarà la paura mia, ci trovo buono, ma chiamami su, questo qua pagherò una multa, no? Cazzo, non sa, niente, proprio zero.
0: Ma in genere mai, si prendono la carta di credito proprio perché se trovano qualcosa mancante, te la scalano.
2: E c'è stato che non lo so, però non mi è mai arrivato niente.
1: Comunque è professionista, bisogna dare atto e professionista.
0: No, ragazzi, è tanta roba.
1: È professionista, vabbè, a lampa di chi là.
2: Sei
1: contento
2: tu?
1: Sei contento, pensavo che tu ti davi comodo.
0: Contento per te, contento per te.
1: Ciao fratello, ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao bello, ciao. Oh,
0: saluto il mio amico Antonio dalla Funicolare. Ciao Antonio, un abbraccio grande anche a te. Buongiorno ragazzi, sono al lavoro, vi ascolto per radio. Ho messo un attimo in TV per vedere il gira di Marco. Vi devo dire che è rimasto indietro di 30 anni. Sì, stile vintage, ragazzi.
1: È molto vintage.
0: Stile vintage, lo stile è quello. Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, buongiorno, sono Luigi.
1: Ciao Luigi.
3: Sì, secondo me ha fatto una cosa che secondo me la coppa è tutto qua.
1: Fammi sentire.
0: Puoi mettere bene il telefono, levi il viva voce auricolare, ti sentiamo un po' male.
3: No, non c'ho niente.
1: Vai, vai.
3: Il telefono è normale.
1: Vai.
3: Marco, appena che arrivi in Indo all'albergo, in Indo con locale,
1: sì,
3: subito, immediatamente, chiamaci, che non ci sta niente, ma domani a Capodaggio vogliamo sempre tutto così. Però la fa subito, appena che trasi da Santi, subito la chiama.
1: Ah, tu ti hai capito? Fa, entra, ruba e poi chiama, diciamo, ma qua non c'è quella cosa.
0: Guarda, fai prendere un cazziatone a quello che ha fatto la stanza, capisci qual è il problema? Cioè, fai passare un guaio a quello che ha fatto la stanza, così.
3: Ah, e poi su Giannisse, che buono.
0: Ma come se lo piace lui, quello ha fatto il check, c'era tutto.
1: Ma che te n'avevi lì? Bravo, professionista pure tu, bravo, complimenti, complimenti.
3: Sempre fatto così, sempre. Sempre che arriva a qualche parte subito, immediatamente chiama, baci, qua non c'è sta niente.
0: C'ha tutto il corredo.
1: Troppo bello. Ciao fratello, pronto? Ciao, pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, sono arrivato a Porto.
1: Ciao caro, ciao.
4: Rosario, secondo me Marco ha sottoscritto un contratto con un ignore.
1: Perché?
4: Tu mettete tutti i gilet miei e trovo tutti i soldi che vuoi.
1: No, chi sto ti
0: rifà? No, sono miei, sono miei.
1: Cioè, adesso siccome te ne ha prima Sofia.
0: È gusto mio, è gusto mio.
1: No, quindi
4: no. Non dicere con troppa veemenza, perché secondo me forse è meglio che sono io Socrate.
1: Lo Socrate, ciao amico, ciao.
0: Socrate.
1: Cioè, si dice Socrate.
0: Lo so, ma sta sempre.
1: Pronto?
0: Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, a me è capitato una cosa un po' particolare. Nella penultima volta che ho visitato l'estero,
1: sì.
5: E in pratica, devo essere sincero, dovevo attendere all'incirca 4 ore in aeroporto, perché lì sono molto fiscali con i controlli. Ti chiedevano 3 ore prima, chiaramente un'ora non me ne facevo nulla, visto che comunque almeno 20 minuti dall'albergo all'aeroporto mi recai direttamente, il mio pensiero era di recarmi direttamente lì. Quando spesi giù nell'albergo, nella hall, chiesi se potessi avere per gentilezza, non l'ho presa, non quella che era in albergo l'ho lasciata lì, e in istanza chiedo scusa, chiesi per gentilezza se poteva avere un paio di saponette, in quanto io avrei dovuto aspettare un lasso di tempo abbastanza lungo in aeroporto, mi faceva schifo toccare un pochettino tutti i distributori di sapone perché sono ipergermici. La signora dell'albergo, Cristina della a breve, ancora oggi mi manda gli auguri di Natale e Pasqua, perché ha visto che io sono napoletano e sono stato uno dei pochi che non si è fottuto.
0: Ma ne fiero.
1: Ah, che sei andato, no, cioè, capito, l'ha chiesto.
5: No. Lei mi disse, testuali parole, parlando, masticando in italiano un po' così, alla Carlona, sei stato l'unico italiano, non napoletano, italiano, a non fregarsi le cose nella stanza. Ti ripeto, per Natale e Pasqua sono messaggi registrati, per l'amor di Dio, però la cosa fu molto bella.
0: Vabbè, il gesto c'è, insomma.
1: Mi hai anticipato la notizia della seconda ora, vai. Vabbè. No, figurati, no, dicevo per dire.
0: Ciao caro.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Buongiorno ragazzi, molti anni fa ero con mia moglie sulla Torre Eiffel e fu così che lei, in un negozietto di souvenir al secondo piano, trafugò una piccola torre. Io la vidi compiere il furto e ne fui sconvolto, perché la maestria e la manualità dimostrate erano degne del più famigerato borseggiatore. Subito dopo io fuggivo e lei rideva per la soddisfazione. Un mostro.
1: Un mostro.
0: Francesco da Ferrara. Capito. C'è Kid Rock, ragazzi, All Summer Long. Vedi, a proposito di estate, di cose rubate in estate, la canzone pure ci azzecca.

0: Buongiorno Marco, a Piazza Dante c'è uno stand pieno di gilet interessanti, non li pensare, dove c'è gusto non c'è perdenza, mio amico. Ed è la verità, perché l'ho visto, si è preso un condizionatore da un villaggio in Puglia, non so come abbia fatto. Wow. Allora, grazie della segnalazione, ci andrò sicuramente a vedere.
1: Te lo dissi pure io, sta proprio a Piazza Dante.
0: E però il condizionatore, minchia, come che si è portato la
1: macchina? I fir.
0: Minchia. Ci vuole un'abilità anche per questo. Io non ho mai preso niente, mia moglie aveva la mania di qualsiasi oggettino, sia nei ristoranti che in albergo. Li ho sempre chiesti, mai presi arbitrariamente. Francesco, pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
1: Niente, non c'è. No. Ci sta. Pronto, chi sei?
2: Enzo da Porto di Napoli.
1: Ciao Enzo, ciao bello.
2: Allora, questo argomento è dire malamente.
1: Sì. Tu ti hai mai rubato qualcosa?
2: No, ti racconto solo questo aneddoto. Quando lavoravamo in agenzia immobiliare, cioè l'agente immobiliare, immagina tu già la scena, no? Tre sì. Casi, i proprietari, di chi teneva la casa, ma non a noi. Una volta, fa affittare, ma una casa a una signora, a casa non teneva un matarazzo. Comunque, fa affittare la casa, ma non fa nata a casa, perché un matarazzo non fa sta casa, non potesse la macchina che ci ma non fa affittare la casa.
1: Ma ci siamo messo a matarazzo, cioè si è affittato la casa per più matarazzo e portato anche la
0: almeno restava nell'altra,
1: ma capì al limite proprio. Vabbè. Vabbè, proprio sfregio proprio.
0: Ciao. Dai. Ragazzi, però la settimana scorsa sono andato a matrimonio e ho pernottato, non dico il nome perché fai l'elenco della refurtiva,
1: certo,
0: e mi sono preso due paia di pantofole che mi hanno dato, due spazzolini, sei bottigliette piccoline di bagnoschiuma e crema corpo, due saponette, due cuffie per i capelli anche se sono pelato. Ovviamente per mia moglie. Cioè...
1: Vabbè, queste le mettono già in conto, penso, perché sono cose che vanno a consumo.
0: Sono
1: usa e getta, quindi te le porti.
0: Buongiorno ragazzi, quando mi devo prendere qualche cosa dagli hotel me lo prendo direttamente dai carrelli quando fanno le camere, genio.
1: Bravo, sì, vabbè, sono i saponi questi qua, vabbè.
0: Mai preso roba dalla mia camera, a febbraio sono andato a Punta Cana e mi sono preso 4 telimale mare, che ogni telo costava 38 euro, Antonio Norimberga. 38 euro.
1: Ci sta, telo male, ci sta.
0: Telo male, per esempio, quello lo usi. Quando è brandizzato, poi è anche più bello. Pronto?
3: Io posso intervenire.
1: E come no? Già sei in onda, vai.
3: Ascolta, ti voglio raccontare un episodio che non è stato tanto in un hotel, ma in un campeggio.
1: Sì.
3: Noi arrivavamo di notte in Grecia e c'erano quegli attacchi delle lampadine particolari, no? Montate le tende, non avevamo la luce. Io ho preso queste lampadine della tenda a fianco, domani mattina gliele diamo, era le due di notte, la mattina sentiamo, durante la notte questi tornano, sentiamo urlare in romanesco, hanno buttato le lampadine, e figli.
1: La voce lezza.
3: La mattina dopo gli abbiamo chiesto scusa, guarda, siamo stati noi perché eravamo di notte alle due, non avevamo luci, no, poi sono diventati amici. Era una figuraccia, ragazzi.
0: Secondo me era meglio non dirlo a quel punto.
1: Asti napoletani,
0: se mi era andata bene, mi era andata bene.
1: Ciao, Agiù. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, Genio 167.
1: Ciao, Agiù.
4: Buongiorno.
1: Ciao,
4: allora, caro. Ragazzi, chi è nella sua vita che è andato in un albergo e non sa che è stato un asciugamano? Rosario, no, Marco Pinazzi.
1: No, ma no, manchi, è asciugamano? No, manchi, dai, sono onesto.
4: No, io ce l'ho, ho una collezione di teli, quelli là dalla doccia dei vari alberghi in cui ho pernottato qualcuno pure in Italia. E poi, vabbè, a 18 anni sono stato a Giure de Mar, poi ho portato i souvenir a tutti i parenti, gli amici, e poi ci vado tu.
0: Ecco,
1: va bene.
0: Ciao caro. Ragazzi, ma prendersi una saponetta non è rubare, è lì per l'ospite.
1: Sì, va a consumo. Quindi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Ciao.
5: No, dico a livelli Robin degli alberghi, queste cose qua.
1: Sì.
0: Ah, tech te damma, vai, grande.
1: Vai.
5: E la figlia, ma innanzi di Piero, ci ha fatto correre tutti gli asciugamani che ci portano.
1: Ma come si fa?
5: Già. No, a papà, un corredo dietro fatto tu, sì, a papà, è vero.
1: Quindi gli asciugamani tu rubi?
0: Cioè, capito? C'è il figlio lì davanti che sta confermando i furti del padre.
1: E chi l'ha l'esempio?
0: Che momento di grande famiglia che è questo?
5: Vedi tu, ma vedi che se non sei un corredo asciugamani, perché chi non tiene niente posato così in albergo, perché sennò pure quello.
0: Meno male, meno male.
5: La televisione non va a
1: consultare,
5: anche sotto un
1: braccio posso vedere. Sì, va bene, dai, nella valigia rossa ci potrà, sì, vai.
5: Va bene,
1: ciao, bello, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao ragazzi, 3 giorni di pernottamento, 375 euro in Spagna, mi sono preso 3 cose, un plaid, un lume e un tavolino.
1: Come si fa un tavolino?
0: Dove c'era il lume, uno al giorno, il tavolino come cacchio te lo sei portato?
1: Come
0: ti ho
1: portato tavolino? Tu smundo, pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
6: Ciao ragazzi, voglio sempre bene, lo sapete.
1: Ciao.
6: Però devo confessare una cosa. Io il lavoro che faccio stanno in città, perché tenne città in Spagna che fanno paura. Perché all'inizio degli anni che facevo questo lavoro, no? Tu trovavi i saponi, ma delle marche esagerate, che tu se le vuoi andare a comprare
1: costano un po'.
0: Beh, certo.
6: Poi dopo anni che hanno visto che ognuno si pigliava e si sapone, hanno messo così lasciare in faccia un muro in giuati.
0: I dispenser, sì.
6: Io avevo girato da stello.
1: Ma dai.
6: Anche a Berga esagerati, sono dei prodotti esagerati. Ma quello che mi fa meraviglia, sta Luci che è nordista, no? Che non ammette proprio i rubare e cose. Lei ne ha creato dei tazzini e dei piattini.
1: Ci piace assai, ah, cioè, di B&B.
6: Tutti i tazzini in Italia, a Berga, se li metti tazzini in tutti i posti che siamo stati.
1: Babbo, ti ha già salutato.
0: Meno male che è nordista in certe cose, vabbè. Ragazzi, ma solo a me fa schifo toccare qualsiasi cosa negli hotel, gli asciugamani, le lenzuola, le ripongo tutte da parte nell'armadio e mi porto sempre le cose da casa mia.
1: Come si fa?
0: Teoricamente quelle sono pulite, cioè sono anche abbastanza igienizzate, se vogliamo.
1: Soprattutto.
0: Però.
1: Vabbè, ragazzi, c'è una canzoncina, la pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora di Yes, non Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti.

0: Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo in chiusura di questa prima ora di questo lunedì 12 ottobre. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Siamo partiti da questa denuncia, insomma, di questi 250 kg di sabbia rubati dalle spiagge della Sardegna,
1: recuperati, a dire la verità, no, rubati, dire chi là che sono cacciuto, però, che non e hanno trovato.
0: Siamo passati da quello ai furtarelli estivi e non solo, a quanto pare. Quindi stanno uscendo tutte le varie cleptomanie di voi che ci ascoltate. Ragazzi, sono quello della Torre Eiffel. Dimenticavo al particolare che una volta al sicuro domandai a mia moglie perché avesse rubato quella piccola torre e lei candidamente rispose che il prezzo era proprio un furto.
1: Si è vendicata.
0: Capito. Pronto?
1: Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei?
2: Sì, buongiorno.
1: Ciao, dimmi.
2: Allora, vi racconto esperienza personale degli amici, diciamo così, che poi sono andati in causa per questa
1: di... Addirittura?
2: Sì, e ti spiego bene la differenza sottile.
1: Dimmi.
2: Tutto ciò che, questo è spiegato dall'avvocato, perciò poi dopo si è capito, tutto ciò che è materiale di consumo nella tua stanza, materiale di consumo, no asciugamani, questo e quell'altro, può essere portato via, può essere portato via. Tutto quello che tu prendi al di fuori della tua stanza, come il famoso carrello che tutti quanti lo vedono e prendono, là è furto.
1: È certo, sì.
2: Là è furto. E difatti questo ragazzo, amico, esagerò, e si prende due boccettine di niente di particolare, ma là è furto, come gli asciugamani, le cose, perché non è materiale di consumo personale, spiego l'avvocato, che ha dovuto fare una causa.
1: Certo, sì.
2: Ha dovuto risarcire. Quindi c'è la sottile, tutto ciò che sta nella tua stanza, ovviamente, che non può essere asportato indietro come i televisori, lampade, che ti cosa cambia.
1: Sì, ma c'è stato l'amico prima che ha detto: io appena entro in camera, chiamo giù e dico: guardate, ci manca sta cosa. E pensa che pensa lui, no?
2: Non credo, perché loro non credo proprio, perché fanno il check, credo, suppongo, vabbè, poi ognuno agisce come vuole.
1: No, comunque hai ragione, è furto a tutti gli effetti, sì. Ciao, ciao caro. Allora, noi siamo in chiusura, vero Zago?
0: Abbiamo
1: finito il tempo, vabbè. Andiamo per la seconda ora, che sempre i furti si parla, più o meno.
0: Restiamo in tema.
1: Restiamo in tema.
0: E allora sentiamo prima le ultime notizie, quelle locali, ce le racconta Vincenzo Perna, poi ancora un'attenzione particolare al Trebbi Meteo, perché il clima ultimamente è sempre un po' quello che è, e poi la seconda ora di Yes No Kiss Kiss.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Si chiamava Greta Starita, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi. La vittima, insegnante di Pilates, si era recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita i medici avrebbero deciso di dimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo però una nuova crisi e la perdita di coscienza che hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione è precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. Dopo la denuncia dei familiari, la procura di Torre Annunziata ha così aperto un fascicolo. Ancora cronaca, un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nel napoletano nel pomeriggio di ieri. Vittima un operaio di 58 anni, ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri della stazione di Poggio Marino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale di Poggio Marino, dove il dipendente di una ditta di onoranze funebri durante una tumulazione in una cappella privata sarebbe caduto da una scala da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo, un 58enne di Scafati, avrebbe avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. Trasportato in ambulanza presso l'ospedale del Mare di Napoli, è ricoverato in gravi condizioni, in coma e in pericolo di vita. Ancora cronaca, a Sorrento, durante i controlli notturni, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di Trecase, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato l'uomo nei pressi della stazione della circumvesuviana di Sorrento e si sono avvicinati per controllarlo. Il 27enne a quel punto ha tentato di fuggire a piedi, ma poco dopo è stato bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 685 euro ritenuto provento del reato. Il 27enne ora agli arresti domiciliari. E cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da quest'oggi fino a giovedì 15 ottobre. Ultime corse da Piscino, la ore 20:55, da centro direzionale ore 21:30. Mentre per la linea 6 stop alla circolazione per qualche ora, il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria 14:10-17:10. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa a tre, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare. Infine il basket: 3 su 3 in campionato e 5 su 5 in stagione, comprese le coppe. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto e rispugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99, mantenendo la testa della classifica. Repescia, che deve ancora rinunciare a Leonardo Totè, ritrova Ramsey subito protagonista con una grande prestazione, ma perde Jakimowski per un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana. Mercoledì si torna in campo in Eurocup in trasferta contro lo Slack Wroclaw. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Ora le ultime da Trebi Meteo.
6: Kiss Kiss Napoli Meteo.
8: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con il passaggio di una veloce perturbazione atlantica sulla Campania. Condizioni di atmosfera variabile, instabile, dunque parecchia nuvolosità, favorisce piogge, rovesci, ma anche locali temporali di moderato forte intensità. Poi la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare domani. Il tempo sarà più asciutto ed anche assolato. Soffierà ancora parecchio vento, principalmente da nord-est. Le temperature contenute non andranno oltre i 20-22 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Kiss Napoli ad aprire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss. Oh, lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane, gilet d'oro.
0: No, è blu. Buongiorno ancora a Simone Zagaria e andiamo, si continua a parlare di furti
1: perché è uscito l'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Già so l'obiezione che farai il buon Pesacane, però la leggo uguale.
0: Ma allora, mi scoccio di ripetere la stessa cosa anche quest'anno.
1: Perché vabbè. In Italia reati in calo, ma un terzo è compiuto da stranieri. Va bene, cioè su tre reati uno fuori stranieri. Boom dei minori denunciati, quindi minori denunciati, quelli che fanno oggi minori. Milano, Firenze e Roma sono le prime tre aree urbane per tasso di denunce l'immigrazione e le grandi città in crescita reati informatici. Allora, i reati denunciati in Italia scendono a 2,36 milioni, immaginate quanti reati si fanno. Nel 2025 sono l'1,8% in meno rispetto al 2024. C'è stata questa leggera flessione, la prima flessione dopo 4 anni di crescita, mentre nel 2025 più di un terzo delle segnalazioni relative alle denunce in Italia sono fatte per di stranieri. Vabbè, poi ci sono tutti questi numeri che vi tedi, però Milano, Firenze e Roma restano le prime tre aree urbane per tasso di denunce, mentre piccole variazioni riguardano Bologna, Torino, Rimini, Genova, Prato, Venezia e Livorno. Livorno, non me l'avessi mai immaginata a Livorno, E il numero dei minori denunciati, fermati e arrestati continua a salire e nel 2025 ha raggiunto un record, sono 39.600 i minori segnalati registrati dal Ministero dell'Interno, circa 1.400 in più rispetto al 2024. I reati in Italia, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino occupano i primi 5 posti nella nuova edizione dell'indice. Sapete, il Sole 24 Ore fa una ricerca di tutte le questure d'Italia.
0: Poi per ogni indice c'è una classifica, poi c'è la classifica finale con l'incidenza.
1: Furti e rapine, dice che quelli là i furti fatti per necessità, c'è stato un calo anche di denunce perché non si denunciano neanche più, quelli là che si fanno per indigenza, insomma, quello che va a rubare il pezzo di formaggio o la cosa così proprio per indigenza. L'analisi geografica delle cose, per 100.000 abitanti, per esempio il centro nord Milano più 0,6%. Resta prima per incidenza e supera i 7.000 delitti ogni 100.000 abitanti residenti. La flessione del reato attraverso gran parte del mezzogiorno. Infatti dice che nel mezzogiorno c'è stata una flessione di questi reati, più di un terzo delle segnalazioni riguarda gli stranieri. L'indice mette insieme le persone denunciate e arrestate, secondo i dati del Viminale sono 292.820. Ma sulle denunce c'è sta pure, dice, vabbè Rosa, ma qua noi non denunciamo, per esempio l'altra volta parlavamo, no? Addirittura ti rubano la macchina, dice Pesacane che non ci fa neanche più la denuncia del furto della macchina, però gli arrestati pare che ci stanno più al nord che al sud, insomma.
0: Se fai la denuncia li arresti.
1: No, arrestati nel senso che hanno fatto una rapina e quindi la polizia l'ha chiamata e l'ha arrestato, sì, cosa. Vabbè, no, proprio arrestato materialmente, insomma. Così dice che più al nord, l'indice mette insieme le persone denunciate e dice che sono più al nord che al sud, città come Napoli, Torino, cioè Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria non vengono neanche nominate in questo rapporto.
0: Eh sì, perché a Milano sono 7.017,5 denunce per 100.000 abitanti, a Napoli sono molto meno.
1: Molto meno, ma pure i minori.
0: 4.435.
1: I minori denunciati, cose che l'ultimo fatto di cronaca che è balzato agli onori della cronaca. Hai visto quello che hanno fatto a Vomero?
0: Mamma mia, terribile. È stato operato il papà.
1: Pare che al nord succedono più queste cose qua rispetto a noi. E vabbè, ci stanno tutti questi numeri: Lecco, Gorizia, Reggio Emilia, Modena, ci stanno tutte queste città qua. Pare che a Napoli. Stranamente,
0: insomma. Per forse Napoli è 42esima.
1: Pare che scimmo pulita sta cosa, però stiamo sempre un po'
0: dodicesimi, comunque siamo piazzati belli su.
1: Parlano sempre i numeri,
0: ultimamente meno, secondo me. Cioè, anche se va.
1: Napoli, insomma, così. Però,
0: io sbaglierò, ma anche sui TG nazionali o sui giornali vedo un meno accanimento su queste cose, sulla città. Rispetto al passato, magari.
1: Per il fatto che è successo al Vomero è stato un bel risalto.
0: Ecco. Vabbè, sui giornali locali, per forza.
2: Pronto, mi sentite?
1: Sì, caro, ciao.
2: Ciao. Ciao ragazzi, allora uso un nome di fantasia perché vi devo fare il nome dell'albergo, parlo dei Fusti.
1: Sì, fa un nome dell'albergo, non è il caso.
2: Non so se sono in linea.
1: Sì.
2: Allora, mi chiamo Marco,
0: pesacazzo. Ecco, bello, Marco, allora, ci vuole la prova. Marco. Manda una foto, vai, se c'hai il gilet, vai.
1: Dici, Marco, dici.
2: Allora ragazzi, ha ragione quell'ascoltatore che ha detto che non appena si entra in camera bisogna dire che mancano le cose, perché è successo pure a me in un albergo a Capri, nell'accappatoio ero un web ambassador, posso dire tanta gente che mi chiama Mark e anche gli asciugamani. E io ho detto che mancavano, però la stanza non era ancora completa. E poi ci hanno fatto, ho messo tutto nella valigia, quella là con la ceniera.
1: Te l'hai rubata? Ok, capito.
0: Complimenti.
2: Sì. Tutto pure le asciugamani, perché io ho chiesto se la camera era pronta. Il ragazzo della reception chiamò e gli dissero di sì. Siccome la mia moglie doveva andare in bagno, disse vabbè, andare direttamente in camera. Quando andammo, vedemmo che in realtà c'erano queste cose poggiate su una poltroncina, però la camera non era ancora completa. Io subito, immediatamente, aprì la valigia, che era un weekend lungo, quindi avevamo poche cose, misi tutto dentro, richiusi la valigia, scesi e dissi che ovviamente la camera ancora non era pronta, e loro ci fecero poggiare la valigia in quei depositi che stanno giù alle reception per le valigie in partenza e in arrivo. E poi andavamo in piscina e poi dopo un'oretta e mezza siamo saliti in camera e niente, a me abbiamo ritrovato le cose così come stavano.
1: Lupenna.
0: Scusami Marco, nome di fantasia.
1: Se
0: ti sgamano, no? Metti che poi ti sgamano perché fanno
1: non puoi aprire la valigia.
0: Scusami, però
2: loro le mani in valigia non le possono.
0: No, non le per posso. Carità di Dio, però dico, mettiamo caso che capiscono che c'è qualcosa che non va. Cioè il sospetto poi di passare per uno che sta facendo una figura un po' di merda non ti viene?
2: Andiamo ai carabinieri perché ho la valigia davanti a loro, non
0: la... No, non sto parlando di questo, della conseguenza, sto parlando dell'immagine. Cioè quello magari alla reception sa che non ti può mettere le mani nella valigia, ma ha capito. Cioè secondo me quelli degli alberghi lo sanno questo meccanismo, no?
1: Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Comunque siamo sedicesimi con furti con destrezza e secondo me mancano le denunce di tutti gli alberghi, di tutti quelli che stanno facendo le confessioni.
1: Vabbè, se non a Napoli.
0: Qui.
1: Dove poteva accadere? A Milano?
0: Capita anche all'estero questo.
1: Siamo sempre
0: all'estero.
1: Torniamo
0: subito.

0: se volete parlare con lui, ci chiamate,
1: il numero di Rosario?
0: Non ci chiamate su WhatsApp, ma chiamateci allo 081 546 6873, perché su WhatsApp non vi possiamo rispondere naturalmente.
2: 081 546 6873, appunto. Andiamo, pronto?
0: Pronto? Pronto? Sì, vai tu, vai.
2: C'è questo amico molto, molto critico.
0: Ah, vai.
2: Tutti ladroni, tutti fieri, ma tutti questi deficienti ladroni che rubano dove capita, se qualcuno lo facesse a casa loro continuamente, sarebbero contenti di subirlo? Non bisogna sorprendersi se poi nel mondo ci si addita come napoletani, terroni e ladroni.
0: Vabbè, amico mio, noi siamo qua a Napoli, quindi stiamo parlando qua a Napoli, ma guarda che pure i milanesi, pure i genoani pure lo fanno, eh. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, senti, vorrei parlare sul fatto degli extra profitti, è possibile?
0: Gli extra profitti? Ma a volo, va così.
3: No, perché mi sono visto per l'ennesima volta, come si dice, una commedia tipo Tavoli Milionaria.
0: Sì.
3: Quando la moglie si nasconde, faceva il contrabbando e nascondeva la merce sotto al letto.
0: Sì, sì.
3: Per metterlo dopo in commercio costava di più.
0: Mercato nero, sì.
3: È così. Quello è un extra profitto, no? È così, no?
2: La tecnica era diversa, loro facevano sparire un bene di prima necessità per poi rivenderlo successivamente a un prezzo più alto.
3: Non è che sta profitto, stanno facendo la stessa cosa, diciamo, la benzina.
2: No, in realtà no, perché a noi non manca la materia comunque al momento, cioè non è quello.
3: Quei di prima necessità. Allora questo qua non c'è extra profitti proprio perché mettono in merce.
0: Diciamo, speriamo che glieli tassino, ma cosa che non ci credo
3: però,
0: proprio. Vabbè.
3: Però è così, sì. È così.
0: Vabbè.
3: Cioè, non vedo che lo facevano, non se mi spiego.
0: Va bene, ciao amico mio, ciao ciao. Ti mai rubato qualcosa in albergo tu?
3: Mai.
0: Mai, bravo, vedi? Vai,
2: lui extra profitti non
0: è mai fatto. Ciao caro, ciao ciao ciao caro.
2: Rosario, vai. Io a Ischia mi sono preso, non rubato, un vaso di vetro che mettevano al centro tavola quando mangiavamo la sera, ma non perché era bello, mi dava fastidio, non mi faceva vedere la mia compagna di fronte.
0: Scusi, chiamavi il camere, se lo può portare questo. Però sono portato. Sono purtroppo cameriere, più facile, vabbè. Pronto, pronto.
2: Perché darlo al cameriere quando te la puoi portare a casa?
0: Dimmi, caro.
4: Prima c'era una falsa notizia, cioè sentiva tu lo correte a mio figlio, ci ha fatto, però la ragazza mi ha corretto.
0: Ah, sì.
4: Non io ero, ma si è pigliato pure il federe dei cuscini. Poi già, pure accappatoi. Ma allora che l'accappatoio Gianni ho tutto alberghi.
0: Vabbè, ci stai sfruttendo voi. Ciao bello, ciao.
2: Ciao caro. Marco, perché non denunciano? Io vidi una rapina in diretta che rubarono oggetti a questa persona. Alla fine disse che vado a denunciare a fare. Qui abbiamo perso le speranze verso le forze dell'ordine. Che poi invece a volte quando vengono interpellati.
0: Sì, può darsi,
2: succede.
0: Però gli arresti materiali sono più al nord, perché l'arresto comunque va conteggiato, no? Cioè posso ammettere la denuncia, uno non la fa, però gli arresti, i minori, i reati dei minori arrestati, pare che sono più
2: pronto
0: al nord. Pronto?
5: Oh.
0: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Ciao caro. A Disneyland, no?
0: Sì.
5: Appena trasetta all'hotel arrivammo là, già c'è stato uno shop esagerato, una recepzione dell'albergo. Già per lo avevo visto da qua. E là dimmi, già spennetti 50 euro, ma rubai, non sapevo, cacciano i burracci, che stavano 3 euro l'uno, cacciano 50 euro. Ma quando stavamo all'interno del parco, mia figlia piglia una cosa, ma credetemi, veramente irrisoria, potrebbe costare 5 euro. E costava 40, 50 euro. E dice papà no la voglio, questo è il mio personaggio, e ti guarda sta tua mamma fuori, vedi, se ci piace a mamma ti tocca a te. Mia moglie stava fuori fumando, la bambina scetti perché non sono mai niente, scetti se ti piace e già la ci papà va a tenere con mamma. E quella poi fu la tecnica, è stata la tecnica di 3 giorni in due parco.
0: Ho capito, vai bene, va bene. Ti farei 50 euro a moglie però senza
2: almeno
0: bene. Fai un furto pure a esse, che è truffa, questa è truffa.
2: Bello, ha verificato che non c'era l'antitaccheggio con innocenza e via. Pronto?
6: Marco Rosario, buongiorno.
0: Buongiorno Enzo. A te, ciao, ciao Enzo.
2: Ciao.
6: Marco, allora voglio dire una cosa, chi stanno, uno villaggio a Scalea,
2: sì,
3: hanno trovato addirittura a cassaforte rinda all'armadio cagatina e cucatrasce.
0: Addirittura portavano la cassaforte, addirittura
3: ci cioè, nasce le siente dove sono che cosa, ma amare la cucatrasce, amare la cassaforte.
0: Troppo bello. Ma buccia,
3: Marco, come mia moglie è una grande tua moglie.
2: Ah, ah, ciao, forse ho capito anche chi sei, me l'ha raccontato Sofia.
3: Ti passa di somma.
2: Ok, ok, come stai? Tutto a posto?
3: Tutto a posto, tutto a posto. No, sai che denaro da Marco?
0: Sabuno, Marco, te lo ciao ciao te. Te lo ciao ciao, Marco. Ciao fratello, ciao,
2: amico
0: ciao,
2: mio,
0: ciao.
2: Si lavora, ciao caro. Ciao ragazzi, il mese di gennaio sono stato a Colmar e quando si scendeva giù a fare colazione c'erano delle tazze bellissime che mi piacevano tanto. Le portavo in camera e non mi dicevano niente e non le ho restituite più. In poche parole, a casa ho un servizio da 8 tazze da cappuccino.
0: No, perché forse non ci pensano proprio a queste cose, vero? Andai a Londra al coso di Harry Potter, là, il museo, sì, di Harry Potter.
2: Bello.
0: E c'è sta lo shop che cioè può pigliare roba così abbadilata e te porto
2: quasi tistica, quasi tistica, questa mancanza di sorveglianza
0: niente, però,
2: cioè, quasi ti spinge a farlo. Fermi lì, torniamo subito.
1: CF Cerciello Auto Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super Promo 48 Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché.

0: Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, torniamo a parlare con voi. Wayu, siete la mia compagnia serale.
1: Oh, grazie.
0: Come faccio il servizio sicurezza notturno dalle 22 fino a mezzanotte e me la godo. Rosai, che denaro te ne marco? Io è lui quello che
1: sì,
0: lui si può muovere.
1: Io
0: lui,
1: ti pazziano, però io mi riferisco a lui. Si può muovere, io ci muovo 1000 euro.
0: Ti abbracciamo, Diego. Da
1: facile.
0: Un abbraccio, un abbraccio a tutti quelli che la fanno la
1: giornata.
0: Ragazzi,
1: la giornata, sotto per tutto parte.
0: Da dove?
1: Sotto per tutto parte.
0: Al momento piove solo pioggia. Purtroppo,
1: piove nel denaro.
0: Ragazzi, buongiorno. Io ho dovuto fare una denuncia perché nella società dove lavoro chiama tutti i giorni delle povere persone che sono state truffate su un sito internet di rivendita di motori revisionati usando la nostra partita IVA. Nonostante segnalazioni e tutto, il sito internet è ancora attivo.
1: Pare strano,
0: ne stanno facendo parecchio di
1: strano. La polizia postale non fa niente, è possibile.
0: Marco, sembravi così a moda e poi vai d'albergo a rubare accappatoi. No, era quello che usavo.
1: Per a capri, ragazzi.
0: Ha ragione l'amico, il denunciare in questa città è solo perdere tempo. Feci una denuncia anni fa di un venditore di auto usate, una truffa assurda, anche su assicurazione, dando tutte le informazioni, mai fatto niente. Lui imperterrito continua a vendere auto, dice Francesco. Andiamo anche al telefono 081 546 6873. Ma non si vergognano a raccontare, dice un altro amico, penso in riferimento a tutte le storie di furti che stiamo raccogliendo stamattina.
1: Vabbè ragazzi, venite in diretta, va 081 546 6873. Sentiamo questo messaggio che critica l'ascoltatore di prima.
2: Allora, ma c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che questo che sta chiamando sta facendo simpatico, ma sta dimostrando quanto siamo messi male come, sì, come civiltà? Perché è vero, cioè, questo qua è un animale, cioè, non c'è problema a dirlo, è un animale. Perché uno che si vanta di fare roba del genere, seppur scherzando, non è un bel esempio, soprattutto per chi ascolta questa radio. Cioè, non è bello sentire uno che dice: si mi sgamano una chiama, guardi, la valigia non la apro perché tanto non sono tenuto ad aprirlo. Cioè, si sentono pure tutelati e si credono pure intelligenti. Il problema è che siete feccia, siete l'immondizia di Napoli.
1: Sì. Dai.
0: Ho provato a fare la domanda su poi eventualmente la figuraccia, insomma, almeno quella, no? Però pare che la risposta non ci sia stata. 081 546 6873. Salve ragazzi, volevo fare una domanda a Rosario, perché non so come contattarti. Ragazzi,
1: Instagram, Instagram Rosario Verde, mi scrivi.
0: Poi
1: Instagram più lo vedo, sì, vai su Instagram, direct, come si dice?
0: Direct. O chiamavano Rosario dal ciò facile.
1: No, qua è Pesacane, disse, chi vede da vicino, chi poi sotto. A miseria, come a tosso poi, che è una buona scuola. Vai.
0: Allora, altri messaggini, un sacco di vocali, ragazzi, abbiamo veramente tantissimi. Poi, aspetta, se torniamo su. Buongiorno, ragazzi, qualche anno fa mi avevano rubato l'auto con tanto di video del furto. Avevo denunciato il tutto ai carabinieri e non hanno voluto il video. Come non hanno voluto il video? Sembra strano, molto strano.
1: Per me è un po' che strano,
0: Vabbè, 081 546 6873, oppure se vuoi c'è qualche altra notizia in merito a furti e quant'altro. Pronto?
1: Stavo cercando. Comunque dice il nostro amico Pio Russo, dice basta dire che Marco abita a Pottici, alta, dove ISEE minimo è 200.000 euro. Dove abita Pisacane, non ti fanno proprio casi in due palazzi,
0: Però ci hai fatto caso come Pottici, Pottici. Ci sono sempre le R in queste località, che strano.
1: Per forza.
0: Ragazzi, non parlate dell'ennesimo schifo di sabato sera al Vomero. Carmine, un altro ascoltatore pure l'ha citato prima, anche Rosario, questo papà che è stato picchiato per essere intervenuto a difesa delle sue due figlie che a loro volta sono state picchiate. Insomma, siamo abbastanza alla frutta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Cuomo.
1: Ciao Cuomo.
0: Ciao.
3: Solo una domanda.
1: Prego.
3: Il fatto che vi ringrazio per tenerci in compagnia tutta la giornata.
1: Dovete.
3: Solo una domanda.
1: Sì.
3: Ma se chiamano i carabinieri e vi chiedono il numero di telefono di questi qua che vi stanno confessando?
1: No. E vedete pure se non si millanta, fratello. Non, no. Comunque stavo leggendo adesso, per esempio, ha fatto questo servizio Sky TG24 e praticamente dice che è una cosa continua negli alberghi, oggetti rubati da clienti nelle camere d'albergo, secondo la rilevazione del qui a livello nazionale, noi non stiamo parlando di Napoli, asciugamani, accappatoi, grucce, appendiabiti, batterie e telecomandi. Cioè,
0: hai mai visto le grucce fisse?
1: Comodo telecomando. Batterie. Quindi non è un fenomeno napoletano. Insomma, è
3: non
1: un
3: è
1: fenomeno.
3: Il fatto del fenomeno napoletano, il fatto proprio che stanno chiamando e stanno autoaccusando. Cioè, è quella la cosa.
0: L'autodenuncia, dice, certo.
1: Ma fai, mi chiamano il ciumo. Ci fa fare un speziale, frate. Che si fa cimbo? Ciao, fratello.
3: Ciao,
0: cara,
3: ciao.
0: No, io per esempio.
1: Non vi preoccupate, completamente anonimato, non possiamo conservare neanche i numeri di telefono, infatti li cancelliamo appena finito il programma, che non li possiamo conservare naturalmente.
0: Al villaggio dove sono stato quest'estate c'erano le cruce, praticamente la parte dell'attacco era fissa e tu quando levavi la cruce praticamente c'avevi solo il pezzo di ferro che se te la portavi a casa te la attaccavi là. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno. Francesco,
1: ciao Chicco. Ciao, ciao.
4: Ragazzi, no, io di solito non penso di non aver mai chiamato, la prima cosa vi faccio i complimenti.
1: Grazie, amico mio.
4: Ma sono intervenuto solo perché forse non vivo a Napoli, ma se queste telefonate mi stanno mettendo un poco di, cioè, di vergogna. Io veramente non riesco a capire, questi si vantano che si ruba la roba degli alberghi.
1: Ma stiamo passando, stiamo parlando la...
0: Sì, è
1: come
0: così.
1: Siete pensando? Come siete
4: pensando? A rubare la roba, io non...
0: Ma guarda, tieni presente che molte strutture stanno ricaricando sul costo dell'alloggio proprio perché mettono in conto l'eventualità in cui vada rubato qualcosa del genere e ce l'hanno già ripagato.
4: Marco, ma io vedo che qui si chiamano e si vantano, a me questa è la cosa che mi mette un po' di...
0: ma anche Rosario inizio trasmissione, no? Quando mi ha fatto la domanda ha detto, non dicere che è normale che si fa, e in realtà purtroppo in alcune filosofie ci sta questa cosa.
1: Mamma mia, che pesanti. Allora, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo un attimo, stiamo alla canzone.

0: amici, ma non è questione di essere pesanti, si tratta di dignità, dice quest'altro amico. Buongiorno, Vaiu, siete... Ah no, aspetta, non l'abbiamo letto questo qua, amico mio, non lo riscrivere 100 volte, pronto?
1: Pronto, ragazzi?
2: Qui, Gianni, ciao.
0: Gianni.
1: Allora, ragazzi, ho dovuto chiamare di nuovo perché devo chiarire una cosa, perché vedo disdegno delle persone su quelli che rubano... l'accappatore, l'asciugamano, scusa, insomma, ho dovuto aprire, ciò venga la fanno.
2: Ah, la palestra, vai.
1: Allora, voglio, io lavoro da 33 anni negli alberghi. Tutti sì. Gli asciugamani e gli accappatori che prendono con la finta che non l'hanno trovata in casa sono conteggiati, l'albergo già lo sa.
0: Ok, Gianni, però concettualmente. Cioè, tu stai lì, ti mettono a disposizione delle allora, cose, Marco, non hai un reale motivo per prenderteli, no, e portarteli via.
1: Posso dire una cosa, i furti sono altri, Marco. Allora, quando un cliente si porta un accappatore a casa, l'albergo già lo sa. Per l'albergo è anche una sorta di pubblicità. Però, certamente tu dici, perché non lo può regalare ogni cliente? No, perché su 1000 clienti, 5 rubano e 955 no. Allora loro preferiscono che quelli là che lo prendano l'accappatore lo portano a casa, fanno finta di niente, ma fanno finta di non saperlo, ve lo garantisco io.
0: Vabbè.
2: Ragazzi, non sapevi fare una cosa simpatica, lascia stare Gianni, oggi non lascia stare, lascia stare, non ci puoi pigliare con la nessuno, dai.
1: Non si mettono vergogna,
2: sì, sì.
1: Ma che sanno mettere vergogna?
2: Dai, lascia stare.
0: Vabbè,
2: lascia
0: ma no, tu dici così perché stare. Prima hai raccontato che l'hai fatto anche tu fondamentalmente.
2: Hai capito, hai un po' che si informa, un po' di male negare a piedi, ragazzi, chi si casa, tranquillo.
0: Sta sul tappeto che sta andando, improvvisamente arrivano i carabinieri, lo circondano, pronto?
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, ciao.
3: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Ciao caro, ciao.
3: Prendiamo il messaggio che è fatto del furto dell'auto che ho denunciato e non hanno voluto il video. È tutto vero?
0: Sì.
3: Purtroppo. Ah. È capitato 3 anni fa che abitavo a Ceoligano, sono andato a vivere in provincia, a Casalnuovo e mi hanno rubato l'auto. Andai a fare la denuncia con tanto di video, non hanno voluto il video. I carabinieri.
2: Cioè, ma hai fatto la denuncia?
3: Io ho fatto denuncia, però il video non l'hanno voluto.
2: E mo sa da aprire perché? Come? Cioè, non sappiamo le procedure, capisci? Se devono aprire un'indagine, non hanno i mezzi. Cioè, capisci? Cioè, non.
0: Beh, nonostante la tua denuncia, senza il video, purtroppo non hai mai recuperato niente.
3: No, l'ho trovata io stesso quella macchina, nelle campagne adiacenti, per tutta la rotta rimontata.
2: Ah, ti rimane assicurato per furto?
3: No, perché hai.
2: Se no non ti conveniva, tu lo hai capito. Ciao amico mio, ciao. 081, sì, zitto, non si dice questi cose. Sai, zitto, ma no, non dice questi
0: falsarissimi. Dopo la dichiarazione di Gianni, da oggi ruberanno anche le restanti 995 persone. Tanto pavolo stessa l'accappatoio, dice.
2: Mamma mia, pronto.
4: Ciao,
2: buongiorno fratello.
4: Dici. A proposito di tutti, allora io mi sento da rubare. Io compagno mio, mi vicino Martini e lui ci prende un caffè. Lo porto lo conto 17,50 euro. Allora, chi sono voi? Lo furto.
2: No, non pensi cosa qua, no, perché io ti posso fare pavano Martini pure 50 euro perché sono ghia, capito con me?
4: Stiamo a dire, allora io ci ho fatto un completo tazzino, perché.
2: Ah, ti sei vendicata! Non si è. Dai. Siamo...
0: Che c'è? No, che c'è?
2: Vergogna. Pronto.
3: Pronto, aggiù, buongiorno.
2: Non sa ci sia già mappazzi. Già ci sia già mappazzi a coppo, no? Che io come la pigliata per
0: istigazione.
2: Pronto, capito? Grazie, si è accorto quando. Dimmi, caro.
3: Voglio
2: vedere come ci sono belli scomani l'albergo. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimino, ci sta una canzone, no? Sì, sta canzone, poi ci sta la pubblicità, la canzone e poi chiudiamo anche questa puntata.
0: C'è Gaia, bossa nostra, giusto per

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quante ne sono vere e quante ne sono false.
1: Esatto.
0: Tutto questo, no, vabbè, si scherza, va giù. Ma il problema, sai qual è? Tutti
1: no, ma il fatto è, scusami, pure per i ben pensanti che stanno sentendo, quando tu vai in albergo, dai una carta d'identità, no? Cioè, sanno sì, come sì, ti chiami. Quando vanno in camera, l'ha spiegato già pure un altro ascoltatore, trovano qualcosa in me, ti possono denunciare per furto, cioè non è un sì, furto vero e proprio, e poi hai dato pure nome, cognome, a carte di credito, insomma, diciamo, diamo il beneficio del dubbio, via, dimmi caro.
0: No, guardi, ma il problema sai qual è, mo? Caissimo, se trovano a Borrelli sotto la roccia,
1: cioè, se sale sopra la cameriera non trova la lampada, c'è stato Marco Pesacane, no, fine Mollandini, viene denunciato per furto, cioè,
0: vabbè, la lampada,
1: che hai tu taulina, la lampada, le cose,
2: mi è caduta nella valigia mentre stavo sistemando,
1: vabbè, spiegare al tribunale, per dire ai ben pensanti che stanno chiamando, che sì, può darsi pure che è simpatia,
2: anche Vittorio è un ben pensante, dice, c'ha caro Gianni, è furto, punto, voli pindarici inutili.
1: Certo che è furto.
0: Ciao, aggiù.
1: Ciao amico, ciao
2: caro. Buongiorno, ragazzi, domanda per voi due, avete mai rubato qualcosa dalla radio? Siate sinceri, che ci sta
1: da rubare? E che se sta rubando? Ci sta nulla da rubare, no?
2: Se mi scippo quella cassa con cui Simone...
1: La carta, la carta del bagno, a volte sì, per soffiarmi il naso. Doveva mettere la cipiglia.
2: È capitato. Dovrebbe rientrare nelle cose che potresti prendere, credo. Spero almeno, altrimenti abbiamo rubato parecchio qua su. Bravo. Ragazzi, sono stato in un villaggio a 5 stelle e ho visto scene davvero assurde. Praticamente ricavavano la biberoneria con il cibo per i bambini, latte, frutta omogenizzate. C'erano alcune ragazze che avevo già notato prima del personale, che appena il personale riempiva il frigorifero, loro lo svuotavano per farsi le scorte da portare a casa. Alla fine poi le hanno beccate. Purtroppo erano persone napoletane come me, ma la cosa assurda è che parliamo di gente ricca, ricca vera, che però si perde per pochi euro. E questo è il messaggio di Marco.
1: Eh sì. Allora 081 546 6873, le linee sono libere, se volete potete anche chiamare 081 546 6873. Stai dicendo, Marco?
2: Questi falsi moralisti che poi vanno a comprare i pezzi di ricambio negli sfasciacarrozze spesso rubati.
1: Pronto?
3: Oggi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao,
3: caro. Ciao. A noi il Laggio, sai come si chiamano? I bustini dell'olio, dell'aceto.
1: Sì.
3: Facevano i gagni a chi villaggi.
1: Vabbè, ma questo è consumo, cioè sarai come a bustine di ketchup che tu porti. È poco elegante portartela, però alla fine consumo.
3: O quarto uno rimanevano là, le bustine tu mandava lì.
1: Sì, beh, è poco elegante, però non è un furto questo.
2: No, diciamo, messe tutte insieme un paio di bottiglie e poi le ricavavi. Wayu, buongiorno. Pesacane, confessa. Si è rubato microfono e manganiel. Franco da Mugnano, no? E quello è lo stesso che usiamo tutti quanti. Franco, ci mancherebbe. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Eccomi.
1: Vai.
2: Sì, ciao.
4: Ho raccontato un episodio di diversi anni fa al Frankfurt Hotel di Francoforte.
1: Vai.
2: Sì.
4: Ecco, sarà 5 stelle lusso, un accappatoio che all'epoca in marchi costava all'impossibile. Mi frego l'accappatoio.
1: Aia.
4: E glielo dico a mio padre che stava in aeroporto. Non ti dico mio padre, che figuramente questi se ne accorgono, sì, papà, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Comunque, dopo 15 giorni arriva una raccomandata. Vedi? In ufficio dell'albergo. Mio padre, come vede la raccomandata? Dice, che figuramente che abbiamo fatto, questi mo si sono accorti e cose varie. Al finale apriamo la busta, era una fattura per addebiti di telefonate e mobile dati, in quanto siccome c'era un ospitato e chi ci aveva ospitato non aveva pagato gli ex della stanza.
1: Ah, quindi non se ne sono accorti dell'accappatoio?
4: Non se ne sono accorti e l'accappatoio è andato a buon fine, ma costava esagerato.
1: E come aiutava a mettere telefonate?
4: Sono andato in prescrizione dopo tanti anni.
1: Va bene, ciao. Autodenunciata, fatto uno dell'albergo.
2: Bravo, mettono delle cose di livello alto, sai, per il benefit dei clienti. Tantissimi vocali poi, ragazzi, quindi se volete ancora una telefonata, ci abbiamo il tempo. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Sì.
2: Ciao.
5: Mi sentite?
2: Forte e chiaro.
1: Vai.
5: Sto bene,

0: sto bene. Pure voi, spero.
1: Sì, sì, sì, sì, si campiccia.
0: No, niente, ormai è ridicolo fottersi le cose dall'albergo, perché mettono la carta di credito, quindi ti addebitano sulla carta di credito.
1: Ma è al limite, poi... addirittura va direttamente in questura il nome e cognome, lo sai, no? Quando ti registri in un albergo, l'albergo manda alla questura.
0: Forse si poteva fare 20 anni fa il fatto che si rubavano le cose. Ma poi onestamente, ma oggi dall'albergo che ti puoi rubare? Ah, saponette.
1: Hanno macchine proprio niente, anche quello, figurati. Non porti rumi.
0: Pure le ciabatte per andare nella spa oppure in piscina, no? Pure quelle ti fanno pagare 4 euro, a meno che non ti danno il servizio.
2: Ma quelle ormai che ti rubi, quelle sono usa e getta, no? Cioè...
1: Le buttano loro, quindi.
0: No, perciò dico, capite? Cioè, ormai dicono rubano, non c'è più niente da rubare.
2: A me quelle mi danno anche concettualmente fastidio, perché quando le metti è come se stessi camminando col piede sul pavimento, quindi se fa freddo.
0: No, ma cosa mi dice poi? Cioè, prima ho sentito uno che mi ha dato un messaggio: i napoletani hanno rubato. Ma perché rubano su di napoletana?
1: Vabbè,
2: stamattina stiamo raccogliendo queste esperienze qua, ma prima c'era un amico che diceva che aveva sentito anche su una radio nazionale che si parlava più o meno dello stesso argomento, e dice che da tutta Italia chiamavano persone che candidamente, come oggi, confessavano le loro malefatte, insomma.
0: Sì, a me il fatto che sottolineano il napoletano.
1: Ma purtroppo l'ho detto prima, infatti non entriamo neanche nelle classifiche noi.
0: Perché un milanese no?
1: Sono proprio napoletano, poi che dici che sono napoletano. Vabbè, ciao amico mio, ciao, parliamo sempre la stessa cosa, vai. Dimmi, Marco, vai.
2: Lui anche è d'accordo. Ogni volta che si parla di malefatte nei villaggi, per strada o in altre regioni, scusatemi, si finisce spesso per parlare di napoletani. Penso il riferimento sia alla storia che ci ha raccontato l'amico delle due donne
1: in onda a Napoli
2: rubavano.
1: Parlano i napoletani.
2: Comunque andiamo avanti. Ultimi 2 minuti, ragazzi, abbiamo ancora 2 minuti da trascorrere insieme. Siamo finiti da raccontare piccoli furti a denunce che stanno partendo da tutte le parti. Ovviamente vi ricordiamo anche fra pochissimo ci sarà Diego C'è con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda.
1: Giornata felice, giornata felice.
2: L'abbiamo incartata la partita, poi domani c'è la Champions, quindi insomma.
1: Vittoria d'Allegri. Vittoria d'Allegri. Ha fatto la squadra Allegri. Visto come sono tecnico. Che Allegri ha fatto una formazione ieri senza l'altro ieri una difesa scarsa, ha messo tutto punte che ha pagato. Mi senti competente? Mi senti competente? No, visto le perle del verde. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, che ti hai rubato tu? Faccio sentire. E se ne
2: attacca!
1: E tu non sape chi ma vabbè ragazzi, finisce qua questa puntata. L'appuntamento naturalmente domani, sempre tra le 10 e le 12, sempre con lui Marco Pesacane.
2: Senti, ma dato che sei competente,
1: sì.
2: Ma domani stessa formazione secondo
1: domani
2: te?
1: Domani pure vinciamo
2: vinciamo. Vabbè, lui è Rosario Verde, grazie Simone Zagaria.
1: Senti, non i commenti tecnici, capito?
2: Tecnicissimo. Questo è molto tecnico.
1: Che buono il programma a me, vedrai.
2: Al momento sentiamo Diego Armando Maradona Junior che dice.
1: Che
2: è sciuta
1: sotto a me, voglio dire, è sciuta sotto a me.
2: L'allievo forse supera il maestro.
1: Ci potesse fare. Va bene, ragazzi, ciao, ci vediamo domani.
2: Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, vai giù.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: Sono le 12 in punto, è lunedì 12 ottobre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: Buongiorno a Simone Zigzag Zagaria in regia, che curerà la parte tecnica, tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli in questa nuova settimana. Caro Diego, questa finalmente è una bella settimana, anche che domani poi già si torna in campo. Oggi già c'è la conferenza stampa.
4: Dovevamo prendere 3 palloni con il Frosinone.
3: Sì, un grande Napoli. Allora, prima cosa che voglio chiederti: sensazioni sulla partita? A. E poi B, voglio chiederti, nuovo modulo, si gioca a 3, tra l'altro ne ha parlato anche De Laurentiis Sacconi poco fa, detto finalmente Allegri si è messo a 3. Se te l'aspettavi, cosa pensi di questo sistema di gioco e soprattutto quanto ti è soddisfatto il Napoli? Perché si dice, e io sono d'accordo, forse è stato il miglior Napoli della stagione fino a questo momento. Diego,
4: allora, fermi tutti. Allora, andiamo
3: con ordine, vai.
4: Con ordine. Allora, ottimo Napoli, finalmente con un approccio giusto. Una prestazione finalmente convincente,
3: okay.
4: Convincente nel senso di squadra, finalmente ha girato bene palla, il Napoli è stato verticale, ha saputo gestire i momenti della partita, ha saputo fare le cose giuste nei momenti giusti, è stato bravo a finalizzare. Il rigore, per dovere di cronaca, è un rigore generoso, ci poteva stare, però è un rigore onestamente molto
3: generoso. Io mi sono espresso ieri.
4: Molto generoso, per me non è rigore.
3: Pure per me.
4: Però me è bene così, voglio dire.
3: Sì, però se me lo danno contro io faccio il pazzo.
4: No, e perciò ti sto dicendo.
3: Perciò ti sto dicendo. Essere molto onesto.
4: Perciò ti sto dicendo. Una luce nell'oscurità, Kevin De Bruyne. Un giocatore che ovviamente era un problema, no, per il Napoli.
3: Sì,
4: hai visto che problema?
3: Sono tutti così i problemi.
4: Diciamo questo. Ottime prestazioni, secondo me, sia di Lang che di Neres. Finalmente abbiamo rivisto un gol dopo un anno e mezzo. Finalmente ha rifatto gol e c'è anche qualcuno che si innervosisce. Buona prestazione di Højlund, secondo me il migliore dei tre avanti. Per botte, per quello che ha fatto, stanco, molto stanco. In mezzo al campo, come ho detto, De Bruyne su tutti, Lobotka, ottima partita sia di Spinazzola che di Lorenzo, i tre dietro convincenti. Devo dire che mi è piaciuto molto, ha sfruttato l'opportunità della titolarità anche Badiashile. Ha iniziato un po'
3: timoroso diciamo,
4: però poi dopo
3: è stato
4: molto molto molto bravo, diciamo una prestazione importante, calcolando che per il 90% dei tifosi Napoli doveva prendere 3 gol con il Frosinone, invece gliel'ha fatti, quindi siamo contenti, diciamo dall'inizio dell'anno di mantenere la calma. Non mi entusiasmo, non mi esalto per questa gara, come non mi sono come non sono entrato in depressione calcistica quando le cose non andavano bene. C'è una partita molto difficile martedì a Villarreal che può aprire in positivo la nostra stagione in Champions. Ho visto anche Real Madrid Villarreal e il Villarreal è una squadra veramente molto forte.
3: Rompiscatole.
4: Veramente, sì, veramente molto forte. E però torno a ripetere, un Napoli in ripresa, complice anche il cambio di modulo,
3: sì,
4: che noi stavamo dicendo da tanto tempo che Allegri stava lavorando su un piano B. Ecco, questo è stato il piano B. È normale che vorrei vedere finalmente rigiocare Bokema, che è l'unico giocatore che ancora non ho visto in campo, però va bene, ottimo Rafa Marin, ottima prestazione anche della Rachmani, comunque una prestazione importante da parte di tutti, speriamo di continuare così.
3: Analisi lucidissima e perfetta di Diego. E facciamo così, ragazzi, allora, siccome saranno giorni importanti, si gioca ogni 3 giorni, noi siamo contenti, dopo la sosta, super sosta delle nazionali, abbiamo fatto 3 settimane senza il Napoli, senza il calcio, è stata abbastanza dura, però adesso si riprende a giocare ogni 3 giorni. Infatti domani il Napoli gioca in Spagna contro il Villarreal, a Villarreal, e ovviamente commenteremo questo, ovviamente aspetteremo le parole di Allegri in diretta esclusiva radiofonica su Kiss Kiss Napoli, e ascolteremo quelle che saranno le parole del mister, commenteremo le parole del presidente De Laurentiis, che ha fatto i complimenti al Napoli, ad Allegri. Però adesso voglio sentire quella che è la vostra opinione sul Napoli, su come è tornato il Napoli dopo la sosta. Tra l'altro è un Napoli che guadagna 2 punti su quelli lì, 2 punti sul Milan, 2 punti sulla Roma e 2 punti sul Como, quindi questo è stato un turno secondo me meraviglioso.
4: In tutto questo le grandi corazzate, quelli lì, sono a 1 punto.
3: Sì.
4: Roma 4,
3: sì,
4: e il Milan dei miracoli di Amorim a 2.
3: Esattamente.
4: Quindi voglio dire, calma, la stagione è lunga
3: e il Napoli ha fatto un inizio di campionato molto tosto.
4: Non giochiamo per andare a prendere l'Inter, perché obiettivamente è molto complicato, ma giochiamo per andare a prendere la Roma, questo sicuro.
3: Confido assolutamente in quello che ha detto Diego. Partiamo, il filo diretto 081 546 6873, ci sono Salvatore e Giulia già connessi. Partiamo con Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
4: Buongiorno Salvatore.
5: Avete detto tutto quello che c'era da dire. Un'ottima ripresa, veramente la più bella partita del Napoli fino adesso che abbiamo visto, proprio padroni del gioco nonostante gli infortuni. Poi Gianlu, pure come hai detto tu, ma avete visto come gioca Milan e la Juve?
3: Sì, nominati al 07. Io ho visto tutta la partita del Milan e tutta la partita di quelle lì, e ti dico che poca roba, soprattutto il Milan, veramente poca roba.
5: Mamma mia, e noi dobbiamo avere paura, veramente andiamo a parlare proprio, perché...
3: Però vanno fatti, permettimi se ti interrompo Salvatore, scusami, vanno fatti i complimenti sia ad Aquilani che a Pisacane, soprattutto a Pisacane, perché hanno preparato 2 partite meravigliose, stanno esprimendo il loro calcio, sì, con giocatori che sulla carta sono assolutamente inferiori a quelli che affrontano, almeno nella giornata, sì, di ieri.
5: Però pure noi non abbiamo fatto giocare il Frosinone con Albini, che sta facendo cose meravigliose con il Frosinone.
3: Sono d'accordo, infatti è un merito del Napoli.
5: È quello che ha detto pure Diego, il gioco di squadra si è visto l'uno per l'altro, questa cosa. E poi non avete parlato io non lo voglio criticare, ma chi, quando è che fa una cosa buona, cioè ce l'ha avuto il tempo ieri, mancano tiri in porta, niente.
3: Ragazzi, noi Salvatore ci siamo espressi più volte sull'argomento.
5: Però
3: chi segue questa trasmissione e questa radio sa come la pensiamo io e Diego sull'argomento.
5: Io seguo, è brutto criticare, a metterlo.
3: No, è terribile.
5: Sembra che uno vuole trovare sempre la parte. Ma chi proprio, cioè, mamma mia. È proprio, non lo so. Poi è capace che a gennaio fai in qualche altra squadra e diventa un fenomeno. Cioè, non lo so.
3: Ma noi glielo auguriamo per la sua carriera, Salvatore. di fare meglio di così, perché
5: non mi sapete rispondere, perché veramente
3: no, vabbè, ma io, cioè, nel senso, io so che Diego sull'argomento già si è espresso più volte, non ha molto piacere a ripeterlo. Ti salutiamo e ti ringraziamo, così voliamo da Giulia, però siamo stati chiari, diciamo.
4: Ma poi stanno scrivendo cose che non sono assolutamente vere. Io l'angolo ho nominato, ho detto che ha fatto un'ottima partita.
3: Sì, ottima, secondo me si è esagerato, però
4: un'ottima partita, ha
3: fatto una partita buona, che deve fare un esterno del Napoli pagato 30
4: deve
3: milioni,
4: continuare a così, che sennò a gennaio sono pigni su.
3: Giulia, ciao, buongiorno. Ciao Giulia.
4: Ciao Giulia, buongiorno.
3: Ciao Giulia.
6: Posso dire che non sono d'accordo con voi?
3: Assolutamente.
4: Come no?
6: Il rigore leggerissimo che hanno dato al Napoli.
4: E come no? Certo che puoi dirlo.
6: Il tocco c'è stato. Ed è una base, questo è il rigore. Se fosse stato l'inverso, cioè noi non avremmo criticato l'attaccante, cioè noi avremmo criticato il nostro difensore che si è lasciato passare davanti. Quindi l'errore, cioè, non è un rigore dato giusto per darlo, o perché è stato un tocco leggerissimo, o il tocco o pesante o leggero c'è stato. L'errore per me l'ha fatto il difensore. Che ti ha lasciato passare.
4: Sono d'accordo, Giulia, sono d'accordo. In realtà il difensore viene battuto sull'uno contro uno.
6: Scusa, se questo fosse successo al Napoli, io me la sarei presa con il mio difensore. Non me la sarei presa con quello che stava davanti, perché tu l'hai lasciato passare. Quindi quella era un'occasione da gol. Se lui lo lasciava andare, o lui sarebbe andato in porta. Mo leggera, io non so perché tutti i nostri giornalisti e opinionisti campani danno sempre il coltello agli altri per poterci uccidere. Io non ho mai sentito un opinionista di una squadra del nord che è uscito e ha detto no, ma il tocco era leggerissimo. Non glielo dovevano
4: è probabilmente dare. Questo che ci differenzia da loro.
6: È sbagliato perché se non si,
4: cioè, quindi Giulia, praticamente se io penso sì, che sia un rigore generoso, non lo devo dire.
6: No, perché non è
4: generoso. Ok, ho capito.
6: Ma no, perché perfetto. non è generoso.
4: Giulia, per me non è mai rigore.
6: Allora,
4: mai. Per me personalmente, ma non è mai rigore.
6: All'inverso, scusa, tu con chi te la saresti presa?
4: Con l'arbitro.
6: No, te la saresti presa con il nostro difensore.
4: No, con l'arbitro, che è un rigore che per me non esiste.
6: Te la saresti presa con il nostro difensore.
3: Allora,
6: perché il tocco o leggero.
4: Ma Giulia, scusami, come fai a dire con chi me la sarei presa io? Io me la sarei presa con l'arbitro.
6: No.
4: E va bene, ma siamo
3: difensore. Allora,
4: perfetto,
3: ragazzi,
4: perfetto.
6: Stato passare davanti, perché così è successo.
4: Perfetto,
3: allora, ragazzi,
4: va bene.
3: Io dico sempre la stessa cosa. E penso che Diego, non so, dimmi Diego se sei d'accordo con me. Per me c'è una cosa che regna sovrana. L'anno scorso questo è rigore. Senza
4: esatto.
3: Se e senza ma.
4: Ok, per perfetto,
3: quello che
4: ci
3: abbiamo
4: siamo.
3: Visto. È tutta una questione di coerenza nel metro di giudizio. Quest'anno si è fatta una scelta che può piacere o non può piacere, che è una scelta di lasciare giocare. E questi, come questo qua di ieri, dell'altro ieri, sono contatti giudicati da quella che è la direzione arbitrale di quest'anno, leggeri. Se questo con il metro di giudizio che c'è oggi glielo danno al Venezia domenica prossima, io faccio il pazzo e vi assicuro che qua arrivano 580 milioni di telefonate.
4: Allora,
3: questo è il mio pensiero.
4: Spero di esprimermi e ovviamente c'è anche gente che può essere non d'accordo con noi, perché
3: ma
4: voglio
3: certo,
4: dire non è,
3: certo,
4: che,
3: Diego,
4: non
3: certo.
4: È che siamo perfetti. Per me non è rigore, perché Højlund vince l'uno contro uno, però il tocco onestamente è veramente troppo lieve per giustificare un rigore oggi, con il metro che c'è oggi, ok? E nello spirito del gioco, onestamente, per me questo non è rigore. Poi ce lo hanno dato, ce lo prendiamo, giusto così. Il Napoli avrebbe vinto lo stesso, che il Napoli stava schiacciando l'avversario dal primo secondo della partita, avrebbe vinto lo stesso. Quindi però io non riesco a non essere onesto, ed è proprio quello che mi differenzia con gli opinionisti del Nord e gli opinionisti che guardano calcio in qualche situazione. Per me non è rigore, ce lo prendiamo, è giusto che sia così, ma se me lo danno contro impazzisco io.
3: Esatto, e così non fai altro che alimentare quelle che sono le polemiche, perché ora io non voglio parlare del Napoli, parliamo, che ne so, di un'altra partita, parliamo di se ci fosse successo in Sassuolo-Milan, avrei detto allo stesso tempo questo è un contatto leggero per il metro di giudizio. Allora, cari arbitri, se fate così, cioè che una volta è rigore, che una volta non è rigore, tra l'altro proprio Sassuolo-Milan è stata una partita che è stata interrotta 200 volte. Quindi se prendete una strada, percorrete quella strada, punto e basta, perché sennò poi dopo non fate altro che alimentare le polemiche su Højlund. Sai cosa si può discutere? Ieri ne parlavamo a Sunday Sport, la direzionalità del calciatore, come il calciatore sta andando verso la porta, cade giù e quindi l'arbitro fischia rigore. Ma ti assicuro che se lo danno contro il Napoli qua succede.
4: No, però ragazzi, no, aspetta, fammelo sentire. No, perché ci scrivono Rachmani Roma, stessa dinamica, non è vero proprio. Rachmani con la Roma lo prende pieno il giocatore.
3: C'è un'incursione in diretta del professor Guido Tombetti, grande amico di Kiss Kiss Napoli, che saluto. Grazie, prof, per questa sorpresa. Ti ascoltiamo. Buongiorno, ciao.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Io. No, è un piacere
3: volevo nostro.
7: Dire,
4: piacere nostro.
7: La mia opinione su questa storia del rigore.
3: Vai.
7: Io sono in completo disaccordo con quello che avete detto,
3: okay,
7: perché dal mio punto di vista non è importante l'intensità del fallo, ma il danno che tu mi fai. Allora, se tu con tre tocchetti sul piede mi fai cadere mentre io sto davanti alla posta, per me quello è rigore, perché mi hai fatto un danno enorme. Cioè, non è questione dell'intensità del fallo, ma è del fallo quale sia il danno che mi ha provocato. Ora, poiché le immagini televisive dimostrano incontrovertibilmente che il difensore ha toccato due volte il piede di Højlund e lui è caduto.
4: Vabbè, toccarlo è una parola forte, così l'ha sfiorato.
3: Così non facciamo più difendere i difensori, no, prof.
7: Ma non è così, non è così. Qui stiamo parlando se è rigore o non è rigore.
4: Per me non è rigore.
7: Per me lo ha toccato, tu dici che lo ha sfiorato. Possiamo discutere 15 giorni. Un fatto è certo: Højlund andava in posta e quel tocco, quello sfioramento che lo ha fatto cadere e gli ha impedito di fare gol. Ora, io non sono mai stato un complottista, quindi non è che pensi che.
3: No, lo so bene, prof.
7: Lei lo sa bene, però. Quello che voi pigliate, questa posizione netta, secondo me non la potete prendere, perché ci sono ampi margini, di discussione. Si può sostenere che c'è, si può sostenere che non c'è. Io vi ho detto il mio punto di vista. Senza quel tocco, tu dici sfiora, tu dici, senza quel tocco, quello va in posta, quello l'ha toccato ed è caduto. Ma Diego che ha giocato lo sa. Che io per farlo cadere non è che gli devo dare una martellata in testa. Se io gli tocco il piede nel modo giusto, quello cade, lo sa benissimo.
3: Prof, ok, sì, no, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ok, io ho seguito con molta attenzione il discorso del prof, però c'è un però, ragazzi, c'è una strada che ha preso gli alti vertici delle direzioni di arbitri a livello italiano, ossia quello.
4: Voglio vedere se ce lo danno contro.
3: Quello
4: poi
3: di non fischiare contatti leggeri. Ragazzi, io mo lo sto dicendo contro il mio interesse, perché io durante l'anno so che succederà. Ora che hanno creato, che stanno iniziando a creare precedenti, quelli poi quando crei precedenti, è un attimo che torni alla direzione dell'anno scorso, dove il calcio non era calcio. Perché? Perché gli attaccanti, appena sentivano il difensore che gli alitava dietro al collo, cadevano e svenivano. E queste cose creano questo.
4: Esatto.
3: Secondo me, poi viene toccato l'intensità. Secondo me l'intensità è importante.
4: Comunque,
3: ragazzi, possiamo stare, come ha detto il prof Trombetti, voi uno pensa che è rigore, uno pensa che non è rigore, stiamo qua a discutere all'infinito. Per me, se gli arbitri prendono una direzione, devono percorrerla. Magari mi sbaglierò. Amen. Raffaele, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, io mi inserisco un attimo in questa discussione degli arbitri. A me non piace parlare degli arbitri, però dico che ognuno ha la sua opinione. L'arbitro ha avuto la sua, ha dato il rigore, e noi possiamo parlare qua
3: infatti,
4: meglio così.
3: Anche il Napoli l'avrebbe vinta anche senza rigore, per me la parola.
8: Non c'è alcun dubbio, ma che stiamo scherzando? Cioè,
3: ha giocato talmente tanto bene, è stato superiore.
8: Abbiamo avuto tre occasioni da gol, cioè qualcosa significherebbe, no? O mi sbaglio, ragazzi?
3: Ma proprio sereno, il Napoli ha dominato il Frosinone.
8: Vorrei prendere le difese a Lucca. Perché sento parlare offensivamente tanti.
4: Non abbiamo proprio parlato di Lucca, non l'abbiamo proprio nominato.
8: Non parlo con voi, parlo dei tifosi che chiamano. Situazione con sto Lucca. Abbiamo avuto nel Napoli, ragazzi, io ho 63 anni, nel Napoli abbiamo avuto dei calciatori peggiori di Lucca.
4: Molto
8: più scarsi. Questa gogna mediatica non l'ho mai sentita io. Ragazzi, non va bene. Io vorrei vedere questi che chiamano, vorrei vedere nella loro vita che professione fanno e come la svolgono. Sarei talmente curioso di vedere questo.
4: Vabbè, ho capito. Allora quindi non può parlare nessuno? Cioè, se non è giocatore.
8: Non può parlare nessuno, ma c'è modo e modo di parlare e di criticare. Cioè, io ho visto troppo feroce nella critica. È troppo offensiva la critica, Diego. Posso dire,
4: io non parlo più né di Lucca né di Lando, quindi...
8: ma andare a dire che questo è scarso, questo non va da qua, quell'altro fa per e per, cioè, è un modo secondo me molto ineducato di esprimere la propria opinione e di fare una di muovere una critica.
4: Beh, ma questo è chiaro.
8: È un ragazzo giovane che in quest'anno in special modo vedo che cerca di mettere anche la grinta necessaria, ma la testa comanda le gambe. Se la testa non è, come dire...
3: Ma infatti, Raffaele, la gogna mediatica è una cosa schifosa. Io sono d'accordo, la gogna mediatica in generale, non solo su questo discorso, in generale per tutti è una cosa vergognosa ed è un problema dei tempi moderni, perché poi ci sono persone che ci stanno veramente, veramente molto male, e quindi è sempre una cosa sbagliata. Il giudizio su quello che è stato l'operato...
8: Mi mettessi a chiamare da voi in radio, Gianluca, è un esempio.
3: Sì, certo.
8: Non sa fare il suo lavoro, non è un giornalista.
3: Certo, no, vabbè, ma è che ci voglia equilibrio, è certo, Raffaele, e ci voglia equilibrio, è certo.
8: Vai, ti metti dietro al microfono con la stessa energia che ci metti adesso.
3: Certo, vabbè, ragazzi, dipende poi dal carattere di una persona. Dipende dal carattere di una persona, ognuno dice la sua opinione. Bisogna imparare anche a fregarsene, però non sono tutti così. Caro Raffaele, ti salutiamo e ti ringraziamo. Comunque, ragazzi, per lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, se io ascoltavo il prof Trombetti che dice giustamente Højlund andava in porta, viene toccato leggermente, non mi interessa, ma lui andava in porta, se non fosse stato toccato sarebbe stato sarebbe andato a porta. Allora è lo stesso discorso per il quale il Napoli non sarebbe dovuto andare in vantaggio a Genova con il gol di De Bruyne, perché De Bruyne tocca il difensore del Genoa e il difensore Genoa cade, non gli viene permesso di difendere e il De Bruyne segna. E io non sono d'accordo, perché per me il difensore del Genoa doveva essere piuttosto come Højlund, doveva essere piuttosto e non andare in giù per un tocchetto che gli viene dato. Quindi per me questa è la direzione giusta, cercare di fischiare meno possibile, e io devo essere molto coerente con quello che è il mio pensiero. Però possiamo stare a discutere qua da stamattina fino a tra 10 giorni, ognuno la pensa.
4: Ma scusami, io non credo che ci sia non credo che sia un reato non essere d'accordo. Io ho grande, grande stima, grande affetto al prof, ma per me stava dicendo una cosa che non...
3: Per me il gol di De Bruyne a Genova è straregolare.
4: Per me, continuo a dire che per me è un contatto lieve da non giustificare un calcio di rigore. E il metro di giudizio che si sta usando, per me non è rigore, come ho detto in tante altre occasioni che non andavano bene, che erano rigore. Per esempio il rigore di Rowe con l'Atalanta contro quelli là, rigore netto, vergognoso. Torino Bologna c'è un rigore clamoroso per il Torino, non dato, vergognoso. questo non
3: sono episodi netti, che sono differenti.
4: Però tu non, a me non interessa come è andata. Il rigore l'ha dato, il Napoli ha segnato, basta, punto. Noi siamo l'unica tifoseria capaci di litigare tra di noi se era rigore o non rigore a favore nostro, cioè senza rispettare l'opinione, gli opinioni.
3: Io ti ripeto, io non me ne frega niente che al momento il contratto è del Napoli, e quindi stiamo parlando del Napoli, ma se mi capita la settimana prossima che non danno rigore, che danno rigore al Venezia contro il Napoli per un contatto così leggero, io ti ripeto, io faccio il pazzo. E questo è il discorso che voglio fare, capito? È il portare alle prossime partite. Cioè, se deve essere lo schema De Bruyne, cioè De Bruyne tocca il difensore cade in modo leggero, non deve cadere manco Højlund, o se cade non è rigore. Ma io la penso così e magari mi sbaglio, ragazzi, che vi devo dire? Allora, Diego, ci dobbiamo fermare 100 secondi e torniamo.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Ci arrivano ovviamente l'argomento del giorno, ragazzi, proviamo a parlare anche di altro, che comunque domani c'è la Champions, oggi parla Allegri, è stata una grande partita del Napoli che per fortuna non si limita, ripetiamo, al calcio di rigore, anzi Napoli fa una grande partita, i dati di expected goals sono stati veramente alti per quello che ha, no, che ha creato il Napoli.
4: Non cominciare a parlare dei dati, però,
3: questi sono dati che vanno, che lo so, però che vanno valutati su determinati aspetti, perché comunque è per dire, il Napoli ha creato, diciamo, una quantità di palle gol ed è stato pericoloso nell'area di rigore avversaria in modo veramente come non si era mai visto. Quindi secondo me questa è una cosa, Diego, molto molto importante, che abbiamo visto sabato sera.
4: Infatti
3: poi secondo me io ho due indicazioni positive. Voglio chiederti che cosa ne pensi della partita di Neres. Secondo me finalmente iniziamo a intravedere una, non è quel Neres che conosciamo ancora, ragazzi, ma meglio del Neres tornato dall'infortunio.
4: Buona partita di Neres, niente di eccezionale.
3: Ok, però un po' però sta salendo di livello, lo possiamo,
4: certo,
3: dire.
4: Sì. Deve giocare.
3: Scott non è lo Scott che conosciamo.
4: Contento per il ritorno. Non...
3: Ma ti aspettavi di vederlo già in campo così? Io no.
4: No, visto che si parla sempre di della storia, della di come lavorano lo staff medico, eccetera, eccetera. Un applauso allo staff medico che ha rimesso Scott in sesto e in campo veramente in pochissimo tempo. Cioè, non ha avuto un'operazione da poco, era una stupidaggine. Comunque si è toccato un organo abbastanza importante. Voglio rispondere a Silverio dalla Svizzera, che scrive: questa polemica sterile la state facendo solo voi, neanche l'allenatore del Frosinone ha fatto, si scrive con l'H, polemica, ma voi non avendo altri argomenti vi perdete in questo rigore. Silverio, no Silverio, assolutamente, abbiamo parlato della partita per tanto tempo, se tu non l'hai sentito ti prego di andare ad ascoltare quello che abbiamo detto prima. Vai.
3: Francesco, buongiorno, ciao.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Francesco, buongiorno.
5: Assolutamente parlare del rigore, che ovviamente sono opinioni.
3: Grazie.
5: Possiamo parlare tipo due giorni.
3: Esatto.
4: No, ma infatti non ne parliamo più, l'ha dato, punto e basta. Beh, meglio così.
5: Basta. Allora, io finalmente sabato sera sono stato allo stadio. Dico finalmente, perché per me non è semplice con tre figlie ovviamente organizzarmi. Però sono andato allo stadio e sono stato completamente deliziato da un certo Kevin De Bruyne. Perché visto dalla televisione magari non dà proprio il senso, ma visto allo stadio cioè questo c'ha un tocco di palla, che a parte il tocco di palla, ma poi c'ha una visione di gioco che purtroppo i giocatori del Napoli, che sono giocatori assolutamente normali, non ci arrivano, non ci pensano a quel tipo di giocata. Quando lui puntualmente o ti mette in porta, cioè nella sua testa ti mette in porta, oppure mette delle palle importanti, e purtroppo spesso e volentieri quelle palle nell'arietta piccola non ci sta mai nessuno.
4: Ma ne parliamo proprio, ne ha messa un'altra sabato.
5: Mamma mia, no, ma guarda, ha fatto un tocco d'esterno, l'esterno destro. Solo questo vale il prezzo del biglietto. Quindi argomento magari De Bruyne. Poi piccolissima riflessione su Luca. Io ho visto i giocatori del Napoli quando è entrato Luca quasi quasi farli da balia, quindi ho visto proprio un atteggiamento, sai, di forza, magari, forza, non ti preoccupare.
3: Incoraggiamento, diciamo.
5: Sì, ho visto tipo questo.
3: Vabbè, questo è bello, dai, questo è bello.
5: Questa è una cosa positiva.
3: Sì.
5: Poi, io lo posso dire perché non lavoro con nessuna radio. È importante che comunque Luca magari inizi a segnare pure da Villarreal, così a gennaio, voglio dire, prenderà la sua strada.
3: No, ma figurati, Francesco, questa precisazione che hai fatto, ti salutiamo e ti ringraziamo, non lavoro per nessuna radio, francamente per me lascia il tempo che trova, perché chi segue Diego c'è, sa che noi, io e Diego, diciamo quello che pensiamo senza filtri, senza alcun tipo di problema, come facciamo tutti qui in azienda, grazie alla libertà che ci dà l'azienda, il direttore Walter De Maggio, insomma, ripeto sempre le stesse cose, quindi se noi pensiamo una cosa, anzi siamo stati accusati di essere troppo duri, veniamo accusati di essere troppo duri o troppo leggeri, quindi sì, non c'è mai, non va mai bene,
4: no.
3: Però vabbè, andiamo avanti, dai Lorenzo, ciao, buongiorno
6: ragazzi, ciao. Come sta? Tutto bene?
4: Tutto a posto, tutto Lorenzo, stai? Buongiorno.
6: Grazie sempre. E due o tre cose flash, no, sul rigore sono d'accordo con voi, è un rigore generoso.
4: Che è meglio che ce l'hanno data, attenzione.
6: Sì, no, vabbè. Diciamo che fino a che non compensano tutti quelli che non ci hanno dato, siamo in credito da parecchi anni, insomma, quindi va bene.
3: Ah, su questo, guarda, questo è poco ma sicuro.
6: Quindi è generoso proprio per dare un giudizio tecnico.
3: Anche perché il nostro credito vanta più o meno una Supercoppa, uno scudetto, diciamo che qualcosa ce lo devono.
6: Esatto. Io vi ricordo, la cosa più clamorosa, il rigore su Lozano, quarti di finale di Champions.
4: Esatto.
3: Cioè, esatto, anche qualche fase della Champions.
6: È una esportazione di caviglia in diretta, praticamente.
3: Sì, no, vabbè, però io parlo di campionato.
6: No, campionati non ne parliamo.
4: Esatto, esattamente.
6: Allora, due cose. Io con Luca voglio essere generoso, perché ieri sera quando ho visto la partita di quelli là per tirargli i piedi, ho trovato una soluzione eventuale per Luca, perché loro hanno un altro giocatore mediocre che è il tedesco, però se tu lo metti insieme all'altro centravanti ne trae giovamento l'altro centravanti. Io qualche volta insieme li farei giocare a Luca e Højlund, più che altro perché fare un po' di spazio in più a Højlund, qualche volta la proverei questa soluzione. E l'ultima cosa, mi fate una cortesia, io sono un grande tifoso di Spinazzola, lo reputo un grandissimo giocatore.
4: Grande.
6: Potete dirgli, se vi capita, quando arrivi a tre quarti, non scaricare sempre, accentrati e tira a giro come faceva Lorenzo Insigne. Lui il mezzo tecnico ce l'ha. L'anno scorso ha fatto pure un paio di gol, 2 o 3 gol. Insomma,
3: proveremo a dirglielo, allora sarà fatto, te lo prometto. Che quando lo incontrerò glielo chiederò. Da parte tua.
6: Per me non è possibile, perché sono un signore di mezza età che non può andare agli allenamenti, insomma, però io mi farebbe piacere arrivare un messaggio a Spinazzola da parte di un tifoso, un grandissimo giocatore.
3: Va bene, un abbraccio Lorenzo, ciao. Senti, Luca e Højlund insieme, ovviamente dal punto di vista del stiamo fantasticando, ragazzi, era una domanda di Lorenzo per Diego, perché poi mi è arrivata anche una domanda ieri durante Sunday Sport con la collega Susi Fiorillo, che salutiamo, da un ascoltatore, ma alla Mandžukić sulla sinistra.
4: Veramente?
3: Non mi guardare così, sì, è stata una domanda che mi è stata fatta. E poi tra l'altro brillantemente ha risposto Paolo Del Genio, che salutiamo. Paolo mi ha detto che non ci sono proprio quelle qualità lì, poi quando parliamo di Mandžukić,
4: parliamo di due giocatori completamente diversi.
3: Ma poi Mandžukić, ragazzi,
4: parlando è uno che faceva gol in finale Champions League, voglio dire, non stiamo parlando di
3: completo, c'è un giocatore molto forte.
4: Vabbè,
3: su Luca e Højlund
4: Potrebbero giocare insieme. Speriamo che giochi però quasi sempre da solo Højlund.
3: Ok. Anche se però prima ne parlavamo con il direttore in redazione, effettivamente ti vai a vedere il calendario, Diego, quasi.
4: No, Luca giocherà. Luca giocherà, speriamo.
3: Le partite titolare.
4: No,
3: penso col Venezia.
4: Io penso con il Venezia giocherà titolare e speriamo di vederlo bene. Che ti posso dire? Ma io più di sperare questo. Tu sai bene. Tu sai bene.
3: No?
4: Comunque, per spiegare, quello che non si comprende è che se dovessero fare grandi partite. Luca, Lang, i giocatori che sono stati più Marianucci, tutti i giocatori che diciamo fra virgolette sono stati criticati, noi siamo i primi ad essere contenti. Cioè, non mi esprimo più io su due giocatori perché sai benissimo
3: quello che è successo,
4: quello che è successo, quindi non mi esprimo più, però speriamo che quando possano avere delle occasioni, l'occasione di partire titolare, possano fare gol e possano giocare bene, nel bene del Napoli. Questa è la cosa più importante,
3: è il nostro pensiero principale. Alessandro, buongiorno, ciao.
7: Ciao Gianluca, ciao Diego.
3: Ciao
4: Alessandro, buongiorno.
7: Scusate, una curiosità, ma vi siete messi d'accordo nella tua fit o dove volete?
3: No, ormai siamo collegati, no. Siamo collegati in modo...
8: Il nostro proprio... cervello oramai è...
3: Esatto, ragione insieme, che è una cosa che mi fa un po' paura.
8: Anche insomma. A me, assai.
3: vai, Alessandro.
7: Comunque, secondo me è un bel bestiario quando venite in diretta, è molto professionale.
3: Grazie.
7: Senti, Gianluca, volevo chiederti, ma... Abbiamo visto che giocatore è a Bayashita, cioè ci siamo resi conto.
3: Ecco, bravo Alessandro, secondo me abbiamo parlato troppo poco, abbiamo dato spazio a tanti argomenti sicuramente, ma abbiamo parlato poco di Badiashile, perché poi siamo stati primi a parlarne, noi compresi, quando ha sbagliato di grosso a San Siro, ma si può sbagliare, lo dicemmo anche in quell'occasione, e non ha avuto gli elogi che merita, perché secondo me fa una partita, e lo chiediamo anche a Diego, Alessandro, se ti fa piacere, ha fatto una partita di carattere, di personalità, è una partita che ci fa, diciamo, vedere un qualcosa di questo ragazzo che il Napoli ha comprato per una ragione, Diego.
8: Ma è normale che l'abbiamo comprato per una ragione, scusa, se no che lo compravamo a fare?
3: No, certo, però in passato, diciamo, recente passato sono stati comprati calciatori in cui io mi chiedo ancora la ragione, però qua vediamo, diciamo.
8: Vabbè, ma può capitare, cioè, ma nel
3: certo,
8: senso
3: ma
8: chi...
3: tutti sbagliano, però su Badiashil cosa intravedi in Badiashil?
8: Allora, Badiashil è stato, ti ho detto, ha iniziato un po', è stato un po' timido, un po' timoroso, sai, si vedeva che comunque era un giocatore che era da un po' di tempo che non giocava, si vedeva comunque doveva prendere le misure, poi dopo voglio dire, non è stato mai saltato sull'uno contro uno, è stato molto molto bravo anche in uscita, ha bucato 4-5 volte la pressione del Frosinone, qualche passaggio l'ha sbagliato, però diciamo sicuramente è un giocatore che può, messo bene fisicamente, che ci può dare una mano. Certo è che, come abbiamo detto la settimana scorsa, il Frosinone è una buona squadra, sta facendo bene, una squadra di concetto, una squadra molto, molto buona in alcuni giocatori, però voglio dire, mi aspetto grandi partite grandi partite di Badiashile contro grandi avversari. Voglio dire, lo voglio vedere, sicuramente avrà più spazio in questo filotto di partite importanti, lo voglio continuare a vedere così, ma l'esordio dal primo minuto è sicuramente incoraggiante.
3: Tra l'altro, Alessandro, e poi ti lascio un'altra domanda per Diego se vuoi, Allegri DAZN, se non erro, ha detto a Milano, ho sbagliato io, non era in condizione, insomma non ha detto non era in condizione, però ha detto a Milano ho sbagliato io, si è assunto le responsabilità, e questa è una cosa che fanno i grandi allenatori, sicuramente si assumono le responsabilità. Tutti dicemmo che diciamo era stata una mezza follia mettere un centrale di difesa appena arrivato e magari non in condizione su Lautaro e Thuram, che erano indemoniati quando prendemmo quella rimonta maledetta che ancora mi fa arrabbiare. Alessandro, una domanda ancora per Diego?
7: Sbagliare umano.
3: No, ma certo, ma figurati, nel percorso si sbaglia, si deve sbagliare. Vai.
7: Senti Gianluca, io volevo parlare anche della seconda scelta che abbiamo fatto che abbiamo preso invece di Antonio Nuso, abbiamo preso Noah Lang. Io ieri ho detto, ma è lui, come diceva quel personaggio, lui o non è lui, è il suo grezzo. E ne dico la verità, se così, io credo che comunque sempre partiti in corsa, perché comunque i titolarissimi ci stanno, però se è iniziato a svegliare lui, speriamo che si sblocca anche Lorenzo Lucca, perché comunque fa parte della nostra...
3: Ma guarda, noi ce lo auguriamo, ripetiamo sempre le stesse cose, Alessandro, su questi due calciatori, speriamo. Ti salutiamo e ti ringraziamo e voliamo da Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
9: Ciao Gianluca, ciao Diego.
3: Ciao.
9: Buongiorno.
8: Ciao Andrea, buongiorno.
9: Innanzitutto sui rigori io la dico in maniera molto caustica, impariamo dagli altri, ce li prendiamo e ci riteniamo, tanto dopo quello che a cui assistiamo in quel famoso Inter XXX, tutto è opinabile a livello arbitrale, anzi vi dirò di più, Feliciani, guardate la cosa artistica, è lo stesso arbitro che non diede rigore a Quarastelli in quel famoso Napoli-Como con Sergio Roberto che gli mise due mani addosso scaraventando la terra, quindi lo stesso arbitro lì non dà rigore l'altra sera per un micro tamponamento in tangenziale ha sanzionato rigore. E una cosa sulle regole arbitrali, e questo lo chiedo anche a voi, è uno spunto di riflessione. il rigore va ribattuto, secondo me lo dovrebbe ribattere quello che l'ha sbagliato, ma questo è un mio pensiero a livello di rigori quando vengono fatti ripetere per errori o anomalie all'interno delle aree di rigore. Chi l'ha battuto la prima volta lo deve ribattere la seconda volta, però vabbè, a me è andata bene così e ce lo teniamo. Gli spunti di riflessione, Diego, ho notato un De Bruyne molto più adatto a giocare qualche metro indietro, probabilmente perché in Italia, visto che negli ultimi 30 metri si intasa tutto, se tu hai dei giocatori che ti riescono a far uscire dal basso abbastanza bene, guadagni quella fetta di campo a ridosso della circonferenza del cerchio di centrocampo. E da lì mi è sembrato di vedere un quarterback in stile football americano, che riusciva a mettere sempre il pallone sui nostri esterni che partivano in corsa, sapendo già che la palla arrivava lì. E l'altra cosa su Badia Cile, l'ho detto anche Allegri, avete visto che si è educato che ha in uscita.
8: Sì, sì, l'ho detto prima.
9: Sono d'accordo con voi, l'uno contro uno bisogna valutarlo con calciatori molto più forti. Però, e concludo chiedendo a voi, con questa difesa, con questo gioco a tre dal basso, con la possibilità di avere De Bruyne che ti viene a giocare basso oppure alto se lo Bosca gli sgonfia la pressione, il Napoli non potrebbe veramente svoltare nel prosieguo della stagione, portando anche chi oggi è un po' indietro in condizione e in consapevolezza a ritrovarsi meglio? Cioè lo stesso Politano, che non può essere più un esterno d'attacco, ma probabilmente è parte un po' più indietro. E perché no? Come l'avete detto anche voi, chissà, azzardare qualche volta anche in gruppo insieme, come con Højlund che parte leggermente più a sinistra, senza andare a toccare i mostri sali del passaggio, perché Mandzukic lo poteva mettere ovunque, e magari fosse stato anche un calciatore del Napoli.
3: Ti faccio rispondere, un abbraccio, ciao Andrea.
8: No, ma la storia di Mandzukic e Lucca, ma non si può fare un paragone del genere, perché Mandzukic era un altro tipo di giocatore. Mandzukic era un giocatore che sapeva, che poteva anche, a parte fisicamente molto diversi, giocatori diversi, giocatori con un passo diverso, ma poi Mandzukic era un giocatore che è stato messo lì, è stato plasmato perché aveva le caratteristiche. Perché aveva le caratteristiche per farlo. Lucca non ha le caratteristiche per fare quel tipo di gioco lì, quindi non credo che possa essere utilizzato in quel posto.
3: Salvatore, prima della pubblicità, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi, mi dispiace, ciao. Ma io sono avvelenato con voi, cioè più con Diego che con
8: perché? Sentiamo, vai.
10: Perdonatemi, prima di tutto io sono di una certa età.
8: In cosa ti devo perdonare?
10: No, adesso devo dire. Le altre squadre hanno costruito gli scudetti su questi errori, come dici tu, di rigorini e cose, anche meno evidente di questo qua.
8: Ma allora, che c'entra gli altri?
10: La cosa che mi ha deluso di più di te è quando hai evidenziato quel ragazzo che invece dell'H sulla nuova B. Un Dio che non l'avrebbe mai fatto.
8: Vabbè, ma ok, Salvatore, ma qual è il problema? Dai, andiamo avanti.
10: No, non andate di Diego, mi dispiace. Mi dispiace veramente.
8: Niente di meno per dire che andava all'H davanti a una. E niente di meno, ma siete per Malusi.
10: No, io non sono per Malusi. Se l'avessi scritto io qualcosa, ti avrei chiamato. Invece
8: no. No, ma guarda che io gliel'ho detto tante persone, a volte sbaglio anche io, c'è di male se me lo dicono.
3: Va bene ragazzi,
8: vabbè,
3: tu hai sempre detto una cosa, mio padre era uno e io sono un altro.
8: Ma che c'entra mio padre?
3: Vabbè, no, io lo so,
8: guarda,
3: come la
8: una cosa
3: va bene ragazzi, allora c'è la pubblicità che impelle, dobbiamo andare in pubblicità.
8: Però aspetta, giustamente prima di andare in pubblicità ci scrivono che noi ci siamo dimenticati di parlare di Giovane. Che è vero che dopo un po' di tempo è entrato, ha fatto un assist, entrato anche abbastanza bene.
3: Sì, sì.
8: Te non ti piace?
3: No, secondo me il classico né caldo né freddo, però va bene, fa numero.
8: Però lui, tuo padre non l'avrebbe detto.
3: Fa numero, esatto.
8: Non l'avrebbe detto neanche tuo zio e neanche tuo fratello.
3: Esatto, esatto, sempre gli stessi discorsi facciamo. Va bene, ci dobbiamo fermare,
8: no,
3: parleremo anche di questo.
8: Non ti sarebbe fermato tuo padre adesso, devi continuare.
3: Esattamente, non si può dire che. Tra l'altro si può dire che subito dopo la pubblicità, 70 secondi e torniamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci, eccoci, c'è il si può dire che è di giornata. Qual è il tuo si può dire? Qual è il tuo si può dire?
6: Si può dire che la formazione di ieri potrebbe essere ripetuta a Villarreal?
5: Sì. No. Ah sì? Tu dici di no?
6: No, no, perché? Vabbè, i tre avanti sicuro.
5: E per forza.
6: Sì, vabbè, se sta bene poi c'è anche Politano, quindi potrebbe partire anche Politano al posto di Neres, che forse non ha due partite nelle gambe in tre giorni.
5: Potrebbe starci. A tre dietro no?
6: Sì, a tre dietro sicuramente sì.
5: Ok, quali interpreti possono cambiare?
6: E attualmente nessuno, forse Boke, ma al posto di Rafa Marin, ma non credo.
5: Hanno fatto tre minuti fine e mo, figurati se la partita in Champions League. Credo. Tra l'altro è importante, ragazzi, la partita di domani pesa tanto, perché il Napoli ha perso la prima, lo sappiamo, e iniziano le partite dove il Napoli deve fare punti, possibilmente tre. Anche se non è una cosa scontata andare a Villarreal in Spagna e vincere, però insomma già l'abbiamo fatto in passato e possiamo farlo anche.
6: Vabbè, certo, è normale. Allora,
5: tra l'altro grande protagonista di Radio Gol tra pochissimo, non perdetelo, ci sarà Raul Albiol.
6: Grande Raul,
5: che giocatore, ma oggi farebbe ancora la differenza nella difesa del Napoli
6: con la sigaretta.
5: Parliamo,
6: potrebbe giocare ancora,
5: mamma mia, che giocatore, che giocatore, uno dei miei più grandi veramente idoli da quando seguo il Napoli, e anche lì era criticato, vabbè, però non tanto, dai, non è vero, non era criticato, però vai, Censo che sta aspettando.
6: Sì, però un attimo una cosa, Anghissa ritorna?
5: Allora per Villarreal, c'è un aggiornamento per quanto
6: per favore,
5: riguarda Anghissa, te lo leggo subito. Non ritorna perché ha fatto attivazione in campo con il gruppo e poi personalizzato sempre in campo. Non ha partecipato al torello, sente Allison, questo nel comunicato del Napoli sul sito ufficiale.
6: Quindi anche Allison non è ancora. Ma Allison si sapeva, diciamo, la storia era lunga.
5: Durante Radio Gol avremo Riccardo Catapano collegato dal centro sportivo di Castelvolturno, che ha assistito all'allenamento del Napoli come imposto dalla UEFA ogni volta che si gioca la Champions League, una competizione europea, il giorno prima. Enzo, ciao, buongiorno.
6: Ciao Enzo, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, ciao Gianluca.
5: Ciao Enzo.
7: Ed è normale. Ciao Diego, quando lo pronuncio non ero proprio più bello, Diego.
5: Si gioca la Champions League, una competizione europea, il giorno prima. Enzo, ciao, buongiorno.
6: Ciao Enzo, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, ciao Gianluca.
5: Ciao Enzo.
7: Ed è normale. Ciao Diego, quando lo pronuncio non ero proprio più bello, Diego. Consentimelo, c'è lui.
5: Vai, non ti preoccupare.
6: Grazie.

0: punizione in 1-9 metri di senza barriera. Se io tiro una punizione e la barriera si sposta e l'arbitro me la fa riprendere, quella punizione la deve tirare lo stesso giocatore, non ho capito come funziona, aiutatemi.
1: No, ho capito quello che stai dicendo. E ti posso dire un'altra cosa che mi fa arrabbiare Inc. puntini. Se Allegri dice che il rigore lo deve battere De Bruyne, lo batte De Bruyne. Punto.
2: Ma questa è una storia lunga.
1: Ma io sono d'accordo con Allegri che dice De Bruyne mi ha dato il pallone e tu glielo dovevi ridare. Mi ha fatto molto ridere il mister, perché è la verità. Perché se il mister prende una decisione, deve essere quella.
2: Così.
1: Sei d'accordo o no?
2: No, è certo, perché è tutto, calmati, ti stai.
1: No,
2: tuo padre non si sarebbe arrabbiato così.
1: Esatto.
2: Comunque ti stavo dicendo, è certo, è normale, se l'allenatore dice che deve calciare un giocatore, deve calciare un giocatore. Punto. Non è che c'è tanto altro da fare. Quindi, vabbè, diciamo, fortunatamente è andata bene.
1: Palmisani era oltre la linea quando è stato calciato il primo.
2: È andata
1: Diego,
2: bene.
1: Ciao, buongiorno. Male.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Diego, apro, buongiorno.
3: Parentesi. Apro e chiudo parentesi. Si muoranno contro chi lo rigora, io mi ingrippo come la bestia.
1: Grazie Diego.
2: No, male, grazie.
3: Mi ingrippo proprio.
2: Meno qualcuno.
3: No, vabbè, perché comunque
2: qualcuno onesto intellettualmente esiste ancora.
3: Vabbè, dai.
2: Con tutto questo però, scusami Diego, ti voglio dire, meglio che ce l'hanno data, Non è che voglio dire, non è che lo buttiamo il rigore.
3: Allora, sai che cos'è? Che appena succede,
2: ma bisogna vedere quanto lo pagheremo questo rigore.
3: Non ho capito.
2: Ma bisogna vedere quanto lo pagheremo questo rigore.
3: Lascia stare. Io sono d'accordo col discorso di Gianluca. Sia la regola è uguale per tutti, va bene così. Però io già so che appena succede il contrario, a Federazione, a Marotta League, gli arbitri non sono buoni, l'arbitro è fazioso, ci tenono con noi, e questo succederà tranquillamente. Perché adesso va bene perché te l'hanno dato a favore. Ma quando succederà contro, usca la fascia. Però, pronto?
1: È quello che penso io,
2: no,
1: Diego.
2: Stiamo ascoltando.
3: Ah, no, ok, non vi sentivo.
2: No.
3: Volevo dire, ho detto qualcosa di sbagliato, spero di no.
1: No, hai detto quello che pensiamo io, Diego.
3: Ah, solo i due, solo i tre siamo.
1: Sì, no, abbiamo detto quello che pensiamo noi, insomma, Diego.
3: No, sono d'accordo con quello che dite. No, vabbè, volevo dire soltanto l'ultima cosa, poi ti ripeto. Io innanzitutto voglio Decibel Bellini di nuovo allo stadio.
1: Allora, ragazzi, ti devo prima di tutto, non si parla di persone che non sono in presenza e che non si possono difendere da sole o parlare e commentare del proprio operato. In questo caso tu hai nominato una persona, prima cosa, e quindi in questa trasmissione ma penso più o meno sia la volontà di tutti, è una cosa che pensano tutti, vi devo abbassare la telefonata se fate questa cosa, perché mi fate incazzare, perché sono cose che non vanno fatte, anche per rispetto dell'operato di chi è oggi. In questo caso hai parlato di quella persona, sta facendo lo speaker al Maradona e lo sta facendo in modo meraviglioso, egregio e professionale. Cambiamo argomento, vai Diego.
2: Cambiamo argomento. Intanto è entrato Lucio Pengue e intanto volevo fare... Lucio, che ne pensi dell'esordio di Ramsey? Parliamo di cose importanti. Bello, bello tosto, ieri ha esordito... Ramsey, grande giocatore. Il Napoli Basket tra l'altro è andato a vincere anche a Cantù,
1: Vista, siamo, gara siamo, meravigliosa.
2: Siamo percorso netto, 3 su 3 e deve rientrare ancora Totè, Andiamo, prendiamo l'ultima telefonata.
1: Angelo, buongiorno, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
4: Diego,
2: eccomi.
4: Sono d'accordo con te, Diego, veramente.
2: Non ho capito.
4: Con la scoppiata di prima. Che ha chiamato, non sono proprio d'accordo con te in nessuna maniera, perché tuo padre non lo direbbe mai quello che hai detto tu.
2: È vero.
4: Ma perché ridi? Scusami,
2: stai scherzando o stai facendo veramente?
4: Ma perché ridi? Fammi capire, cioè, ma è una cosa normale quello che hai detto.
2: Che cosa?
4: No, sul giocatore
1: è caduta la linea. Vabbè, no, ero.
2: Su che giocatore ho detto?
1: Ero curioso di ascoltare.
2: Non stavo parlando di un giocatore.
1: Non lo so. Tu quando parli ti devi assumere responsabilità di quello che dici. Tuo padre lo faceva e tu non lo fai. Pentiti di questa cosa. Allora, ragazzi, è stato.

0: una puntata molto divertente, devo dire la verità, con alti e bassi, forse più bassi che alti, soprattutto nell'ultimi 15 minuti. Vabbè, comunque ci diamo appuntamento a domani. Per fortuna la settimana è lunga, tra l'altro domani sarà giorno partita e quindi sarà tempo per recuperare, capito Fabio? Per questo dicevo per fortuna la settimana è lunga, con interventi speriamo anche un po' migliori, soprattutto gli ultimi che ci sono stati. E tra pochissimo ci saranno le ultime notizie con l'ottimo Vincenzo Perna, poi ci sarà una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, grazie a Fabio Esposito e Simone Zigzag Zagaria in regia, che hanno curato la parte tecnica. Puntata imperdibile di Radio Gol, ve lo preannuncio, vi ho annunciato al Biol, ci sarà anche Catapano da Castelvolturno, insomma bellissima puntata. Da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior
0: è veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, si chiamava Greta Stariti, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi. La vittima insegnante di Pilates si era recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita i medici avrebbero deciso di dimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo però una nuova crisi e la perdita di coscienza hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione è precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. Dopo la denuncia dei familiari, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. E ancora cronaca, un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nel napoletano nel pomeriggio di ieri, vittima un operaio di 58 anni ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale di Poggio Marino, dove il dipendente di una ditta di onoranze funebri durante una tumulazione in una cappella privata sarebbe caduto da una scala da un'altezza di 3 metri circa. L'uomo, un 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture, trasportato in ambulanza presso l'ospedale del Mare di Napoli è ricoverato in gravi condizioni, in coma e in pericolo di vita. Cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da oggi e fino a giovedì 15 ottobre. Ultime corse da Piscino alla ore 20:55, da centro direzionale ore 21:30. Mentre per la linea 6 stoppa la circolazione per qualche ora, il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria 14:10, 17:10. E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa a 3. Intanto quest'oggi al CONI ha parlato così il presidente Aurelio De Laurentiis.
4: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene, il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione, poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi però io confido molto nei nostri ragazzi.
3: Infine il basket, 3 su 3 in campionato e 5 su 5 in stagione, coppe comprese. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto ed espugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99 e mantenendo la testa della classifica. Repeja, che deve ancora rinunciare a Leonardo Totè, ritrova Ramsey, subito protagonista con una grande prestazione, ma perde Jakimowski per un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana. Da segnalare nel finale anche il debutto nella massima serie del giovane Emanuele Esposito, mentre mercoledì si torna in campo in Eurocup in trasferta contro lo Slack Wroclaw. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua come ogni giorno alle 13. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, lunedì 12 ottobre del 2026, vigilia di gara Champions League. Rifinitura a Castelvolturno, tra poco andiamo da Riccardo Catapano, analizzeremo tutto quanto di bello è accaduto sabato al Maradona, con un Maradona in festa per la vittoria del Napoli. Allegri mette mano al suo Napoli e vince 3-0 con il Frosinone. E reduce proprio dallo stadio Maradona, sabato era lì e vivrà tutta la puntata con noi Lucio Pengue. Non perdiamoci in chiacchiere perché sta per arrivare il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, con due super ospiti. Subito dopo le pagelle di Vigliotti. Avremo una puntata molto ricca, anche con notizie esclusive, ma cominciamo da Lucio Pengue. Buon pomeriggio, Lucio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Eccoci qua, bentornato Walter e buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 della Digitale Terrestre. Questi titoli: festa Napoli al Maradona contro il Frosinone, Allegri cambia volto e il Napoli vince 3-0 recuperando clamorosamente in classifica grazie anche ai risultati delle avversarie. De Bruyne illumina e segna una doppietta, in gol anche Nualang. Badian Shield, prestazione super positiva, il ritorno di McTominay dopo l'operazione di ablazione al cuore. Oggi è già vigilia Champions, stasera in conferenza stampa Allegri e Rafa Marin, domani alle 21 Villarreal Napoli. In Serie A Inter e Lazio in vetta, Como Roma finisce 0-0, solo pari per la Juve a Cagliari e il Milan pareggia 1-1 col Sassuolo. Bologna passa a Lecce, stasera Atalanta Venezia e Torino Udinese. Per quello che riguarda il Napoli Basket Show, vince anche al Paladesio contro Cantù e la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Mercoledì in Europa, trasferta in Polonia, domenica alle 12 al Palabarbuto, sfida all'Olimpia Milano.
0: E naturalmente Lucio Pengue sarà con noi per tutta la puntata, tra l'altro arricchendo, impreziosendo la puntata, proprio perché reduce sabato sera al Maradona per Napoli Frosinone. Cambia il Napoli, Allegri gioca con la difesa 3 come vi avevamo preannunciato, soprattutto lui è molto contento di Badiashil e direi che la risposta di Badiashil è stata una risposta importante. Nuovo ruolo per De Bruyne, fiducia a Neres e Lang, risultato il Napoli vince, vince 3-0. Ma è il momento di chiamare in causa il direttore, perché voi sapete che a lunedì abbiamo un appuntamento imperdibile, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: E innanzitutto voglio salutare, buona settimana direttore, buon lunedì, ciao Ivan.
3: Sì, lunedì, però spero che non cada la linea perché sono in treno e con i famosi ritardi puoi immaginarti tra un po' becco una galleria.
0: No, speriamo che speriamo di no.
3: Che brutte cose che mi capitano lunedì.
0: Ma tu pensa, però tra le cose belle invece sei collegato con noi a Radio Kiss Napoli.
3: Esatto.
0: A coloro i quali avevano dipinto tutto negativo per alcuni risultati non convincenti dico calma, e a coloro i quali dopo sabato sera ci ha messo mano Max Allegri al Napoli, la difesa 3, De Bruyne da play, le due ali, e anche a loro che oggi si esaltano dico calma, perché Ivan, perché le cose si fanno con calma. Fortuna vuole che a guidare il Napoli c'è Massimiliano Allegri.
3: E non troppa calma però, con calma ma non con troppo, perché questa squadra forte di tutto lo sapevamo, non ha avuto cambiamenti mercato, questa
0: abbiamo un problema, Ivan. Abbiamo un problema nel collegamento. Facciamo un po' fatica.
3: No.
0: Dicevi, non ha avuto ciò che magari si aspettava.
3: Non ci vuole troppa calma. Ecco, questo mi stai dicendo, mi stai sentendo? Spero di sì.
0: Sì, adesso ti ascolto.
3: Se no, guarda, alla peggio la facciamo domani. Ma al di là di questo, non ci vuole calma perché sei 6 punti, perché sono passate 6 giornate. Questa squadra era abituata. I codici della difesa 3 li conosceva, per cui credo che alcuni giocatori se ne siano anche giovati, tipo Di Lorenzo.
0: Il vero rimpianto può essere il mercato, ma oramai il mercato è chiuso, e quando dico vero rimpianto ritengo che il vero rimpianto abbia un nome e cognome, Gabriel Jesus. Però adesso il mercato è chiuso, adesso ci penserà Allegri, poi ci penserà la società, si farà trovare pronta. Abbiamo un super ospite collegato con noi, ne sono molto contento, Cesare Prandelli. Caro mister, come va? Buongiorno.
4: Bene, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Cesare.
4: Un abbraccio a tutti.
0: Ti saluta,
4: bene, grazie, tutto bene.
0: Ti saluta il direttore Ivan Zazzaroni che è collegato con noi.
4: Il direttore, un abbraccio.
3: No, il direttore no, con Cesare è amico.
0: Cesare è fantastico, Cesare Prandelli è una persona strepitosa. Grazie. Ivan, parto allora da te per Cesare Prandelli, partiamo così e poi abbiamo tante cose di cui discutere. Vai Ivan.
3: Ma no, io a Cesare chiedo proprio questo, cioè quando una squadra ha un'impostazione come quella del Napoli, quindi un'impostazione, adesso non possiamo difendere 3-4 perché tanto se lo dice D'Allegri si incazza, ma quando è abituata a quei codici di gioco, cambiare qualcosa può effettivamente cioè, quando non c'è mercato, attenzione, quando non interviene il mercato, sì, può effettivamente creare problemi di comprensione dei giocatori, di linee, di altre cose.
4: Ma guarda, io ho sempre sostenuto che i sistemi di gioco vanno di pari passo con i giocatori che hai. Se hai dei giocatori con determinate caratteristiche e tu hai in testa di giocare con la difesa 4, con i due esterni alti, eccetera, eccetera, e poi ti trovi ad allenare una squadra che non ha queste caratteristiche, l'allenatore giustamente deve mettere nelle condizioni la squadra di giocare con molta tranquillità. I giocatori sono tranquilli quando giocano nel proprio ruolo.
3: Ecco.
4: E io penso che Allegri, con l'esperienza che ha, sta cercando di metterli tutti nello stesso ruolo. Ieri abbiamo visto forse per la prima volta un De Bruyne che gioca in mezzo al campo, che non ha un ruolo preciso ma è preciso nell'interpretarlo, non so come dire, cioè centralmente imposta gioco, riesce a dare l'ultimo passaggio importante per la conclusione. Io penso che utilizzato in quel ruolo può essere ancora un giocatore straordinario.
0: Ecco, sono contento che sono contento che tu lo dica, perché quest'idea di Allegri, lui lo vede play alla Modric, alla Pirlo. De Bruyne non è convintissimo, Allegri ci sta lavorando. Certo Cesare, i risultati di sabato sono che abbiamo visto il miglior De Bruyne. Magari ha ragione Allegri che gli vuole anche allungare la carriera, quindi tu ce lo vedi esattamente lì dove l'ha schierato Allegri, corretto?
4: Io sì, lo vedo molto bene lì per un semplice motivo, perché non ha più quella continuità straripante, quel cambio di passo che aveva fino a qualche anno fa. Bisogna accettare di perdere anche qualche qualità, ma l'intelligenza tattica, la bravura, la personalità, il gestire certe situazioni in mezzo al campo è ancora secondo me straordinario.
3: Ma io un'altra cosa che ti voglio chiedere è questa: per me è vero De Bruyne, ma c'è un altro giocatore che secondo me ha beneficiato di questo spostamento, che è Di Lorenzo, che è un giocatore importante. Secondo me nei quattro fa fatica sul piano difensivo, mentre bravo nell'impostare, nell'inserirsi, probabilmente anche lui ha tanti chilometri evidentemente. È un po' come dall'altra parte Spinazzola, cioè sono due giocatori che hanno questa impostazione più offensiva che difensiva, e con la tre, mettendo gli esterni, come dicono quelli bravi, i quinti, secondo me loro riescono comunque a essere più utili, più efficaci.
0: Al netto che gli mancavano un bel po' di calciatori, perché ricordiamo che il Frosinone erano ancora fuori Anghissà ed Allison, si sono appena fermati Favasuli e Vergara, anche Olivera era out, ricordando che Buongiorno tornerà a gennaio. Insomma, Allegri ci ha messo mano, e poi bisogna dare il tempo, perché Cesare Prandelli ce lo insegni, un progetto nuovo ha bisogno di tempo. Poi Allegri si è molto arrabbiato a Firenze, ci ha messo mano, i risultati sono lì. Andrà avanti con la difesa 3 a tuo avviso, mister?
4: Ma io penso di sì, in questo momento, visto che ci sono anche un po' di giocatori fuori con caratteristiche diverse, sarà interessante nel momento che avrai la rosa completa, sarà interessante capire le scelte di Max, ma le scelte te le dette al campo. Se le prestazioni sono come quelle dell'altro giorno, se trovano continuità, se i giocatori sono convinti di quello che stanno facendo, i giocatori esperti tipo Spinazzola, tipo l'esterno Di Lorenzo eccetera, hanno talmente esperienza che a 3 a 4 cambia poco. Sì, sei un po' più meno brillante diciamo sulla profondità, ma hai esperienza, quindi riesci a gestire. Il gruppo, ha sempre detto Max, deve essere un gruppo gestito in un modo particolare, e lui sulla gestione in questi anni ha sempre gestito in maniera clamorosa, cioè lui non ha mai attaccato nessuno, non ha mai parlato di sistema, ha parlato solo di calcio. Max parla di calcio e poi puoi andare nei dettagli, puoi andare nei particolari, però quella scelta dell'ultima partita con De Bruyne lì per me è geniale.
0: Geniale, e io condivido al 100% il pensiero.
3: Beh, quello che ha detto infatti, è vero una cosa, quello che Vai. Ha detto Cesare è talmente vero che l'altro giorno io stupidamente gli ho detto: ma metti a 3 o a 4? E lui mi ha detto: se lo dici ancora mi incazzo. ma ha detto: vabbè, lo facciamo così, ho corretto. Loro ne fanno 3, tu ne fai 4. Allora lì, insomma, l'abbiamo un po' rimediata. Però sì, parlare di calcio e non siamo noi che parliamo di. Come posso dire, sintesi numeriche o altre cose del genere. Poi
4: sì, perché hai ragione Ivan, poi ti interrompo un attimo. Prego. Prima non parlava mai nessuno dei sistemi di gioco, dei numeri. Ultimamente, negli ultimi 10 anni, parlano tutti dei sistemi di gioco e tutti dimenticano che il numero del sistema di gioco è inerente alla difesa della tua squadra, della fase difensiva. Giochi a 3, giochi a 5.
0: Infatti giocava a 3 anche prima. Anche prima giocava a 3, questa è la verità.
4: Tu puoi giocare a 4, ma nel momento che magari imposti sul lato destro, la difesa scivola e sei a 3. La stessa cosa dall'altra parte. Cioè, tu devi dare un giudizio sulla squadra quando vedi lo sviluppo del gioco. In quanti attaccano? In 5, 6? In 7, cosa fanno gli altri 3 o 4? Fanno le chiusure preventive in avanti o stanno in posizionamento? Allora lì la squadra la vai a giudicare, non sul numero. Il numero dice poco.
0: Ivan Zazzaroni, è evidente che adesso Allegri farà con ciò che ha, non è stato fatto mercato, poi visto da dentro il Napoli ha suggerito, e credo che la società si farà trovare pronta, a moltissimi difensori, a molti attaccanti. Certo, c'ha pochi centrocampisti, Anguissa ha problemi, McTominay ha avuto problemi, gli sono rimasti per un periodo solo Gilmour e Lobotka. Credo che la società interverrà proprio in quella porzione di campo, no, Ivan, al mercato di gennaio, però insomma mancano un po' di mesi e ora ci vuole la mano di Max, e la mano l'abbiamo vista, no, direttore?
3: Ma io non so se interverrà, spero che intervenga, ma quello dipenderà dai rapporti con l'allenatore, cioè quello che richiede l'allenatore. Non mi sembra che sia intervenuta in estate, vediamo se a gennaio con l'aria fresca, così magari capito, i pensieri fluiscono molto più liberamente nel cervello.
0: Vado da Cesare Prandelli prima di salutarlo. Il nuovo corso, la nazionale, Mancini, anche l'inserire un po' di giovani, guardando anche all'Under 21 di Baldini. Insomma, Cesare, mi sembra che il futuro sia un po' più azzurro rispetto a quel grigio che purtroppo...
4: Il futuro è partito, è la rivoluzione è partita, e non sai quando parte la rivoluzione, non sai cosa può succedere, però è partita, possiamo dire finalmente è partita. E quindi siamo tutti con entusiasmo, abbiamo tutti la voglia di vedere cosa potrà fare nel cammino, però bisogna ammettere, bisogna dirlo magari anche urlando, che Mancini è stato geniale, è stato coraggioso, punto. La rivoluzione è partita, tecnicamente sto parlando, poi da un punto di vista strutturale, dal punto di vista di altre cose, delle gestioni della FIGC, non si è ancora visto nulla, però sicuramente da un punto di vista proprio della squadra, lui ha fatto delle scelte per far dire ok, la rivoluzione è partita, punto.
0: La rivoluzione è partita, il titolo ce l'ha dato Cesare Prandelli, ti abbracciamo forte, ciao Cesare.
4: Grazie a voi, un abbraccio, ciao Ivan, ciao direttore.
0: Grazie di cuore. Ivan, poi capiremo il mercato, e certo, e tu lo sai molto meglio di me, sabato ha fatto gol Gabriel Jesus col Barcellona, forse il rimpianto è lì, perché
3: lo ha ammesso anche Manna, che lo stavano cercando, grava il posto con 10-12 milioni.
0: Ma tra l'altro lui aveva dato disponibilità.
3: Ma scherzi, lui ha aspettato fino all'ultimo
0: momento. Ma lo so benissimo.
3: Oltretutto, come ti ho detto, il manager di Gabriel Jesus è con Rock Nation e Branchini è il manager di Allegri, puoi immaginare se la cosa non sarebbe stata facilitata anche da questo. Però vabbè, dai, non c'è al Barcellona, fine, si guarda avanti, spero che trovino delle soluzioni, vediamo se il giovane o Giovane o come vuoi o Luca un po' si sbloccano, certo che in questo momento io dico sempre che quando l'Inter ha 60 gol nelle quattro punte tu parti con un handicap, tu avversario enorme, parti con un handicap enorme.
0: No, non c'è dubbio, Luca avrà molto spazio, Allegri tutela questo investimento patrimonio della società, è evidente che domani in Champions partirà Højlund, però Luca avrà le sue chance, verrà schierato più volte da titolare, Allegri si aspetta delle risposte. Torniamo un attimo all'intuizione geniale di Massimiliano Allegri. De Bruyne da play, una seconda giovinezza, gli allunga la carriera. De Bruyne non è molto convinto, certo però magari si convincerà viste le prestazioni. Michele Pazienza con noi, buon pomeriggio Michele.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Siamo con Ivan Zazzaroni, parliamo di play, di registi. E Allegri lì ci vede De Bruyne, è una scelta che tu condividi?
5: Ci vede De Bruyne. De Bruyne è un giocatore importante, è un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise, è un giocatore che se decide e accetta quel compito e quel ruolo lì, sicuramente è un giocatore che può far bene in quella zona del campo, perché il suo apporto deve essere sicuramente in termini qualitativi, perché ha la qualità, ha le caratteristiche per dare fraseggio e qualità alle manovre del gioco del Napoli, per cui dipende solo da quella che poi è la volontà del calciatore di voler accettare questo modo nuovo di giocare, che può essere anche una cosa magari entusiasmante, perché si fa un qualcosa di diverso. Di
0: lui non è convintissimo.
5: Bisogna capire come lui la vive.
0: Esatto.
5: Questo è chiaro.
0: Fammi andare un attimo da Ivan Zazzaroni, perché Ivan ha recuperato Massimiliano. Prego, Ivan.
3: Anch'io sono convinto che sia un play, anche se lo scorso anno Antonio qualche volta l'ha messo play durante la prova.
0: Abbiamo
3: abbassato altre.
0: Ivan, ogni tanto ti perdo. No, volevo chiederti, ma domani, visto che McTominay è recuperato, secondo te lo impiega dal primo minuto, e se sì, al posto di chi?
3: Ma lui dice, potrebbe fare questo, però qualcosina cambierebbe, però sai, se fai il 3-5-2 vanno benissimo.
0: Capiremo, beh certo, col 3-5-2 sicuramente, con una punta, una mezza punta, un Neres in appoggio per esempio a Højlund. E la strada, Michele Pazienza, visto che la difesa a 3, eventualmente il 3-5-2 con McTominay, centrocampo con Lobotka, De Bruyne, McTominay, con Di Lorenzo, Spinazzola e un Neres in appoggio a Højlund, ti convincerebbe domani sera in Spagna con il Villarreal?
5: Potrebbe funzionare, che poi al di là dei numeri e del sistema di gioco, perché chiaramente noi ci esprimiamo in questi termini attraverso dei numeri, attraverso il sistema di gioco, dipende poi dalle caratteristiche che uno va a mettere in campo, anche quello di ieri con 3-4-2-1 con Neres e Lang, mettendo magari anche lo stesso De Bruyne in quella zona del campo, diventa un 3-5-2, un 3-4-2-1. Dipende poi dalle caratteristiche che si vuole mettere, in base anche all'avversario che si va ad affrontare. Secondo me questo nuovo sistema di gioco, questo nuovo modulo ad Allegri può dare diverse opportunità anche nell'interscambiare dei giocatori all'interno della stessa gara, delle stesse scelte che ha già fatto a inizio gara, perché De Bruyne può benissimo giocare come mediano e spostarlo più avanti mettendo McTominay, mettendo Gilmour, mettendo Anguissa, mettendo tutti quei giocatori che comunque sanno poi ricoprire quel ruolo. Ma il fatto di avere cambiato il sistema di gioco in questo modo, in questi termini, ad Allegri secondo me dà più possibilità anche a partite in corso.
0: E la Champions League che torna domani via Real Napoli, c'è Roma Real Madrid. Ivan Zazzaroni, devo farti i complimenti, intervista a José Mourinho che hai realizzato a Madrid, bellissima, io lo immagino anche emozionato da tornare all'Olimpico, o no?
3: Molto, molto emozionato, poi lui non è che nasconde cose, cioè lo vedi negli occhi, José non è che finge. Magari può muovere contro sul discorso che faceva prima Michele, è correttissimo, io ho 3-5-2 ma non vuol dire nulla, perché tu puoi mettere Babasso con Lobotka, puoi mettere De Bruyne, metti nel 2-1 metti McTominay di fianco a Neres o a o a Lang,
0: cioè e ti diventa nuovamente il 2-1.
3: Sì, 2-1. Tutte cazzate, basta che giochino.
0: L'importante è che c'è Allegri, questo è il mio pensiero. L'importante esatto. È che c'è Allegri. L'ho definito la garanzia all'uomo più vincente. Ne ha parlato anche De Laurentiis, premiato al CONI col collare d'oro. Tra poco ve lo faccio ascoltare. Michele, è chiaro che il Napoli ha avuto un momento anche di difficoltà, gli mancavano Anguissa e McTominay a centrocampo, e con tutto il rispetto che si deve a Lobotka e a Gilmour, è ovvio che c'era bisogno di fisicità in quella porzione di campo, c'è bisogno di grande fisicità, no?
5: Basta, io dico c'è bisogno di tutti, al di là ora poteva anche mancare Gilmour a posto di Anguissa o Gilmour a posto di McTominay, non, cioè, è vero che Anguissa e McTominay danno più fisicità, ma in quel momento o in quella situazione, se fosse mancato Gilmour, probabilmente sarebbe mancato un po' di palleggio, ma sarebbe mancato soprattutto, ripeto, è una questione anche numerica, una possibilità di avere un cambio durante la partita, anche in una strategia diversa per una gara. Sono fondamentali tutti i giocatori, e oggi il Napoli, soprattutto nella parte iniziale, ha avuto delle difficoltà anche per gli avversari che ha affrontato, perché erano avversari sicuramente di prima fascia, che avevano già una storia, avevano già lavorato insieme, e quindi delle difficoltà oggettive già c'erano. Ma le difficoltà che ha incontrato è proprio l'assenza dei calciatori. Ad oggi il Napoli resta comunque in emergenza, perché non, anche con questo sistema di
0: gioco è ancora fuori sei.
5: Certo, questo stavo dicendo, non avere ancora a disposizione tutti i giocatori che ti danno la possibilità di fare delle scelte diverse, di mettere anche in competizione i giocatori che vengono scelti dal primo minuto, questo va a cambiare, va a interferire poi sia nella prestazione individuale del giocatore che nella prestazione collettiva della squadra.
0: E io abbraccio Michele, pazienza, ti abbraccio Michele, a presto.
5: Grazie, un abbraccio, a presto, saluto Ivan.
0: Grazie davvero. Grazie. Ivan, il cronoprogramma di Allegri, stare per tutti questi tre mesi, ottobre, novembre, dicembre, a ridosso delle prime, macinare punti in Champions, e poi evidentemente qualcosina dal mercato arriverà, la società ha colto che c'è bisogno di intervenire. Insomma, io l'ho detto, lo voglio ridire a chiare lettere, a scanso di equivoci: la garanzia si chiama Massimiliano Allegri. Credo, Ivan, di incontrare il tuo favore in quello che ho detto.
3: Vabbè, ci mancherebbe altro, come sfondi il portone aperto, no? L'augurio è che arrivi a gennaio nella condizione di essere competitivo sia da una parte che dall'altra. A quel punto il Napoli per forza deve intervenire sul mercato.
0: Questo il cronoprogramma, lunedì prossimo, Ivan Zazzaroni, ciao Zazza.
3: Ciao,
0: grazie. Prima della pubblicità vi faccio ascoltare De Laurentiis sulla gara di domani in Champions, premiato oggi al CONI al collare d'oro. Il presidente ha parlato di Villarreal Napoli, di Allegri e della difesa a tre. Ascoltiamo il presidente.
6: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi, però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore. Come avete visto, io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a tre dietro? Probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
0: E indubbiamente Frosinone e Cagliari fin qui le vere rivelazioni della Serie A. Allora Lucio Pengue, che è al coordinamento, mi informa che tra poco saremo in diretta a Castel Volturno, ma lo stesso Lucio Pengue mi ha detto che sta per prepararci una sorpresa pazzesca, un super ospite, lo incontreremo dopo la pubblicità.
7: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani, pensato per chi cerca il meglio, perché sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
13: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre, rinnova la tua tecnologia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Allora, giornata di vigilia della Champions League. Andiamo subito a Castel Volturno, Riccardo Catapano, sta partendo il bus, è vero Riccardo? Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio direttore, sì, alle mie spalle lo vedete proprio qui entrare in questo momento il pullman che alle ore 15 poi lascerà nuovamente Castelvolturno per portare poi il Napoli e ovviamente tutto lo staff tecnico di Massimiliano Allegri all'aeroporto di Capodichino, partenza alle ore 16, destinazione Villarreal, dove il Napoli poi questa sera presenterà il match proprio con Max Allegri e Rafa Marin alle 19:15. Questa mattina invece allenamento open per 15 minuti alle nostre telecamere qui a Castelvolturno. Possiamo dare qualche indicazione di quello che ovviamente abbiamo visto questa mattina. Parto subito dall'ufficio facce, perché devo dire che insomma la vittoria contro il Frosinone, ne parlavamo anche sabato nel corso di Radio Gol, ha portato davvero tanto entusiasmo, tanta carica anche nel corso del Torello. Gli azzurri erano davvero distesi, sorridenti, avevano voglia di far bene. Il primo quest'oggi ad entrare in campo, sul campo numero 2 tra l'altro di Castelvolturno, è stato Scott McTominay insieme a Billy Gilmour. Saluti ovviamente anche con il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha seguito l'allenamento da bordo campo. Subito con il pallone lo stesso Scott McTominay testimonia insomma di come abbia davvero tanta voglia di ritrovare il terreno di gioco. Abbiamo visto uno scampolo di partita contro il Frosinone e uno dei grandi dubbi di formazione che si porta dietro Massimiliano Allegri, consapevolmente insomma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe Scott McTominay. L'altra notizia invece di questa mattina che non c'era Alisson Santos, quindi per il brasiliano è difficile immaginare la possibilità di partire per Villarreal, anzi possiamo dare insomma la sua esclusione, mentre il punto interrogativo resta per Anguissa, che ha svolto questa mattina attivazione sul terreno di gioco insieme al resto del gruppo. Poi non appena è iniziato il Torello, Anguissa ha svolto personalizzato in campo sempre sul campo 2. Sul campo 3 invece si sono allenati i portieri per poi partecipare a quello che è stato il Torello sul campo 2 di Castelvolturno. Grande attenzione anche da parte di Massimiliano Allegri, che ha dialogato tanto con lo staff su quelle che saranno ovviamente le indicazioni poi date alla squadra. Piccola nota a margine, insomma le chiavi del centrocampo in questo momento sono affidate a Stanislav Lobotka da una parte e a Kevin De Bruyne dall'altra, inseparabili oggi nell'attivazione, i due che continuavano a parlare, a confabulare e probabilmente a scambiarsi quelle che sono, non dico dei consigli, però delle indicazioni sul centrocampo. Quindi davvero la nuova coppia in questo momento della mediana del Napoli, alle quali Massimiliano Allegri ha affidato le chiavi del centrocampo.
2: Allora Riccardo, facciamo così, torniamo da te alle 14, così ci dai anche notizie di Oliveira, tu sei lì a presidiare, quindi tutta la rifinitura. Grazie per ora, Riccardo Catapano da Castelvolturno. Ciao Riccardo.
3: A te la linea direttore, a più tardi.
2: E Riccardo Catapano ci raccontava anche che parleranno Massimiliano Allegri e Rafa Marin, il grande ex. Ma a proposito di grande ex, è la sua partita quella di domani sera, Villarreal Napoli, Raul Albiol. Ciao Raul, come stai?
4: Ciao, buongiorno, tutto bene?
2: Buongiorno, che bella sorpresa che ci fai. Raul, senti, ma vai allo stadio domani a vedere la partita?
4: Sì, vado a vedere la partita anche perché devo fare televisione lì per commentare la partita, allora è speciale, no? Vedere un viaggio a Napoli per me.
2: Eh beh, certo che è speciale, tra poco ti chiederò che squadra affronterà il Napoli, ricordando anche Youth League, la sfida tra Pepe Reina e Nocerino. Senti, come sta questo Villarreal che è caduto 1-0 con il Real Madrid? Che squadra trova il Napoli domani?
4: Allora, il risultato non sta andando tanto bene, no? Però il gioco è meglio di quello che dice il risultato, no? Penso che hanno fatto qualche partita buona e non hanno vinto, no? L'altro giorno è stata una partita igualata a Madrid, per una squadra pericolosa, no? Perché ha grandi giocatori, praticamente la stessa squadra che dell'anno scorso, e allora è una squadra che ha fatto un grande campionato. Ha finito terzo, in Champions non è andato bene l'anno scorso, però sempre a casa è una squadra che è verticale, che crea tante occasioni, è una partita, è una squadra difficile.
2: Una squadra difficile da affrontare, Rafa Marin l'anno scorso ha fatto molto bene al Villarreal, Allegri lo sta coinvolgendo da centrale a 4 e da braccetto a destra a 3, ha fatto molto bene anche con il Frosinone, un Rafa Marin che mi sembra cresciuto, Raul.
4: Sì, è cresciuto l'anno scorso, penso che lui aveva bisogno di questo, no? De giocare, di avere fiducia, e l'anno scorso l'ha trovato a Villarreal. Dopo Villarreal l'anno scorso ha fatto un grande lavoro difensivo tutto il campionato e penso che ha cresciuto, no? E dopo con questa fiducia che tornare a Napoli e anche adesso con Allegri, che anche uno che lavora tanto, no, la fase difensiva, penso che per lui è buono e mi fa piacere, no, che un spagnolo pues giochi, no, a Napoli.
2: Beh, insomma, e poi noi ci ricordiamo bene gli spagnoli che hanno giocato a Napoli, ricordiamo che l'anno i Benitez, oltre a Pepe Reina, arrivarono Raul, Albiol, Callejon. Senti, hai vissuto il Napoli di Benitez, quello di Sarri, quello di Ancelotti, dentro di te qual è stato il Napoli più bello in cui hai giocato, Raul?
4: Allora, a livello di divertimento è vero che con Maurizio Sarri ci abbiamo divertito tanto, no? Abbiamo fatto un molto bene, grande partite, no? Giocando la palla, allora penso che quella squadra pues, rimarrà sempre, no? Un po' nel ricordo di tutti per la forma di giocare, no? E con Benitez anche più competitivi, no? Era una squadra uguale, non il gioco uguale tan brillante, però era una squadra competitiva che soprattutto pues, in Coppa Italia, no? Anche in Europa lì, no? Quando erano a due partite eravamo una squadra buona, abbiamo fatto la finale di Coppa, un'altra semifinale, in Europa lì semifinale, allora eravamo una squadra che alla fine era competitiva per vincere qualche titolo. E con Ancelotti è stato poco tempo, un anno solo e dopo è stato infortunato anche abbastanza tempo, mi farebbe piaciuto un po' più di stare con Ancelotti per conoscerlo di più.
2: Un'ultima domanda, Raul, perché al primo anno di Sarri i 36 gol di Higuaín, al terzo anno l'esplosione di Mertens e i 91 punti, ce l'hai il rimpianto per non aver vinto lo scudetto a Napoli, Raul, tu che hai vinto tutto nella tua carriera?
4: Sì, perché abbiamo preso la Juventus, non più forte, ha vinto 9 campionati della fila e abbiamo andato noi via e dopo porta 5 anni che non vince un campionato. Però è stato così, è stata la nostra etapa che erano una squadra fortissima, noi abbiamo stato vicino 3 anni con Maurizio facendo tanti punti in campionato, però non abbiamo arrivato e è vero, no, che mi aveva piaciuto molto, no, un sogno vincere lo scudetto a Napoli, però sono felice perché dopo hanno fatto 2 scudetti e penso che per napoletani, no, per la società, no, che li ho molto affetto, mi ha fatto molto piacere e speriamo, no, che in un futuro arrivi anche un altro.
2: Bah, quello sicuramente è tutto quello che ci auguriamo. Buon lavoro per domani, sarà la Champions League Villarreal Napoli. Un abbraccio speciale, Raul Albiol. Ciao Raul.
4: Ciao, grazie mille, ciao.
2: No, ma grazie a te di questo regalo e grazie al nostro Lucio Pengue. Io avevo detto che Lucio Idolo ce l'aveva preparato una grande sorpresa. Sorprese uno dietro l'altro. È tempo di pagelle, Gianluca Vigliotti.
1: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
2: Ma che bella puntata, buon pomeriggio Gianluca, ben trovato. Ciao Gianluca.
5: Ben trovato a te, buongiorno agli amici di Kiss Napoli.
2: Senti Gianluca, andiamo subito al cuore perché abbiamo analizzato la partita, le scelte di Allegri, il pressing alto sin dai primi minuti, un Napoli aggressivo che andava a piare alto il Frosinone, il palo di Højlund, le occasioni, il rigore, l'episodio del rigore, e però è tempo di pagelle, le sveliamo, le guardiamo insieme. Noi partiamo con Gianluca dall'allenatore. Allegri cambia il Napoli, gioca a 3, Badiashile come vi avevo preannunciato dal primo minuto, De Bruyne in cabina di regia, Neres e Lang in appoggio a Højlund. Tutto questo produce la vittoria 3-0, il voto di Vigliotti ad Allegri. Gianluca?
5: Il voto di Allegri è 7 perché lui rivolta la squadra come un calzino la fa di necessità virtù, gli sono piovute addosso in queste 3 settimane altre 3 defezioni, ha riavuto McTominay ma soltanto per 20 minuti, mezz'ora, e insomma alla fine tra una riflessione, una convinzione, un'incertezza, davvero ha fatto quello che nessuno probabilmente, tranne noi, tranne te in particolare, aveva pensato potesse accadere. Difesa a 3 con un Badiashile assolutamente convincente.
2: Tra poco ci arrivo, anzi andiamo subito, perché insomma la scelta tra i pali è netta. Il portiere titolare del Napoli, Alex Meret, Gianluca gli dà 6,5. Difesa a 3, 3 punti, 3 gol. Rafa Marin, voto 6, domani sarà il grande ex, oggi parla in conferenza 19:15. Bene Rachmani da centrale 6,5. Il voto a Badiashile, Gianluca Vigliotti.
5: È 7 a Badiashile, perché innanzitutto riscatta quella apparizione che gli è costata improperi e tante cose negative di Milano. La sfortuna ebbe che appena entrò in campo Thuram fece il gol del pareggio, e però lui è stato bravo nella difesa a 3. Ha mostrato, nonostante la sua imponente fisicità, un piede molto sapiente anche in fase di impostazione, e quindi voglio dire la sicurezza nei movimenti di posizione, insomma ritengo che tra la difesa a 3, comunque sollecitata dalla grande intensità del gioco del Frosinone, che non dimentichiamo che prima di venire a Napoli aveva fatto tremare molte persone, tante persone, compreso il Como, che ci ha perso e ci ha lasciato le penne, e la Juve, se non prende il palo calò al 95esimo, ci pareggia anche.
2: È andata a vincere 3-0 a Firenze.
5: Ecco, quindi voglio dire, detto questo, insomma, Badiashile è stata sicuramente la perla dell'assetto difensivo.
2: È cresciuto moltissimo dal punto di vista della condizione, molto contento Allegri, proprio perché molto contento. Titolare, difesa 3, Badiashile tra i migliori in campo. I due esterni, Di Lorenzo, Spinazzola, 6,5 Spinazzola. Ti è piaciuto molto Di Lorenzo? Voto a Di Lorenzo, Vigliotti?
5: 7 anche a Di Lorenzo, quel pizzico in più. Spinazzola alla fine ha pagato, poi oltretutto l'allenatore del Frosinone, che è molto bravo, gli ha messo un giocatore fine nel secondo tempo, che è un brevilineo, che ovviamente Spinazzola andava in difficoltà nel mismatch, nel 1-1, però invece Di Lorenzo non soltanto bravo in fase difensiva, ma Di Lorenzo si è proposto 1877 volte con gamba importante, facendo capire che lui l'assetto difensivo è normale che lo soffra di più rispetto a quello propositivo, e lo si è visto nettamente.
2: Lo si è visto anche quando fa l'incursione in occasione del gol del 2-0 realizzato da Noah Lang, anche per Lang 7. Ti è piaciuto allora Noah Lang, Gianluca?
5: Sì, molto determinante, soprattutto nella fase iniziale del primo tempo, sovrapposizioni continue, ha puntato al di là del gol che ha fatto, che è il secondo gol che fa con il Napoli, però insomma è stato pungente nella catena di sinistra insieme a Spinazzola nei primi minuti, suggerito poi da quello che chiameremo direttore d'orchestra. È stato sempre.
2: Lo sono conservato per ultimo, il tuo direttore d'orchestra. 6 alla Bottega, 6,5 a Neres. Anche Neres è cresciuto molto di condizione, non sta ancora al top, appena starà bene diventerà devastante, ricordando che Politano non stava benissimo. 6,5 Højlund, procura il rigore, decide di tirarlo, lo sbaglia, si chiarisce in un attimo con Allegri, però ottima la prestazione di Rasmus Højlund,
5: che veniva oltretutto da 4 partite dove aveva, come Lobotka, veramente dato l'anima. Lui in 4 partite segna 3,5 gol, 3 li segna, un altro fa scaturire un autorete per la Danimarca, giocando partite sempre allo spasimo, e così ha fatto anche nei 60 minuti che Allegri gli ha dato. È uno che non si ferma mai, che combatte, e poi teneva voglia di battere il rigore nella stessa maniera in cui aveva realizzato l'ultimo rigore con la Danimarca, che aveva lasciato praticamente di sasso il portiere, e ci ha provato anche lui con quel mezzo saltino di Giorginia memoria.
2: Non è andata benissimo.
5: È andata
2: bene, fortuna vuole che Palmisani stacca tutti e due i piedi dalla linea di porta. La ripetizione, si fa un refill di quel rigore, stavolta lo calcia De Bruyne, e lo ha definito, a giusta ragione il mio amico Gianluca Vigliotti, il direttore d'orchestra. lui non è molto convinto di questa idea di Allegri. Allegri lo vede play alla Modric, alla Pirlo, a guidare tutte le operazioni, la tempistica dei giochi, la palla che frulla. Posso dirti, è l'unico voto che ti contesto, perché secondo me devi premiarlo con un mezzo voto in più. Che voto hai dato a De Bruyne?
5: No, ho dato 7,5, ma è la palma dell'MVP che poi ho avuto anche in campo, potevi dargli anche tranquillamente 8.
2: Forse l'8.
5: Sì, comunque l'ho segnalato come assolutamente il migliore in campo, sai che faccio una sorta di distinguo tra chi ha l'MVP e il resto dei reparti della squadra, ma... quello che a me colpisce, ma non c'è bisogno che non ne parliamo dopo 8.000 anni di carriera di Kevin De Bruyne, di KDB, lui trova la posizione in campo naturale, è lui che cerca il pallone, è lui che cerca il gioco, è lui che sa quello che
2: accende la luce,
5: giusto,
2: accende la luce giusto. Gianluca, hai ragione.
5: Lo vedi alcune volte, noi l'anno scorso, ti ricordi, no, la vecchia, perché poi le cose non vanno mai dimenticate, la vecchia antica canzone polemica, Scott McTominay e De Bruyne si pestano i piedi, non possono giocare insieme, parliamo di McTominay e di De Bruyne. Ma come si può parlare di McTominay e di De Bruyne che non possono giocare insieme, che si pestano i piedi? Cioè ragazzi, ma è bestemmia pura. Io la ritengo che sia bestemmia pure. Il miglior centrocampista del campionato ha vinto lo scudetto con il Napoli l'anno scorso, il miglior giocatore, e l'anno scorso il miglior centrocampista, Kevin De Bruyne, è a detta di tutti tra i tre centrocampisti più forti del mondo, e noi diciamo che Kevin De Bruyne e McTominay si pestano.
2: Fortuna vuole che l'allenatore del Napoli sia Massimiliano Allegri. Subentrano il ritorno di McTominay 6, Lucca voto per lui 5, avrà tanto spazio e grande fiducia da Allegri Lorenzo Lucca, me lo immagino anche titolare sabato a Venezia. 5,5 per Gilmour, 6 per Giovane, torna dopo l'intervento chirurgico, assist per De Bruyne del 3-0. E un abbraccio speciale a Gianluca Vigliotti, ricordando anche che non solo ha vinto il Napoli sabato, ha vinto il Napoli Basket domenica. Ne parleremo. Napoli Basket primo in classifica. Calma, lasciate lavorare Repes e i suoi uomini. Domenica alle 12, bellissimo al Pala Barduto, sold out assoluto. L'Olimpia totale. Milano, totale, non chiedete omaggi a Vigliotti, non ce ne sono, Vigliotti, biglietti di Vigliotti non ne ha, quindi lasciatelo sereno perché gli omaggi non ci sono, ma non ci sono proprio i biglietti. Ti abbraccio Gianluca, a domani.
5: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, buon lavoro, ciao a tutti.
2: Un abbraccio, tra l'altro ascolteremo nel corso della puntata anche l'intervento, ma facciamolo subito, dai, 1 minuto e 50 secondi, 1-to-1, esclusiva di Lucio Pengue con Giovane, ve la faccio ascoltare.
6: Allora, siamo con Giovane. La prima cosa, come stai? E poi ti chiedo di commentare questa partita. Un primo tempo dove il Napoli ha arrembato, ha giocato bene, tante occasioni da rete. Secondo tempo un Napoli un po' più chiuso, poi sei entrato tu e si sono riaperti gli spazi.
7: Bueno, primo io sono contento perché dopo l'estate fermo un mese, penso, per la Ene che ho fatto un intervento, ovviamente che ancora voglio prendere un po' di ritmo, che è normale, ma sono felice e soprattutto con la partita. Il primo tempo è andato bene, però il Frosinone è una squadra che gioca bene, e quando qualcuna squadra che viene qui sempre vuole giocare con gara contro noi, è normale, calcio così. Siamo felici di uscito con le 3 punti, quindi questo per noi che basta.
6: Una sosta molto lunga, era anche difficile riprendere il ritmo del campionato. Era un Napoli che doveva anche dimostrare il proprio valore, perché guardando la classifica quei 7 punti erano un po' troppo pochi.
7: Sì, sappiamo da questo, però come ho detto, in stagione puoi succedere tutto, puoi iniziare bene e dopo finire male, puoi iniziare male e finire bene, il calcio funziona così. Quindi ora siamo felici perché ha cambiato tutto, questa vittoria aiuta anche a me, anche a tutti i calciatori, a prendere fiducia, anche fiducia da mister e tutto, e così seguire avanti.
6: Bellissimo l'assist, ti abbiamo visto svariare un po' su tutto il fronte d'attacco, dove ti trovi meglio?
7: Per dire davvero, faccio quello che mister vuole. Se mister dice per me, Joe deve fare esterno, deve fare centrocampista, deve fare seconda punta, per me quello che voglio giocare, quello che voglio aiutare la squadra, voglio dire, sono un ragazzo giovane che mi piace imparare, che mi piace sentire quello che sono più vecchio da parlare, quindi sono un calciatore che aiuta la squadra. Per me questo, si gioca aiutando la squadra, si faccia un assist, si segno, per me non importa, che importa per me è uscire con i tre punti e andare davanti ai nostri obiettivi.
6: Martedì la Champions, il Villarreal.
7: È vero, e per me è stato un sogno, perché è la prima volta nella Champions. Sappiamo che è una partita difficile, soprattutto giochiamo fuori, però andiamo lì, facciamo il nostro lavoro e buono, possiamo uscire con tre punti.
6: Bocca al lupo e grazie.
7: Grazie, grazie a te.
2: Questa è l'intervista esclusiva di Lucio Pengue a Giovane. Lucio Pengue, che ora diventa assoluto protagonista di Radio Gol e dell'informazione sportiva. Domani c'è Villarreal Napoli. Lucio ci porterà a conoscere da vicino il Villarreal. Vi ricordo che stasera alle 19.15 vi trasmetteremo in diretta la conferenza di Allegri e di Rafa Marin. Poi avremo modo e tempo per ricordare invece tutti gli appuntamenti di domani per una notte da Champions. Tra l'altro Lucio Pengue poi lo ritroverete a più riprese, anche perché ovviamente avremo il momento legato all'ennesima vittoria del Napoli Basket. Pronto Pengue, due minuti, pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Sabrina Uccello che abbiamo collegata con noi. Ciao Sabrina, come stai?
8: Ciao Lucio, buon pomeriggio, benissimo, tu come stai?
7: Bene, dai. Sei reduce da un'intervista a Rafa Marina che è stato un grande protagonista della... Ciao a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Sabrina Uccello che abbiamo collegata con noi. Ciao Sabrina, come stai?
8: Ciao Lucio, buon pomeriggio, benissimo, tu come stai?
7: Bene, dai. Sei reduce da un'intervista a Rafa Marina che è stato un grande protagonista della Villarreal nella passata stagione.

0: no? E poi quanto mai quest'anno sta ritrovando un protagonismo che chiaramente non aveva avuto in precedenza con il Napoli, quindi credo che sia stato il momento giusto per ascoltarlo.
1: Che poi tu dicevi del Villarreal e del Real Madrid hanno giocato praticamente in contemporanea con il Napoli, non credo che l'abbia vista la partita, sicuramente non in diretta, ma l'avrà vista perché c'era il Villarreal che devi guardarlo le ultime prestazioni proprio perché l'avversario del Napoli, e poi c'era la sua ex squadra Real che affronterà la Roma. Sarà davvero una settimana calda questa della Champions League.
0: Sì, sarà una settimana calda, ovviamente, sai, io credo che i giocatori a loro modo si parlino, no? Cioè si scambiano informazioni e quant'altro, e come lui ricordava anche nell'intervista, ancora conserva un affetto importante per il Villarreal che segue con attenzione, ci giocano praticamente quelli che fino all'anno scorso sono stati in gran parte i suoi ex compagni, perciò non è, diciamo, questo può essere un mini vantaggio in termini di sapere chi ritroverà e come lo ritroverai. Poi il campo ci sta dicendo che l'inizio dell'anno è stato complicato sia per il Napoli che per il Villarreal in questo momento, quindi sono due squadre che in qualche modo si somigliano in quanto al rendimento, il Villarreal forse con qualche problema difensivo di troppo, e quindi insomma questo rende una sfida, secondo me anche sarà una sfida anche rivelazione sullo stato delle due squadre in questo momento della stagione.
1: E poi è una liga particolare con il Barcellona che ha vinto praticamente tutte le partite, il Real Madrid che già è 6 punti sotto ed è una squadra che ci aspettava molto di più per il mercato faraonico che hanno fatto i Blancos, e un Villarreal che nelle ultime 5, se non sbaglio, ne ha perse 3. L'anno scorso era una squadra più solida, c'era Rafa Marine, c'era, se non sbaglio, anche Chukwueze, insomma sembrava una squadra rivelazione, infatti partecipa quest'anno alla Champions proprio in virtù della passata stagione.
0: Sì, io credo che sia stato un inizio ambiguo, soprattutto per il Real che menzionavi, perché richiamare Mourinho è stata una scelta per cercare di risollevare una situazione che l'anno scorso non è stata delle migliori, ma chiaramente in un'ottica forse un po' distante da noi, perché lì non va bene se vinci solo un trofeo, no? Per intenderci. Quindi è chiaro che poi lo Special One è sempre un'arma a doppio taglio, perché nei momenti di tensione o lo segui oppure finisci per acuire ancora di più un determinato momento, e nemmeno la partita col Villarreal è finita in modo disteso per niente, insomma gli animi sono stati abbastanza accesi, per cui credo che verrà veramente col sangue agli occhi all'Olimpico, mentre il Villarreal verrà per cercare di, come il Napoli, no? Come ha dimostrato col Napoli anche contro il Frosinone, tirar fuori una promessa di una stagione che dovrebbe essere quantomeno migliore, e in questo momento sta risultando un po' a scatti. Nemmeno in termini offensivi è una squadra che sta raccogliendo moltissimo, quindi insomma vedremo, sarà una sfida particolarmente interessante, io credo, da una parte e dall'altra, però alla quale il Napoli si approccia sicuramente con una fiducia rinnovata, no? Perché ieri non era una sfida semplice e il Frosinone di inizio anno ce lo sta spiegando bene.
1: È un 5-3-2 molto, molto coperto, almeno sulla carta, almeno questa è la formazione che ha messo in campo contro il Real Madrid, forse c'era anche l'occasione per risultare un po' più coperti rispetto a un attacco, quello del Real Madrid, che è fantastico, è una squadra che, come dicevi tu, sta subendo troppo, forse non riesco neanche ad individuare una stella da seguire, una squadra equilibrata, per carità, ma non ci sono giocatori che possono svettare rispetto, sai, anche a una fama mondiale, tra virgolette.
0: Sì, tra l'altro è anche una squadra che sta cambiando molto spesso forma, no? Perché chiaramente ieri per affrontare Bellingham, Mbappé, Güler è chiaro che ti metti un po' più guardingo, no? Quindi magari schieri una difesa a 5, mentre se guardiamo la sfida fatta con in Champions League già diversa, la sfida con Borussia già diversa, quindi voglio dire è una squadra che, a differenza magari della nostra, ovvero del Napoli, sta ancora cercando delle contromisure. O meglio uno schema ideale, e quindi sono pochi quelli che in qualche modo risaltano o che sono diventati già dei punti di riferimento. Questo può essere un bene indubbiamente, però essere così camaleontici può anche confondere, perché non sai bene quale avversario troverà di fronte e chi

0: soprattutto. C'è qualche volto noto, come per esempio Foyt, che è un giocatore abbastanza importante a livello internazionale in difesa, però non ci sono proprio dei nomi in questo momento esaltanti, quindi insomma questo forse è positivo per il Napoli, però guarda, abbassare la guardia, e la Champions l'anno scorso ce l'ha insegnato.
1: Che ti ha detto Rafa Marin rispetto alla, come dire, alle sue sensazioni di tornare lì, tornare in uno stadio che comunque l'anno scorso l'ha visto protagonista, l'ha rilanciato ed oggi è titolare del Napoli?
0: Sì, io l'ho avvertito molto grato, non solo nelle sue parole ma anche nell'atteggiamento, per quello che insomma poi l'anno scorso ha avuto l'opportunità di fare, perché quando vai in prestito è difficile che tu possa farlo in una squadra che poi raggiunge un risultato come quello che lui ha conquistato col Villarreal. Però al contempo l'ho visto e l'ho anche confermato, molto concentrato sul desiderio in quel momento di guadagnarsi al Villarreal la chance per tornare al Napoli e quindi poi di acquisire lo spazio che sta avendo anche per una serie di condizioni fortuite, no? tra infortuni e quant'altro, si è ritrovato a fare coppia fissa con Rachmani ma si dice anche molto in sintonia con il modo che Allegri ha di intendere il calcio, e quindi questo gli ha facilitato l'inserimento. Tra l'altro lui stesso ha raccontato che Rachmani non si è mai risparmiato nei consigli e nel cercare anche di comprendersi vicendevolmente, quindi io credo che anche quando ci saranno dei rientri, prima o poi quello di Buongiorno ad esempio, credo che sarà poi difficile fare a meno di questa coppia come riferimento fisso, perché sta creando una sintonia importante. E lui non si è nascosto dietro un dito, insomma, dicendo che in fin dei conti poi quello che ci si augura è sempre l'arrivo di un trofeo, soprattutto in una stagione storica come questa, perché è quella del centenario.
1: Io ti ringrazio davvero tanto, Sabrina, un abbraccio e buon lavoro. Grazie, ti leggeremo su AS, esatto, al palazzetto, assolutamente, ricordando che
0: ti mando un abbraccio.
1: Domenica alle 12 si affronterà l'Olimpia Milano al Palabarbuto. Detto questo, vi ricordo che nella seconda ora ovviamente di Radio Gol parleremo tantissimo di Champions, perché il Napoli domani alle ore 21 affronterà il Villarreal e speriamo davvero che possa, come dire, riaddrizzare anche la classifica in Champions League. Detto questo, ci fermiamo, uno spot, un solo spot, e poi Walter De Maggio.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Eccoci qua, seconda ora, informazione sportiva. Vi ricordo gli appuntamenti, noi insieme fino alle 16, poi appuntamento pomeridiano qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino fino alle 18, laddove arriverà Paolo Del Genio, e per un'ora di interazione con tutti voi dalle 19 alle 20 il calcio della sera, in studio a condurre Emanuele Calaiò, e vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa da Villarreal di Allegri e Rafa Marin. E stiamo per collegarci con Castelvolturno, anzi facciamolo subito, fatemi risalutare Riccardo Catapano. Ciao Riccardo, buon pomeriggio, ben trovato da Castelvolturno.
3: Ben ritrovato direttore, è da una soleggiata Castelvolturno tra l'altro, siamo arrivati qui stamattina con un po' di pioggia, un po' di nuvole, invece adesso c'è un bel sole che riscalda qui all'esterno del training center.
2: Tra l'altro c'è la squadra ancora all'interno e quindi sono arrivati i bus, poi lasceranno il training center di Castelvolturno direzione aeroporto internazionale di Capodichino. Il Napoli è atteso da una doppia trasferta, no? A Villarreal, parte oggi, rientra domani nella notte, poi andrà a Venezia. E fin qui tutto normale. Perché? Perché sapete, l'aeroporto di Capodichino è aperto e resterà aperto però fino al 31 di ottobre. Ora, la vera criticità sarà, siccome verranno fatti dei lavori, soprattutto alle piste di atterraggio, l'aeroporto resterà chiuso un mese. È vero che dopo Villarreal e Venezia il Napoli gioca due volte al Maradona, giocherà prima con il Bodo in Champions, poi con la Roma, poi però altre due trasferte, Juventus-Napoli e Porto-Napoli. Dopo Torino l'aeroporto sarà chiuso, Napoli parte il 31 ottobre, giornata di vigilia ancora aperto e va lì. Ebbene, il Napoli sta valutando, stanno facendo delle valutazioni per evitare questi viaggi difficili, perché dovrebbe tornare a Napoli il primo sera novembre dopo Juve-Napoli, per poi ripartire e andare in Portogallo ad Oporto. Problematica tutti questi viaggi con l'aeroporto chiuso. Il Napoli probabilmente si allenerà laddove si allenava prima la Juve, all'ex centro sportivo di Vinovo, quindi potrebbe restare a Torino per non fare rientro a Napoli, e da lì voleranno in Portogallo, poi dal Portogallo faranno rientro, stanno mettendo a punto probabilmente all'aeroporto di Salerno. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Roma. Ma torniamo da Riccardo Catapano, squadra ancora all'interno del centro sportivo, come sta Anguissa, come sta Oliveira, e se hai visto Alisson Santos?
3: Purtroppo Alisson Santos non si è visto questa mattina nel corso dei 15 minuti aperti ovviamente anche alle nostre telecamere. Il Napoli ha svolto una seduta di attivazione, poi il lavoro tecnico-tattico, quindi il brasiliano ancora non si allena con il resto del gruppo e sarà out per quanto riguarda la trasferta di Villarreal in Champions, tempi ancora relativamente lunghi per lui. I più vicini a rientrare sono Anguissa ed Oliveira. Oliveira ha lasciato tra l'altro il centro sportivo al pari di Vergara e di Marianucci, che non è inserito in lista, quindi loro non faranno parte della spedizione spagnola, della squadra che a circa alle 3 lascerà il centro sportivo qui di Castelvolturno in pullman per arrivare proprio all'aeroporto di Capodichino. Anguissa dovrebbe invece partire con la squadra questa mattina. Ha svolto attivazione, come dicevamo, con il resto del gruppo. In questo momento non ha lasciato il centro sportivo Anguissa, ha svolto attivazione come ti dicevo con il resto del gruppo, per poi fare personalizzato invece sempre in campo. È ovvio che ancora non è al meglio, è ovvio che ancora non ha tanti minuti nelle gambe, e non ha svolto, almeno per quello che ci è stato consentito vedere, il lavoro con il pallone, ovvero non ha svolto il consueto torello. Tra l'altro molto divertente il torello questa mattina, davvero tanti sorrisi, ma anche tanto agonismo, insomma, tra i più scatenati Spinazzola e Politano, i soliti, insomma, non ci stavano a perdere nemmeno al torello. E scherzi a parte, Anguissa poi ha svolto personalizzato per poi riprendere la seduta tecnico-tattica con il Napoli. dovrebbe partire con il resto del gruppo, quantomeno per riassaggiare nuovamente quello che è anche lo spirito di squadra, di spogliatoio, di trasferta. Difficile pensare in questo momento a un impiego, ripeto, proprio perché non ha svolto la seduta, ha fatto personalizzato senza poi svolgere il resto della seduta con il gruppo. Per quanto riguarda invece Matteo Oliveira, che però lui a differenza di Anghissà ha lasciato il centro sportivo insieme al camerunense, è il più vicino a rientrare. In questo momento il Napoli, da quello che ci perviene, proverà quantomeno a riportare in gruppo Matteo Oliveira per la gara contro il Venezia. In questo momento c'è cauto ottimismo, ma ancora non ci si sbilancia. Insomma, lì a sinistra è rientrato Spinazzola, l'ha fatto molto bene contro il Frosinone, ma inevitabilmente con tante partite ravvicinate si giocherà ogni tre giorni c'è bisogno effettivamente poi del rientro di Matteo Oliveira per avere questa alternanza.
2: Grazie a Riccardo Catapano da Castel Volturno. A dopo, grazie Riccardo. Andiamo al telefono perché c'è un vecchio detto del calcio, no? Che dice e recita: squadra che vince non si cambia, e il Napoli col Frosinone ha vinto, ma Allegri qualcosina cambierà, perché per esempio è candidato a una maglia titolare McTominay, perché dopo le quattro gare in nazionale con la Slovacchia e la gara col Frosinone potrebbe riposare Lobotka. Ma io ne voglio parlare di Lobotka, e per farlo, e sono molto contento, ci raggiunge in diretta Paolo De Matteis. Buon pomeriggio Paolo.
4: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i radioascoltatori.
2: Che insomma è uno di quelli che Lobotka lo conosce molto bene, per averlo conosciuto a Napoli e soprattutto negli anni della nazionale. Gioca con due play col Frosinone e Max Allegri, Lobotka e De Bruyne, gli affida le chiavi della regia. De Bruyne in una crescita esponenziale, ci ha fatto vedere cose, a me è piaciuto molto anche Lobotka però.
4: Sì, devo dire che è stata una mossa a sorpresa del mister e anche ben riuscita, ha sorpreso un po' tutti questo doppio play con più, diciamo, compiti offensivi e di inserimento da parte di De Bruyne e magari un po' più di contenimento di Lobo, e è stato un esperimento riuscitissimo, anche perché poi ha dato De Bruyne poteva innescare i tre davanti, cioè davanti diciamo che aveva tre frecce questa volta e non una o barra due, e l'ha fatto molto bene, soprattutto il primo tempo diciamo che il Napoli è stato padrone con questo nuovo modulo del gioco, è stato quasi sempre nella metà campo avversaria e ha sviluppato anche un bel gioco, cioè per la prima volta ho visto un Allegri pragmatico e anche col bel gioco.
2: Anche col bel gioco, un Napoli che è partito subito forte, aggressivo, li andava a prendere alti, cercava di non farli costruire, di non farli ragionare, la sblocca De Bruyne sul rigore, raddoppio di Lang, la chiude nel finale ancora De Bruyne. Certo, vedere il Napoli col Frosinone, con De Bruyne in mezzo al campo a dettare i tempi, là davanti Neres e Nualang con Højlund, e sapere che hai fuori Anghissà, McTominay, buongiorno Alisson Santos, insomma tante defezioni, lo stesso Politano che era a mezzo servizio, mi lascia ben sperare.
4: Assolutamente sì, ma la rosa del Napoli è una rosa ampia e di qualità e quantità, ma soprattutto di qualità, e quando incominciano a girare i De Bruyne consideriamo ancora che devono entrare McTominay e Anghissà, il Napoli al completo secondo me è una squadra che può vedersela con tutti assolutamente, sia in campionato che in Champions.
2: Infatti
4: in Champions sono molto ottimista quest'anno per il passaggio del turno in Champions rispetto allo scorso anno. Io credo che Allegri sappia gestire bene, è molto bravo nel saper gestire le forze. Perché adesso si giocherà ogni tre giorni.
2: Ecco Paolo, volevo portarti su questo tema, no? Si è aperto un ciclo di 9 partite in 27 giorni, sabato Napoli-Frosinone. In un'intervista Lobotka ha detto: allora, secondo me si sta esagerando, ci hanno fatto giocare 4 partite con la nazionale dopo l'avvio di stagione, finiamo con la nazionale, per chi fa le coppe 9 partite in 27 giorni. È vero, abbiamo ingaggi importanti, è vero, guadagniamo molto bene, ma così è insostenibile. Io devo dire che la penso come Lobotka, cioè non sono dei robot, non sono delle macchine, il troppo è troppo Paolo.
4: Assolutamente, ma poi detto da Stano, che è un ragazzo che non parla mai, è uno sfogo da prendere veramente in seria considerazione. Poi lui è un tipo di calciatore al quale gli allenatori difficilmente rinunciano, anche in nazionale, anche noi delle volte volevamo risparmiarlo per il Napoli, però non riesce a risparmiare Lobotka perché è troppo importante e troppo fondamentale sia nel club che in nazionale. Quindi lui va in nazionale e fa sempre i 90 minuti e nel club anche sempre i 90 minuti, e lui è uno di quei giocatori che poi non si risparmia perché fa sempre i 12-13 chilometri a partita, e quindi potete immaginare che alla lunga c'è usura. Ho visto però che nel Napoli c'è anche Gilmour che potrebbe sostituirlo, adesso anche De Bruyne con in questa nuova veste di doppio play, con recupero di Anguissa e McTominay magari qualche partita potrebbe respirare, però è un grido d'allarme da prendere.
2: È un grido d'allarme molto importante quello di Lobotka, che dice guardate che così si sta esagerando, perché ci fanno fare 4 partite in nazionale e per noi che facciamo le coppe oltre a giocare in nazionale ci attendono 9 partite in 27 giorni. Insomma, Lobotka è stato molto duro, questo grido d'allarme che secondo me va approfondito. Paolo, è una scelta quella di Allegri che ti ha convinto di ritornare a 3 con Badiashile titolare, al di là della prestazione del risultato, il Napoli ha dominato il Frosinone?
4: Allora, non so se questa sia la formula ideale per questo Napoli. Certo è che col Frosinone mi è piaciuto molto, e il Frosinone che veniva a Napoli è un Frosinone in salute, è un Frosinone che corre, è un Frosinone in fiducia, quindi non consideriamo il Frosinone come un avversario non temibile, anzi lo era, e comunque l'ha dimostrato anche al San Paolo, che è venuto a giocarsi le sue carte, non è stato rinunciatario e sicuramente non è venuto a fare le barricate. Però ecco, è stato un modo coraggioso da parte di Allegri, che è stato apprezzato e penso anche dal pubblico oltre che dalla critica.
2: Molto, molto, e ha avuto ragione lui. Insomma, un Napoli di grandissimo livello, quello che abbiamo visto all'Opera sabato sera allo stadio Maradona, domani Sibissa. Grazie al mio amico Paolo De Matteis. Ciao Paolo.
4: Ciao Walter, un saluto a tutti.
2: Grazie di cuore. Allora, tra poco ci richiede la linea da Castelvolturno per un aggiornamento Riccardo Catapano. Quindi tra poco torniamo da Riccardo Catapano, che ci darà notizie su Frank Zambò Anguissa. Chiedo a Fabio Esposito se siamo pronti. No, ancora no, dobbiamo attendere un attimo il collegamento con Riccardo Catapano, e tra poco torneremo live per aggiornamenti a Castelvolturno. Torniamo a sabato sera, il Napoli batte il Frosinone 3-0, Allegri rimodula il suo Napoli, la difesa a 3, Badiashile dal primo minuto, De Bruyne a fare il regista. Tra poco andremo dal collega di Sky Riccardo Gentile, che l'ha raccontata sabato al Maradona. Flash, ultima ora da Castelvolturno. Riccardo Catapano, torno da te, novità su Anguissa, Riccardo?
3: Assolutamente sì, Walter, ci ritroviamo qui dall'esterno di Castelvolturno e Training Center. Contro ordine per quanto riguarda Frank Anguissa, che ha lasciato davvero pochissimi istanti fa il centro sportivo, quindi Massimiliano Allegri non rischia Anguissa, che resterà a Napoli per proseguire quindi il suo recupero. L'obiettivo a questo punto cerchiato in rosso sul calendario, ovviamente la trasferta contro il Venezia al pari di Oliveira. Però rispetto al collegamento precedente c'è questa novità: Anguissa non partirà con la squadra, ha appena lasciato il centro sportivo di Castelvolturno.
2: Grazie a Riccardo Catapano, da un Riccardo all'altro. Riccardo Gentile, buon pomeriggio Riccardo.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
2: È la giornata dei Riccardo e io ne sono contento. Eri al Maradona, hai raccontato agli abbonati di Sky Sport. Vi ricordo che domani noi dalle 19 con Diretta Azzurra vi racconteremo alla radio, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, via Real Napoli, con Vincenzo Perna e Paolo Del Genio in esclusiva. L'esclusiva della Champions domani in TV è di Sky Sport, che ringrazio anche perché autorizza la presenza di Riccardo Gentile. Senti Riccardo, a me il Napoli è piaciuto molto, mi è piaciuto molto nell'atteggiamento, nel pressing alto, in questa ferocia mostrata sin dal primo minuto, nelle scelte di Allegri di tornare a tre, con Badiashile che è cresciuto moltissimo, con De Bruyne a guidare tutte le operazioni. È piaciuto anche a te il Napoli?
5: Sì, perché affrontava una squadra che aveva sorpreso tutti fino a quel momento, una squadra difficile che aveva battuto il Como prima della sosta per 2-0, una squadra che corre molto, che ti pressa. Ecco, il Napoli è riuscito a non farglielo fare, diciamo così, insomma, è riuscito a impedire al Frosinone di attuare quella che è la cosa che sa fare meglio, e poi ovviamente con la sua qualità, secondo me ha nel complesso assolutamente meritato la vittoria. Forse, come ha detto Albini, il punteggio è un po' troppo pesante, però non c'è discussione sulla vittoria del Napoli. Credo che sia un buon primo passo per cominciare veramente il campionato, insomma, e credo anche che questa squadra sia molto più a suo agio quando gioca a tre.
2: Ecco, nel cronoprogramma stilato da Allegri e poi dalla società, il cronoprogramma prevede recuperare posizioni in campionato, complice anche il calendario e magari anche dei rientri dagli infortuni, e iniziare a far punti in Champions. Poi ci sarà il mercato di gennaio e ve lo preannuncio, la società si farà trovare pronta, perché il Napoli ha tanti difensori. Tra i tanti, oltre ai centrali, Rafa Marin, Marianucci, Rachmani, Beukema, Badiashil, tornerà Buongiorno, Allegri scrive in quei ruoli anche Di Lorenzo a destra, Olivera a sinistra, ha tanti attaccanti esterni, da Politano a Neres, ad Allison, a Langa, a Giovane. Forse il caso è intervenire tra i centrocampisti, e la società lo farà. Però a proposito di centrocampisti, caro Riccardo, l'idea di Allegri, poi l'ha ribadito a Sky a Paolo Condò, ha detto: io ho un'idea, per me De Bruyne deve fare il regista, deve fare il play, lui non è molto convinto, io gli voglio allungare la carriera, la qualità non la scopro io, però poi alla fine, vedendolo col Frosinone, ha avuto ragione Allegri, o sbaglio?
5: No, non sbagli, ma qui parliamo di un giocatore superiore da un punto di vista tecnico, ovviamente, un'esperienza che insomma è quella diciamo raccontata da una lunga carriera di vittorie. Ma la cosa che non sorprende, che voglio sottolineare, che avete visto tutti, la capacità di questo ragazzo contro una squadra che appunto ti difende uomo contro uomo. De Bruyne era sempre libero. La grandezza di un giocatore tu la scopri anche da questo qui. È una cosa che disse Guardiola di Roberto Baggio quando stava a Brescia. Io, sai, Baggio era comunque considerato il pericolo numero uno, no? Capirai, nel Brescia. Eppure io, quando facevo il regista e gestivo il pallone, lo trovavo sempre libero. Cioè lui riusciva a trovare
2: l'intelligenza dei campioni.
5: Esatto. Sempre la posizione giusta per ricevere il pallone. Quindi è difficile dire in che posizione abbia giocato De Bruyne contro il Frosinone, perché tu lo trovavi un po' ovunque, sempre a disposizione del compagno e sempre in grado poi di illuminare.
2: Però l'idea di Allegri è quello che lui faccia proprio il play, cioè che sia il Modric, che sia lui a dettare tutti i tempi. De Bruyne non è contentissimo, però magari si convince. Se ripenso a Pirlo, no? Poi, sai cosa, Riccardo? L'età non è che puoi fermarla, quella anagrafica, no? È così. Quindi magari.
5: È un'idea interessante. È un'idea interessante, anche perché poi, sai, come giustamente dicevi tu, Allegri ne ha tanti di giocatori. È chiaro che non possono giocare tutti, c'è bisogno innanzitutto di ruotare, ma per una questione anche di energie fisiche, la Champions, e è ovvio che far giocare più basso De Bruyne ti libererebbe un'ulteriore posizione in attacco, non so come dire, no? Alle spalle della prima punta, tanto per capirci, e quindi sarebbe interessante poi vedere come vorrà posizionare gli altri. La cosa che non manca al Napoli è la profondità di rosa. Io credo che sia una rosa comunque profonda, lo hai detto tu, però magari qualche giocatore fino adesso non è stato valorizzato a dovere, e comunque non è riuscito quantomeno a mettersi in mostra come avrebbe voluto. Io credo sia per esempio molto importante il recupero di Neres, speriamo per il Napoli che duri, che è un giocatore che qualche problema,
2: sperando che stia bene, però, bravissimo,
5: esatto, però quello è un giocatore che ha delle caratteristiche diverse, un giocatore con quella rapidità in un campionato come il nostro fa troppa differenza. Lo stesso Lang, che l'altro anno insomma ha sofferto il rapporto con Conte, non mi è dispiaciuto affatto una partita contro il Frosinone. Diciamo che le armi il Napoli le ha, bisogna cercare di sfruttarle al massimo, questo non c'è dubbio. Credo che Allegri da questo punto di vista sia piuttosto vaccinato nel gestire gruppi ricchi di calciatori importanti.
2: Un abbraccio speciale, buon lavoro Riccardo Gentile, Sky Sport, grazie. E allora, io venerdì sui nostri social, a proposito, seguite la pagina Instagram di Radio Kiss Kiss Napoli, perché spesso e volentieri il nostro comparto social dalle notizie esclusive proprio sul nostro Instagram, Radio Kiss Kiss Napoli, seguite. Ci ha fatto molto rumore un video postato ai nostri social in cui io dicevo venerdì, perché poi domenica e lunedì è troppo comodo, dopo, e dopo è molto facile. Io però mi sono esposto prima dicendo che bisognava avere calma e che Allegri è la garanzia del Napoli. Avevo preannunciato che avrebbe fatto la difesa a tre, che era molto contento di Badiashile che è cresciuto, l'idea di De Bruyne, tutto quello si è verificato. Si è verificato che il Napoli ha vinto 3-0. So quanta stima ha dell'attuale allenatore del Napoli la penna d'oro, quella di Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio, caro Maurizio, come stai?
6: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
2: In piena emergenza, ma Allegri non si piange addosso. Rivolta il Napoli, cambia modulo, De Bruyne da play, due attaccanti esterni, Neres e Lang, Højlund, risultato, Napoli 3, Frosinone 0. E ricordando che McTominay e Politano erano in panchina, non c'era Anghissà, non c'era Alisson, non c'era Buongiorno, eppure il Napoli vince e soprattutto convince.
6: Ma sì, allora, il grande chef è quello che tira fuori il meglio degli ingredienti che ha, questo è il grande chef, non quello che cucina bene potendo scegliere prima con grande libertà tutti gli ingredienti da mettersi a disposizione. E il Napoli è in una condizione di emergenza. Ancora adesso, nella partita col Frosinone, che adesso sembra facile dire, come dicevi tu prima, ma prima della partita io ricordo che il Frosinone veniva dalla vittoria contro il Como, il celebratissimo Como, da due settimane praticamente senza nazionale.
2: Imbattuto in trasferta da 17 partite tra Serie B e Serie A.
6: Esatto, una squadra che tra l'altro è di fatto, e lo ha dimostrato anche qui, di essere la rivelazione di questo campionato, perché propone giovani affamati messi in campo benissimo da Massimiliano Alvini. Io credo che non fosse assolutamente una partita facile, che il Napoli doveva vincere assolutamente, mentre il Frosinone poteva giocare con la massima serenità e con la massima tranquillità. Io credo che sia andata benissimo, con una meravigliosa capacità di Allegri di mettere in campo la squadra giusta. Io ricordo che ancora adesso ad Allegri mancano 6 titolari,
2: certo,
6: perché Olivera, Vergara, Anghissà, Fasuli,
2: Alisson,
6: Alisson,
2: certo. Non partono, nessuno parte per Villarreal dei 6 che ha aperto.
6: Stesso, esatto, Buongiorno stesso. Cioè, Napoli ha una squadra non molto rimaneggiata. Ricordo anche che il Napoli praticamente aveva in formazione, ma non potendoli praticamente usare, gente come McTominay, gente che rientrava, come Meret, come Spinazzola. Cioè era una partita rognosissima e il Napoli l'ha fatta sua in maniera, io credo, inopinabile. Gli stessi giocatori, allenatori del Frosinone hanno detto che non c'era nulla da dire sulla partita per come è andata e per come è stata vinta dal Napoli. Quindi io credo che il Napoli che esce dalla partita col Frosinone sia un Napoli sostanzialmente nuovo e che ha riguadagnato autostima. Dobbiamo vedere la partita di domani.
2: È importante quella di domani.
6: È importantissima, perché veniamo da una sconfitta in Champions. Sappiamo, abbiamo visto l'anno scorso purtroppo come una battuta d'arresto ripetuta possa diventare una palla al piede che ti tiene a fondo fino alla fine. E speriamo bene per domani.
2: Domani noi ve la racconteremo in esclusiva dalle ore 19, diretta azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, poi al fischio inizio Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna, Paolo Del Genio, post partita con Gianluca Vigliotti, Diego Armando Maradona Junior e Susi Fiorillo. Senti Maurizio, prima di salutarti, ma tu un occhio anche perché Giorgiano a Kvernadze gliel'hai dato sabato sera?
6: Bel giocatore, molto molto forte fisicamente, non rutilante come Kvaratskhelia, ovviamente, non luccicante come Kvaratskhelia, però di grande sostanza, di grande capacità. Ecco, questo è uno dei giocatori che io mi andrei a prendere. Cioè, ora già io credo che sia nel mirino delle grandi società e quindi bisognerebbe, però questi sono i giocatori da scovare prima del tempo, i Favasuli, ecco, un Favasuli per reparto. Io mi sono permesso anche di dirlo al presidente questo, cioè un'operazione del genere per reparto, fatta con attenzione, fatta con intelligenza, fatta con capacità di ricerca, secondo me poteva già avviare una non dico un ricambio generazionale, ma un conforto, un sostegno, ecco, agli attuali giocatori, che sarebbe stato molto molto molto utile. Mi auguro che si segua un po' questo principio già a gennaio.
2: Io lo ringrazio, Maurizio De Giovanni, tanto poi ci vediamo presto. Grazie Maurizio.
6: Ci vediamo molto presto.
2: Molto presto, molto presto, grazie a Maurizio De Giovanni. Mi chiede la linea Lucio Pengue perché il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati. Lucio Pengue.
7: Sì, Walter, era anche abbastanza facile ricostruire i convocati, visto anche tutti i report da Castelvolturno con il nostro Riccardo Catapano. I convocati di Mister Allegri per il match contro il Villarreal di domani alle 21, questi sono: Badiashil, Boekema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marina, McTominay, Meret, Milinkovic Savic, Neres, Politano, Rachmani e Spinazzola.
2: Naturalmente manca Buongiorno, mancano Alisson, Anguissa, Favasuli, Vergara ed Olivera. C'è Giovane che sarà al debutto in Champions, e la sua emozione traspariva nell'intervista esclusiva realizzata proprio da Lucio Pengue. Tra poco apriamo alla Champions, lo faremo dopo la pubblicità.
8: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
10: Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
10: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
11: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
12: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
13: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
14: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
15: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
14: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
15: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
14: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
16: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, devo fare i complimenti a tutti voi, amici ascoltatori, perché evidentemente ci seguite con particolare attenzione. Quando Lucio Pengue ha dato la lista dei convocati pubblicata dal Napoli, mi sono cominciati ad arrivare molti messaggi in cui mi chiedevano: scusa, ma io sapevo che sarebbe stato convocato Giovane. E lo stesso Lucio Pengue mi diceva: guarda Walter, dai un occhio ai WhatsApp, perché hanno scritto tanti ascoltatori, Giovane fuori lista. La realtà è che in questo momento, siccome sapete che è indisponibile in questa fase Favasuli, Giovane viene convocato perché sostituisce Favasuli. Quindi è evidente che Giovane era fuori lista, ma è stato convocato perché sostituisce per la gara di Villarreal Favasuli. Al telefono c'è il collega del mattino, c'è il mio amico Gianluca Monti. Buon pomeriggio Gianluca.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Senti Gianluca, noi che siamo un po' old style, no? Squadra che vince non si cambia, eppure c'è McTominay disponibile, qualcosina cambierà.
1: Sì, e sono anche molto curioso, come credo lo siano tutti, di vedere cosa magari cambierà, se cambierà soltanto in termini di uomini, perché magari McTominay tornerà dal primo minuto, cambierà in termini di sistema di gioco, credo sia più difficile questo aspetto. Però sono curioso anche di vedere McTominay in questo sistema di gioco, dove si andrà ad inserire, se come tutti magari immaginiamo, al posto di Noah Lang, perché comunque non è proprio la sua classica posizione, anche quella magari, ecco, contiana, tanto per intenderci, in questo 2-1 dietro la punta. Sarei curioso di vedere, ecco, McTominay come saprà ritagliarsi quegli spazi di cui lui ha bisogno, perché lo ha detto Allegri per De Bruyne, no? Dicendo magari arretrando un po' il raggio d'azione potrebbe allungarsi la carriera. Lui piace si stare davanti, però quando De Bruyne ha tanto gioco,
0: De Bruyne non è convintissimo, però io devo dire che mi fido di Massimiliano Allegri, che se vede nelle qualità di De Bruyne che sia lui a essere il play, a dettare tutti i tempi di gioco, a fare il regista. Chiaro che il Napoli c'ha Lobot che è Gilmour, poi magari non escludo che se De Bruyne dovesse convincere, magari il Napoli potrebbe fare una valutazione diversa, cioè al posto di avere tanti registi, magari cederne uno, ma prendere un centrocampista di grande fisicità, di grande propulsione, abbiamo sempre detto, un'alternativa ad Anghissà. Poi capiremo la vicenda Anghissà e il contratto. Senti Gianluca, torno da te perché, sai, io sul fatto che giocheranno a tre non ho dubbi, però per esempio la composizione della difesa a tre forse domani potrebbe essere diversa. Perché diversa? Perché se dovesse arretrare nei tre Di Lorenzo, come credo fermamente, allora o non tocca nulla, giocano Rafa Marin, Rachmani e Badiashil, e quindi gioca Di Lorenzo un po' più alto, oppure Di Lorenzo arretra nei tre dietro e torna Politano, quindi potremmo essere dinanzi a un centrocampo, perché io resto convinto che gioca Di Lorenzo nei tre con Badiashil a sinistra, Politano, De Bruyne con Lobotka o Gilmour, attenzione, De Bruyne con Lobotka o Gilmour, Spinazzola perché non c'è ancora Olivera, e poi ovviamente Neres con De Bruyne e con McTominay, scusate, con Højlund. Le partite sono tante, c'è Venezia, anche lì andranno fatte le rotazioni, con ogni probabilità li toccherà Lucca dal primo minuto, tornerà Lang dal primo minuto, tornerà Marianucci, tornerà Rafa Marin, perché Gianluca, 9 partite in 27 giorni, hai bisogno di tutti, anche di Giovane, anche di Giovane.
1: Il Napoli è una squadra forte, io resto di questa idea, che ha tante alternative, ha tanti esterni d'attacco, e quindi questo sistema di gioco del quale parlavamo in precedenza magari rischia un po' di mortificarli quando rientreranno, no? Gli Alisson, i Vergara, lo stesso Neves, è da considerare comunque un esterno d'attacco a tutti gli effetti. Però mi incuriosisce questo 3-4-2-1, ripeto, per capire quali zolle di campo può andare a calpestare McTominay, che è uno che, come De Bruyne, ripeto, secondo me ha bisogno di tanto campo avanti, perché ci arriva in area, sì, ci arriva alla grande, però ci arriva quando parte forte da dietro, non se parte spalle magari alla porta. E poi sono sinceramente curioso, lo dicevi tu, di vedere anche quale può essere il contributo di Giovane in un ruolo che secondo me gli è più congeniale, appunto quello magari di giocare vicino alla punta centrale, quello che secondo me è il ruolo che lo può in qualche modo anche
0: punto. Gianluca, a quel punto, se come dici tu, cioè se Allegri dovesse se dovesse ricambiare modulo, saremmo dinanzi a un 3-5-2, un centrocampo con De Bruyne, Lobotka e McTominay, Politano o Di Lorenzo e Spinazzola e Giovane in appoggio di fatto a Højlund. Facciamo così però, per parlare della Champions, di Villarreal Napoli e delle scelte di Allegri, ci raggiunge Andrea D'Ossena. Caro Andrea, ma che piacere, come stai?
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Ce lo ricordava anche prima nelle sue parole il presidente De Laurentiis, tu ci hai giocato in quello stadio. E a Villarreal non è mai facile, stadio piccolo, tifosi molto vicini al campo, è un campo caliente, però là poi il Napoli ci ha anche vinto, no Andrea? E tu lo ricordi bene.
2: Assolutamente, assolutamente, bellissimi ricordi. È verissimo quello che dice il presidente, perché una città, penso con 90.000 persone, che riempie uno stadio di 40 e passa mila tifosi, significa che quasi un abitante su due è allo stadio a vedere la partita. È un ambiente caldo. E in più poi il fattore campo conta tantissimo, però come hai ben detto tu, il Napoli è vero che sono, è un'eternità nel calcio, gli anni che sono passati, però non è una partita proibitiva, ecco, non vado a Londra a contro l'Arsenal.
0: Beh, questo sicuramente, ne sappiamo qualcosa dell'Arsenal di Arteta, l'abbiamo vista al Maradona, e le scelte di Allegri prima, però anche perché poi già, volevo fare una domanda ad Andrea D'Ossena, ve lo preannuncio, la domanda che farò ad Andrea sorprenderà molti di voi. Gianluca per Andrea, cominciamo da Gianluca Monti.
3: Sì, vado sull'Andrea D'Ossena mister, però, perché ciao. Arrivano, lo dicevi tu da Walter, arrivano tante partite in pochi giorni, 9 in 27, un incilo davvero di ferro. E allora ti chiedo da allenatore, dopo magari ecco aver dato fiducia a un certo 11, quello che poi ha fatto anche bene col Frosinone, e questo 11 in alcuni elementi, no, ha ritrovato un po' di certezze Badia Scile, che non aveva avuto ancora un minutaggio di questo tipo, ha ritrovato un po' di certezze Neves, che non si vedeva così da qualche tempo, ha ritrovato certezze De Bruyne da diciamo interno di centrocampo a fianco di Lobotka. Da allenatore vai ancora diciamo a stuzzicare un po' queste certezze, ma non mi riferisco solo a quelle, ma proprio all'11 sceso in campo con il Frosinone, o è già tempo o è già tempo di cambiare, c'è già modo di cambiare perché te lo impone magari l'avversario, o te lo impongono appunto i tanti impegni ravvicinati, visto che poi ci sarà anche Venezia in campionato a strettissimo giro?
2: Questo è vedendolo quotidianamente, no, che il mister riesce a capire, no, dalla mia una, quando il giocatore, quando la squadra ti risponde presente prima di andare a sostituire, ci penso, porto a casa il risultato in settimana e poi dopo vado eventualmente a ritoccare per la partita successiva, anche perché non sei magari a marzo quando le iniziano a essere magari 30, 40, 50 per chi fa le nazionali, ma siamo solo all'inizio, quindi secondo me adesso l'importante è dare solidità, dare una certa conoscenza, che si riconoscono dentro nel campo, quindi meno cambi vai, io in questo momento qua mi sento più sicuro. A marzo o più avanti, quando i meccanismi saranno oliati, quando i ragazzi si conosceranno sempre di più, capiranno cosa vuole il mister, andrò magari a toccare più sulla formazione.
0: Andrea, vengo da te perché quando abbiamo visto le scelte di Allegri, io non sono rimasto sorpreso di nulla, né della Tre, né di Badia Scil, né di De Bruyne a fare il play, però in tanti hanno detto ma così, ma colì, però poi giocando con questo modulo di fatto non hai l'alternativa a Spinazzola, perché a destra hai Di Lorenzo e Politano, e molti dicevano però il problema è che così non hai l'alternativa. Detto questo, non è vero. Perché? Perché se qualcuno pensa alternativa a Spinazzola Olivera, non è così. Perché di fatto Olivera viene considerato un braccetto nella difesa a tre. Okay. Chi potrebbe andare lì? Potrebbe andare Favasuli, che però era infortunato. E c'è una nuova possibile idea che voglio sottoporre ad Andrea. Perché chi ricorda la Juventus di Allegri, a un certo punto Allegri chiede un sacrificio a Mandzukic. Lo ricordate, no? La Juve aveva tre attaccanti e il quinto lo faceva Mandzukic. Ora io ve lo dico prima, perché poi qualche scienziato dopo dirà che magari Allegri, proprio perché c'è stato l'infortunio a Oliveira, proprio perché si è fatto male il signor Favasuli, tra le varie opzioni, lì c'è Spinazzola, sta anche pensando, Andrea, a una soluzione che gli consentirebbe di giocare di fatto con quattro attaccanti, perché se tu là davanti hai Neres, Højlund e Lang, poi quando torna sarà Allison, no? Ovviamente l'idea qual è? Che se non c'è Spinazzola lui potrebbe schierare uno tra Allison, tra Lang, tra Giovane. Dei tre che ti ho nominato, chi è più vicino a Mandzukic?
2: Lang? Però bisogna capire, il ragazzo l'ho visto tante volte anche un po' deconcentrato, un po' non sul pezzo. Bisogna difendere. Mandzukic era un attaccante con comunque anche tanta cattiveria, tanta spirito di sacrificio. Per fare quel ruolo lì, un attaccante deve prima di tutto entrare nella testa del dire ok, posso farlo, voglio farlo.
0: E se fosse Giovane? Se fosse Giovane alla Mandzukic?
2: No, non ce lo
0: vedo.
2: Non ha quella gamba, quella predisposizione, secondo me, anche perché certe volte ti ritrovi a fare il vero e proprio difensore. Beh, certo. Devi andare a fare il quinto, quindi non ce lo vedo, magari uno un po' più esplosivo,
0: diciamo che Favasuli sarebbe perfetto.
2: Sì, Conte l'ha fatto con Brozovic, aiutami,
0: con Giaccherini,
2: no, quello che no. Era il Tottenham,
0: con Kulusevski?
2: No, il croato
0: Perisic. E mi metti in difficoltà in diretta. Sono andato su tutti gli esterni che Conte li faceva correre.
2: L'ha fatto con Perisic.
0: Con Perisic.
2: Molto bene.
0: È vero.
2: Però anche lui aveva una predisposizione, aveva velocità, aveva forza. Per fare quel ruolo devi avere determinate caratteristiche, sia di aerobico, ma anche che di sprint. Nel contenere magari l'uno contro uno difensivo.
0: Vediamo Allegri cosa tirerà fuori dal cilindro. Per ora ha tirato fuori la difesa a tre, ha tirato fuori Badiashil dal primo minuto, perché lui è molto contento di Badiashil, ha tirato fuori un De Bruyne in una posizione diversa, poi il calciatore ancora non è convinto, ma insomma il Napoli lo avete visto. E Gianluca Monti, e ti do un'altra notizia, perché io non mi sorprenderò se dovesse accadere che una volta, per esempio, se Allegri dovesse decidere di far partire Lucca titolare, e lo farà nelle prossime partite, magari terrà a riposo Højlund, e se proprio avesse esigenza di cambiare Lucca lo cambierà con Milton Pereira. Gli piace molto, il ragazzo sta rispondendo bene, e poi Gianluca, tu me lo insegni, no? Se pensiamo alla Juve di Allegri, Allegri ha lanciato Savona, Miretti, Iling, Ildiz, Bangulà, Fagioli, lui i giovani li guarda, li osserva, e Milton gli piace molto. Gianluca Monti.
3: Sì, aggiungo che magari il quarto a sinistra lo può fare anche Politano, che è una situazione abbastanza più semplice, essendo tra l'altro un mancino naturale, come ormai sta facendo tante volte anche
0: vediamo, perché c'è Favasuli anche.
3: Era giusto per aggiungere che il Napoli ha tante, ripeto, frecce al suo arco. Per carità, Milton Pereira, io lo sto guardando, lo conosco, il campionato che fa il Napoli Primavera 2, con grande rispetto, non è esattamente un campionato nel quale ti vai a confrontare, a cimentare a certi livelli. Il Napoli purtroppo non sta facendo neanche benissimo, fortunatamente ha vinto l'ultima col Pisa con un gol di Mané, che è un giocatore secondo me interessante. Io resto di un'idea, Walter, ecco, bisogna dire le cose per quello che appunto uno pensa. Il Napoli quest'anno un errore l'ha commesso nel non tenersi un terzo attaccante centrale, che poteva essere anche Ambrosino, che adesso è a Modena, perché arrivano, lo dicevamo prima, tante partite in pochi giorni. Auguriamoci che non venga un raffreddore a Højlund, ma io dico la mia, auguriamoci non venga un raffreddore a Lucca, perché al netto di quello che si sta parlando di Lucca, del livello di Lucca, di quello che sta facendo Lucca, in questo momento Lucca è l'unica alternativa.
0: Lucca
3: reale
0: tornerà molto utile, segnatevi anche questa. Lucca tornerà molto utile, segnatevi anche questa. E vi dico di più, vi dico, oggi sono in vena di dare notizie, che se il Napoli, come credo onestamente, dovesse acquistare a gennaio un attaccante, ecco, quel terzo a cui faceva riferimento Gianluca Monti sarebbe Lucca. Quindi non solo Oilun, non solo Lucca, ma anche un terzo. Gianluca Monti, grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao
0: Andrea, prima di salutarti, in questo momento l'Inter, anche per quello che ci fa vedere, leggi pure l'ultima gara di campionato, pronti via, 3-0 col Parma del debuttante Gilardino, è veramente davanti a tutti?
2: Sì, è davanti a tutti, ma il campionato è lungo. Gli episodi, gli imprevisti, le coppe, quanto tempo ti portano via le coppe, perché comunque tutti vogliono andare avanti nelle coppe, una volta che però sei fuori puoi buttarti la testa sul campionato. Siamo solo ad ottobre, la strada è lunga, sicuramente nella griglia di partenza l'Inter è partita bene ed era la favorita.
0: Un abbraccio speciale.
2: Un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao carissimo. Ho predicato calma, non ai facili entusiasmi, come alla prima negatività non bisognerà abbattersi, ci vuole calma, ci vuole equilibrio. E quindi adesso però, a proposito di vittorie, ragazzi, ha vinto ancora il Napoli Basket, è la quinta vittoria consecutiva, 3 in campionato, ha vinto a Cantù, è prima in classifica, ne ha vinte 2 in Europa, gioca ancora domani in Europa in Polonia. Domani, ve lo dico, no, mercoledì gioca in Polonia. Mercoledì in Polonia, però ragazzi, quando si parla di basket, perdonate, faccio un passo indietro. È pronto Lucio Pengue, vi porta a canestro, pubblicità.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Quinta vittoria stagionale consecutiva della Napoli Basketball. 5 vittorie su 5 partite. Ieri, con grandissima autorevolezza, il Napoli Basketball va ad espugnare il Paladesio, dove che ospita le partite di Cantù. Insomma, davvero impressionante il cammino del Napoli Basketball. E ieri ci siamo sentiti con Leonardo Balletta della Gazzetta dello Sport di Basket Time. Io ho posto un quesito, ho detto: Leo, ma ho l'impressione che sia la squadra più forte mai vista alla Napoli dei canestri. Leo, come stai?
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti. Benone.
0: Allora, io dico che la Carpisa forse a livello di quintetto era più forte di questa. Ovviamente è difficile paragonare squadre, giocatori ed epoche diverse cestistiche, però a livello, diciamo così, di giochino, questa è una squadra pazzesca, soprattutto per la profondità della panchina.
1: Sì, decisamente, panchina profonda, rotazioni infinite, come deve essere per una squadra che voglia essere competitiva in questi anni qui e con questa pallacanestro qui. Quindi tante rotazioni, tanti giocatori duttili, tante possibilità di cambiare piano e scenario, e questa Napoli poi effettivamente, vedi, alla quinta partita in poco più di 2 settimane fa un 33 punti nell'ultimo parziale, e questo è poi frutto anche di questa roba qui, no? Di queste rotazioni qui che permettono alla squadra di mantenere un'intensità altissima anche quando gli altri invece devono mollare.
0: Ricordiamo che questa lunghezza di profondità della panchina permette a Napoli di avere Totè ancora fermo in box, rientra Ramsey, e ieri non abbiamo visto in campo, perché fermato da un brutto infortunio, anche Jakimoski, che a seguito, lo ricordiamo, degli accertamenti effettuati ha riportato una lesione completa del muscolo obliquo interno dell'addome destro, con distacco della sua intersezione sull'11ª costola. Più o meno i tempi di recupero saranno abbastanza lunghetti.
1: Meno male che l'hai detto tu. sì, sentivo poi stamattina una sorta di consulente medico, mi diceva che effettivamente, al netto di come reagirà poi il ragazzo ai primi trattamenti, si tratta di un infortunio per cui occorrerà almeno 1,5 mesi nella migliore delle ipotesi, che potrebbero diventare 2,5 nella peggiore. Quindi tanto tempo, anche perché, come abbiamo detto, giocando sul doppio fronte, 2,5 mesi significano anche 10-12 partite.
0: E con il ritorno di Ramsey, forse ieri non ce ne siamo neanche accorti dell'assenza di Jakimoski, come dicevi tu, poi giustamente a lungo andare questo sarà un'assenza pesante. Ieri Leo, Ramsey è entrato e ha fatto subito vedere di che passo è fatto, ricordando il miglior giocatore dell'anno scorso della Lega Serie A.
1: Sì, poi secondo me aveva una gran voglia. Non è facile guardare i tuoi compagni giocare quella pallacanestro, vincere quelle partite, festeggiare quelle partite e non poter dare il proprio contributo. Sappiamo benissimo che Ramsey ha scelto Napoli perché vuole compiere l'ultimo step che gli permetta poi di diventare un giocatore di altissimo profilo. Lui sogna l'NBA, sogna l'Eurolega, e quindi era carichissimo e si è visto subito ieri. Qualche volta in queste settimane abbiamo parlato di come potesse essere difficile inserirlo in un meccanismo che sembrava già perfetto, e beh, è stato abbastanza semplice a quanto pare.
0: Doughton invece è stata una bella scommessa del Napoli Basketball. Sulle sue qualità, sulla sua classe non c'erano dubbi, forse qualche piccolo interrogativo sulle sue condizioni fisiche, ad oggi è immarcabile.
1: Sì, un giocatore dalla tripla dimensione, quindi veramente complicato da contenere, sta giocando una grandissima pallacanestro, e l'impressione, che secondo me è tutta positiva, è che abbia scommesso anche lui su se stesso, e quindi che ci sia da parte sua la volontà di seguire il coach, di seguire questa squadra, di portarla più avanti possibile, e questo di conseguenza poi farà bene a tutto il sistema. Insomma, sta giocando veramente una pallacanestro di altissimo livello.
0: Per carità, ci sono i giocatori di sistema, quelli che averli in squadra ti fa fare proprio lo switch, ti fa vincere le partite, quei famosi untouchable, come piaceva dire anche a Dan Peters e tutti quelli che commentano la pallacanestro. Effettivamente c'è Spissu, Petrucelli,

0: Ma poi ci sono i miei due idoli assoluti, Jack White e Zach Zelias, soprattutto Zelias. È uno di quei giocatori che ti fa innamorare chi il pubblico della Pallabarbuto già lo adora.
1: Vero, no, lo sapevamo, ce l'avevano detto. Ricordo un'intervista a Casalone in cui lui, che l'aveva avuto al Portez a Villeurbanne, aveva proprio detto che se Napoli avesse trovato l'equilibrio giusto tra questi due giocatori avrebbe avuto una coppia di ali di altissimo livello. Così è, sono giocatori che sanno fare tutto, che possono giocare in più ruoli, che hanno d'utilità, e secondo me proprio dalla loro d'utilità, dalla loro capacità di coprire più ruoli, più situazioni, di difendere su più tipi di avversari, roterà anche la necessità o meno di andare a sostituire Jakimovski, no? Come si dice nelle ultime ore, c'è questa possibilità che Napoli possa addirittura tornare sul mercato, un mercato che non offre tantissimo, oppure c'è la possibilità che, avendo un roster a 12, andrà avanti con loro, magari dando qualche minuto in più a Sankaré e rimettendo dentro alla grande Ramsey.
0: E poi c'è la partita con il Wroclaw di mercoledì. Lì in Polonia è un po', tra virgolette, la Juventus della pallacanestro. Hanno vinto e vincono da anni. Ricordo anche un'avventura con Piero Bucchi sulla panchina del Wroclaw. E insomma, bisogna stare attenti. In Eurocup il Napoli Basket ha dimostrato, con 2 vittorie su 2, di avere la testa giusta e la voglia giusta di andare avanti. E però in Polonia non sarà facile.
1: No, non sarà facile, e dobbiamo saperlo che prima o poi la sconfitta arriverà la serata in cui Napoli non riuscirà a fare canestro con continuità e magari non riuscirà a trovare gli equilibri giusti. Resta una partita alla portata contro una squadra che, come dicevi tu, spesso e volentieri è tornata d'attualità per i nostri colori. Bucchi arrivò a Napoli dopo appunto aver fallito la sua esperienza lì, altrimenti magari con le slide indoor sarebbe cambiato qualcosa, e poi Napoli li ha già affrontati nella sua prima esperienza in ULEB Cup nel 2004. Quindi ci sono degli incroci, è una partita complessa. Loro hanno fatto una grandissima vittoria a Trento la seconda giornata, però ne avevano presi quasi 20 alla prima in casa dal Budoknos. Sappiamo che la Coppa cambia pelle ogni settimana, vediamo un attimino. Sicuramente Napoli andrà lì a cuor leggero, con la possibilità effettivamente di allungare questa striscia molto molto molto importante.
0: Grazie Leo, un abbraccio e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Leonardo Balletta della Gazzetta dello Sport di Basket Time. Ora ci dobbiamo fermare, ci sono, attenzione, perché qui c'è un'allerta meteo che incombe, quindi godiamoci il notiziario di 3B Meteo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso di aria fresca e instabile scivola lungo l'Adriatico, porterà maggiore instabilità anche in Campania. Nel corso delle prossime ore, tra pomeriggio e sera, acquazzoni e temporali a carattere sparso più diffusi sulle aree interne e appenniniche. Saranno anche associati a un rinforzo della ventilazione da nord che soffierà piuttosto tesa anche nella giornata di martedì, ma favorirà un miglioramento del tempo piuttosto rapido in Campania. Con tempo in prevalenza soleggiato martedì, seppur temperature in diminuzione, ma comunque valori intorno ai 22 gradi con il sole sulle zone costiere. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pomeriggio, un minuto dopo le 15, bentrovati. Questa è Radio Gol, questa è l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Saluto Fabio Esposito in regia e apriamo la terza ora. Una terza ora dove fin qui abbiamo analizzato e continueremo a farlo tutto ciò che ha proposto il Napoli di Allegri sabato col Frosinone. Una bella serata di calcio, ha fatto festa il Napoli, ha battuto il Frosinone 3-0. E però man mano nel corso del pomeriggio, a cominciare da qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, passando per 4-4-2 alle 18 l'interazione con Paolo Del Genio e soprattutto alle 19 il calcio della sera con Emanuele Calaiò, e beh, da quel momento cominceremo a proiettarci a domani, perché a domani, oggi è giornata di vigilia Champions, alle 19:15 parleranno Allegri e Rafa Marin, vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa. Analizziamo però quello che si è visto sabato. Buon pomeriggio a Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio, bentrovati.
3: Bentrovato anche a te. Allegri cambia, complici anche tante defezioni per infortuni, gioca a tre, propone Badiashil e propone De Bruyne in mezzo al campo a dettare i tempi, a trovare spazi, a trovare posizione, di fatto ad innescare i tre attaccanti Neres, Lange e Højlund. Il risultato, un Napoli bellissimo, un Napoli che va a pressare alto, un Napoli che vince 3-0.
4: Insomma, c'è una migliore condizione anche da parte di tutti, quando giocatori come De Bruyne, anche grazie alla prestazione in nazionale, ritrova piacere e gusto di giocare, insomma, ci dobbiamo aspettare queste cose, e quindi è nelle corde del Napoli e Allegri cerca di sfruttare nel miglior modo possibile i suoi uomini.
3: Ecco Gigi, ora la vera curiosità, e qui mi rivolgo e mi affido all'allenatore, all'esperienza di Gigi De Canio. Con il Frosinone McTominay era in panchina, ha giocato 27 minuti, ha dimostrato di averli quei 27, se però dovesse partire titolare è chiaro che uno degli interpreti del Frosinone starà fuori. Tu ti aspetti un cambio uomo per uomo o Allegri potrebbe pensare anche all'ennesimo cambio modulo?
4: No, dunque, io adesso non so se McTominay giochi dall'inizio, perché questa è una valutazione che solo l'allenatore può fare in funzione di tutto ciò che è accaduto a McTominay. Non so se riesco a...
3: Beh certo, è chiaro, bisogna andarci piano piano.
4: Nel senso che magari anche il livello degli allenamenti non è stato così impegnativo. Certo che stiamo parlando di un giocatore agonisticamente sempre molto forte, molto preparato, però insomma il cominciare dall'inizio significa anche esporlo anche alla possibilità che dopo un po' sia costretto ad uscire. Insomma, sono valutazioni che farà l'allenatore. L'importante e averlo a disposizione, perché significa che o prima o dopo il rapporto che può dare utilizzare un giocatore così senz'altro di altissimo profilo.
3: Anche perché col Frosinone c'è stata la prima di una lunga serie di partite impegnative tra campionato e Champions, 9 impegni in 27 giorni. È chiaro che hai bisogno di tutti, un po' li ha recuperati, perché a parte Badiashile in una condizione top, poi è tornato Meret, è tornato anche Marianucci, però comunque resta fuori ancora Oliveira con Anguissa, con Allison. Buongiorno, ci vorrà del tempo, sono fermati Vergara e Favasuli. Tu comunque hai 6 assenti e c'hai tante partite, hai bisogno di tutti, per esempio penso a Gilmour.
4: E non ti puoi permettere di rischiare di perderne ancora qualcuno, se no rischi veramente di compromettere la stagione, per cui è chiaramente la gestione degli uomini in questo momento è più importante di qualsiasi significato tattico, insomma, ecco, di qualsiasi numero. Tanto più il Napoli ha, nelle precedenti esperienze con Conte e prima di Conte, ha giocato in vari modi, per cui comunque tutto quello che Allegri pensa di poter fare con questa squadra è già stato provato e non sarebbe mai un salto nel buio.
3: Gigi, torno dall'allenatore di grandissima esperienza, no? Perché io ho ricordato alcuni infortunati che sono ancora fuori. C'è Buongiorno che tornerà a gennaio, si sono fermati Favasuli, Vergara, Alisson Santos, Anguissa non è ancora pronto, Oliveira si è fatto male in nazionale, sono appena rientrati altri calciatori che pure si erano infortunati, tolgo ovviamente dalla lista McTominay perché è un problema diverso, però si era fermato Marianucci, si era fermato anche Meret, Politano aveva dei problemi, è partito dalla panchina, e nello storico dell'anno scorso, dove il numero di infortuni era lampante, qualcuno addebitava ai lavori di Conte eccessivi, qualcun altro diceva che la preparazione svolta dal professore Costantino Coratti era troppo per questa squadra, qualcun altro addebitava delle colpe al responsabile dello staff sanitario, il mio amico professore illustre Canonico. Però io vedo che gli infortuni continuano ad esserci, eppure Conte non c'è più, Coratti non c'è più e Canonico non c'è più. Bisogna approfondire, bisogna guardare in un'altra direzione?
4: Sono state dette tante cose, perché logicamente stando da fuori si deve cercare di trovare una risposta alle cose che accadono. Oggi è un'altra gestione, un'altra situazione, però nulla ci vieta di pensare che possano essere tante concause che non sono state risolte, o comunque poi c'è anche la casualità, perché Favasuli per esempio non appartiene allo storico degli scorsi campionati, tanto per dire, ma sono cose che fanno parte di una squadra di calcio, degli allenamenti, e le insidie quando si giocano tante partite nazionali eccetera sono sempre dietro l'angolo, può bastare anche un po' di febbre, cioè, ti alleni con un po' di febbre e succede che rischi di farti male muscolarmente.
3: Un nostro ascoltatore scrive, l'anno scorso, scrive delle cose un po' diverse, io le lendo più radiofoniche, l'anno scorso battevi sempre sul settore giovanile, sulla foresteria, sull'importanza di investire nel settore giovanile, all'improvviso non ne parli più, giustamente siete ridiventati radio ufficiale. Credo che l'ascoltatore sia molto disattento, perché evidentemente non ha ascoltato cosa ho detto nelle settimane scorse, quando ha accolto con favore, il presidente ha detto, poi vedremo se sarà realizzato, che farà probabilmente a Qualiano il centro sportivo, e il presidente ha detto che ci sarà una grande attenzione al settore giovanile, siccome Manna è colui che poi di fatto cura la next gen alla Juve, e Gigi io lo voglio ricordare quel percorso, Manna costruisce quella squadra, Allegri attinge, Allegri una volta prende Savona e quindi laterale a destra, e poi c'era Dragusin, e poi c'era Huizen, e poi c'era il Diz che diventa titolare, e poi c'era Bangula che diventa titolare, e poi c'era Miretti, e poi c'era Iling, e poi c'era Fagioli. Quindi è evidente che il Napoli deve puntare a investire molto nel settore giovanile, anche per dare modo ad Allegri di attingere da quella, da quel settore giovanile.
4: Io spero, spero tantissimo che il presidente investa tempo e idee e denaro su questa ipotesi, perché la Campania è una regione ricchissima di materiale umano da un punto di vista calcistico, fornisce calciatori a tutte le serie, tutte le categorie del calcio italiano, e talenti come sono stati Insigne, come tanti napoletani che sono in giro per l'Italia in altre squadre, potrebbero essere del Napoli, e sarebbe da un punto di vista economico un grandissimo vantaggio per la società, e poi sotto l'aspetto anche culturale, sociale, avrebbe una risonanza, un senso di appartenenza straordinario, oltre che rendere il Napoli una società ancora più importante, al passo con i tempi.
3: Un abbraccio speciale, Gigi De Camio. Ciao grande mister.
4: Un abbraccio anche a te.
3: A te, ciao, grazie. L'ha vissuto a bordo campo Napoli Frosinone Alessio De Giuseppe. Buon pomeriggio Alessio.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
3: Il che vuol dire che ha anche assistito a quel siparietto simpaticissimo. Perché? Perché quando Højlund procura rigore, De Bruyne dà la palla, lui va e calcia, lo sbaglia, poi però viene richiamato l'arbitro, si deve ribattere, Palmesani ha lasciato la riga di porta con entrambi i piedi e Højlund va a parlare con Allegri. Ma cosa si sono detti? Perché il rigorista è De Bruyne, no?
5: Di base sembra essere proprio così, da sempre. Anche l'anno scorso abbiamo fatto vedere che in quell'Napoli-Inter Antonio Conte ha la stessa reazione quando va sul dischetto Neres, poi si farà male De Bruyne, ma perché è evidente che il rigorista sia lui. Che cosa si sono detti? L'abbiamo interpretato anche dai gesti, dalle parole che ovviamente
3: che poi ha raccontato anche Allegri a fine partita,
5: esatto,
3: strappando un grande sorriso a tutti.
5: Sostanzialmente Allegri, quando calcia il rigore Højlund, non sta guardando, non ha idea, perché lui non li guarda i rigori, nota che lo sbagliano dal rumore, chiede a Magnanelli che cosa sia successo, dice l'ha parata ad Højlund, e Allegri dice ma come Højlund, perché l'ha tirato Højlund, non deve tirarlo Højlund, poi l'arbitro lo fa ribattere, lì si arrabbia tantissimo Allegri, dice no, perché rivede che sta andando Højlund, no, lo deve battere De Bruyne, e allora lì Højlund non prende bene, diciamo, quella sfuriata di Allegri, perché poi Højlund in qualche modo gli farà capire non era colpa sua se De Bruyne gli ha dato il pallone.
3: E Allegri,
5: poi i due si sono chiari.
3: Oh, vabbè, ma poi è stato fantastico Massimiliano Allegri in sala stampa, lei, e poi ho detto e tu glielo devi ridare, poi ci va De Bruyne dal dischetto e la sblocca. Io però ancor prima che il Napoli la sbloccasse ho visto un Napoli feroce sin dalle prime battute, un Napoli che li andava a prendere alti, che cercava di soffocare il Frosinone, non li faceva ragionare. Ho visto una squadra veramente in palla, Alessio, sabato sera al Maradona.
5: Bella, dall'inizio prepotente, facciata continua, è vero che c'è anche stato il merito da parte del Frosinone di rendersi, essersi reso qualche volta anche pungente e pericoloso nelle ripartenze, ma abbiamo visto il miglior Napoli della stagione sabato sera, per cui diciamo che l'esempio positivo da prendere, da copiare, incollare per le prossime partite è quello visto con Napoli Frosinone, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, Walter.
3: Poi sai, ci saranno tante partite, ora il Napoli un po' ne ha fuori, però mano a mano li recupera, per esempio Olivera e Anghissà. E poi tornerà Allison, è chiaro che ci vorrà un po' più di tempo per Vergara e poi per Favasuli e poi per Buongiorno, però avere più alternative, cioè quando avrai Allison e tu a sinistra, sì, ok, puoi schierare Lang, ma potrai schierare anche Allison e aggiungo e Giovane, che è entrato benissimo col Frosinone.
5: L'ho preso al fantacalcio,
3: ah, però quel De Giuseppe lì.
5: Perché ci credo che possa essere più avanti una risorsa di questo Napoli, una piccola scommessina, perché vedo che c'è una fiducia in lui da parte di tutti che viene sottovalutata, per cui secondo me, come già abbiamo visto con l'assist, Giovane avrà un ruolo fondamentale in questa stagione
3: e avrà sicuramente molto minutaggio. A proposito di minutaggio, lo sta già avendo ma vedrete che a partire da Venezia e poi con il Monza ne avrà ancora di più. Allegri ha sottolineato a più riprese che Luca è un calciatore importante, che i gol li ha fatti, è un patrimonio della società. Per esempio, io resto convinto che a breve avrà 2-3 chance per giocare dal primo minuto e serviranno anche i suoi gol in tante partite. Io mi fido di Lorenzo Lucca.
5: Diciamo che in questo momento si fa fatica.
3: Lo so, anche qui in redazione mi danno del matto, Alessio.
5: Vabbè, però
3: lo voglio dire. Se poi Allegri lo fa giocare titolare e comincia a fare gol, e io chiamo tutti, chiamo te, chiamo Pengue, chiamo Miranda che mi vuole sbranare.
5: Tutti. Nessuno deve salire sul carro.
3: Esatto, non salite sul carro di Lucca, perché quello è troppo facile. Alessio, io mi sono esposto venerdì, prima in Napoli Frosinone, su Allegri, e ho detto a chi pensa, a chi dice, Allegri è la garanzia. E avevo detto che avrebbe giocato a tre, e avevo detto che avrebbe giocato Badiashile, e avevo detto che avremmo visto un grande Napoli. E alla fine, perché dopo, Alessio, dopo siamo tutti bravi, quindi non salite sul carro quando Luca segna, non salite, per
5: è
3: favore.
5: È vero, vero. No, ma poi tra l'altro ho avuto modo anche di confrontarmi con lui, vedo che al di là di quello che sente in giro, comunque lui è convinto che in qualche modo il gol arriverà e sarà un gol troppo importante. Lui è convinto che questo gol arriverà. Glielo auguriamo anche per il ragazzo, perché comunque il periodo è difficile, non deve essere facile essere Luca in questo momento.
3: Certo. Però bisogna sostenerlo, Alessio, altrimenti sente anche la sfiducia dell'ambiente, mentre invece chi ha grande fiducia in Luca Allegri, anche se a gennaio il Napoli dovesse comprare un attaccante, io posso dirvi che non escludo la permanenza di Luca, perché in una stagione, se il Napoli ci arriva bene al mercato di gennaio, in corsa per il campionato, per la Champions League, chiaramente per la Coppa Italia, comunque tu hai bisogno di tre attaccanti, quindi Højlund ce l'hai, Luca ce l'hai e magari ne prendi un altro. Comunque è partita la scommessa su Luca, appena segna non salite sul carro. Alessio, grazie di cuore.
5: Ciao Walter, è sempre un piacere.
3: Grazie, ciao. Grazie. Walter, smettila, sta da 14 mesi, ragazzi, a un altro Walter io ti stimo, ti rispetto, grazie, però su Luca secondo me sbagli. Però io insisto su questo punto, guardate che gode della fiducia di Allegri, guardate che Højlund non le può giocare tutte, guardate che ha bisogno della fiducia dell'ambiente, perché se Luca tra ottobre, novembre e dicembre fa 3, 4, 5 gol, poi bisogna anche dargli una chance dal primo minuto e con l'ambiente che lo sostiene. Quindi, poi comunque il mercato è chiuso, quindi Luca è fondamentale, Luca deve fare gol, è un patrimonio della società, la società ci ha investito, Luca ci deve mettere il suo. Io credo che poi per un attaccante, se un attaccante fa gol, magari si sblocca. Chissà come la pensa Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio Walter.
3: Grazie per essere con noi. E Luca avrà le sue chance, anche perché l'allenatore lo stima. È chiaro che Luca dovrà dare dei segnali. Gli ascoltatori non si fidano molto, mi stanno scrivendo in tanti, anche i miei amici sui telefonini non si fidano di Luca, e io dico fidatevi di Luca.
6: Io dico ancora di più, fidatevi di Allegri, nel senso che...
3: Ah, su quello, guarda, come sfondi una porta aperta.
6: Da buon aziendalista, lui fa capire che c'è un investimento grosso su Luca e che quindi un investimento è pari sempre a quello che può offrire. Evidentemente finora non ha offerto quello che era nelle aspettative, non soltanto di noi giornalisti che seguiamo, ma soprattutto dei tifosi che lo hanno fischiato, secondo me forse con un eccesso di rabbia,
3: secondo
6: che
3: me anche con un po'
6: proprio.
3: Di sono un po' prevenuti, sai perché Salvatore?
6: Sì,
3: il ragazzo ha valore, altrimenti il Napoli non puntava sul ragazzo e spendeva
6: appunto,
3: 35 milioni,
6: dicendo,
3: ok,
6: sì.
3: Però Højlund non le può giocare tutte, perché puta caso se dovesse giocarle tutte e metterlo a rischio, affaticamento, e poi a quel punto se Højlund non c'è deve giocare Luca. Allora in questi tre mesi in attesa del mercato, e lo ribadisco, Allegri stima molto il ragazzo, vedrete che mi scrive anche Diego Armando Maradona Junior, mi dice per me sei folle a dire che Luca può far bene, Diego vedrai che farà tanti gol, chiaro Allegri gli darà chance dal primo minuto, sarà importante avere Lucca che ti dà una mano, no Salvatore?
6: Ma soprattutto perché nell'incertezza di un mercato che deve arrivare, nel presente che ti offre al momento soltanto delle emergenze, dalle quali è uscito alla grande, devo dire, Allegri, inventandosi un modo che era anche un suo vecchio modo di interpretare il calcio. La difesa 3 l'aveva operato nel primo anno di Sarri a Napoli con la famosa BBC, no? Ricorderai Bonucci, Barzagli e Chiellini, era la famosa BBC, la difesa 3, che poi cambiò perché la Juve si prese Higuain nel secondo anno, e quindi vabbè, ma è un'altra storia. Ma questo per dire che Lucca ha sicuramente un problema, il problema di sbloccarsi psicologicamente. Ha un carattere particolare, c'è riuscito Lang, credo che a maggior ragione possa riuscirci un calciatore che io personalmente, per le poche partite dell'Udinese che avevo visto e nelle quali aveva giocato, mi pareva un calciatore sicuramente dalle grandi qualità e dalle grandi possibilità.
3: E non a caso il Napoli lo compra e ci investe tanto, Biazzo, eh? Non è che sono impazzito. Appunto. E quindi bisogna dargli fiducia, magari gioca titolare a Venezia e ripaga a suon di gol, però vedrete che Lucca sarà molto importante, molto utile, c'è bisogno dei suoi gol. Ragazzi, non è che Højlund è rimasto a secco con, per esempio, col Frosinone, ma uno come Lucca, visto che Højlund non le può giocare tutte, vedrete che sarà grande protagonista.
6: Ma non hai le alternative che hanno le altre squadre, e voglio dire, quindi Lucca è uno che va stimolato. Poi probabilmente ci sbaglieremo tutti oppure avremo indovinati tutti, perché poi è chiaro che le vittorie hanno sempre più genitori delle sconfitte, le sconfitte sono sempre orfane di qualcuno. E io credo che Lucca abbia delle qualità, le deve mettere in mostra, deve capire che il pubblico non gli è ostile, nel senso che certo lo contesta per certe giocate, per il fatto che non si è complimentato con De Bruyne, però insomma poi alla fine i napoletani hanno un cuore e
3: hanno un amore per i calciatori che indossano la maglia azzurra, che non è uguale,
6: che non è napoletano di nascita, quindi a maggior ragione dovrei essere creduto. I napoletani hanno un grande cuore, Lucca bisogna in qualche maniera supportarli e aiutarli.
3: Senti, visto che hai detto poi non sono napoletano di nascita, a proposito, io poi seguo molto il campionato di Serie B. È chiaro che l'anno scorso
6: da tempo, anche da prima
3: Spendi, attaccante del Cesena, sono 2 anni che ne parlo, capocannoniere, 6 gol, e vi dico, attenzione a quello che accade al Mantua e all'Avellino con Ruocco e con Russo, perché mi sembra
6: Russo,
3: che Russo è forte forte, forte. Russo è forte. Però forte,
6: vedi, Russo è fortissimo, peraltro è un calciatore che è strappato alla Serie A perché ha delle qualità per poter emergere in qualsiasi club della Serie A. Ma ti dico di più, io per esempio ho visto l'ultima partita che ha fatto l'Avellino, mi ha molto impressionato.
3: 4-1 alla Sampdoria, sì. Pazzesco.
6: 4-1 alla Sampdoria con Chedira, che è ex Napoli ovviamente, ma che era in grandissima forma, cioè insieme a Russo, a Palumbo e agli altri hanno fatto una partita.
3: Io credo che Russo vada attenzionato, e sicuramente lo staranno facendo i club di Serie A, perché Russo è di un livello superiore, quello che ci dimostrarono l'altro anno a Catanzaro sia Favasuli, sia Sissé, sia Liberali. Grazie Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
6: Grazie a voi per avermi invitato. Ciao, buon pomeriggio.
3: Grazie davvero. Allora, tra poco il rush finale, poi vi ricordo l'appuntamento con Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli, anche le dichiarazioni del presidente De Laurentiis premiato al CONI col collare d'oro, tutte le dichiarazioni del presidente, le ultime da Villarreal. Poi arriverà Paolo Del Genio alle 18, alle 19 il calcio della sera, a condurre Emanuele Calaiò, la diretta della conferenza da Villarreal sia di Allegri che di Rafa Marin. Ora ci fermiamo e c'è la pubblicità.
7: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
9: Ma dove vai vestito così?
8: A pescare la spesa.
9: Sempre il solito esagerato.
8: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Tra poco più di 30 minuti il Napoli volerà, il charter accompagnerà la squadra guidata da Massimiliano Allegri in Spagna. Vi ricordo l'appuntamento delle 19:15, perché nel corso del calcio della sera Emanuele Calaiò ascolteremo la conferenza stampa in diretta di Massimiliano Allegri e Rafa Marin. Ovviamente conferenza stampa molto importante, la vigilia della Champions. Con noi c'è il collega, lo voglio ringraziare, collega di Sport Italia, Vincenzo Credendino. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Buon pomeriggio, Walter.
0: Grazie. Bene, tu come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie a te per l'invito.
0: Allora, siamo reduci dalla vittoria in campionato al Maradona, ancora clean sheet 3-0. Contro il Frosinone, domani il Villarreal. Altri canarini attendono il Napoli. E il punto di domanda è che Napoli vedremo? Cioè, lo vedremo con McTominay dal primo minuto? Lo vedremo con Di Lorenzo titolare a fare il terzo di difesa? Di Lorenzo con Rachmani, con Badiashile, torna Politano dal primo minuto? Le alternative ci sono, le scelte per fortuna le fa Allegri. Che cosa ti aspetti, Vincenzo?
1: Allora, innanzitutto hai chiaramente dato già delle imbeccate, non so quanto volontariamente o involontariamente, però la possibilità che Scott sia titolare esiste, così come esiste la possibilità di vedere Di Lorenzo braccetto con Politano che ha riposato un po' contro il Frosinone. Ecco, se volessimo provare a ragionare a contrario in base a quelle che sono state le scelte viste contro i sociari, possiamo ad esempio aspettarci subito Gilmour, McTominay, lo stesso Kevin De Bruyne. In questo momento vanno ampliandosi quelle che sono le scelte a disposizione di Max Allegri, non soltanto dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista di quelle che possono essere le alternative tecniche e tattiche, soprattutto per consentire di ampliare il numero
0: di soluzioni. Anche perché, Vincenzo, le partite sono tante. Allora, per esempio, molti pensavano a un eventuale, siccome gioca Badiashile lì, molti pensavano a un'ipotesi Rafa Marin a sinistra. Non è così. A sinistra, quando tornerà disponibile Olivera, l'alternativa a Badiashile sarà Olivera. Spinazzola lì, l'alternativa a Spinazzola sarà Favasuli, portato a sinistra. Poi a oggi sta giocando Lang, ma tornerà Alisson, è tornato Giovane. Ci sarà spazio per Lucca, ci sarà molto spazio per Gilmour, ci sarà spazio per tutti.
1: Se Max Allegri ha dimostrato qualcosa in carriera, e non devo essere io sicuramente a ricordarlo, tra questi aspetti è sicuramente la gestione di un gruppo, paradossalmente o forse nemmeno tanto, quando ci si trova ad affrontare tanti impegni, allenatori che con la partita, con la settimana tipo danno il meglio, ne abbiamo avuti qui a Napoli, e allenatori adesso che danno il meglio quando si tratta di dosare il gruppo e di far sì che anche la tensione possa andare a crescere, a diminuire a seconda di quelle che sono le esigenze del momento. Non bisogna andare sempre e comunque per forza a mille, il rischio di andare fuori giri c'è, e Max Allegri questo l'ha compreso molto molto bene.
0: Allora, devo dire che la lettura che fa il collega Credendino di Sport Italia è una lettura perfetta. Perché? Perché il Napoli ha l'ambizione quest'anno di arrivare a gennaio o febbraio in corsa su tutti gli obiettivi. Poi la società si farà trovare pronta, vedrete nel mercato di gennaio almeno 3 acquisti, si concentreranno molto sul reparto di centrocampo, sicuramente arriverà un altro attaccante, che non vuol dire che partirà Lucca, perché tu devi avere 3 attaccanti se sei dentro le competizioni. Ecco, Allegri, al netto delle defezioni che purtroppo ha per infortuni, però è uno che ha una bella gestione di rotazioni, e d'altronde non me lo invento io, ma insomma Massimiliano Allegri ha fatto 2 finali di Champions con la Juve mentre vinceva lo scudetto e magari ci vinceva anche la Coppa Italia. Ora il mercato è chiuso, bisogna tenere botta. Io mi permetto di dire, Vincenzo, bisogna dare grande spinta a questo Napoli di Allegri.
1: Sicuramente, perché se la merita innanzitutto, perché in tante altre piazze funziona così, perché è evidente come sicuramente questo Napoli sia partito con quello che è stato un diktat difficilmente aggirabile, fare un certo tipo di calciomercato, ed è anche per questo che poi si chiede qualcosina in più a quelli che in questo momento ci sono. Certo, se poi si dovessero anche recuperare profili che inizialmente non sembravano più essere utili alla causa, allora ci troveremmo di fronte a un vero e proprio masterpiece. Per il momento ci teniamo sicuramente quali elementi positivi, quelli visti contro il Frosinone, in attesa di avere delle conferme.
0: La riprova, bravissimo.
1: Di livello di sostanza diversa, squadre che magari si arroccano dietro daranno un ulteriore banco di prova che il Napoli dovrà superare.
0: E tra l'altro, insomma, è chiaro che tutti noi ci aspettiamo molto da De Bruyne, no? E il De Bruyne, visto col Frosinone, è il De Bruyne che tutti vorremmo sempre vedere. Il Napoli ha De Bruyne, ma c'ha anche McTominay, che comunque ha giocato in Premier. C'ha Højlund, che comunque ha giocato in Premier. Ha preso Badiashile, che viene dal Chelsea. E Badiashile, per esempio, è uno di quelli che a me è piaciuto moltissimo sabato sera, Vincenzo.
1: Ottimo, sia in fase di lettura che in fase fisica, sorprendente, perché ottimo forse lo utilizzeremo quando avrà un tenore in linea con quanto mostrato anche per lunghi tratti della sua carriera al Monaco. Qualche problemino di troppo al Chelsea l'ha penalizzato un pochettino, abbiamo visto sprazzi di Badiashile, secondo me può fare anche tanto, tantissimo in più, e questo non può che essere un discorso positivo. Su De Bruyne, altro passaggio che dobbiamo evidenziare, dove si vede la mano di Max senza voler fare panegirico con nessuno, però se parti in un certo modo, arrivi a fargli fare qualche pezzetto la prima, poi la seconda, titolare contro l'Arsenal, e lui il calciatore che da un lato dice sono questo qui, ma tu Max Allegri poi continui a dire no, in realtà possiamo vedere qualcosa in più, immagini anche rivoluzioni nel suo futuro, pensando che
0: possa gli allunghi la carriera,
1: e qui ci troviamo di fronte comunque ad altri spunti di riflessione, non soltanto per noi ma anche per il calciatore, scusate se è poco.
0: Vabbè, direi, anche se il calciatore insomma sembra che mentalmente non gli piaccia molto questa ipotesi, poi però vedendolo sabato mi sa che forse si allineerà a quella che è l'idea di Allegri. Un abbraccio e buon lavoro, Vincenzo Credendino.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: Sport grazie. Italia. Oh, a proposito di Badiashile, io ci voglio tornare, perché giustamente il collega di Sport Italia ricordava la sua esplosione al Monaco, va al Chelsea, il Chelsea investe molto. La qualità del calciatore, ragazzi, l'avete visto sabato, è un muro difensivo, c'ha un'intelligenza, c'ha un piede educato, bravo in proposizione, bravo in costruzione, bravo in chiusura. Insomma, mi sembra di dire che al netto di quelle che erano le perplessità dal punto di vista fisico, è un difensore di grande livello. È così? È stato osservatore per tanti anni al Chelsea, quindi quel mondo lo conosce bene, come operano al Chelsea, perché acquistano un calciatore. Ed è Carlo Iacomuzzi. Buon pomeriggio, Carlo.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre per l'invito.
0: Allora, a me risultava che Allegri era molto contento di Badiashile. Badiashile aveva ritrovato la migliore condizione. Mi sembra di dire che uno come Badiashile veramente serviva come il pane al Napoli, visti anche gli infortuni.
2: Ma sicuramente è un giocatore di rendimento. La qualità, queste cose qui lasciamole da parte, ma pensiamo invece a quello che serve al Napoli o serve a una squadra in quel ruolo, e questo lo interpreta al meglio. È sempre presente, non si distrae mai, aiuta i compagni, tiene la linea alta, tutte quelle cose che sentiamo dire dai grandi tecnici, lui le impersona bene, e quindi sicuramente l'allenatore lo gradisce, però deve far conto che al Chelsea, quando lui arrivò tanti anni fa, era magrolino, secco, aveva queste gambe lunghe.
0: Io l'ho visto bello strutturato sabato, ecco.
2: Sì, ma bello, magrolino, gamba. Arrivato al Chelsea ha cominciato a lavorare, e piano piano, però purtroppo l'impatto col calcio inglese è differente per un difensore, specialmente anche nelle giovanili, perché tante volte è un impatto di forza fisica, di prestanza atletica, no? Invece lui interpretava, come già adesso dimostra, anche certe qualità tecniche non indifferenti, e quindi ha avuto queste difficoltà iniziali, ha lavorato, ha messo su pesi, chili, muscoli e tutto, ed è diventato quel giocatore. Ma nel frattempo il Chelsea ha fatto altre scelte.
0: Va anche detto che nel calcio moderno la struttura fisica è importante. Ora è chiaro che Buongiorno tornerà a gennaio, in quel ruolo comunque Allegri ce l'ha coperto, perché c'è Matias Oliveira che di fatto sarà impiegato sempre nella linea 3, però ritrovare quel Badiashile in attesa del miglior Beukema, Rafa Marin sta dando risposte positive, torna Marianucci. E poi Carlo, io dico sempre, no? Io capisco che noi in Italia siamo 60 milioni di allenatori, Però sinceramente
2: anche 61, anche se, così.
0: No, però io dare consigli ad Allegri, a parte che non mi permetterei mai. Io sento che tutti vogliono dare consigli ad Allegri. Scusate, ma dare consigli ad Allegri mi sembra troppo, cioè l'allenatore è lui, il palmarès con quello più vincente è lui, le due finali di Champions, è uno di uno standing altissimo e noi gli diamo i consigli. Ma no, ma vi prego ragazzi, ma che consigli?
2: Ma vedi, siamo noi italiani, purtroppo noi vogliamo imporre sempre la nostra idea. Ad Allegri si possono dare consigli, suggerimenti, ma non imporre la
0: però scusami Carlo, lo capisco quello che dici, io lo capisco, però Allegri fa l'allenatore, io faccio il giornalista e io sono lì a imparare da Allegri, perché io non mi aspetto che Allegri va in sala stampa a dire noi giornalisti come dobbiamo fare il programma radiofonico. Allegri fa il calcio e quando parla di calcio ne parla Allegri, quando si parla magari di informazione è corretto che ne parliamo noi giornalisti, no?
2: E guarda che Allegri è una persona, l'ha dimostrato nel tempo, accetta consigli, non è uno che chiude la porta e ci sono io, basta, non rompete, no? Come fanno tanti.
0: È uno che riflette.
2: Lui, ecco, riflette, pensa, poi fa del suo, è logico, dirà bene, male, a seconda di quello che riesce a capire, a introdurre nella sua testa, ecco che lui poi dopo sceglie le cose, le corregge, le continua a farle se ci crede e va avanti. È un allenatore che l'ha dimostrato a tutti i livelli, anche da giocatore. Il giocatore aveva cominciato a giocare un po' estroso su in avanti e cercare le punte, poi pian piano si è messo in mezzo al campo per a ragionare, a guardare, aiutare la squadra, e lui interpreta molto bene il calcio, lo dimostra negli anni, sta dimostrando negli anni. Poi vedi una cosa importante che non senti mai, anche vecchi giocatori che lui ha avuto, parlare male di lui.
0: Ragazzi, non stiamo scherzando. Insomma, se mettiamo in discussione Allegri vuol dire veramente
2: ma rompe, come può dire, rompe troppo, è troppo pignolo, benissimo, può dire in quelle cose lì.
0: Ben venga che pignolo. Sì, d'altronde però, io dico sempre che il calcio lo deve fare la gente di calcio. Il palmarès di Allegri è lì, le idee, i giovani che ha lanciato, ciò che ha fatto nel suo percorso, perché io ho visto il percorso, ho visto Cagliari, ho visto il Sassuolo, l'ho visto al Milan di Berlusconi, l'ho visto negli anni della Juve di Agnelli, e lo sto vedendo a Napoli, quindi parliamo di un top assoluto. Infatti io mi sorprendo quando qualcuno lo discute, però è un mio modo di vedere, per carità.
2: Cioè non si può discutere, si deve accettare. Tante volte non riesce sempre a pescare il jolly, tante volte deve aggiustarsi, e lui è capace di aggiustarsi conoscendo i suoi limiti, essendo una persona modesta, riesce anche a valutare le cose che servono in certi momenti, anche andare contro se stesso per cercare il meglio.
0: Beh, sono gli uomini intelligenti che fanno questo,
2: una grande qualità.
0: Come la tua grande qualità. Io sono felice di averti avuto nostro ospite, Carlo Iacomuzzi. A presto.
2: È sempre un bello piacere così parlare di queste cose importanti, non delle cose frivole che a noi non ci interessa.
0: Grazie di cuore, Carlo.
2: A presto, buon lavoro. Ascoltatori, anche gli ascoltatori.
0: Grazie di cuore agli ascoltatori, che ringrazio per aver avuto la pazienza fin qui di averci seguito e continueranno a seguirci con gli highlights con Lucio Pengue. Vi ricordo tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Schieriamo il tridente anche noi, come Allegri, i tre attaccanti. Cominciamo con Carlo Alvino dalle 16 alle 18. Qui Casa Calcio Napoli, le parole di De Laurentiis al CONI. Alle 18 arriverà Paolo Del Genio, il nostro secondo attaccante. Diciamo che Alvino è un po' Neres, Paolo è Noah Lang, e poi abbiamo il bomber Loilund, Emanuele Calaiò. Il calcio della sera dalle 19, stasera puntata speciale, perché nel bel mezzo del calcio della sera, 19:15, conferenza di Allegri e di Rafa Marin. Vi auguro buona settimana, grazie a Ciro Froio in regia, grazie a tutti per averci seguito, ci risentiamo domani nel giorno di Villarreal Napoli.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono una nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Salderiso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
1: Salderiso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salderiso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre, rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo davvero giunti alle fasi conclusive della nostra trasmissione. Come al solito riviviamo i momenti salienti attraverso gli highlights. Oggi abbiamo avuto davvero due grandissimi ospiti. Abbiamo avuto Raul Albiol, che ha fatto la storia del Napoli recente e che poi ha giocato anche nel Villarreal. Chi meglio di lui ci può raccontare sia l'avversario di Champions e tutte le emozioni che ha vissuto da queste parti. Detto questo, poi vi faremo riascoltare anche Cesare Prandelli, l'ex CT della nazionale, l'ultimo che ci ha portato al mondiale. Quindi ascoltiamo gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sì, vado a vedere la partita anche perché devo fare televisione lì per commentare la partita, allora è speciale, no? Vedere un viaggio a Napoli per me. Il risultato non sta andando tanto bene, no? Però il gioco è meglio di quello che dice il risultato, no? Penso che hanno fatto qualche partita buona e non hanno vinto, no? L'altro giorno è stata una partita igualata a Madrid, per una squadra pericolosa, no? Perché ha grandi giocatori, praticamente la stessa squadra che dell'anno scorso, e allora una squadra che ha fatto un grande campionato, ha finito terzo, in Champions non è andato bene l'anno scorso, però sempre a casa è una squadra che è verticale, che crea tante occasioni, è una partita, è una squadra difficile. È cresciuto l'anno scorso, penso che lui aveva bisogno di questo, no? Ha finito terzo, in Champions non è andato bene l'anno scorso, però sempre a casa è una squadra che è verticale, che crea tante occasioni, è una partita, è una squadra difficile. È cresciuto l'anno scorso, penso che lui aveva bisogno di questo, no? De giocare, di avere fiducia.

0: De divertimento, è vero che con Maurizio Sarri ci abbiamo divertito tanto, no? Abbiamo fatto un molto bene, grande partita, no? Giocando la palla, allora penso che quella squadra pues, rimarrà sempre, no? Un po' nel ricordo di tutti per la forma di giocare, no? E con Benitez anche più competitivi, no? Era una squadra uguale, non il gioco uguale tan brillante, però era una squadra competitiva che soprattutto pues, in Coppa Italia, no? Anche in Europa League, no? Quando erano a due partite eravamo una squadra buona, abbiamo fatto la finale di Coppa, un'altra semifinale, in Europa League semifinale, allora eravamo una squadra che alla fine era competitiva per vincere qualche titolo. E con Ancelotti è stato poco tempo, un anno solo e dopo è stato infortunato anche abbastanza tempo, mi farebbe piaciuto un po' più di stare con Ancelotti perché non solo di più.
1: Io ho sempre sostenuto che i sistemi di gioco vanno di pari passo con i giocatori che hai. Se hai dei giocatori con veramente caratteristiche e tu hai in testa di giocare con la difesa 4, con i due esterni alti, eccetera, eccetera, e poi ti trovi ad allenare una squadra che non ha queste caratteristiche, l'allenatore giustamente deve mettere nelle condizioni la squadra di giocare con molta tranquillità. I giocatori sono tranquilli quando giocano nel proprio ruolo.
2: Ecco.
1: E io penso che Allegri, con l'esperienza che ha, sta cercando di metterli tutti nello stesso ruolo. Ieri abbiamo visto forse per la prima volta un De Bruyne che gioca in mezzo al campo, che non ha un ruolo preciso ma è preciso nell'interpretarlo, non so come dire, cioè centralmente imposta gioco, riesce a dare l'ultimo passaggio importante per la conclusione. Io penso che utilizzato in quel ruolo può essere ancora un giocatore straordinario. Io sì, lo vedo molto bene lì per un semplice motivo, perché non ha più quella continuità straripante, quel cambio di passo che aveva fino a qualche anno fa. Bisogna accettare di perdere anche qualche qualità, ma l'intelligenza tattica, la bravura, la personalità, il gestire certe situazioni in mezzo al campo è ancora, secondo me, straordinario. In questo momento, visto che ci sono anche un po' di giocatori fuori con caratteristiche diverse, sarà interessante nel momento che avrai la rosa completa, sarà interessante capire le scelte di Max, ma le scelte te le dette al campo. Se le prestazioni sono come quelle dell'altro giorno, se trovano continuità, se i giocatori sono convinti di quello che stanno facendo, i giocatori esperti tipo Spinazzola, tipo l'esterno Di Lorenzo eccetera, hanno talmente esperienza che a 3 a 4 cambia poco. Sì, sei un po' più meno brillante, diciamo, sulla profondità, ma hai esperienza, quindi riesci a gestire il gruppo. Ha sempre detto Max, deve essere un gruppo gestito in un modo particolare, e lui sulla gestione in questi anni ha sempre gestito in maniera clamorosa, cioè lui non ha mai attaccato nessuno, non ha mai parlato di sistema, ha parlato solo di calcio. Max parla di calcio e poi puoi andare nei dettagli, puoi andare nei particolari, però quella scelta dell'ultima partita con De Bruyne lì per me è geniale.
3: Eccoci qua, ben ritrovati. E insomma, abbiamo ascoltato le parole di Cesare Prandelli e di Raul Albiol. A questo punto ne approfitto per salutare Ciro Froio e Fabio Esposito, che si sono alternati nella regia di Radio Gol. E saluto e ringrazio anche Flavio Esposito in esterna, insieme al nostro Riccardo Catapano, con i collegamenti dal centro sportivo di Castel Volturno, ed anche Nello Iorio, che ha curato la regia video. A questo punto vi lascio a Carlo Alvino con il suo Qui Casa Calcio Napoli.
4: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, si chiamava Greta Astarita, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento, morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi. La vittima, insegnante di Pilates, si era

0: recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita i medici avrebbero deciso di dimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo però una nuova crisi e la perdita di coscienza hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione è precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. Dopo la denuncia dei familiari, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Ancora la cronaca, un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nel napoletano nel pomeriggio di ieri. Vittima un operaio di 58 anni, ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale di Poggiomarino, dove il dipendente di una ditta di onoranze funebri, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo, un 58enne di scafandro, Fatti, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. Trasportato in ambulanza presso l'ospedale del Mare di Napoli e ricoverato in gravi condizioni, in coma, in pericolo di vita. Cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre 2026. Ultime corse da Piscino alle ore 20:55, dal centro direzionale alle ore 21:30, mentre per la linea 6 stop alla circolazione per qualche ora. Il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria delle 14:10 alle 17:10. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare, facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi, come McTominay, ha voglia di ritornare in forma. Vi facciamo ascoltare anche alcune dichiarazioni pronunciate quest'oggi dal presidente Aurelio De Laurentiis.
1: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi però io confido molto nei nostri ragazzi.
0: Infine il basket, 3 su 3 in campionato e 5 su 5 in stagione, comprese le coppe. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto ed espugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99, mantenendo la testa della classifica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: pomeriggio e forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Buon lunedì e che anche questa sia un'altra settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Possiamo anche dire che lunedì, ah, che bel lunedì! Perché siamo a cavallo tra la bella vittoria di sabato, dove il Napoli veramente ha entusiasmato praticando un calcio spettacolare almeno per un'ora, e dicevo, siamo a cavallo tra la bella vittoria di sabato col Frosinone in campionato e siamo già proiettati alla Champions League domani, Villarreal Napoli alle ore 21. E quindi si vive con pathos, con partecipazione, con la voglia di accompagnare il Napoli questo particolare momento. Bisogna dare continuità alla vittoria ottenuta in campionato contro i Ciociari. In regia radio questa sera Ciro Froio. A Ciro Froio del mio personale buonasera e buon lavoro. Dall'altra parte regia video abbiamo Flavio Esposito e Nellino Iorio, e a tutti e due ovviamente il mio personale buonasera e buon lavoro. Beh, cominciamo col dire che aspettavamo con ansia questa vittoria convincente. È arrivata nel miglior modo possibile, un 3-0 che va addirittura stretto al Napoli, però neanche il tempo di stare lì a dire ah che soddisfazione, che siamo già proiettati alla sfida di domani sera allo stadio della Ceramica de Villarreal. E non sarà facile perché il sottomarino giallo in casa vende cara la pelle, ci sono già dei trascorsi, dei precedenti, insomma, che ci portano a dire che in quello stadio è difficile, è una bolgia. Il Napoli deve muovere la classifica Champions perché c'è un obiettivo che è dichiarato, quello di cercare di arrivare almeno ai playoff, se non addirittura agli ottavi di finale direttamente. Quindi c'è bisogno di fare punti domani in Spagna, questo è poco ma sicuro. Due ore insieme, due ore a qui Casa Calcio Napoli, due ore di passione, quindi mettetevi comodi, c'è tempo per parlare, c'è tempo per discutere, c'è tempo per analizzare con piacere e con competenza l'attuale momento del Napoli. Vi do subito le coordinate, i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e la possibilità di intervenire in diretta in tutte le due ore allo 081 5 4 6 6 8 7 3. Enzo, stasera apriamo con te, buonasera e forza Napoli.
1: Io ho detto Enzuccio, però
0: Enzuccio, no. Enzuccio mio carissimo, e allora non c'è bisogno di dire forza Napoli, non c'è bisogno, perché tocca a te, amico mio carissimo.
1: Tocca a me, però io sono un po' deluso.
0: Che è successo? Dimmi.
1: Ma lo so che non lo dovrei dire, però io lo voglio dire lo stesso, perché ha chiamato pure, perché io sono sempre a sentire la rivista di Stella,
0: sì.
1: Oggi con Diego, cioè, come me, come un altro radioascoltatore, ci ha rimasto un po' male, che dico, una condizione a dire che per lui quello non era rigore, ma non abbasta quando ci fanno una chiave.
0: È Enzuccio! La cosa più bella è la libertà di opinione, ma io posso dire con assoluta certezza che non è rigorino, ma è rigorone quello che ha avuto il Napoli contro il Frosinone. Frosinone fa rima con rigorone, non c'è problema, così è su, stai tranquillo.
1: È questo che noi meglio lo vogliamo sentire, perché già ci fanno una schifezza loro da sopra, una continuazione, poi uno deve sentire la mia radio.
0: Vabbè, però devi anche pensare che sono opinioni personali, ognuno la vede in un modo, il calcio poi è bello anche per questo, no? Perché non c'è una verità assoluta, ognuno la pensa in un modo. Per me quello è calcio di rigore tutta la vita e anche in un'altra vita. Se non mi danno quel calcio di rigore faccio il digiuno, faccio sciopero della fame, non so se rendo l'idea.
1: Carlo, tu non stai sfondando la porta aperta, tu stai sfondando la porta che non ci sta.
0: Benissimo, allora punto, ormai andiamo avanti e guardiamo. Tra l'altro voglio dire, non si può neanche discutere una decisione che è stata talmente evidente, manco il VAR è intervenuto, perché l'arbitro l'ha visto, l'ha fischiato, punto, basta, è finito. Lasciamo ai soliti mentecatti del nord Italia le loro valutazioni, lasciamole a loro. Ma boh.
1: Evidentemente, no, poi tutto subito, evidentemente non mi sono spiegato. Tu, io se entrate gli strisci per farmi uno sfogo nel mio Napoli.
0: Va benissimo.
1: E poi mi devo sentire come fanno quello di sopra, vabbè, Ricorino, abbiamo capito, cioè, proprio dalla mia rata, e questo io non.
0: E questo ti dà fastidio, vabbè, stai tranquillo.
1: Tu, non vogliamo fare gli splendidi, non dobbiamo fare gli splendidi, perlomeno non lo diciamo.
0: No, ma
1: non devi dire che è un rigore.
0: Vabbè. No, per me è rigore tutta la vita, e lo dirò sempre.
1: Ma pure per me.
0: Bravo.
1: Ce ne vado a due.
0: Ecco,
1: se non segnava nemmeno Bruno,
0: lo doveva far ripetere da
1: Davo.
0: Grande Zuccio, ti voglio bene, ciao, io buona serata. Certo, se avesse fallito De Bruyne, bisognava tirarlo per la terza volta. Vediamo se con Carlo serve un diploma in legge per Malen una sola giornata, invece devono essere due, rosso diretto. Dipende, rosso diretto non obbliga il giudice sportivo a combinare due giornate di squalifica, dipende dal referto arbitrale. Se l'arbitro ha scritto che quella è condotta violenta, non ci saranno solo possibilità per la Roma di fare appello, ma ci sono se nel referto compare questa dicitura rosso diretto per condotta violenta, perdonatemi, sono due giornate di squalifica. Poi la Roma farà ricorso e chissà, insomma, come andrà a finire. Però dovesse comparire questa dicitura condotta violenta, le giornate di squalifica per Malen sono due. Questo è poco, ma sicuro. Alessandro, buonasera, Forza Napoli.
2: Carlucillo, buonasera e Forza Napoli sempre.
0: Sempre.
2: Oggi, adesso e per sempre, per l'eternità.
0: Amen.
2: Amen. Ciao Carlo, senti Carlo, io ieri ho visto la partita.
0: Sì.
2: Carlo, ma hai visto Badiashil che giocatore?
0: Sabato, Badiashil. Io devo confessare il mio peccato. Quando c'è stata l'ufficialità delle formazioni, un po' di ansia mi è venuta per questa scelta. Poi l'ha fugata Badiashil e ha dimostrato ancora una volta Massimiliano Allegri che lui è un professore e gli altri sono studenti. Questo
2: Allora Carlo, io stavo dicendo no, perché tutti quanti lo discriminavano Badiashil, è stato scattato tra Juve, è stato scattato tra Fiorentina, ci ha pigliato un scatto là, buttate sempre a Napoli scatti, ma preoccupate, buttate sempre, ma scatte McTominay, scatte buttate sempre a Napoli, non preoccupate,
0: a noi non ci dispiace,
2: Carlo, che volevo dire, ho detto per quanto riguarda domani,
0: sì,
2: io rimarrei lo schema come è fatto sabato con il Frosinone, soltanto farei riposare giustamente McTominay, lo farei entrare a partita in corsa.
0: Vabbè, dici, qualcosa cambierà, perché poi c'è sabato di nuovo il Venezia, altra partita assolutamente da vincere. Io credo che 2/3 cambi li farà. La difesa a 3 verrà riproposta. Adesso c'è da capire se 3-4-3 o 3-5-2, potrebbe essere anche questo il sistema di gioco. Una cosa è certa: il Napoli va domani in Spagna con morale altissimo, con la voglia di fare punti e con una testa che non è più quella di qualche settimana fa, è una testa bella focalizzata sulla possibilità di portare a casa risultato positivo.
2: Carlo, poi io ti volevo dire un'altra cosa se è possibile.
0: Vai, veloce, dimmi Ale.
2: Per quanto riguarda il fatto che io ti ho detto visto la partita, cioè noi dicevamo che dovevamo comprare Antonio Anusa e quello Nualan che è stata la seconda scelta. Se tutte queste seconde scelte si
0: vanno buone pure le seconde scelte, se iniziano a fare quello che sanno fare. Ti abbraccio Ale, buona serata e forza Napoli. Ciao. In partenza verso Valencia con Pinella alla conquista della prima vittoria in Europa. Vamos Napoli. Abbraccio e saluto il mio amico il dottor Gigi Pascariello, che evidentemente mi ha scritto direttamente dall'aeroporto e ci segue attraverso la nostra app, la app di Kiss Kiss Napoli. Buongiorno Carlo, è veramente che lunedì ti guardo e mi mangio un bel panino caldo con la braciola di ieri domenica. Forza Napoli sempre, Giovanni Unil da Cimitile, bravo, bravo, bravo. Che buon pro ti faccia, panino caldo con la braciola, immagino un bicchiere di vino rosso per accompagnare la braciola nel panino. Gianni, buonasera, Forza Napoli!
3: Fratellone, buonasera e Forza Napoli.
0: Buonasera amico mio carissimo, fratellone mio, come stai?
3: Ho appena ricevuto una dolce visita di mia moglie che è venuta in spiaggia a trovarmi.
0: Veramente?
3: Oh. Da lavoro in aeroporto. Allora fratellone, io quando parli di rigore e rigori, se mi permetti, io ti chiamo sempre perché c'hai sempre il mio appoggio. Siccome sono stato arbitro per 16 anni...
0: Bene, lo so.
3: Allora, siccome ho sentito parlare molto di rigore e rigorini, allora il rigore, in base anche alle ultime disposizioni, no, che abbiamo visto dall'inizio del campionato, si dà quando c'è un danno procurato. Tutti quanti guardano gli spintonamenti tra Holund e il giocatore, che praticamente poi Holund casca a terra, ma nessuno vede che il piede sollevato da terra di Holund, che cercava di prendere il pallone, quindi non ha simulato nessuna caduta, perché lui voleva prendere il pallone, gli è stato dato un calcio sulla pianta del piede.
0: Sì, è evidente.
3: Quindi è un chiaro danno procurato a un calciatore che stava andando verso la porta. Ma quindi, ma chi è che dice rigori, rigorini? Fanno vedere.
0: Vabbè, ma la cosa bella del calcio qual è? È che ti
3: ma
0: lascia.
3: Come si fa, Carla? Non
0: ma no, ma ci sta, ma ci sta, voglio dire, ci sta. Allora, c'è qualcuno che magari è dell'idea che quello non sia rigore e non è né tifoso del Napoli né del Frosinone né di un'altra squadra.
3: No, pure tifoso.
0: Ma magari c'è qualcuno che la vede in un altro modo. Io non mi piglio color se qualcuno dice che quello no, è un rigorino. A me non mi fa né caldo né freddo, io resto della mia idea.
3: Cosa,
0: che quello è rigorone. Rigorone.
3: Tanti rigorini, ho dato tanti rigorini. In 16 anni,
0: figurati, capito?
3: Vabbè, perché là Holland praticamente avendo il calcio sulla pianta perde l'equilibrio e va a terra, ma in quel punto va a terra. Quando prendi il calcio sulla pianta,
0: ma poi lui è talmente che è bravo con il fisico, lui prende posizione e subisce fallo, che per punto è evidente.
3: Ma tu vedi, il calcio lo subisce sulla gamba sollevata da terra, quindi non può mai tenere l'equilibrio. Anche un
0: la cosa bella è che siamo in democrazia, ognuno dice la sua, nessuno è depositato della verità. Vabbè, i fatti di sabato ci dicono che chi doveva fischiarlo lo ha fischiato, punto. Calcio di rigore. E Napoli 3, Frosinone 0 e tutti a casa.
3: Fratello, però un parere tecnico fa sempre bene.
0: Da parte tua sì, perché sei più esperto di tanti finti esperti, avendo praticato per tanti anni proprio questo fatto. Ma boh, ti abbraccio forte. Ciao fratello. Ciao, buona serata a te carissimo Gianni. E allora, ciao Carlo, sono salernitano e il cuore per il ciuccio e il cavalluccio, nella buona e nella cattiva sorte, e come me ne conosco tanti qui a Salerno, non ridere, ho sognato la finale Champions fra Napoli e Salernitano. Un abbraccio a te e a tutte e due le tifoserie, vogliamo alto e non giacire nessuno. Io non rido perché penso che insomma sognare questo tipo di finale vuol dire che hai bevuto troppo. Giuseppe, buonasera e Forza Napoli.
4: Ovviamente Carlo, buonasera e sempre Forza Napoli dal 1973 pure oltre.
0: Ottimo, ottimo.
4: Ciao Carlo, allora ascolta, io, se ti ricordi, io ti ho chiamato, ma andò a farlo apposta venerdì, ti dissi che Napoli avrebbe vinto 3-0 a mani basse.
0: Sì, sì,
4: era proprio io che ti dissi.
0: Hai indovinato non solo il risultato, ma anche quel risultato di 3-0 e anche come il Napoli ci è arrivato in carrozza al 3-0, in carrozza.
4: Se ti ricordi bene, ti dissi: guarda Carlo, io sono molto fiducioso, del Napoli, perché io credo che Allegri in queste situazioni sia diciamo l'allenatore giusto al punto giusto, perché
0: è vero, sicuro che Allegri, ricordo.
4: Ti ricordi, lo dissi proprio io, ti dissi.
0: Perché poi tu da certe situazioni di difficoltà ne vieni fuori grazie all'esperienza, e l'esperienza di Allegri nei 21 giorni di stop ha fatto la differenza.
4: Mi ricordo proprio che tu ti aggiungesti proprio questo sulla mia diciamo
0: certo,
4: definizione.
0: Vedi, e i fatti ci hanno dato clamorosamente ragione.
4: Adesso ti voglio dire un'altra cosa, proprio in virtù del fatto che domani sì, giocherà in quel di Spagna, e quindi
0: sì,
4: io adesso te lo voglio dare il risultato.
0: No, Tanta volta, però il precedente è stato fortunato. Dammi un risultato. Dammi il risultato.
4: 2-0.
0: O Napoli, naturalmente.
4: È ovvio.
0: Però allora devi dire 0-2.
4: Allora, Napoli vincerà 2-0 con doppietta di Højlund.
0: Oh, mamma mia.
4: Ricordati che se succede questo.
0: No, se succede questo, mi devi chiamare e ci andiamo a prendere a spese mie. Non un caffè, ma una colazione pagata per 7 giorni, amico.
4: No, perché io sono una cosa, guarda. Io mi volevo giocare 3 risultati, cioè mettere una bella cosa da coppa, quindi l'ho fatto per l'obbligo completo. Io sapevo che l'Inter avrebbe vinto, che Napoli avrebbe vinto e che anche Genova in casa avrebbe vinto. Ero sicuro di questo, solo di questo. Poi un'altra notizia, un'altra cosa che ti voglio dire, ma KDB che giocatore è?
0: Sì. Ma non lo dobbiamo, ma non lo devi dire a chi.
4: Dove sono? Voglio sapere dove sono.
0: Allora, io ricordo che l'anno scorso, ti ricordi l'anno scorso cosa si diceva? Che era il problema del Napoli. Poi è finito l'anno scorso, il ragazzo si fece male, ha giocato poco. Poi è iniziato quest'anno. Che ne facciamo di KDB? Gioca solo con la nazionale. Io ne ho sentite tante, ne ho sentite troppe, che sono figlie dell'incompetenza. O peggio ancora della malafede. Fortunatamente, insomma, il campo arriva e spazza via questi rumori di fondo fastidiosi. Ti abbraccio.
4: Carlo, gli mandresti una tassaia e poi taccio e ti ascolto. Per quello che veramente mi ha impressionato è Badiashil, ma di più potere.
0: Badiashil mi ha impressionato e devo dire il
4: 2.0.
0: aggiungo l'ottima prova anche di Giovanni Di Lorenzo, che in questa nuova posizione lo vedo più partecipe e più decisivo nelle giocate del Napoli. Buonasera Carlo, ma domani ci sei? Ci sentiamo direttamente prima della partita o ci sei? Ci fai sapere? Grazie Gennaro, dalle 16 alle 18 qui Casa Calcio Napoli. No, e chi mi sfratta? E chi mi sfratta? Qui Casa Calcio Napoli domani 16-18, come tutti i giorni, anzi ancora di più domani che è giornata Champions, quindi siamo ancora più attaccati alla partita. Buonasera, la solita curiosità inspiegabile: perché Bekema non trova spazio? Forza Napoli sempre. Allora, carissimo Andrea, Bekema troverà spazio perché se proprio c'è un allenatore capace di coinvolgere tutti e dare ad ognuno la sua chance, questo è proprio Massimiliano Allegri, che non gioca con una rosa ridotta, ma dà possibilità a tutti i giocatori presenti in rosa. Bekema avrà le sue occasioni, certo è che il passaggio alla difesa 3 non agevola questo inserimento, ma nonostante tutto l'olandese troverà il suo giusto spazio. È stato recuperato dopo l'infortunio, durante questi 20 giorni è stato riportato in una condizione fisica ottimale tipo quella di Neres, vedrai che troverà spazio al 100%, proprio perché questa è la filosofia di Massimiliano Allegri. Ugo, buonasera, forza Napoli!
5: Oi, caro Carlo, forza Napoli sempre!
0: Il mio amico Ugo Mastro 5, buonasera a te, amico mio!
5: La prima cosa mia, farice una cosa che non volevo loro la tornare a dicere.
0: E qual è?
5: Allora, il Frosinone doveva essere uno sporacchio, invece con De Bruyne e Noah Lang pure Frosinone ha aiutato sangue.
0: Io lo sapevo che il ritorno di Noah Lang, addirittura il gol di Noah Lang, ti avrebbe portato a ripetere in rima questa tua.
5: Non vedevi l'ora.
0: E devo dire la verità, Noah Lang a me è piaciuto, non è stato il solito Noah Lang fumoso.
5: Però fammi spezzare un'arancia.
0: Arancia,
5: faccia a me.
0: A chi?
5: A favore di Badiashile, no? Sì, perché
0: sì,
5: immediatamente era stato stroncato dopo.
0: Beh, quell'esordio shock di Milano aveva condizionato tutti.
5: Ma nessuno ha tenuto conto che era appena entrato in campo, magari era ancora un poco a freddo, subito pronti a stroncarlo. Ma.
0: E invece, ieri, primo minuto, esordio a fuorigrotta. In una partita dove c'era stato presentato il Frosinone, manco fosse stato o Barcellona. Addirittura mi ricordo che durante la settimana che ha preceduto il match c'erano stati dei riferimenti a numeri europei del Frosinone, il Frosinone, Alvini e qua e là, poi il Napoli lo distrugge perché il Napoli lo ha devastato, alla fine ma chi è stu Frosinone? Alla fine ne hanno promosso in Serie A, non vi esaltate, gli stessi che avevano dipinto il Frosinone come il Barcellona della ciociaria, al fischio finale dell'arbitro hanno incominciato la solita cantilena, non abbiamo vinto contro nessuno, cioè ma come mi dà fastidio questa narrazione tossica, anti Napoli, anti Allegri.
5: Appunto, ce l'hanno sempre con noi, ce l'hanno.
0: Sì.
5: Ma poi questa narrazione proviene sempre, guarda un po', chissà da dove.
0: Vabbè, da dove?
5: Da sopra,
0: beh,
5: no?
0: Certo, no. Lo sappiamo bene.
5: Nordaioli.
0: È così, caro Ugo. Voglio, ti abbraccio forte.
5: Pure io a te, ricordati che pure con me tiene un impegno di
0: è
5: un
0: vero,
5: caffè.
0: È vero, il caffè, hai ragione. Ma lo dobbiamo mantenere questo impegno, sicuramente.
5: Prima o poi. Prima o poi. Piacere di fare
0: meglio prima che poi, va bene.
5: Ciao.
0: Ciao Ugo, buona serata, ciao. Forza Napoli. Ciao. 342-0000-100 WhatsApp 081-546-6873 e siete a qui, Casa Calcio Napoli. Non c'è casa più bella tra Napoli, provincia, la regione Campania. Qui Casa Calcio Napoli è uno spettacolo. Rigorini o rigorone? Oggi discutere un episodio sotto VAR è inutile. Ma lo fece anche al contrario, lo facemmo anche al contrario. Siamo nel Novecento. Se l'arbitro fischia il rigore, se ci fossero stati dei dubbi, sarebbe stato chiamato a rivedere. E questo deve essere pro o contro sempre. Forza Napoli. Beh, ma è proprio così. Antonella, buonasera, Forza Napoli.
6: Forza Napoli sempre, Carlo. Buonasera a te.
0: Buonasera a te.
6: Telespettatori.
0: Che piacere.
6: Carlo, finalmente un lunedì felice.
0: Ah,
6: ci voleva.
0: Ci voleva, anche perché poi è già un giorno di vigilia Champions, quindi ci andiamo col morale alto, ci andiamo con
6: certo.
0: Entusiasmo, ci andiamo con la voglia di fare punti. Quindi un bel lunedì come ci meritiamo noi napoletani, che noi ce li meritiamo questi lunedì così belli. Diciamo la verità.
6: Assolutamente sì. Poi soprattutto perché abbiamo visto... Io penso dei miglioramenti che comunque sono vincenti, una formazione che comunque ci ha premiato, una difesa a tre che comunque è risultata vincente,
0: sì.
6: Poi rigore, rigorino, ma alla fine anche se è rigore, rigorino, avremmo comunque vinto. Quindi sono polemiche
0: inutili.
6: Ma poi quando vogliono loro la VAR funziona, quando non vogliono loro la VAR non funziona. Ha funzionato per noi e basta, va bene così. Fateci contenti, non fa niente. Azzuppam, Carlo,
0: azzuppam. Brava Antonella, d'accordissimo con te.
6: Ora andiamo con questo spirito bello vincente, domani in campo.
0: Con questo entusiasmo, con questa voglia di fare bene, con
6: sì.
0: Questa voglia di stupire, di conquistare anche l'Europa.
6: E con un De Bruyne finalmente di nuovo brillante. Cioè, voglio dire, anche questo
0: voglio dire, è un punto a favore di Allegri, che ha liberato sto calciatore da qualsiasi vincolo tattico, dice beh, mettiti qua e gioca come sai, e lui ha risposto alla grande anche questo.
6: Esatto, e lui insomma gli ha dato soddisfazione,
0: sì,
6: come l'ha data anche a noi.
0: Assolutamente, noi questo ci aspettiamo da un campione come
6: Quindi,
0: Kevin.
6: Sentiamoci poi per la vittoria di domani sera. Dai,
0: amen.
6: Passa
0: l'angelo e dice amen, grazie, amen. Ciao Antonella.
6: Un abbraccio a tutti e un abbraccio a Ciro del Imperio, il mio amico. Ciao.
0: Grande. Non giochi a mamma Ciro d'Imperio, altrimenti ce lo ritroviamo al telefono. Scherzo naturalmente, pizzico di pubblicità, vai Ciro.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7. 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective Prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il Napoli che vuole fare punti all'Estadio della Ceramica di Villarreal. Napoli che deve fare punti perché bisogna muovere la classifica, perché in Champions League c'è un obiettivo: quantomeno arrivare ai playoff, se non addirittura agli ottavi direttamente. Per fare questo bisogna cominciare a fare punti dopo purtroppo la sconfitta al primo turno in casa contro l'Arsenal. I vostri WhatsApp 342 00 00 100, è la diretta, il filo diretto, qui i protagonisti siete voi, gli opinionisti siete voi. 081 5 4 6 6 8 7 3. Ho sentito una trasmissione sportiva, una frase spiega l'astio contro il Napoli. Ieri parlavano della Juve perché ci sono 12 milioni di tifosi in ascolto, lo hanno detto in TV, tutto chiaro Enzo. Vabbè, lo hanno detto, lasciali perdere. Buonasera Carlo, tu che parli sempre di tifo identitario, ma Maradona che tifa Argentina e poi vive a Napoli e mangia a Napoli, dovete mandarlo a fare una trasmissione radiofonica in Argentina. Enzo 67, Enzo, l'ho voluto leggere questo tuo WhatsApp, anche se di una sgradevolezza unica, ma l'ho voluto leggere per dare una mia considerazione. Io parlo di tifo identitario e Diego Armando Maradona Junior è l'esempio classico del tifo identitario, perché nelle vene di questo ragazzo scorre quel sangue. E quindi Diego Junior, che conosco ma non mi facevo da bambino, tifa per quel sangue che gli scorre nelle vene, e ti posso assicurare, tifa in una maniera come neanche tu ti puoi sognare, caro Enzo 67, per il Napoli. E credo che sia proprio l'esatto opposto di questa tua sgradevolissima considerazione. Certo, Diego non ha bisogno di Ghito, non ha bisogno di avvocati difensori, ma siccome mi permetto di conoscerlo molto meglio di tanti, molto meglio di te, per me, e non solo per me, ma per quello che è il suo modo di tifare, di approcciarsi al calcio, è proprio il classico esempio, caro Enzo 67, di tifoso identitario. Non so se ho reso bene l'idea. Gilberto, buonasera, forza Napoli.
1: Filiberto Carlè.
0: Filiberto, amico mio carissimo, buonasera a te.
1: Tutto bene, Carlè, come stai?
0: Tutto alla grandissima.
1: Ti chiamo da purtroppo questa provincia di Milano, ecco, ma quando io non ti chiamo mai perché ti seguo sempre, ma per prendere la linea è un casino. Ma il tifo identitario, tu lo sai, ci siamo sentiti qualche volta, ti ho sempre raccontato la mia storiella. Fa parte di me perché io sono della provincia di Benevento.
0: Ricordo la tua storia.
1: È nato nella provincia di Benevento nel 1975, mio papà mi ha trasmesso questo sangue azzurro e io adesso vivo nella provincia di Milano. E mio figlio come si chiama?
0: Diego.
1: Grande tifoso del Napoli, anche lui.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti Filiberto, ti posso coinvolgere in una risposta ad un WhatsApp? Te la senti? È un giochino, ti leggo un WhatsApp al quale vorrei rispondere io, invece se tu ti presti ti faccio rispondere a te. Che dici, vuoi fare sto giochino?
1: Sì, certo.
0: Allora, scrive Riccardo: ma stai zitto, rivolto a me naturalmente, per tutta Italia era rigorino, solo a Napoli era rigorone. Dopo Genoa-Napoli, ecco il secondo favore arbitrale. Cosa dirai quando succederà a Inter, Juve o Milan? Se avrò il tempo di seguirti, ogni 5 giornate ti farò sentire quante cazzate dici. Te la senti di rispondere a Riccardo?
1: Merita risposta.
0: Filiberto, sei numero uno! Io questo volevo sentirmi dire, perché neanche... Come facciamo a rispondere a Riccardo? Bellissimo.
1: Non si può perdere mai il tempo con un provocatore.
0: Bellissimo, grande Filiberto, grande.
1: Non ho tempo da perdere perché io abito a 750 chilometri dalla mia regione e io il tempo lo perdo tifando e seguendo sempre il Napoli, seguendo e tifando sempre per una città.
0: Che bello.
1: Napoli.
0: Che bello. Questo bellissimo. Filiberto, sei il numero uno, ti abbraccio forte. Viva il tifo identitario! Viva Napoli. Il tifo identitario, viva Napoli. Buon pomeriggio, Carlè. sa, io ero piccolo quando conobbi il vecchio presidente Fiore, ero un ragazzino del suo bar in via Firenze. Ora ho quasi 80 anni e sono ancora appassionato del mio Napoli. Signor Riccardo, prendete esempio dal signor Gaetano, 80 anni, tifoso del Napoli. Rigorone fa rima con Frosinone, e il rigorone che hanno assegnato al Napoli è super legittimo. Poi tre polpette e a casa. Ciao Carlo, sto aspettando quell'amico tifoso che disse che Badiashile era giocatore di Serie C. Non mi ricordo, era nella tua trasmissione? Sì, era in una diretta azzurra. Sto aspettando, per favore, se puoi esortarlo a chiamare. Grazie e forza. Ma tutto va in cavalleria, tutto va in cavalleria. Tutte le cazzate che si dicono, tutte le fesserie, le inesattezze, tutte le considerazioni fatte con poca conoscenza calcistica, fatte con malafede, passano in cavalleria. Perché? Perché noi dobbiamo pensare a quello che dice il campo. Il campo spazza via questo fastidiosissimo rumore di fondo che ci ha accompagnato per qualche mese. È rumore di fondo, non serve, è un rumore di fondo che viene spazzato dal campo, perché poi arriva il campo come squadra e come singoli, come staff tecnico e quant'altro, e mette a tacere questo fastidioso rumore di fondo. Ornella, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, forza Napoli. Finalmente una settimana serena con il Napoli che ha vinto
0: ha dominato, hai detto benissimo.
2: La partita dall'inizio alla fine,
0: dal primo all'ultimo minuto, li abbiamo schiantati.
2: Alla faccia di tutti i gufi che parlano per prendere aria alla bocca.
0: Ma tu lo sai che c'è gente che si è rammaricata della vittoria del Napoli, sì, perché non ha avuto modo di criticare Allegri sui social, sì, e quindi sì, è rimasta male del 3-0. Pensa un po'.
2: La verità, sì, ma la verità è che hanno paura del Napoli, ci temono, perché l'unica, per me, l'unica squadra che davvero può dare fastidio alla cosiddetta grande corazzata Inter, tra virgolette, è solo il Napoli per me, una volta che stanno tutti in forma i ragazzi.
0: Quando il Napoli recupererà Alisson Santos, Anghissà, Buongiorno, Favasuli, Vergara, il Napoli avrà un'altra rosa, una rosa più ampia, più ricca.
2: Bravo Allegri, che ha dato fiducia a Badiashile.
0: Ha avuto coraggio,
2: perché
0: bravo.
2: Se era Conte, l'avrebbe rimasto in panchina.
0: Questo non lo sappiamo.
2: No, ricordo Marianucci.
0: Certo, il precedente con Marianucci.
2: Solo per questo.
0: Va bene, Ornella, grazie.
2: Grazie.
0: E forza Napoli.
2: Antonio, felice.
0: Grazie a te.
2: A tutti.
0: Grazie a te.
2: Buona serata, Carlo.
0: Ciao. Forza Napoli sempre. Dal buona serata ad Ornella al buongiorno dalla California. Sono le 7:30 del mattino. Carle, hai mai avuto il piacere di ascoltare una partita della Roma su Radio Rai? No, sinceramente no. Uno spasso, sono clamorosamente di parte, ridicoli, te la suggerisco, ma ti fai due risate. Forza Napoli sempre. Marco da San Diego. Marco, non è che hai confuso la radio ufficiale della Roma, forse hai confuso. Vabbè, diciamo che da quelle parti ci sono tanti cuori giallorossi. Ciao Carlo, se non introducono il vecchio danno procurato ci saranno sempre polemiche e confusione, tipo per me quello di Pio Esposito non è rigore, ma nessuno ha detto nulla. Beh, io resto dell'avviso che non si può neanche discutere sul calcio di rigore concesso al Napoli. Gli altri, questo qua di Pio Esposito, magari, ecco, ognuno può dire, ma secondo me così colì, ma sul rigore concesso al Napoli, ma non ci può essere discussione. Rigorone. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Ma che tu dica, pace e bene, fratello.
0: Pace e bene, missionario! Dalla lontana, lontanissima capitale.
3: Allora, Carlo, qua c'è una disputa.
0: Disputa? Che Che succede?
3: Mo vedrai che fra poco ti chiama Felice Sciocciamucca da Montefarciuto.
0: Ma la disputa è sempre sulla, sulla chi ha da guardiano lo centro sportivo.
3: No, no, ma non solo, dice, io arrivo prima di te a chiamare. Allora, intanto lui c'ha una penitenza di un mese, non ti dico che cosa, questa penitenza, e la deve fare.
0: Il Fioretto si è, ha detto che ha da fu Fioretta, la penitenza sa da fare, allora
3: diglielo tu Carlo
0: se
3: tu.
0: Chiama, glielo ricordo, bisogna mantenere fede alle promesse. Grazie, se uno dice faccio Carlo, un Fioretto, grazie, o Fioretta sa da fare,
3: e adesso io faccio,
0: però gliel'hai detto che non mette il suo pensiero o posto in da Guardiola, non ci sta.
3: Allora io adesso, siccome tu sei andato oltre e quindi io sono costretto in quanto, allora, Antonio da Catania, amico mio, fratello, stai senza pensiero.
0: Stai senza. O post
3: YouTube. Felice.
0: Ha abdicato. Ha abdicato.
3: No,
0: abdicato.
3: Non ha abdicato.
0: Sei tu che. Ho capito, tu hai dato le giuste direttive, hai impartito gli ordini. Felice, stai a Montefalcione, Antonio da Catania. Direttamente in Guardiola.
3: Sta senza pensiero, Antonio da Catania.
0: Vabbè.
3: C'hai anche il biglietto pagato a gratis.
0: Quindi ma fuori a Guardiola che ci scrivono? Cuore azzurro.
3: Non lo so, perché lo so benissimo. Vabbè. Cose sue, io non
0: speriamo sia così, missionario, speriamo sia così. Ti vogliono sa che bene, voglio.
3: Voglio bene. Perché mo sicuramente allora. Il signore il sabato ha una certa attività e parla di Felice di Montefalcione.
0: Sciosciamocca
3: di Montefalcione. Lui fa rongoliare il letto.
0: Il sabato.
3: Questo sabato è stato mancante.
0: Aia. Allora mi hai dato due spunti, mo che se chiama lo interrogherò su questi due argomenti. Te voglio bene, missionario, ti ha già salutato. Non mi permetterei mai. Ti abbraccio e ti saluto. Ciao grande Carlo, domanda: abbiamo vinto 1-0 o 3-0? Ma di che parliamo? Rigoroni, forza Napoli sempre, un abbraccio Tito e Anna da Bellinzona. Che bello. Appunto Luca, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Buonasera,
4: forza
0: a te.
4: Napoli, volevo dirti, tenendo lo schema del che abbiamo giocato contro il Frosinone, avendo le coppie, diciamo, in linea di massimo in attacco, tipo Vergara, Allison,
0: una volta recuperati gli infortunati,
4: esatto,
0: giusto?
4: Sì. Ora io Kevin e McTominay, secondo me insieme potrebbero giocare poco, secondo me, però è un'opinione, non è che...
0: No. Non sei l'unico che ha sollevato questa questione. Non sei l'unico.
4: Lancio una provocazione, no?
0: Vai.
4: Visto che abbiamo una sola punta, mettiamo McTominay di punta.
0: Ma quando non c'è Højlund, dici? secondo me, voglio dire, in quel ruolo McTominay anche lì può dire la sua, attenzione.
4: È alto.
0: C'ha il fisico, è alto, c'ha confidenza con la porta.
4: E si muove un po' meglio di Luca.
0: Questo non lo so. Ti abbraccio, voglio, buona serata. Ciao. Ciao caro, la settimana scorsa tutti gli opinionisti a parlare del Frosinone, come se al Maradona stava per arrivare il Real Madrid. Grande Napoli, tre babà serviti al Frosinone, tutti a casa. Parlate, forza Napoli sempre. Lucio da Baldwin, New York. Sì, va, appena è finita la partita, il Frosinone si è trasformato nella squadraccia neopromossa, e chi più ne ha più ne metta. Ai, caro Carlo, a prescindere che non esiste il rigorino, o il rigore oppure no, ci sono squadre che hanno vinto i campionati con i rigorini, con i fuorigioco, grandi quanto una casa. Perciò stessero zitti, forza Napoli, non già c'era nessuno. Carmine al corso Vittorio Emanuele. Lo hanno fatto in epoca pre-VAR per 50 anni, i soliti noti, c'hanno l'albo d'oro, e l'albo d'oro delle brutte figure. E l'hanno fatto fino anche in epoca VAR, sistemando spesse volte le questioni anche in epoca VAR a loro piacimento. È la storia che lo dice. Fai bene, carissimo Carmine, dal corso Vittorio Emanuele. Pellegrino, buonasera, Forza Napoli.
5: Buonasera Carlo.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
5: Una domanda per te. Domani,
0: sì,
5: il Real Napoli, come lo vedi?
0: Una partita difficile, ma sono molto fiducioso perché il Napoli sta bene fisicamente, mentalmente, c'ha l'umore alto, quindi si va là con la possibilità di fare risultato positivo.
5: Secondo me, secondo me il Napoli,
0: che dici, che fai?
5: L'anno potrebbe arrivare fino o ai ottavi o ai quarti.
0: Ah, ma che bella! A me piacerebbe vedere un Napoli ai quarti di finale. Sarebbe un bel viaggio europeo, sicuramente. Va bene. Grazie Pellegrino. Ciao, t'abbraccio, piccolo. Ciao Carlo, tranquillo, Ciro da Imperia non ti può chiamare perché in volo con due palloni verso Villarreal, Tommaso da Carrara. Beh, se chiama, questo ci dirà che è a Villarreal sicuramente. E allora, Ciro da Pollenatrocchia dice: l'unico neo che ha Diego Maradona Junior è che tifa River Plate e non Boca Junior. Non lo so. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
6: Cuore azzurro
0: da pianura.
6: La pomeridiana,
0: che bello.
6: Poi lascio agli amici. Ma chi luce Bravante lo Milano, no?
0: Gonzalo Ramos.
6: A Milano la da Pucilacchi,
0: Gonzalo Ramos.
6: Ma Lucco Salmo per te una cugna.
0: E ieri per la prima volta ha fatto gol in campionato Colomuani. Quanto è costato Colomuani alla Juventus?
6: Al suo cuore, ignorando i palloni che sono lì, che devo pallone con 58 se ne finisce per tanta persona, cioè fanno la pace con Bravani. E c'è la gente che c'ha, perché secondo me non sanno manco pallone come è fatto. Quando è grossa la porta, la gente non sa mai a quadratura con la che dimensione fa. Vabbè, lasciamo stare, passiamo a pista. Allora, cara, lì che una protesta fa.
0: Sì.
6: Tu lo sai. Io ha girato qualcosa sotto per quali anni.
0: Anche tu. Vabbè, ma il posto ormai non è tuo.
6: Faccio ricorso.
0: Può fare ricorso, ma non ti sarà accettato, non ti sarà accettato.
6: Da Nicolosi, provincia Catania. Un amico, c'è sentito con la moglie, con mia moglie. E andò, è come se guarda, perfetto, è doppio. Io ho trovato qualcosa solo. E fa calla, già fuori ricorso.
0: Ma io non te lo consiglio, secondo me lo perdi, quindi lascia. Salvatore, allora Gonzalo Ramos è stato acquistato dal Milan per una cifra di 74 milioni di euro più bonus, che possono arrivare a 80 milioni di euro. Gonzalo Ramos, 80 milioni di euro. Invece Colomuani costa poco rispetto a Gonzalo Ramos, solo 50 milioni di euro. Però ha fatto gol Colomuani, ha fatto gol. Allora ci sono giocatori che, pur avendo costo del cartellino molto alto, evidentemente non rendono per quello che è il loro costo.
6: Sulla posta per dire assai per, ma perché vabbè mettere in luce a suo aggiù? Ma facciamo mossa, lasciamo sta pace, non se ne pare.
0: Amen. Ti voglio bene, Salvatore.
6: Non è da Napoli, da Napoli. Sì, so.
0: Vediamo, ti voglio bene. Ciao. Patrizio da Napoli, ciao Carle, sempre Forza Napoli, un abbraccio anche a te amico mio. Buonasera, sono Davide da Sorrento, ti seguo sempre sia per radio in TV. Voglio dire ai tifosi del Napoli di non guardare altro, perché gli altri parlano solo delle strisciate, guardiamo solo Kiss Kiss Napoli. Noi siamo napoletani, il resto è storia. Forza Napoli sempre. Il Frosinone, che tutti lo paragonano quasi al Barcellona, bene, a Napoli ha preso tre babà, anzi un babà, una Rich e una Frolla. E mi piace che sia così. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.

È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Qui Casa Calcio Napoli, volevate le notizie ufficiali su Ciro da Imperia? Qua abbiamo tutte in tempo reale. Ciro da Imperia, volo per Valencia e poi in tassi 63 chilometri da Valencia a Villarreal. Insomma, lo geolocalizziamo. Carle, la cosa strana su questo rigore è che tutta Italia ha parlato del rigore tranne i giocatori del Frosinone o l'autore del fallo. Si sono fatte la domanda e si sono dati una risposta. Marco, forza Napoli sempre. È così che vuoi fare. Nicola, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre, eccoci qua.
5: Carlo, tu mi consenti di fare un richiamo di storia?
4: Assolutamente sì.
5: Io per natura sono un appassionato di storia della nostra città, del nostro regno, ricordiamoci questa parola. Volevo ricordare che il nostro regno è stato il primo ad istituire la facoltà, l'università a livello mondiale, la Federico II, fondata da Federico II. Sì. Siamo stati i primi ad avere una ferrovia in Italia, la Napoli Portici. Mi farebbe piacere ricordare a tutti che siamo stati il primo regno in Europa a istituire la raccolta differenziata, e non nel 2000, ma nel 1832. Ferdinando II di Borbone nel 1832 emana un editto sulla raccolta differenziata, quando quelli lì lassù ancora sguazzavano nell'immondizia. Ora, che cosa? Che io mi auguro che ci manderanno sempre degli scarti qui, perché noi siamo bravissimi sempre a valorizzare gli scarti.
4: Ottimo.
5: Quindi veniamo da una storia di riciclo e recupero quando loro stavano ancora senza manchi sacchetti.
4: Grande.
5: Però ce ne manderanno sempre di più. Quindi è la storia che insegna che noi siamo bravi a valorizzare lo scarto.
4: Grande Nicola, grazie. Ti abbraccio, ciao, buona serata, ciao. A prescindere dal rigore, che verrà utilizzato da tanti per metterci in cattiva luce, rimane il fatto che il Napoli ha giocato bene. Speriamo giochi ancora meglio in Champions domani, e lo speriamo veramente, carissimo Giuseppe. E poi, per essere precisi, la prima università pubblica, Enzo da Pianura, sì, proprio per essere precisi, e così fai bene, carissimo Enzo. Ciao Carletto, la scaramanzia ha funzionato, nota stonata è sempre Lucca, non pervenuto finora, bene invece giovane, Lello da Quarto, è proprio così. Felice, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao Carlo, buonasera, buon pomeriggio.
4: Allora,
6: Nicola, ti sei dimenticato del Teatro Re?
4: Il teatro di San Carlo. No, ma io adesso voglio sapere sto Fioretto. Che fa il Fioretto? Lo mantieni?
6: A Gioriaola per San Bono.
4: Devi mantenere fede alla promessa.
6: Difatti ci manca da buon sotto ufficiale, devo mantenere la promessa.
4: E poi questo fatto da Guardiola
6: ormai è assodato.
4: È assodato.
6: Ve la danno.
4: Cuore azzurro.
6: a cuore azzurro, e ci rinuncio pazienza.
4: E ci devi mantenere fede alla promessa.
6: Difatti, ci manca, da voi sotto ufficiale, devo mantenere la promessa.
4: E poi questo fatto da Guardiola, ormai è...
6: Ormai è assodato.
4: È assodato.
6: Che la danno
4: cuore azzurro.
6: A cuore azzurro, ci manca. E ci rinuncio pazienza.
4: E ci devi rinunciare, devi mantenere

0: tutti, perché tu sei...
1: E tu me li devi abbracciare virtualmente uno per uno.
0: Madonna, Carlo, abbiamo delle donne meravigliose che di calcio ne capiscono. Lina, Lucia, Felicia.
1: Oh, professore Fiorenzo, dove sta? Si hanno notizie del professore? È in giro?
0: Come no, ci sentiamo spesso tramite chat.
1: Dove sta? In Giappone, in Brasile? Chissà.
0: Dove sta? In Nuova Zelanda. Sempre in giro.
1: In Nuova Zelanda.
0: È un napoletano che ti fa voler bene come tutti i napoletani nel mondo.
1: È così.
0: Poi, per quanto riguarda il Napoli,
1: sì.
0: Io ho due cose da dire.
1: Vai.
0: Il rigore c'è.
1: E ci mancherì.
0: Perché non so chi è, prende la misura del contatto.
1: Il rigore c'è, punto e basta.
0: Punto.
1: Seconda cosa che volevi dire,
0: Poi? Il nostro caro disegnatore, manco nome voglio nominare, ha stravolto le regole del calcio.
1: Il signor Orsato.
0: Se no, non ci vede da vicino. Questo signore
1: ha fatto
0: in modo che il VAR non interviene più.
1: No.
0: E sbaglia.
1: Certo.
0: Perché il gioco del calcio è vero che è un contatto fisico, ma i calci sono vietati.
1: Il regolamento lo dice, è proprio così.
0: E quindi quando c'è un fallo con i piedi...
1: Bisogna fischiare.
0: Devono fischiare.
1: E lì, ma mi vuoi salutare come di solito mi saluti?
0: Intanto ti saluta Alba.
1: Un abbraccio alla signora.
0: E poi ti faccio quell'urlo solo per dire Alba. No, c'è Carlo.
1: Buonasera Alba, signora Alba, buonasera.
2: Carlo, buonasera, tutto bene?
1: Tutto alla grandissima, è un gran bel lunedì quello di oggi, un gran bel lunedì alla faccia di chi ci vuole male.
2: E anche per noi, ottimo.
1: Ottimo, va bene così.
2: Arrivederci.
1: Grazie, buona serata. Felix.
2: Grazie anche a lei.
1: Grazie. Felix, tocca a te, prendi fiato. Mamma mia, che voce che ti è. Stati buono. E allora, Carlè, è vero che con i sì e con i ma non si dà da nessuna parte. È vero. Ma una considerazione la voglio fare. Assistiamo al massacro da inizio stagione del Napoli. Ma se Anghissà avesse messo dentro quella palla a Milano all'ultimo minuto, oggi avremmo gli stessi punti dell'Inter. E che stai? Forza Napoli sempre Salvatore, però con i sì e con i ma non si va da nessuna parte. Purtroppo Anghissà la mette fuori, Lautaro la mette dentro e i punti di distacco dall'Inter sono 6 e noi li accettiamo. E poi si va avanti, anche se quella partita non è stata segnata dall'errore di Anghissà, ma dalla mancata espulsione di Lautaro. Continuiamo a dirle le cose e non a rimanere in silenzio. Avere il coraggio di rivendicare il giusto è una cosa che va fatta. In quella partita l'arbitro non tira fuori il secondo giallo e non ha il coraggio di mandarlo fuori. E cambia la partita perché l'Inter si può permettere il lusso di continuare a giocare 11 contro 11. Quindi Anghissà sbaglia, ma prima di Anghissà ha sbagliato l'arbitro. Pubblicità, vai Ciro!
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli, inizia la seconda ora. In questa seconda ora, tra l'altro, avremo modo di ascoltare un'intervista in esclusiva a Giovane, le parole di Aurelio De Laurentiis oggi alla cerimonia della consegna del collare d'oro al CONI, e poi riascolteremo con la voce inconfondibile di Vincenzo Perna i tre gol realizzati dal Napoli contro il Frosinone. Carle, prima Nicola non ha citato le seterie di San Leucio, la cantieristica navale e tante altre eccellenze come l'ospizio dei poveri, primo esempio di welfare europeo. Vabbè ragazzi, miei primati, carissimo Fabio, sono veramente numerosissimi. 342 00 00 100, numero di WhatsApp 081 546 6873, e siete in diretta con noi. Alberto, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carletto, sempre forza Napoli, ghiacciere di sciura, Alberto.
0: Solo forza Napoli.
1: Sempre un saluto ai grandi fratelli e sorelle di malati, punto del punto Napoli e Crepe Napoli Partenopedimo.
0: Grande Albertone, grazie, grande, grande, grande.
1: Un piccolo saluto e un piccolo rimprovero al nostro nonno Felice, a salutare a tutte le sorelle, tranne mia sorella Roberta.
0: Guardalo po', guarda.
1: Piangendo. Felice, non hai salutato il lato, che peccato, Felice, quell'amore di Felicia, Felice,
0: che hai combinato con questi saluti?
1: Penso.
0: Va bene, Alberto. Ti abbraccio forte e ti saluto pure io. E intanto mi arriva una foto bellissima. Carletto, è stata la prima volta che ho visto la partita con il Napoli Club Montreal. Ho portato con me quattro colleghi di Salerno, tutti tifosi del Napoli, e ci ha portato fortuna. Forza Napoli sempre, Fiorenzo, Montreal, Canada. Con una foto bellissima, si sono divertiti. Non ero a conoscenza di questo club, caro prof, ma fa molto piacere perché vedo che anche in Canada ci sono tantissimi tifosi del Napoli. È una cosa straordinaria. Il tifo identitario al nord se lo scordano, loro sono abituati più a trofei che ad attaccamento alla maglia, non credo. Lasciali perdere, né panza propria, dice. Ha detto bene questo amico Ricca, siente a me, vai a dormire un po' prima. Ciro, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera, sempre forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera a te, eccoci qua, che piacere, vai.
2: No, un paio di cose, no, che stanno tanto di criminali hanno fatti su carcere di e comunque pure stamattina ha detto anche al ballo dello sport l'avvocato, no? No, ma come l'ho visto anche io, l'ha preso tre volte, non una volta, prima cosa, non l'ha preso una volta, ma l'ha preso tre volte, e poi stava avanti al difensore del Frosinone, e se non è quello calcio di rigore, qual è? Io non lo so quali sono i calci di rigore oggi, perché
0: quello ha detto Ciro, hai detto una cosa giustissima, è calcio di rigore tutta la vita, se non si dà un calcio di rigore come quello, allora come si fa? Dove stanno i rigori? L'arbitro ha fatto bene, non ha avuto esitazione, ha indicato il dischetto, il VAR ha controllato, ha giusta ragione, non è intervenuto perché quello è calcio di rigore, ma stanno montando un caso che non esiste, lo sai chi? Gli anti-Napoli.
2: È normale,
0: questo è.
2: No, l'anno scorso quello che è successo a Milano con gli schisciati, no? Con Bassoni, che a chi necessitava l'espulsione in Bassoni. Voglio dire, questa nessuno può parlare di quella situazione, no? Ma diciamo questa piccola cosa. Ma quanta cosa è stata fatta?
0: La storia è piena. Questi hanno costruito una storia sugli inganni.
2: Schiattando con Napoli.
0: Lascia perdere.
2: Hanno schiattato.
0: Pensiamo a noi, ti vogliono sacche bene. Ciao Ciro.
2: Ciao.
0: Che poi tradotto hanno schiattato, tradotto nel linguaggio calcistico, vuol dire devono soffrire guardando le nostre vittorie. Ecco, voglio fare la sintesi, altrimenti qualche bacchettone all'ascolto e dice questo inneggio. No, la violenza, hanno schiattato, una cosa forte, hanno schiattato calcisticamente parlando, vuol dire devi stare lì a soffrire nel vedere le nostre vittorie. Questa è la sintesi. Amore mio, buonasera, volevo solo mandarti un caloroso abbraccio da un napoletano a Rimini. Saluto e abbraccio anche i veri napoletani, chiamano Napoli, che significa anche se non sono nati a Napoli, ma sono innamorati di Napoli e tifano Napoli, perché chi è nato a Napoli e non tifa Napoli non è qualificabile. Napoletano si mese di amore e non solo di nascita. Napoli, città e squadra, merita amore e basta. Dimitri da Rimini, una dichiarazione d'amore che mi sento di sottoscrivere in pieno, caro Dimitri. Lello, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera, forza Napoli.
0: Buonasera a te.
3: Senti?
0: Perfettamente.
3: Senti Carlo, tutto molto bello. Ieri mi è piaciuto il Napoli, molto pressing, molto moderno, tutte queste cose qua. Mi è piaciuto molto. Solo una cosa che mi stona un po'.
0: Sì.
3: Ho tentato McTominay, poteva passarlo a Lucca.
0: È stato un po' egoista, però, però lo posso capire, lo posso comprendere. Torni dopo tanto tempo, dopo questo problema al cuore che secondo me un po' di ansia addosso gliel'ha messa, hai quella possibilità, vuoi fare gol, sai, per brindare al, nel miglior modo possibile al ritorno, quel pizzico di egoismo forse lì gli è dovuto, però, proprio per quello che è successo, però doveva doveva passare.
3: Ce l'abbiamo aiutato, perché sennò questo vogliono.
0: Sono d'accordo con te, ma non mancherà occasione, vedrai, non mancherà occasione.
3: Vabbè, speriamo che non la prossima di Champions, quella di campionato, almeno parte titolare, almeno così.
0: Vediamo.
3: Vabbè, grazie, Carlo.
0: Ciao, io buona serata e forza Napoli. Carlo, buonasera, sono Luca da Giugliano. Sì, è vero, quando Allegri, Conte e Spalletti stavano nelle altre squadre non erano simpatici. Ora abbiamo Allegri, è un grande allenatore, dobbiamo credere in lui. Il Napoli è forte, faremo tante cose belle con la rosa al completo e poi questi allenatori quando vengono a Napoli anche loro cambiano, sono più simpatici. Beh, sono più simpatici solo perché allenano il Napoli, quindi li guardiamo con un occhio diverso, un occhio tra virgolette innamorato e quindi li vediamo simpatici, magari loro sono gli stessi di quando erano allenatori di altre squadre, però per noi napoletani cambiano e io sono il primo ad ammetterlo. Angela, buonasera, forza Napoli!
4: Buonasera Carlo, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te.
4: Voglio tornare sul discorso del rigorino, che
0: sì,
4: tutti quanti lo chiamano rigorino.
0: E io lo chiamo rigorone.
4: Anch'io.
0: Angela, che bella! Ah, rigorone!
4: Perché io penso che l'errore non è stato fatto né dall'arbitro, né da Højlund, ma è stato fatto purtroppo da... come si chiama il ragazzo che...
0: dal difensore del Frosinone che ha fatto fallo, l'errore è suo, però io lo posso capire,
4: non è solo non è il discorso fallo, è il discorso che si è fatto passare avanti,
0: se non faceva fallo Højlund se ne andava col pallone in porta, quindi
4: andava col pallone in porta,
0: e allora sto ragazzo
4: perché lo vogliono chiamare rigore,
0: perché l'ha avuto il Napoli. Perché se questo rigore, così come l'ha avuto il Napoli, fosse stato fischiato a favore dell'Inter, della Juventus, del Milan, della Roma, tutti quanti a dire no, ma è giusto, il regolamento parla chiaro, perché i salotti televisivi nazionali sono pieni zeppi di commentatori che tifano per queste quattro squadre.
4: Bravo, posso dire una cosa?
0: Anche tu,
4: allora. Allora, siccome purtroppo in Campania, partendo dai giornalisti, dagli opinionisti, quando succede qualcosa del Napoli, allora è come se prendessero il coltello, lo puntassero agli altri per ucciderci. Perché io non capisco, perché sono gli stessi, guardi, che io stamattina ho chiamato alla sua radio.
0: Vabbè, ma ognuno la vede in un modo. Noi fortunatamente io mi sto confrontando in questo spazio dalle 6 alle 8 e siamo tutti d'accordo che è rigorone. Lo abbiamo ribattezzato rigorone. Quindi così ce l'ha pure fastidio quando dicono rigorino. E noi lo chiamiamo rigorone. Il Napoli col Frosinone.
4: Ha fatto il difensore.
0: Il Napoli col Frosinone ha avuto un rigorone. Angela, grazie. Buona serata.
4: Buona serata
0: a te. Carletto, buon pomeriggio, sono Lino. L'allenatore del Frosinone dice che il rigore ci può stare. Calò, giocatore del Frosinone, dice che c'era, a prescindere dall'indicazione di Orsato. Højlund era davanti, il difensore lo tocca, mi pare addirittura due volte. Quindi si è lanciato, basta un tocco, solo forza. No, ma io credo che non sia arrivato anche il momento di non parlarne più. Voglio, oggi è lunedì 12 ottobre, domani martedì 13 ottobre, ora 21, è Stadio della Ceramica, Villarreal Napoli, e noi parliamo di rigore. Noi li abbiamo schiandati, li abbiamo devastati, li abbiamo distrutti, li abbiamo Allegri ha preso i libri e ce l'ha messa sotto braccio ad Alvina e te va a scuola Alvi, quindi ma di che parliamo? Rigore, lasciate perdere il chiacchiericcio, il rumore di fondo dei nemici, è fastidioso, ma resta un rumore di fondo. Va bene, ciao Carlè, mi collega adesso. Vabbè, Ciro, buonasera, Forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera, Forza Napoli. Sono Ciro, chiamo da Pistoia. Ciao Carlo, comunque sono proprio veloce, proprio una cosa. Una volta l'infusione l'ha fatta proprio male.
0: Sì.
5: Non si vedeva una partita del genere da un po' di tempo. Che
0: è vero, è vero. Diciamo che per un'ora proprio ha dato spettacolo il Napoli, proprio spettacolo. Sì. Il primo tempo poteva finire 4-0, proprio c'è tranquillamente.
5: Ci avevano presentato il Frosinone.
0: Il Frosinone era un Real Madrid della ciociaria, mamma mia.
5: No, ecco, l'unico appunto che mi sento di fare, cioè, me l'hai anticipato tu proprio ora, cioè, proprio un pensiero personale. Il primo tempo il risultato era bugiardo, era massaggia 4-0.
0: Il primo tempo è stato un risultato minimo, bugiardo.
5: Minimo, cioè il primo tempo la partita già doveva essere proprio...
0: Infatti io a fine primo tempo ero contento per come aveva giocato il Napoli, ma ero incazzato perché con il calcio di oggi il 2-0 non è sinonimo di certezza. Dal 3-0 in poi la partita è quasi chiusa. E io ero arrabbiato perché... con quel primo tempo non aver fatto 3 o 4 gol poteva essere un danno per il Napoli. Là se il Frosinone fa un gol storto morto, un calcio d'angolo, una cosa, e si rimette in partita, allora incomincia ad andare in difficoltà.
5: Esattamente, peccato. Un peccato.
0: Vabbè, comunque.
5: Solo questo. Comunque niente, bella partita, mi è piaciuto, avanti così. Ti voglio bene.
0: E io di più, stati boh.
5: Ciao, buonasera.
0: Ciao. Stamattina mi sono operato di cataratta. Prima che il professore procedesse all'intervento mi sono fatto assicurare che per domani sera sia in condizioni di vedere la Champions. Tutto procede bene, già vedo abbastanza bene la tua camicia blu. Un grande abbraccio, Nino Nicois. Grande Nino, tu domani devi vedere la Champions, ma soprattutto devi vedere il Napoli in Champions, che è cosa ben diversa. E a proposito di Napoli, il Napoli arriva domani allo Stadio della Ceramica con il morale a 1000 dopo la vittoria di sabato, e la vittoria di sabato in casa al Maradona, tutto esaurito contro il Frosinone, ce la fa rivivere con la sua voce inconfondibile Vincenzo Perna, che così ha raccontato la vittoria dei ragazzi di Max Allegri. Vai!
6: Finalmente si ritorna a giocare dopo queste 3 settimane tutte da raccontare come quelle di Fred Bongusto. I gol di Højlund e De Bruyne, l'esordio italico di Vergara, gli infortuni di Favasuli e Olivera, emozioni e rimpianti, la pausa per le nazionali ogni volta sa deliziarti e straziarti al tempo stesso. Ora testa al campionato, a quella rincorsa per colmare il gap con quelle davanti, perché questo vessillo è capace di fondere il dramma sentimentale con l'identità della città come in una canzone di Liberato, dove le bellezze non possono apparirci davvero belle se il Napoli non ha vinto. Di fronte alla grande rivelazione Frosinone del visionario Alvini, di Gvernazze, Chiesemise, Calò, come la cascata di Isola dell'Iri, l'abbazia di Montecassino e la città dei Papi. Vecchi fasti, ma ormai andati, ai quali deve tornare però il primo Napoli, ricordando quanto questa terra e i nostri avi abbiano insegnato in termini di resilienza e di identità. Dallo stadio Diego Armando Maradona, benvenuti da Vincenzo Perna
7: e da Paolo Del Genio.
6: Facciamo quello che vogliamo, Di Lorenzo, pensa al cross, lo effettua, Rasmus Højlund, palo di Højlund e poi Di Lorenzo sbaglia, il palo di Højlund incredibile sull'assist di Giovanni Di Lorenzo. Attenzione per adesso a un lancio lungo per Kvernazze in area di rigore del Napoli. Kvernazze salta Neres e poi bravissimo Rachmani a rimanere lì. Poi cross al centro, un po' di sfortuna. Alex Meret se la ritrova lì. Mamma mia che rischio, Paolo. Furiata da parte di Rasmus Højlund che entra in area di rigore. Messo giù, calcio di rigore. Calcio di rigore. Parte Højlund, il sinistro, la parata di Palmisani. Ma attenzione perché era entrato un calciatore in area di rigore molto prima che calciasse Højlund però, Parte Kevin De Bruyne, il destro! Gol! Kevin De Bruyne al 29esimo minuto di gioco! Napoli 1, Frosinone 0! Noah Lang dentro per Højlund, poi il pallone per Di Lorenzo, la parata di Palmisani, Noah Lang, rete, gol! Con il numero 70, Noah Lang al 32esimo minuto di gioco, Napoli 2, Frosinone 0. Schmid per Terzic, poi ancora Schmid, bravissimo però Lobotka a intervenire. Allora Neres, forse abbiamo un po' di spazio, sì, perché c'è un 3 contro 2. Neres centralmente, allarga sulla corsia di sinistra per Lang, intanto è rientrato anche un calciatore del Frosinone, poi sinistro da parte di David Neres che finisce sul fondo. Adesso Giovanni Di Lorenzo ancora una volta gli mette fretta, Felisani che vuole il pallone in gioco, ancora una palla lunga, ancora a cercare Lucca, stavolta anticipato, poi Giovanni Di Lorenzo prova invece molto bene. Giovanni, attenzione perché c'è solo Kevin De Bruyne all'interno dell'area di rigore. Kevin De Bruyne, gol! La doppietta di Kevin De Bruyne, arriva in pieno recupero, assist di Giovane, gol di KDB, finisce qui con il Napoli che batte il Frosinone 3-0 e si va a prendere i 3 punti qui allo stadio Diego Armando Maradona.
0: Rieccoci qui Casa Calcio Napoli, emozionante il racconto di Napoli-Frosinone con la voce di Vincenzo Perna. 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873, siete in diretta con noi. Carlo e buonasera, parlano del rigore, quando la cosa da sottolineare è che si è vista una squadra famelica, aggressiva e secondo me fino al termine della stagione dovranno aver paura di noi. Forza Napoli sempre, Michele da Torre Annunziata. Antonio, buonasera, forza Napoli.
7: Forza Napoli prima di tutto, Carle.
0: Forza Napoli prima di tutto, è bellissimo, eccoci qua.
7: Papà Barbarossa per te, Carle.
0: Bello, come no.
7: Volevo dirti una cosa, ti ho chiamato per fare un po' di polemica, Carle.
0: Dai, vai, che piacere, vai.
7: No, volevo dirti, allora, De Bruyne si è fatto vecchio, non è buono ciò.
0: E gioca solo con la nazionale,
7: e
0: bene.
7: Gioca solo con la nazionale. Badescile,
0: e non
7: a casa da fa, non zero.
0: È vero.
7: No, no, io mi settimana scorsa, tutti i giorni.
0: No, ma
7: hai sentito?
0: No, a me hanno scritto, e io l'ho letto, Badiashile è un giocatore di serie C, questo è stato scritto.
7: Sì, mezza scuola, mezza classifica, quelle cose là.
0: Sì.
7: Vabbè,
0: sì.
7: Ieri mi sembrava, non voglio fare paragoni, perché però...
0: Non facciamo paragoni, mi sembrava un giocatore di serie A, diciamo almeno questo.
7: No, un giocatore di colore che ha giocato a Napoli.
0: KK.
7: Degli interventi mi ricordava lui proprio, quando faceva i tilli.
0: Vabbè, non facciamo paragoni.
7: Sono difficili, non facci paragoni, non facci. Lasciamo sta. Comunque volevo chiamarti per questo, farsi polemica, erano fallini, erano mo stasera tu quando con Delsa dobbiamo fare i tifosi. Poi l'ultima cosa che poi io ho risentito anche, ed adesso ho risentito, bello, mamma mia, questa canzone Catamisa, con quelle due voci, ma bellissima l'avete messo prima di me. Quando Paolo ha detto il rigore subito, ce l'ha visto.
0: Perché si è visto subito.
7: Sì, io vorrei capire, stanno facendo un processo, la mano, la spalla, ma il calcio sotto al piede di Odium, qualcuno ha visto, c'è avuto un calcio Odium, ma ho fatto un capice sotto per Odium, nessuno ci ha fatto caso. Boh, non lo so, tutti scienziati, io volevo soltanto dirti questo, è stata una partita brutta, non abbiamo meritato, siamo falliti e ci dobbiamo salvare, volevo soltanto dirti questo, va bene Arle?
0: Va benissimo amico mio, ti abbraccio forte.
7: Va bene, un abbraccio pure a te.
0: Forza Napoli sempre. Lucio, buonasera, forza Napoli.
8: Carletto, buonasera e forza Napoli. Vabbè, io posso dirti una cosa, dopo questi 15 giorni di pausa,
0: sì,
8: ma stiamo una mannamina analisi. Il gruppo WhatsApp, io l'avevo detto.
0: Io l'avevo detto.
8: Mi spiego. Io come faccio da 55 anni, ma ho fatto abbonamento a chi spore quest'anno e come da 15 con tutta la famiglia.
0: Mamma mia.
8: Ma si dice, ma vorrei che adesso fatto una scimità, perché tutta questa competenza che mi dicevo che era De Bruyne con Maite l'amico non era buono.
0: Ma quante ne abbiamo sentite? Allegri.
8: Allora io sono, lo dico, ma non per vantarmi, sono un paziente oncologico e non mi fa male questo, ma mi fa più male di sentire scimità. Sento che non pagato psicologo per costermi si rimanano chi si cambiano che si chiamano durante questi sost, perché voglio dire un apro non fa più i 3 tiri in bot e non ha fatto 500 sabato, un apro non fa più un gol e non ha fatto 3
0: il Napoli non fa pressing e ci siamo andati a un certo punto. Io ho visto Badiashile e Rachmane che facevano gli attaccanti nell'area di rigore del Frosinone, ma quante ne ho sentite.
8: Quando ti stimo mi ha fatto piacere non pigliare la linea, perché vuol dire che tanti persone. Volevo dire, Ok, ma è fornuto un mercato, questo è un materiale, o vi piace, o vi facete piacere. Se non vi piace, cagnate canale o non venite allo stadio. Non criticate, perché il gruppo WhatsApp, io l'avevo detto, ancora già leggere un messaggio stamattina. Quindi, voglio dire, state sereni, perché noi Napoli lo amiamo quando vince e quando perde. A maggior ragione la famiglia si sta vicino quando stanno i guai. Quindi non ci scalfite, non ci fate niente.
0: Il gruppo WhatsApp, io l'avevo detto, è più innamorato delle proprie idee che della realtà dei fatti.
8: È innamorato di se stesso.
0: È certo, è
8: così. Perché hanno primeggiato, hanno ricevuto il ritto. Allora, vai tu, non ci facciamo niente, perché noi amiamo il Napoli.
0: Guarda, te ne racconto una. Quando il Napoli batte il Bologna 1-0 a Fuorigrotta qualche mese fa, c'era qualcuno che cioè i WhatsApp che peccato, era meglio non vincere. In tribuna c'era Palladino e abbiamo perso Palladino. Questo è stato scritto e detto da chi si professa Carlo, tifoso del Napoli.
8: Questa ultima nota e poi ti lascio. Io non sono uno che stima calcisticamente il nostro presidente, con mom gli darei il mio portafoglio tra le mani perché me lo quadruplica, però calcisticamente non lo stimo, però non ha mai sbagliato, è stato sempre precursore di certe situazioni e con gli allenatori una volta hanno sbagliato ma così non ha mai sbagliato, quindi vi voglio quando noi probabilmente alzeremo qualcosa.
0: Amen. Perché ti voglio bene.
8: Io non Allegri non è è a Napoli. Allegri è un'azienda e questa azienda non può fallire di nuovo, ne valerebbe il suo curriculum. Forza Napoli
0: sempre. E non giacire nessuno. Ciao buona serata. Forza Napoli sempre, non giacire nessuno. Pubblicità, vai Ciro.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli. Allora, vi avevo anticipato che oggi c'è stata questa consegna del collare d'oro al CONI, premiato il Calcio Napoli, e ovviamente premiato Aureo De Laurentiis. Il presidente del Napoli si è fermato a parlare con i cronisti prima all'esterno del CONI, poi ha preso la parola direttamente sul palco. Lo andiamo ad ascoltare, sentiamo cosa ha detto il presidente del Napoli.
1: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, mai avuto dubbi nell'allenatore. Come avete visto, io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa puoi giudicare? Uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a tre dietro, probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
0: Eccoci qua dopo aver visto anche il video della premiazione a beneficio di coloro i quali ci seguono in TV, il canale il 76 del digitale terrestre. E allora ricapitoliamo: 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp di qui casa Calcio Napoli, e poi il filo diretto con grande piacere 081 546 6873 per intervenire e dire la vostra. Carle, comunque siamo a meno uno dallo squadrone lo squadrone che prende complimenti. Clemente, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Volevo dire due cose. Allora, sul fatto del rigore, io onestamente, proprio perché quest'anno sono cambiate le regole, se c'è una cosa che non bisogna fare è parlare di quello che gli arbitri decidono. Per cui è rigore, quindi l'ha fischiato, è rigore secondo le nuove regole. Se dovessimo averlo contro nello stesso modo, è rigore, punto.
0: Bravissimo.
2: Per cui il problema non si può. E credo che anche i tifosi debbano ragionare in questo senso, nel senso che l'ha dato e gli altri dicono che non l'ha dato, non perché si deve parlare, perché lo sport è fatto così, ci sono tante trasmissioni, e anche qui sulla RAI chi dice una cosa e chi dice un'altra, però insomma, è fatto così.
0: Allora, la bellezza poi del calcio è anche quella che nessuno di noi può avere la stessa idea, oppure magari ci dividiamo su un episodio, però tu hai fatto una valutazione secondo me quanto più opportuna è possibile. In questo preciso momento, se un arbitro decide, il VAR non interviene, quella decisione deve essere presa, favorevole o contrario, quella è la decisione, punto e basta, non deve stare a fare chiacchiere.
2: Noi abbiamo detto, ed è stato questo dibattito nazionale, che l'arbitro stava morendo perché il VAR era troppo invadente, spesso e volentieri in situazioni uguali con atteggiamenti dispari. Per cui io credo che l'arbitro deve riacquistare la centrale della partita e, applicando questi nuovi dettami, questi nuovi teoremi, io credo che debba essere lasciato libero di arbitrare. Per cui se l'aspettiamo di andare sempre a vedere il fatto come se fosse controllo a favore, per me se l'ha fischiato evidentemente rigore, punto. Io non ci vedo nulla di strano. Se lo dovessimo prendere anche noi sarà rigore, anche per come era rigore nella prima giornata, era valido, chiedo scusa, il fallo e il gol fatto da De Bruyne, non era assolutamente male. Detto questo, però, io volevo dire un'altra cosa. Io ritengo che, alla luce proprio delle diverse prestazioni che Napoli fa, le diverse prestazioni sono frutto dell'analisi della partita che viene fatta con gli indici. Io credo che una partita di calcio, non me ne voglia un tuo caro collega, non si fa con gli indici e compagnia bella, non si fa andando a valutare queste cose, perché in campo c'è la testata, se si dà campo, meno campo, se è una condizione atletica non va bene, migliori voti, c'è qualche giocatore che non ingrana, c'è qualche altro che può avere un problema. Per cui la partita va sempre analizzata nel contesto in cui si svolge.
0: Assolutamente.
2: Napoli ha fatto sfavite perché tutto è andato nel verso giusto.
0: Certo.
2: E quindi ci stanno gli ultimi rimporti, gli occasioni da gol, ma non significa che col Bologna, con altre squadre, il Napoli non abbia giocato. Per cui quando si analizza la partita del Napoli, in questo caso, non bisogna analizzarla settimanalmente con gli indici e con i numeri, perché si fa torto a quello che è lo sport. Questa è la mia idea.
0: Clemente, ti ringrazio e ti abbraccio. Buona serata e forza Napoli. Enzo da Maddaloni, Carle, buon pomeriggio. Ma quando la cittadinanza onoraria al nostro presidente? Complimenti e saluti. Beh, sinceramente è un argomento che ho toccato, ho lanciato per primo diversi mesi fa. Ci sono state sedute del Consiglio Comunale dove si è discusso a vuoto e troppo, secondo me. Ma chissà come andrà a finire, chissà, magari con un colpo di scena. Simone, buonasera e forza Napoli.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Posso dire una cosa? Devo parlare una cosa sul presidente.
0: Dimmi, cosa vuoi dire, Simone?
3: Secondo me dobbiamo cambiare un bel po' di giocatori, la squadra non è messa bene.
0: Vuoi altri giocatori? A gennaio però apre il mercato, quindi prima di gennaio non si può fare niente.
3: Dobbiamo fare il miglior mercato del mondo, perché non si può andare così. Cosa andiamo proprio in Serie B, perché non si può.
0: Va bene, Simone, grazie. Va bene, ti abbraccio, ciao piccolo, buona serata e forza Napoli. Buon pomeriggio, quello è il rigore, perché è un continuo strattonare e calci fino al fallo in aria, e l'evoluzione dei continui piccoli falli che porta al rigore. Enzo da Portici, ce ne sono uno dopo l'altro, uno peggio dell'altro, carissimo amico mio. Ciao Carletto, Raffaele dalla Torretta, ieri Fabbri dà il rosso diretto a Malen, ma lo stesso Fabbri in Cagliari Inter per un'entrata a martello sulla tibia non fischia neanche punizione con Lautaro già ammonito. Perché? Amico mio, hai fatto la domanda, dai anche la risposta, dai anche tu la risposta. 081 546 6873, qui rispondete voi casomai a questa domanda di Raffaele dalla Torretta. L'arbitro è lo stesso, sugli episodi poi ci sono valutazioni diverse. Pagherei oro per avere la dialettica e la genialità del presidente come amore nel cuore, invece non invidio nessuno perché ne ho da donare. Ti abbraccio Carlo, Vittorio il pacifista. Grande Vittorio, ti abbraccio forte anche io. Buon pomeriggio Carlo, per domani sono fiducioso, perché quando il Napoli vede giallo si gasa. Forza Napoli sempre, Mario. E beh, se ti riferisci alla partita di sabato, effettivamente ci siamo gasati, ma bisogna gasarsi ancora di più domani, perché domani è fondamentale uscire dall'estadio della Ceramica almeno con un punto, quindi con un risultato positivo. Bisogna iniziare a muovere la classifica in Champions, è fondamentale. Carlo, buonasera, sono Vincenzo di Guarda Rigore. È stato Marelli da zona a insinuare a tutta l'Italia che non era rigore. Dice tutto sempre contro il Napoli. Forza Napoli. Ma è il suo punto di vista. Se dice sempre cose contro il Napoli, poi perde di credibilità. Magari qualche volta sarà costretto a dire qualcosa a favore del Napoli, almeno me lo spero, almeno lo spero. Ciao Carlo, sono Gianni da Chiaiano. Vorrei dare un abbraccio virtuale a Luca e dirgli di credere in se stesso, ad impegnarsi sempre di più. Non c'è bisogno di segnare per fare felici noi tifosi, bensì sudarsi la maglia e indossarla con orgoglio. Metti il cuore in tutti i contrasti, corri, dai cuore per questa maglia, come Lang che non ha mollato, come Badia Schill che ha continuato a lavorare e sabato ha giocato una gran bella partita. Neres sta tornando grande, De Bruyne idem, quindi forza Lucca, metti il cuore, lotta su tutti i palloni, dimostra orgoglio e voglia di vestire questa maglia, vedrai che i risultati arriveranno. Gianni da Chiaiano, mi è piaciuto. E visto che abbiamo parlato di calciatori che vanno incoraggiati, di calciatori che devono rientrare un po' alla volta in questo progetto, andiamoci a sentire l'intervista realizzata da Lucio Pengue a Giovane, o Giovane che dir si voglia, in esclusiva per il microfono di Kiss Kiss Napoli. Eccola qua.
4: Siamo con Giovane, la prima cosa come stai? E poi ti chiedo di commentare questa partita, un primo tempo dove il Napoli ha arrembato, ha giocato bene, tante occasioni da rete, secondo tempo un Napoli un po' più chiuso, poi sei entrato tu e si sono riaperti gli spazi.
5: Bueno, primo io sono contento perché dopo l'estate fermo un mese penso per la N che ho fatto un intervento, ovviamente che ancora voglio prendere un po' di ritmo che è normale, ma sono felice e soprattutto con la partita. Il primo tempo è andato bene, però il Frosinone è una squadra che gioca bene e quando qualcuna squadra che viene qui sempre vuole giocare con gara contro noi, è normale, calcio così. Siamo felici di uscito con le tre punti, quindi questo per noi che basta.
4: Una sosta molto lunga, era anche difficile riprendere il ritmo del campionato. Era un Napoli che doveva anche dimostrare il proprio valore, perché guardando la classifica quei 7 punti erano un po' troppo pochi.
5: Sì, sappiamo da questo, però come ho detto in stagione puoi succedere tutto, puoi iniziare bene e dopo finire male, puoi iniziare male e finire bene, e il calcio funziona così. Quindi ora siamo felici perché ha cambiato tutto, questa vittoria aiuta anche a me, anche a tutti i calciatori a prendere fiducia, anche fiducia da mister e tutto, e così seguire avanti.
4: Bellissimo l'assist, ti abbiamo visto svariare un po' su tutto il fronte d'attacco, dove ti trovi meglio?
5: Per dire davvero faccio quello che mister vuole. Se mister dice per me Joe deve fare esterno, deve fare centrocampista, deve fare seconda punta, per me quello che voglio giocare, quello che voglio aiutare la squadra, voglio dire sono un ragazzo giovane che mi piace imparare, che mi piace sentire quello che sono più vecchio da parlare, quindi sono un calciatore che aiuta la squadra, per me questo, si gioca aiutano la squadra, si faccio un assist se segno, per me non importa, che importa per me è uscire con i tre punti e andare davanti ai nostri obiettivi.
4: Martedì la Champions, il Villarreal.
5: È vero. E per me è stato un sogno perché è la prima volta nella Champions, sappiamo che è una partita difficile, soprattutto giochiamo fuori, però andiamo lì, facciamo il nostro lavoro e buono, possiamo uscire con tre punti.
4: Bocca al lupo, grazie.
5: Grazie, grazie a te.
0: E diciamo la sfortuna di Favasuli è stata la fortuna di Giovane, perché in sostituzione di Favasuli in lista Champions, Favasuli infortunato, è entrato proprio Giovane, il regolamento della Champions lo permetteva e quindi Giovane convocato e sarà della partita, ove mai dovesse servire il suo apporto è un giocatore totalmente a disposizione di Max Allegri. 3420000 0800 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Carla, è semplice, rispondo al tuo quiz, il quiz che aveva lanciato l'amico di prima sull'arbitraggio di Fabbri. Ci sono pesi e decisioni arbitrali diverse, perché prima è toccato agli Agnelli fare debiti e manovrare, oggi tocca a Marotta, poi se desiderate calcio puro e sostenibile vincente, e allora solo Napoli in tutta Europa. Forza Lucca, forza Napoli, tutti uniti. Mi sembra giusto. Carlè, ci vuoi far sapere il palinsesto per noi che stiamo fuori, per domani che ci dobbiamo organizzare? Domani, iniziando da Gianluca Vigliotti, quindi poi Radio Gol, dopo Radio Gol ci sarò io con qui Casa Calcio Napoli, dopo di me ci sarà Paolo Del Genio, poi ci sarà Diretta Azzurra, domani Diretta Azzurra è a partire dalle 19, quindi avremo 2 ore di prepartita, poi il racconto con la telecronaca in esclusiva di Vincenzo Perna con il supporto tecnico di Paolo Del Genio, e poi il post gara con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Quindi senza soluzione di continuità, quella di domani sarà una giornata interamente dedicata alla Champions League, qui e dove se no a Kiss Kiss Napoli, tra l'altro totalmente gratuito tutta la giornata, radiocronaca in esclusiva compresa, quindi veramente impossibile domani cambiare canale. Adesso c'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti.

0: auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qui Casa Calcio Napoli, parte finale, linea diretta allo 081 546 6873 e 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Buonasera Carlo, ho appena letto un articolo in cui tra l'altro Diego Demme dice il centro sportivo del Napoli paragonabile alla Serie C tedesca. Cosa ne pensi? Un abbraccio da Long Island e forza Napoli sempre. Penso che ha drammaticamente ragione, credo che sia un problema generalizzato, rimaniamo al Napoli e così, e questo perché le strutture in Germania sono straordinariamente migliori di tutte le strutture dell'intero paese, però questo ci dà poi la misura, pur avendo un centro sportivo paragonabile a Serie C tedesca, è il Napoli vince gli scudetti, partecipa sistematicamente alla Champions, raggiunge grandi obiettivi. A Serie C tedesca, pur avendo impianti avveniristici, restano club di Serie C tedesca. Anche questo va detto a Dio. Però sul fatto che le infrastrutture in Germania siano decisamente migliori, ragazzi, che scopriamo? L'acqua calda. Pietro, buonasera, forza Napoli. Ciao, buonasera a te.
1: No, non ho seguito la trasmissione perché avevo dei clienti.
0: Non ti preoccupare, vai tranquillo. Così si dice.
1: Allora, no, volevo dire una cosa, quello che non ho capito, io non era il Luca fin quando porta la maglietta di Napoli, per me è il primo che sta lì. Però non ho mai capito che quando entra, cioè perché non vanno mai più il rosso al centro?
0: Ma guarda,
1: perché sì, se batte di calcio d'angolo, no, allora dice, vabbè, infatti è entrato lui, cioè nel senso fate un po' di cross al centro, vedo sempre che gioca tipo palla a terra, no? Che secondo me, ma perché il gioco che fa con Orion, che fa da spalla alla porta, Luca secondo me non riesce a farlo al momento, no? Forse non gli è entrato bene il meccanismo. Però quando fanno invece i grossi che ci stanno, visto l'altezza che ci sta, gli ultimi minuti di una partita, gli ultimi 10 minuti che ci sia, non ho capito perché non fanno i grossi. Non mi voglio mai tenere i panni di Allegri, figurati. Però è una curiosità, hai capito questo?
0: E comunque da un dato recentemente acquisito, il Napoli è terzo in Italia come squadra che fa il maggior numero di cross in area di rigore. Pensa un po' che è in controtendenza con quello che a volte noi pensiamo. No, però pensa un po', il Napoli è terzo in Italia per come squadra con numero di cross effettuati a partita. Vabbè,
1: comunque. Esatto, però diciamo quando entra lui mi sembra che succedano meno cross più in aria.
0: Di mezzo con ragazzo, mo grosso o non grosso, deve tirare fuori tutto quella cattiveria se ce l'ha che dentro.
1: Forza Luca, forza Napoli.
0: Bravo.
1: E tutti quelli che ci stanno.
0: Bravissimo.
1: Andiamo di una buona serata.
0: Pure a te. Ciao Pietro, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Lorenzo deve tirare fuori veramente cattiveria agonistica, deve tirare fuori doti che in questo momento restano nascoste, perché è importante. Buona giornata Carle, Pietro, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Lorenzo deve tirare fuori veramente cattiveria agonistica, deve tirare fuori doti che in questo momento restano nascoste, perché è importante. Buona giornata Carle, frati e passione, questo è Giovanni Ciardini.

Leggere Giovanni Ciardiello, ma a me diverte lo stesso e lo farò sempre con piacere. Ci salutiamo qua, vedo già pronto in postazione Marcello Calvano, perché dopo di me c'è il notiziario, poi continua la ricca programmazione, il ricchissimo palinsesto di Kiss Kiss Napoli. Da qui casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento a domani, forza Napoli sempre, e non ci accira nessuno, ciao!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'uomo di 50 anni aggredito brutalmente sabato 10 ottobre nei pressi di Piazza Vanvitelli al Vomero. L'operazione è volta a evitare l'amputazione di una gamba. Dopo la violenza la vittima è infatti stata investita da un camion della Nettezza Urbana. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi con l'amministrazione comunale e Asia Napoli ha espresso solidarietà e vicinanza all'uomo. Seguiamo con partecipazione le condizioni di salute, esprimendo profondo rammarico per l'intero accaduto. L'azienda garantirà la piena collaborazione con le autorità competenti per contribuire all'accertamento dell'incidente che ha coinvolto l'uomo a seguito della violenza subita. Queste le parole del primo cittadino partenopeo. Sarebbero 8 finora i ragazzi, tutti giovanissimi, identificati nell'ambito delle indagini sulla violenta aggressione. Complessivamente i componenti del branco sarebbero una decina, quasi tutti minorenni. Ancora la cronaca: avrebbero trasformato un tratto di mare tra Mergellina e il Borgo Marinari ai piedi di Castel dell'Ovo in un'area di ormeggio e noleggio abusivo di imbarcazioni, occupando senza concessione uno specchio acqueo destinato alla pubblica utilità. E quanto emerso da un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli che ha portato la Guardia Costiera a eseguire un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Partenopeo nei confronti di 4 persone. Tra loro anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo, ovvero Francesco Pio Bianco, coinvolto nell'inchiesta. A lui e ad altre 3 persone si contesta l'esercizio abusivo dell'attività di noleggio di natanti e la violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione. Cambiamo argomento, si allarga la protesta degli studenti napoletani. Al momento risultano infatti occupati il liceo Tito Lucrezio Caro, l'Umberto, il Genovesi, il Mercalli ed il San Nazaro. Le ragioni della protesta si richiamano alle mobilitazioni che stanno facendo scendere in piazza gli studenti francesi e alle manifestazioni organizzate in Spagna. Chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia di Champions League per il Napoli che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare, facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dando più minuti.

0: Muti a chi come McTominay ha voglia di ritornare in forma. Alle ore 19:15 Massimiliano Allegri e Rafa Marin parleranno in conferenza stampa da Villarreal. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sta transitando in queste ore un impulso di aria fresca e instabile sull'Italia, che interessa soprattutto il versante adriatico e il sud. Porta qualche acquazzone temporale anche in Campania, ma il rapido esaurimento entro la notte. Martedì infatti sarà una giornata asciutta e soleggiata su tutta la regione, seppur con un po' di vento di grecale che soffierà sostenuto e temperature in diminuzione, soprattutto nelle aree interne. Comunque durante il giorno con il sole le massime toccheranno i 21-22 gradi lungo la costa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi.

0: Buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo con il filo diretto allo 081 546 6873, i messaggi WhatsApp al 342 00 0100. Più di 40 anni fa, con un'idea geniale, Mario Pirone, mio suocero, padre di Tiziana, mia moglie, che da oggi non c'è più, con un'idea geniale fondò un giornale, Scudetto. Il Napoli non ne ha vinto nemmeno uno, ne ha vinti 4, poi li vinse subito dopo la fondazione di questo giornale. Io iniziai a collaborare ovviamente per questo giornale, essendo fidanzato con quella che poi è diventata mia moglie, iniziai a collaborare e Mario mandava a me a parlare di questo giornale in alcune trasmissioni televisive. Poi da lì qualcuno mi ha notato e mi hanno offerto lavoro. È iniziato tutto da lì. Devo tantissimo a Mario, che ricordo con un affetto, e ricorderò e porterò sempre con me, con un affetto enorme. Ciao Mario, grazie di tutto. Vincenzo a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera, sono Vincenzo da Gragnano. Ci siamo sentiti settimana scorsa. Innanzitutto mi abbraccio le parole che hai detto.
0: Grazie.
1: Ti volevo fare una domanda. Visto che avevamo concordato entrambi che il Napoli poteva passare a un 3-4-3, io dissi un 3-5-2, tu mi correggesti su un 3-4-3. Adesso con il ritorno di McTominay, visto che comunque sabato si è trovata più o meno una quadra tecnica del Napoli, tu come pensi che possa cambiare Allegri inserendo McTominay in campo? Ti lascio questa domanda e lascio spazio agli altri di Ascolto per Radio. Grazie.
0: Ma se dovessero giocare, non lo so, domani o comunque prima o poi giocheranno insieme McTominay e De Bruyne, è chiaro che non è che giocheranno solo McTominay e De Bruyne, ci sarà sempre uno fra Gilmour e Lobotka, soprattutto Lobotka, ma anche Gilmour. E di conseguenza si può pensare, si penserebbe a un centrocampo a tre. Poi, come dico sempre io, quello che pensiamo quando leggiamo le formazioni vale poco, poi dobbiamo vedere effettivamente qual è la posizione che vanno ad assumere i giocatori in campo, perché sia McTominay che De Bruyne possono benissimo lasciare questo sistema di gioco e alternarsi anche come uno dei due, chiamiamoli così, sottopunta, perché il Napoli più che tre finisce 2-1, anche nel Ress e Lang spesso erano stretti. Quindi vediamo, dobbiamo vedere le partite, non dobbiamo fossilizzarci molto sui numeri e nemmeno su quello può giocare, ma può giocare solo se non gioca quell'altro. Vedremo varie cose, le partite sono tante, quindi vedremo varie soluzioni. Io penso che però l'impianto dovrebbe essere questo, la struttura dovrebbe essere questa. Poi è chiaro che a seconda delle caratteristiche dei giocatori modificheranno alcuni movimenti, però la struttura penso che per un po' di partite sarà questa, che se proprio la vogliamo chiamare, la chiamiamo 3-4-2-1, diciamo che la possiamo chiamare 3-4-2-1. Luca.
2: Ciao Paolo. Mi abbraccio anche a tuo suocero, perché il regalo l'ha fatto pure a noi, ha regalato uno dei giornalisti
0: grazie
2: più onesti intellettualmente e più competenti che abbiamo.
0: Grazie.
2: Al di là di questo ti volevo dire, io ho visto, al di là del gol e della statuetta, diciamo, dell'MVP e chi la porta a casa, per me sono cose momentanee, no, per i giocatori.
0: Eh sì.
2: Però per me, io stavo allo stadio e ho notato che questo modulo beneficia tanto gli esterni, ma Di Lorenzo veramente partendo 20 metri più avanti, l'ho visto devastante, ne ha beneficiato in un modo veramente pazzesco, e immagino che poi quando farà staffetta con il buon Favasuli, sperando che ritorni presto, io penso che possa essere veramente un abito su misura per il Napoli. Poi, rispondendo all'amico di prima, mi sostituisco a te, ma veramente con tutta la mia umiltà, ieri alla fine l'ha anche provato un po' Allegri questa soluzione, perché sono stati in campo De Bruyne e McTominay.
0: Hai ragione.
2: È alzato,
0: però De Bruyne è rimasto, diciamo, più attaccante che centrocampista.
2: Sì, però guarda,
0: è rimasto, è diventato, perché all'inizio della gara era più centrocampista che attaccante, però
2: alla fine l'hanno fatto pure a fasi alterne, perché se ti ricordi l'azione dove McTominay...
0: Ma quello è il segreto di De Bruyne e McTominay insieme, che è una delle più grandi fesserie che ho sentito dire che non possono, invece secondo me sono
2: un altro.
0: Bravissimo, invece secondo me sono proprio adatti per giocare insieme, perché tutti e due possono attaccare, sono tutti e due giocatori centrocampisti che hanno una grande qualità offensiva, ma molto diversa, perché uno arriva senza palla, attacca lo spazio, attacca l'aria, McTominay, un altro ci arriva col pallone, scambiandolo, lanciando dalla tre quarti in profondità, quindi si combinano benissimo. Se anche parte De Bruyne più avanti e McTominay più dietro, durante la partita molte volte si potrà vedere l'esatto,
2: ragazzo, due giocatori,
0: si vede l'esatto contrario,
2: trovano la posizione. E poi volevo dire, Paolo, le cose più belle che ha fatto De Bruyne forse non sono stati gol. Ha fatto dei passaggi sabato che sono stata una cosa eccezionale. Se avevamo un attaccante come Osimhen, il Napoli poteva chiudere il primo tempo 6-0.
0: Grazie, Luca.
2: È stata veramente una cosa eccezionale. Ciao, grazie.
0: I passaggi spesso sono sottovalutati. Hai fatto bene a sottolineare questo dato, perché è uno dei più grandi passatori della storia del calcio mondiale degli ultimi 10-15 anni, Kevin De Bruyne, è un suo pezzo forte, una sua skills, come si dice oggi, il passaggio, ma tutti i tipi di passaggio, l'assist, il passaggio chiave, ma anche un semplice passaggio in fase di sviluppo dell'azione, lo fa con quella qualità, con quel timing, con quella precisione che inizia a sviluppare bene l'azione. Sicuramente è un giocatore che non fa mai un passaggio banale. Raffaele.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Senti, allora volevo riprendere un attimo l'argomento De Bruyne per dire che oltre ai passaggi, io sono quello delle statistiche, se ti ricordi la settimana scorsa su De Bruyne. Praticamente De Bruyne ha fatto anche un ripiego difensivo su un contropiede del Frosinone, che stava lui a contrastare il Frosinone in contropiede, sempre per dire che era quel vecchio che camminava in campo. Senti, io forse andrò anche contro
0: per 10 anni è stato uno dei migliori centrocampisti al mondo e ha vinto cose eccezionali dominando il calcio e facendo vedere il calcio più bello con Manchester City. Poi io posso pure seguire il ragionamento di quelli che dicono però è iniziata la fase calante. Ragazzi, ma con tutta la fase calante, dico io, almeno in Italia, ma fa la differenza molto facilmente, basta che gli funziona la squadra attorno.
3: E poi ti volevo dire, perché allora io vedendo un attimo la formazione prima della partita, l'occhio tra virgolette mi è caduto proprio sulla coppia centrale di centrocampo De Bruyne Lobotka. Cioè, secondo me come centrocampo non regge, nel senso che va bene la fase offensiva in cui De Bruyne si sposta più avanti e tutto, però secondo me nella fase difensiva è un centrocampo debole, che per carità noi praticamente sabato sera abbiamo giocato saltando il centrocampo, cioè non ci siamo proprio passati dal centrocampo, le azioni nostre erano palla in contropiede veloce con Lang e Neres.
0: Ma non lo so, guarda, io credo che McTominay, ma non ci dimentichiamo anche Issa, sono giocatori che verranno molto utilizzati da Allegri. Dopodiché per me si può fare tutto. Per me fatto bene si può fare tutto. Fatto con i sincronismi, con i movimenti, con l'aggressività, con l'attenzione che ci abbiamo messo, quindi tattiche e mentali, con le attitudini tattiche e mentali molto buone che ci abbiamo messo sabato col Frosinone, per me si può fare anche un centrocampo così.
3: Sì, noi siamo partiti a mille, si può dire, perché dopo 5 minuti potevamo stare già 2-0.
0: Sì.
3: Poi dopo però secondo me le partite si giocano 90 e passa minuti e questo centrocampo tra virgolette è un po' debole.
0: Non lo so, dipende di che fase della partita stiamo parlando, però Raffaele. Se stiamo parlando di una fase della partita dove subiamo, posso essere d'accordo con te, ma se l'obiettivo è ridurre al minimo la fase della partita dove soffri, è un centrocampo di una qualità enorme.
3: E poi l'ultima cosa, che ne pensi di, tra virgolette, il sostituto di Højlund, Giovane?
0: Grazie Raffaele, ti rispondo subito. Allora, adesso io credo che Allegri sta dando spazio importante a Luca, volte entra mezz'ora, 40 minuti alla fine, quindi ha avuto molto minutaggio. Io credo che avrà ancora questo ciclo di partite un minutaggio maggiore, nel senso che io penso che qualche volta partirà titolare. Dovesse, auguriamoci di no, deludere ancora, Giovane può diventare l'opzione per, in attesa del mercato, può diventare Giovane l'opzione per far rifiatare qualche volta Højlund. Non ci sono, credo che abbia una, due chance ancora Luca, e poi può esserci questo sorpasso, ecco, come dice Højlund. Ciro.
4: Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
4: Paolo, venerdì prima della partita ti chiamai dicendo che ovviamente un po' tutti eravamo preoccupati, perché nelle prime partite del Napoli non avevamo visto un atteggiamento propositivo, un atteggiamento offensivo, aggressivo, appunto per la riconquista della palla a blocco basso. E sabato fortunatamente Allegri, non so se forse ci ha sentito, però sicuramente ci ha smentiti un po' tutti quelli che queste settimane hanno chiamato, proponendo appunto una...
0: No, veramente più che smentito ci ha assecondato, come se fossimo pazzi a chiedere quelle cose, ci ha assecondato, ha detto assecondiamole a sti pazzi che vogliono che io vada ad attaccare, ed è andato ad i pazzi si assecondano, però i pazzi qualche volta hanno delle buone idee, e quella di attaccare è una buona idea.
4: Quella sicuramente. E io adesso non so quanto la causa effetto del cambio modulo abbia inciso. Secondo te
0: cambio atteggiamento, io parlerei.
4: Il cambio atteggiamento quanto è dipeso dal cambio modulo, se
0: no,
4: ti vogliamo dire, o quanto invece era a prescindere?
0: È dipeso da quello che hai visto all'inizio della partita, palla messa in fallo laterale per andare a pressare. È stata una dichiarazione, ma quella non è che tatticamente significa che tu vuoi andare a pressare, no? Vai a cercare regbisticamente la touche, si chiama in gergo regbistico, più lontano possibile, per mettere in difficoltà gli avversari su quella rimessa, andando a pressare verso dalle parti dell'area di rigore avversaria. Benissimo. Però quello è più un segnale, sì, tatticamente, però quante volte poi su quella rimessa si recupera palla e si segna? Raramente. Quindi è più un segnale da un punto di vista psicologico che dai agli avversari: ragazzi, noi vi vogliamo aggredire, vogliamo correre in avanti, recuperare subito il pallone. E poi il Napoli l'ha fatto, e il Frosinone è andato in tilt, cioè il Napoli ha dato seguito a quella rimessa fatta in quel modo. È stato il segnale molto chiaro di un'inversione di tendenza. Altro che blocco basso. Perché ora, scherzi a parte, ascolta noi, ascolta me, ascolta te, ascolta quell'altro, non ascolta nessuno, ma sicuramente riflette Allegri e si confronta con il suo staff, e l'evidenza è che questa squadra aveva bisogno di questa iniezione di fiducia per ritrovare entusiasmo, convinzione nei propri mezzi, che sono buoni mezzi, perché il Napoli è un'ottima squadra. Passava e passa attraverso questo tipo di atteggiamento. Io mi auguro solo che Allegri da ora in avanti non faccia più nemmeno un passettino indietro, lui mentalmente e la squadra in campo, nessun passo indietro, e vediamo che succede.
4: E infatti questo è il nostro augurio, perché così forse possiamo veramente toglierci delle soddisfazioni.
0: Vediamo.
4: Come abbiamo fatto le prime cinque. Paolo, l'ultima cosa, ti dico, io penso, una mia considerazione, penso che noi dobbiamo ascendere tutti i ceri possibili e immaginabili a tutti i santi conosciuti, perché se si fa male Højlund noi siamo rovinati, perché Luca per l'ennesima volta è un giocatore, è un pesce fuor d'acqua che non si sa come mai sia nel Napoli, almeno questa è la mia impressione. Ti ringrazio.
0: Grazie Ciro. Grazie, vabbè, abbiamo parlato tanto. In questo momento è uno dei ruoli dove il gap fra titolare e alternativa è più evidente, è troppo grande. Questo finora è così. Noi parliamo del presente, del passato, cioè di quello che abbiamo visto. Il futuro possiamo solamente esprimere un auspicio, no? L'auspicio mio è che Luca diventi più bravo di Højlund, però per il momento noi dobbiamo raccontare quello che abbiamo visto, e hai ragione a dire che sei preoccupato, perché Højlund non le può fare tutte. Quando esce Højlund un po' si soffre senza questo riferimento importante. Liberato.
5: Ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Ciao. Niente, posso pure attaccare, perché io volevo dire qual era la cosa più bella che mi è piaciuta ieri della partita. È stato proprio quando mi sa parlarci. Se proprio a fa capire. Mo vado a sta fine. Ma per sta fine di fine spogliatoi.
0: Sì,
5: cose che ci mancavano, cioè praticamente.
0: Ma l'abbiamo visto che da Fiorentina a Napoli, a Napoli Frosinone ci sono stati 21 giorni per parlare, no? Perché non c'erano partite. Io l'avrò detto 200 volte, oggi nemmeno ne parlo sinceramente, perché l'ho detto prima della partita.
5: Sì, infatti questo volevo, la telefonata mia era quello, però purtroppo l'hai detto già tu nella telefonata precedente, quindi posso pure attaccare. Voglio dire, per me è stata la cosa più bella della partita, cioè proprio come se avessi visto una nuova linfa, proprio un percorso diverso da incominciare. Speriamo che, come dicevi tu, non si fa manco più un passettino indietro. Ok,
0: grazie, assai, libera.
5: Ciao,
0: e
5: ciao.
0: Poi tra l'altro io che vengo, perché qua si devono mettere le etichette alle persone, no? Perché c'è molta incapacità di fare analisi approfondite, allora per fare veloce si mette l'etichetta. Allora Del Genio, avete sentito molte volte Del Genio dire che alcune scelte di Allegri non le condivideva. Del Genio è anti Allegri, fesserie proprio di chi non ha argomenti. Io penso invece di essere stato uno dei pochi, e lo sono ancora, e non è ancora vinta questa mia battaglia, chiamiamola così, uno dei pochi a credere che Allegri alcune cose le sa fare, le cose che noi speriamo faccia questo tipo di calcio, chiamiamolo così, calcio propositivo. Io sono convinto che Allegri lo sa fare. Stiamo parlando di un livello troppo alto per poter dire non lo sa fare quel gioco, non sa giocare in quel modo. Sono fesserie queste qui. È un problema di scelte. Allora Allegri non è che sa fare, non sa fare. Allegri sa fare tutto, tutti i sistemi di gioco, sa fare il blocco basso, ma sa fare la pressione alta, sa fare la riconquista. Ragazzi, parliamo di Allegri e di uno staff di Serie A, non scherziamo. Queste cose bene o male le abbiamo capite noi, figurati se non le conoscono loro. Detto questo, bisogna poi convincersi ad applicarle e trasmetterle alla squadra. Convincersi ad applicarle e trasmetterle alla squadra quando succede? Succede quando arrivi alla determinazione che questo è il percorso che ti porta a vincere. E Allegri su questo è stato, spero sia stato e non lo è più, titubante. Cioè lui, avendo vinto tanto in un altro modo e avendo in un altro modo l'anno scorso, dopo 28 giornate si trovava secondo, quindi fino all'anno scorso lui ha ottenuto risultati facendo quell'altro tipo di calcio, diciamo così, no, per andare veloci nell'analisi, facendo quell'altro tipo di calcio lui ha ottenuto risultati fino all'altro ieri. Poi però gli è arrivata sta mazzata tra capo e collo delle ultime 10 giornate scorse, sì. Poi gli sono arrivati molti dubbi per l'inizio di questa stagione col Napoli, sì. E se cambia così rapidamente, bravo Max, bisogna dirgli, perché non è facile scrollarsi di dosso e dalla mente il retaggio di tanti anni di un altro tipo di calcio con il quale vinceva. Non è con un calcio con, sì, negli ultimi anni un po' meno, ma comunque ha vinto. Quindi è un combattimento interiore molto forte quello che sta facendo Allegri. Questo è tutto, è un combattimento Allegri versus Allegri, il nuovo Allegri che vuole abbandonare il vecchio Allegri, e non che vinceva però il vecchio Allegri. Allora è difficile fare questa, vincere questa battaglia con se stesso. Ma la storia lo sa fare, non lo sa fare, non l'ho mai trattata io, sinceramente. E molti invece mi avete detto no, lui non lo sa fare, non ci sperare proprio. Ora, diciamo, 1-0 per me, palla a centro, forse 2-0, perché anche col Bologna andò così, palla a centro, però vittoria della partita, no, non l'ho vinta sta partita, me la deve fare vincere Allegri continuando così, assolutamente, se no poi avrò avuto torto. Rosario.
6: Paolo, buonasera.
0: Ciao,
6: finalmente,
0: buonasera.
6: È la prima volta che riesco a prendere la linea, parlo con te, ti seguo da tantissimo tempo.
0: Grazie.
6: Sono onorato di parlare con te. Paolo, volevo analizzare un po' insieme a te, no? Lorenzo Lucca. Allora, Lucca, non lo so, secondo te, no, è una questione mentale o una questione pure fisica che lui, cioè, ma lui proprio...
0: Adesso penso che, io lo sai che quella mentale non mi sbilancio, perché è difficile stare nella testa delle persone, nella testa dei calciatori, quindi non mi sbilancio. Però mi pare di poter dire che a questo punto è anche mentale.
6: Cioè, io vedo anche che Gilmour ha dato il suo contributo, che è stupendato. Giovane ha dato il suo contributo, addirittura Politano ha fatto il compito su, ma proprio Luke, cioè, niente, zero, fosse, si dice, ma pure quando corro, quando ascolto, sembra che non ce la fa proprio, non capisco. Concludo salutando, ti ascolto per radio.
0: No, la sensazione, grazie Rosa, la sensazione è questa, la sensazione di un giocatore che ha paura di sbagliare, perché sa che è molto criticato in questo momento. Ed è un guaio grosso, perché se hai paura di sbagliare è sicuro che sbagli nel calcio. Nel calcio devi giocare fiducioso, devi essere consapevole che puoi sbagliare, ma devi andare sul pallone ottimista, che stai per farla la cosa giusta. Poi dell'attaccante si dice che l'aspetto mentale più importante per un attaccante è l'ottimismo. Cioè l'attaccante deve sempre credere fino alla fine che arrivi il pallone, che l'avversario sbagli, che il portiere respinga corto, e deve andare lì. Di tanto il pallone arriva, prima o poi io la metto dentro. Cioè deve fare questo ragionamento, non lo sto inventando io, questo è un classico modo di dire del calcio. L'attaccante deve essere ottimista e pensare sempre che l'occasione sta lì per arrivare. Il difensore deve essere pessimista, si dice, perché il difensore o il difendente, no? Chi si trova nella fase difensiva, perché deve essere pessimista? Perché non deve mai pensare che l'azione avversaria sia esaurita. Fino alla fine ci può essere l'errore tuo, il guizzo dell'avversario, e quindi fin quando non è veramente interrotta è sempre pericoloso. Questo è un modo di dire che rispecchia molto il calcio, cioè veramente è importante questo modo di pensare di chi difende e di chi, più che difensori e attaccanti, lo amplierei di chi sta attaccando e di chi sta difendendo. Fortunato.
7: Ciao Paolo, buonasera. Vabbè, un abbraccio per quello che hai menzionato all'inizio.
0: Grazie.
7: Trasmissione, ecco, il regalo che, come diceva l'amico di prima, quindi sia veramente importante quel giorno che ti ha dato la possibilità di essere qui, e quindi è un grazie anche da parte di tutti noi. Allora Paolo, ecco, a proposito di assist, mi dai l'assist per quello che volevo dirti, no? Che un certo Kevin De Bruyne al 94esimo va ad attaccare il primo palo, sì. Ok? Come dovrebbe fare un vero attaccante. Il mio è un po' uno sfogo, anche se ne abbiamo parlato tantissimo, ma io non credo sia solo una questione mentale di Luca, cioè io penso che non sa dove posizionarsi, perché
0: no, ma io ho detto, infatti, scusami Fortuna, io ho detto anche
7: tecnico,
0: ho detto anche mentale, ma solo mentale mi sembra esagerato, no. Perché se tu vai in un problema mentale ci vai perché ci sono stati dei problemi tecnici, assoluta, l'origine è sempre tecnica, per me
7: un attimo confuso,
0: per me è sempre tecnica l'origine,
7: si piazza davanti. Cioè sembra veramente fuori contesto, perché lì a Kevin De Bruyne non solo ha fatto gli 11 chilometri e è forse stato il calciatore più che ha corso, no? Quindi al diavolo l'età in questo caso. Kevin ha messo un pallone al centro per l'ennesima volta che forse nessuno si aspettava, e stava Højlund in campo, perché lui ragiona in un modo tutto suo, nessuno l'ha capito, e
0: questo è già capitato, questo è già capitato due o tre volte.
7: Se forse la seconda o terza volta che arriva,
0: ragazzi,
7: centrale.
0: Quando vedete, mettiamola giù semplice, quando vedete Kevin De Bruyne che entra in area di rigore e si porta quella palla verso la linea di fondo campo con un controllo, attaccate la cavolo della porta, che il pallone arriva, non vi preoccupate.
7: Io umilmente gioco a calcio, gioco da attaccante, anche io ho i miei 39 anni suonati, ma io da piccolo è come il fiuto dell'attaccante, che solo chi gioca in quel ruolo capisce.
0: Io giocavo una schifezza e giocavo da attaccante pure io, ma tutti i gol che ho segnato li ho segnati perché ero convinto, ho detto qua mo qualcosa succede, il pallone
7: arriva
0: e io mi devo fare trovare là, sì.
7: E infatti al 94esimo Kevin De Bruyne stava lontano dalla porta, ha visto che Giovanni andava verso il fondo, lì ha accelerato perché sapeva.
0: Tu non sei Ronaldo il fenomeno, Romario, che il gol te lo puoi inventare tu, il gol te lo devi tra virgolette rubare col pallone che passa da quelle parti.
7: Alla sua età c'è stato, questo per dirti che sono innamorato di Kevin De Bruyne, quindi va difeso anche se si difende da solo, ragazzi, ma non per quello che ha fatto in precedenza.
0: Vada, mo no.
7: Ancora oggi.
0: Mo no, Fortuna, perché mo insomma molti, no, o sono molti o si sono convinti, molti o si sono convinti, o per un pizzico, oppure per un pizzico, non me ne vogliano, cari amici, anche ci sono in questo gruppo molti, per un pizzico di vergogna adesso non stanno dicendo più nulla, ma ne hanno sparate di talmente grosse su De Bruyne, ne hanno sparate di talmente grosse, no, e io al posto di molti di loro mi sarei nascosto, avrei detto: ragazzi, mi devo prendere un mese di ferie perché devo mettermi a studiare il pallone, mi devo mettere a studiare il pallone.
8: Ma si gode di più quando passa che quando segna, per Kevin, per chi ne capisce di calcio. Poi voglio fare un paragone che non è un paragone: quei calci di rigore lì li tirava un certo Diego,
0: sì, che solo la caviglia, solo la caviglia
8: e l'ho buttata dentro,
0: solo la caviglia.
8: Paolo, grazie.
0: Ciao, grazie, fortunato, ciao, grazie. Ciao, ciao. Pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
4: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Grazie a tutti gli amici per la vicinanza, per quello che ho detto ad inizio trasmissione. Andiamo a vedere qualche messaggio. Hanno buttato i coppetelli a KDB tutti, giornalisti e tifosi, mo e Omeglia, mamma mia che vergogna, Antonio D'Aversa. No, tutti no, qualcuno sì l'ha fatto, esagerando devo dire, perché si potevano e si possono anche giudicare negativamente alcune prestazioni di De Bruyne, però dire non può giocare più in Serie A, non è più un giocatore da, può giocare solo 20 minuti al Napoli, col Napoli non ci azzecca niente, insomma alcune cose sono state dette, non lo so perché, frettolosamente, uno frettolosamente, e poi è scattato quell'effetto pappagallo, dico io, cioè che tutti hanno ripetuto senza, solo perché qualcuno ha iniziato a dirle. Questa è una cosa pericolosissima che in questa città purtroppo avviene, forse pure da altre parti, che se qualcuno dice qualche cosa di molto forte fa breccia nella testa di quelli che non riescono a formarsi un loro pensiero, e allora hai voglia di sbattere la capa, noi, io e quelli che portiamo dati, portiamo elementi a sostegno di tesi opposte, non diciamo non è così, abbiamo fatto uno sforzo e una faticata incredibile, ma ci volevano prestazioni come quella, ci volevano e ci vogliono prestazioni come quella lì fornita con il Frosinone, per far capire a tutti che cantonata avevano preso. Non basta, invece secondo me potevano bastare anche altre partite, per esempio col Bologna a molti non era piaciuto, per me di gran lunga migliore in campo anche col Bologna, tanto per dire. Francesco, ci sarà un motivo se Vergara non è mai stato messo titolare, perché fragile fisicamente, mezza partita fatta e si è infortunato. Questo non lo so, sinceramente, perché l'anno scorso è stato un problema quando ha giocato tante partite titolari, fascia plantare, diverso. Stavolta ha avuto questo problema muscolare, ora non mettiamogli l'etichetta di giocatore fragile, assolutamente. Una domanda può essere che ormai... che l'ottima prestazione del Napoli in fase offensiva è dovuta anche al fatto che il Frosinone è una squadra che gioca a viso aperto contro tutti al di là dell'avversario, e magari trovandoci una squadra un po' più abbattonata stile Serie A comunque avremmo potuto incontrare delle difficoltà, ma la conferma l'avremo domani. Guarda, domani c'è il Villarreal, vi dico solamente due cose sul Villarreal. Il Villarreal somiglia al Frosinone, nel senso che prima, tolto il Barcellona, quindi seconda, ma prima tra le squadre normali per PPDA, e il Frosinone era prima, non so se ancora prima dopo la partita col Napoli, era prima di venire a Napoli, al Maradona. Quindi è la squadra che è più aggressiva, che fa molto forte la pressione. E la squadra che gioca tanti palloni nel terzo di campo avversario, fa molto possesso il terzo di campo avversario, ed è seconda dietro il Barcellona in questa. Nell'XG è dietro il Barcellona, che è nettamente avanti, il Real Madrid, che pur non facendo sto calcio spettacolare, però produce tanto con tutti i fuoriclasse che ha, e terzo c'è il Villarreal. Ma il Villarreal, in tutte queste belle statistiche, non corrispondono in questo caso alla classifica, perché quando non corrispondono alla classifica non significa se statistiche non contano niente, bisogna andare anche lì a indagare a fondo, e ci sono delle performance sotto livello da parte dei giocatori che devono finalizzare abbastanza clamorose. Pensate che per XG doveva fare 17 gol, ne ha fatti 13, per punti ne doveva avere 14, ne ha 8. Quindi l'allenatore, che dicono sia in discussione, il suo l'ha fatto, e i giocatori, soprattutto quelli offensivi, non hanno concretizzato, e anche difensivamente hanno commesso una serie di errori che hanno determinato finora una classifica non eccezionale rispetto all'anno scorso, dove chiaramente, essendo i Champions, è una squadra che l'anno scorso ha fatto una grande stagione, tant'è vero che finì terza dietro alle due solite, no? Però attenzione, che è una buona squadra che gioca bene e gioca un calcio molto aggressivo, e quindi il Napoli dovrà fare la sua partita. Ora poi qua, la domanda era quando ci saranno squadre che si chiuderanno, blocco basso, faremo più fatica. Faremo fatica, secondo me, fino a un certo punto, se riusciremo ad avere contemporaneamente in campo tanti giocatori di uno contro uno, tanti giocatori come De Bruyne che saltano gli schieramenti difensivi trovando linee di passaggio straordinarie, uno che si inserisce alla grande come McTominay, una prima punta che è forte in aria come Højlund. Secondo me abbiamo tante di quelle risorse che se ci vengono a fare blocco basso, prima o poi gli facciamo gol. Io le voglio gli avversari col blocco basso. Torniamo anche a telefono, Ciro. Ti creano meno problemi perché stanno lontane dalla nostra porta e non ce la fanno, 90 minuti non ce la fanno a tenere botta. Difficile che succeda. Ieri sera, per esempio, abbiamo avuto un esempio: il Cagliari ce l'aveva fatta, secondo molti, grande difesa. Io so solo che tutta sta difesa oltranza del Cagliari, che aveva prodotto alla fine la vittoria della Juve, perché se non prende la traversa Colomani dopo il gol, la Juve si porta la partita a casa. Quindi io non ci credo a queste tattiche qui. Poi ogni tanto ti può venire fuori la partita giusta, e ieri per esempio al Cagliari gli è andata bene, si è portato il punticino a casa, ma non si va lontano quando ci si mette così rinunciatari. Vincenzo.
11: Buonasera Paolo, ciao, sono Vincenzo da Modena. Paolo, prima di farti la domanda, io ti volevo ringraziare davvero di cuore per tutto quello che fai per i tifosi del Napoli, perché sei fantastico, meraviglioso. Grazie, il modo in cui argomenti e la professionalità che ci metti. Volevo fare una considerazione e una domanda. La domanda è, tornato Scott McTominay, secondo te, sperando che il mister abbia realmente capito che questa è l'unica via che ci potrà portare ad avere risultati, si tornerà un 4-2-3-1, si tornerà con un centrocampo a 3, cosa ne pensi? E poi la considerazione, lascio spazio agli altri, se vogliamo giocare così, secondo me il portiere è fondamentale. Per me Meret è stato il peggiore in campo in un ipotetico palcoscenico di tutti i 7, lui è stato da 6, perché appunto con i piedi secondo me non ha dimostrato di essere all'altezza per questo tipo di gioco che si vuole esprimere. Ti ringrazio e ti ascolto per radio.
10: Ma non mi pare che ci siano state cose particolari sulla partita di Meret, poco impegnato, visto una partita normale, devo dire la verità. Mentre sul sistema, io mi interessa fino a un certo punto. Quello che mi interessa molto invece è non arretrare più, non giocare partite andando a pressare, andando subito alla riconquista. Poi se lo facciamo attraverso questo 3-4-3 può andare bene, ma può andare bene pure se qualche volta lo facciamo a 4, dipende anche, o 4-3-3, se ci saranno contemporaneamente McTominay e Anguissa, potrebbe venire la voglia di fare 4-3-3. Insomma, va bene il cambio di sistema di gioco, basta che non cambia l'atteggiamento. Salvatore.
12: Ciao Paolo, buonasera.
10: Ciao.
12: Allora, innanzitutto sentite condoglianze.
10: Grazie.
12: mi stringo al tuo dolore.
10: Grazie.
12: Niente, volevo chiedere due cose, Paolo. Innanzitutto, vabbè, Bernazze, che giocatore, cioè veramente io ci farei un pensierino se fossi.
10: Ah, Napoli. Dicono, non lo so che ce lo sta facendo il Napoli, non lo so però.
12: Poi al di là quello che hai detto su De Bruyne, no? Che tantissime persone fanno l'effetto gregge, no? Sparano una cavolata. La stessa cosa l'hanno fatto con Badiashile. Badiashile ha fatto un partitone sì, veramente sontuoso, cioè un ragazzo, non lo so tu come l'hai visto, ma a me ha dato.
10: Rispondo anche a Francesco da Ferrara che mi fa la domanda su Badiashile. L'ho visto molto bene, fase difensiva poco sollecitata, però bene, sicuro, ma fase di possesso mi è piaciuto molto, perché c'ha capacità di trovare linee di passaggio veramente da difensore che sa giocare il pallone.
12: Paolo, a un certo senso in uscita mi sembrava Juan Jesus, non so se te,
10: meglio, direi, no? Meglio, con tutto il rispetto meglio, per l'ottimo Juan Jesus.
12: Poi Paolo, una domanda e ti lascio, volevo chiederti, siccome Di Lorenzo non era nei tre, quindi non faceva il braccetto,
10: no,
12: ti volevo chiedere come hai visto tu, siccome avevamo tre difensori centrali, come hai visto l'uscita? Che era un dubbio che avevamo prima della partita. Ti ricordi quando dicevamo che
10: io per l'uscita sono sempre del parere che devi portare dentro, al di là di Lorenzo, che è il nostro migliore, eventualmente se gioca nei tre. Però io sono sempre del parere che per farla ancora meglio si devono fare le rotazioni e devono venire dentro uno fra Gilmour e Lobotka e togliersi uno dei tre difensori e fare entrare uno dei due o tre centrocampisti. Per me
12: Rafamari non ti è piaciuto tanto, diciamo, per quanto riguarda l'uscita. Rafamari
10: no, non è male, però vuoi mettere un Lobotka, un Gilmour, che tempi di giocata c'hanno se vengono loro nell'impostazione?
12: Certo. Va bene Paolo, grazie, ciao
10: grazie. Giuseppe.
13: Paolo,
10: ciao, buonasera.
13: Vabbè, innanzitutto forza Napoli, che è la cosa più importante. Poi ti volevo chiedere un'opinione su un calciatore del Genoa, l'attaccante del Genoa. A me piace tantissimo, mi piace
10: Osmaic
13: come attaccante, sì, è veramente bravo, è veramente un
10: grande. Guarda, sta venendo fuori, è un giocatore fastidioso, con buon fisico, non aveva molti gol in carriera, adesso mi sembra che già sta a 2 o 3, quindi sta pure segnando. Buon giocatore, sì.
13: No, perché magari, sai, sono quei calciatori che tante volte siamo stati fortunati nel beccarli noi, perché il discorso che facciamo molto spesso, il Napoli deve puntare soprattutto su questi profili qua, giocatori che magari nessuno conosce e che possono risultare bravi, ottimi calciatori, diversamente per esempio da come è riuscito Lucca, per ovvi motivi magari il ragazzo, diciamo, sta in un periodo un po' particolare, avendo capito di non essere apprezzato e di non giocare bene, quindi questo mi chiedevo, se ti piaceva questo calciatore.
10: Di chi? Quale calciatore?
13: Questo del Genoa, questo del
10: Genoa. Sì, no, ti ho detto, sì, mi sembra un giocatore interessante, cioè vediamolo un po' di più, però le partite che ho visto mi è piaciuto, un combattente. Ha trovato anche i gol, poi sono andato a studiarlo un po', ho visto che in carriera non è che ne abbia segnati tanti, però ora sembra pronto, vediamo sì, a che livello, non lo so, il livello ancora non lo riesco a definire, se è un giocatore buono per quel livello lì o potrebbe fare un salto in squadre più ambiziose.
13: Sarebbe uno di quelli là da poter scommettere, secondo me. Va bene, era questo che volevo sapere.
10: Grazie.
13: Ti ringrazio, buona serata.
10: Grazie. Dice Raffaele da Caserta che le cose allucinanti che sono state dette su De Bruyne, lui dice che anch'io ho detto cose allucinanti su Allegri, tutto registrato, bravo, complimenti, mi fa piacere che non solo mi segui ma registri pure, mandamele gentilmente le registrazioni, dimmi quali sono le cose allucinanti. Le cose allucinanti sono che in alcune partite abbiamo fatto 0.30 di XG, 2 tiri in porta, e quindi ho detto che abbiamo tenuto il blocco troppo basso. Se queste sono allucinanti, le ho dette, è inutile che mi mandi la registrazione, c'ho la memoria, me lo ricordo di averle dette. Ho spronato però Allegri, sperando che potesse fare cose diverse, le ha fatte e ora gli sto facendo i complimenti. Trovo il mio comportamento nei confronti di Allegri, di tutti gli allenatori del Napoli, molto lineare. Per me non si chiamano Allegri, mi è simpatico, quell'altro mi è antipatico, quell'altro mi è simpatico, quell'altro mi è antipatico. Per me è come se si chiamassero X, Y e Z, gli allenatori, e guardando tanto calcio, valuto quelli che fanno le cose che portano, che stanno portando ai risultati, e quelli che non stanno facendo le cose che portano ai risultati. Lo stesso trattamento lo riceverà Max Allegri da parte mia. Se fa le cose che portano ai risultati, si becca i 7,5 in pagella, i miei complimenti. Se assume atteggiamenti troppo difensivi, può anche farlo, ma Napoli non ottiene risultati. Quindi fammi capire, Raffaele, perché questo messaggio tuo è veramente un messaggio col nulla dentro, o registrato. Ma che registra? Registra quello che vuoi tu. Io mi ricordo e ripeto tutto, non c'è bisogno delle tue registrazioni. Io tutto quello che ho detto lo posso ripetere tranquillamente, perché in alcune partite Allegri è stato meritevole di critiche, ma non perché Paolo Del Genova voleva criticare, perché i numeri erano molto molto negativi in alcune partite. Molto semplice, adesso che ha prodotto i numeri positivi e il Napoli ha vinto e il gioco mi è piaciuto e l'idea di gioco e il piano gara mi è piaciuta, ha ricevuto i complimenti. Quindi, in poche parole, caro Raffaele da Caserta, ma che vai Truan, fammi capire meglio, perché sto messaggio ti sei impegnato tanto per scriverlo, ho registrato, che registri? Registri quello che boh, tu, non ci interessa proprio niente quello che tu registri. Siamo qua tutti i giorni in onda, abbiamo bisogno del detective Raffaele da Caserta che registra, non penso proprio. Andiamo in diretta tutti i giorni, la memoria la teniamo tutti quanti. Rosario, ciao.
14: Ciao Paolo. Vabbè Paolo, non ti preoccupare, no, non fa niente. Cioè, sei obiettivo da tanti anni, quindi lascia scorrere anche questo messaggio. Detto questo,
10: aspetta, fammi finire, Rosario, perché Raffaele da Caserta sta proprio in giornata. No, ha detto perché praticamente Allegri ha cambiato modulo perché ha ascoltato Del Genio. Credo che ci sia un minimo di megalomania da parte tua, Raffaele da Caserta. Guardi, io sarò pure megalomane, ma tu sei stupido però a questo punto, perché non capisci le parole. Te lo devo dire con tutto l'affetto di questo mondo, non riesci a capire quello che io dico. Io non ho mai detto che Allegri, non me lo sogno nemmeno lontanamente di pensare che Allegri possa cambiare perché lo dico io. Allegri non mi deve stare a sentire, perché c'ha un livello di preparazione talmente alto che si deve solamente convincere di quello che deve fare per apportare i risultati, non certamente ascoltando me. Quindi quando tu dici questo sei in malafede, dici stupidaggini, è un messaggio molto negativo che io leggo proprio per farti capire come sei andato male. A proposito di retromarce, di passo indietro, tu chiedi a me il passo indietro, le ho fatti mille volte quando ho sbagliato, ma in questo caso non ho sbagliato, anzi ho avuto ragione. Allegri ha fatto quello che io speravo facesse e ha vinto, quindi più ragione di così non so come possa dire. Io mi auguro che lo fai tu il passo indietro, vedi come ribalto la situazione su quello che ti ho detto, che è oggettivo, che è dimostrato. Se fai un passo indietro cancello tutte le stupidaggini che hai scritto, se no padrone di continuare a scriverle. Rosario, scusami.
14: Vabbè Paolo, questa è Juventina, lascia stare. Allora, detto questo, io sono andato a vedere, poi mi rispondi per TV e faccio questa domanda. Sono andato a vedere le squadre di Conte che tra Juve e Inter, la Juve, se non erro, poi mi dici tu se sto sbagliando, quando arrivò Allegri, dopo aver sostituito Conte, perse 2-3 partite Allegri e poi fece il pilotto.
10: Sì, partì male un anno, ma non mi ricordo se il primo e il sì.
14: Se non sbaglio, anche quando se ne andò da lì.
10: Quindi fammi capire, vuoi vincere lo scudetto, Rosà? Vuoi vincere lo scudetto tu?
14: No, dico, non è che la preparazione di Conte, una volta che è andato Conte, le squadre di Conte ne beneficiano, tra virgolette, adesso perché non sono più quei carichi che facevano. Perché io ho giocato a calcio, i carichi di Conte sono tremendi. Cioè, ora arrivava a 3.400. Io sto dicendo, vedendo la Juve, vedendo l'Inter, io non voglio vincere lo scudetto, magari, però io sono dico. Però ho visto questa tre virgolette stranette delle squadre che lascia Conte. Poi un'altra cosa e chiudo.
10: No, non lo so, guarda, io visto che la tua ricostruzione è verosimile, io mi auguro che da verosimile possiamo dire che è vera, perché sono tifoso del Napoli.
14: Vediamo lo scudetto e ti chiamo, tu dici, vabbè, sai, la verità giusta. Okay,
10: ma se vinciamo lo scudetto in base a questa ricostruzione che hai fatto, tu non è che devi chiamare, tu devi venire qua ospite, perché
14: facciamo il touch con me,
10: come no, ma con grande piacere.
14: Poi un'altra cosa, secondo me, dal mio modesto parere, i giocatori si devono andare a prendere in Inghilterra, perché i giocatori
10: Bravo.
14: Che vengono dall'Inghilterra in Italia sono sempre migliori. Vedi Pagliacci, io l'ho seguito.
10: Noi abbiamo McTominay, abbiamo De Bruyne, Højlund, mo ne teniamo 4, no 5, scusa, Anguissa, Badiashile, McTominay, De Bruyne, Højlund, e teniamo 5 che vengono dal campionato inglese.
14: Anghissà quando è venuto a livello...
10: È un'ottima, è una bella idea, perché tranne diciamo De Bruyne, gli altri non erano nemmeno delle prime, né Anghissà e nemmeno McTominay.
14: Ma se segui il campionato inglese, sì, come lo seguo io. Malen faceva addirittura
10: esatto, faceva fatica proprio.
14: Secondo me a livello di strutturamento, a livello fisico, a livello di calcio, andiamo a prendere io per esempio un attaccante.
10: Ma vedi per esempio Zirkzee che in Italia ha fatto cose straordinarie.
14: Lo stesso McDonald's comunque non era titolare tra virgolette con l'Inghilterra. Poi un'altra cosa e chiudo. Paolo, secondo me domani non cambiare diciamo uomini, e poi io farei diciamo tra virgolette un turnover a Venezia, ok? Lascio spazio agli altri, che ne pensi?
10: Non lo so, qualcosina secondo me cambia domani, qualcosina cambia, adesso vediamo alle 19:15 che cosa dice in conferenza. Per me qualche cosettina cambia, penso che Gilmour, Politano, non lo so se anche Beuke, ma c'è quelli che non hanno giocato o hanno giocato poco, l'ultima potrebbero giocare. Pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Prossima avversaria del Napoli in campionato, forse anche con un cambio panchina, perché sono ultimi, stavano giocando anche abbastanza bene, sono ultimi, però adesso stanno perdendo in casa dell'Atalanta con reti di Kessié e Kristovic 2-0 dopo pochissimi minuti, dopo 25 minuti. Già 2-0 sotto, insomma il Venezia è in una situazione un po' particolare, vediamo se cambia qualche cosa in vista poi della partita del Napoli. Che belle queste palle della difesa in mezzo alle linee di centrocampo, spezzano il pressing avversario, ancora scappiamo qualche volta di troppo all'indietro invece di accorciare, ma buonissimo miglioramento, avanti così Pier Mario da Caserta. Ettore, ciao.
7: Paolo, buonasera. Io volevo invece portare la discussione su quello che io reputo un cambio di gestione arbitrale, ovvero già nella partita di sabato, ascoltando il commento tecnico di Marelli e di altri del suo di studio, parlavano di un rigore concesso in maniera troppo facile al Napoli. Quindi reputo che già stiano cambiando alcune considerazioni.
6: Cioè, Marelli ha detto che non era rigore, giusto?
7: Esatto.
6: Ma io vorrei capire una cosa, ma Højlund sta o non sta davanti al difensore?
7: Ma infatti
6: lo tocca o non lo tocca sul piede?
7: Assolutamente sì.
6: Mo dell'intensità, che ce ne strafotte a noi? Quello è uno sgambetto, si chiama sgambetto, che gli impedisce di calciare con l'avversario oramai superato e tagliato fuori. Ma ne capiscono? Ma la domanda non è sul regolamento. La domanda è: hanno mai giocato a pallone? Ne capiscono di calcio? Il danno arrecato è fondamentale per far sì che l'azione non si concluda. Ma di che stiamo parlando? Ma questi personaggi io veramente non capisco come fanno ad aver avuto ruoli così importanti, perché dicono delle bestialità agghiaccianti veramente.
7: Esatto, e non solo, ma anche in studio le persone che partecipavano insomma al commento tecnico erano convinti che tale tesi fosse giusto. Allora,
6: sì, perché si sono fissati loro, perché sono tutti quanti debolucci, non hanno grandi opinioni, si sono fissati loro questa cosa dell'intensità, che è una fesseria clamorosa, perché nella spinta, nel contatto si può vedere l'intensità, ma lo sgambetto, mo se io ti tocco poco e ti sbilancio, tu non fai più gol, quindi è rigore, che me ne frega dell'intensità, mica ti devo togliere il piede perché basta che ti sgambetto, tu cadi.
7: Infatti, allora io ho chiamato qualche settimana fa, non so se ti ricordi, non ho la presunzione che te lo ricordi naturalmente, e dissi che secondo me si sta un po' esagerando nel...
6: lo ricordo invece, e hai ragione.
7: Tollerare. Allora, io ti dissi e tu mi diesti ragione.
6: E infatti sono convinto che hai ragione.
7: Potrebbe essere una reazione spropositata. Ora io spero che Malen venga squalificato per due turni, ma io onestamente da romanista sarei molto incavolato, perché la reazione di Malen è stata perché l'arbitro non ha avuto la capacità di fischiare due secondi prima, sebbene l'attaccante
6: un fallo,
7: è visibilmente strattonato. È chiaro che poi quel tipo di reazione...
6: Questo non giustificherebbe, diciamo, però, Ettore, perché non è che perché tu mi strattoni e l'arbitro non fischia, io sono autorizzato poi a toglierti una gamba, entrando in quel modo.
7: No, ma sono d'accordo, però quello che io dissi, io temo che prima o poi qualcuno potrà avere una reazione propositata, esagerata, quindi è proprio questo che voglio dire. Cioè,
6: i falli si devono fischiare, Ettore, chiudiamolo così il discorso.
7: Sta nel medio, cioè,
6: non esageriamo, i falli si devono fischiare. Dobbiamo avere l'occhio per capire quando è fallo e quando voglio manco usare simulazione, ma quando è pure le accentuazioni si fregano, quelli che accentuano, non devono accentuare, ma i falli sono falli. Grazie, Ettore.
7: Volevo dire l'ultima cosa, sì. Ho detto, a volte ci sono dei tifosi che...
6: Quando voglio manco usare simulazione, ma quando è pure le accentuazioni si fregano, quelli che accentuano, non devono accentuare, ma i falli sono falli. Grazie, Ettore.
7: Volevo dire l'ultima cosa, sì. Ho detto, a volte ci sono dei tifosi che ascoltano, ma non, cap-

0: tanto li mandano questi messaggi così falsi, completamente con le ricostruzioni false, e io potrei tranquillamente non leggere, mica li leggo tutti i messaggi. Invece li leggo apposta per due cose. Prima cosa, perché non censuriamo nessuno, e non c'erano insulti, quindi lo leggo. C'erano delle bugie, ma non c'erano insulti, quindi possiamo leggerlo. La seconda cosa è perché io sono sempre speranzoso di ricevere, molte volte mi è capitato, le scuse quando vengono scritti messaggi così, di qualcuno che capisce poi che ha sbagliato e scrive: no, scusami, allora avevo capito male, io ho sbagliato. Se lo fanno è un bel risultato per me. Gabriele.
1: Ah, buonasera Paolo, sempre complimenti per la trasmissione. Volevo dire che niente, ho visto la partita del Napoli e sono rimasto molto contento della prestazione, almeno per il primo tempo, perché ho visto una squadra pimpante. Mo io mi volevo allacciare al discorso di un tifoso che ha chiamato prima per il fatto della preparazione atletica, perché effettivamente mi sembra che...
0: Gabriele, 5 secondi alla fine, vai.
1: Sì, si erano riferiti. E niente, volevo dire che è una vergogna, che io pure ho sentito questo fatto che ha detto Marelli, e poi pure la Domenica Sportiva, che hanno... si sono messi a parlare di Vigorino, cioè ma è ridicola questa cosa, perché
0: molto,
1: io visto...
0: molto male, ridicola mi è sembra ridicolo. La parola corretta, Gabriele, ti devo, ridicolo, ti devo salutare, ti devo fare i complimenti, perché io veramente siamo al ridicolo. Grazie assai, grazie a Ciro Fuori Regia, ci sentiamo domani, prima per 442 e poi per la Radio Cronaca con Vincenzo Verna, in diretta, in esclusiva su Kiss Napoli e Kiss Italia di Villareal Napoli. A domani, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'uomo di 50 anni aggredito brutalmente sabato 10 ottobre nei pressi di piazza Vanvitelli al Vomero. L'operazione è volta a evitare l'amputazione di una gamba. Dopo la violenza, la vittima è infatti stata investita da un camion della Nettezza Urbana. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con l'amministrazione comunale Asia Napoli, ha espresso solidarietà e vicinanza all'uomo. Seguiamo con partecipazione le condizioni di salute, esprimendo profondo rammarico per l'intero accaduto. L'azienda garantirà la piena collaborazione con le autorità competenti per contribuire all'accertamento dell'incidente che ha coinvolto l'uomo a seguito della violenza subita. Queste le parole del primo cittadino partenopeo, e sarebbero 8 finora i ragazzi, tutti giovanissimi, identificati nell'ambito delle indagini sulla violenta aggressione. Complessivamente i componenti del branco sarebbero una decina, quasi tutti minorenni. Ancora la cronaca: avrebbero trasformato un tratto di mare tra Mergellina e il borgo Marinari ai piedi di Castel dell'Ovo in un'area di ormeggio e noleggio abusivo di imbarcazioni, occupando senza concessione uno specchio acqueo destinato alla pubblica utilità. E quanto emerso da una indagine coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato la Guardia Costiera a eseguire un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Partenopeo nei confronti di 4 persone. Tra loro anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo, ovvero Francesco Pio Bianco, coinvolto nell'inchiesta. Lui e ad altre 3 persone si contesta l'esercizio abusivo dell'attività di noleggio di natanti e la violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione. Cambiamo argomento: si allarga la protesta degli studenti napoletani. Al momento risultano infatti occupati i licei Tito Lucrezio Caro, l'Umberto, il Genovesi, il Mercalli ed il San Nazaro. Le ragioni della protesta si richiamano alle mobilitazioni che stanno facendo scendere in piazza gli studenti francesi e alle manifestazioni organizzate in Spagna.

0: Vediamo con lo sport, partiamo dal calcio, vigilia di Champions League per il Napoli che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi, come Scott McTominay, ha voglia di ritornare in forma. Tra poco, alle 19:15, Massimiliano Allegri e Rafa Marin parleranno in conferenza stampa da Villarreal, conferenza che potrete ascoltare sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a domani.
1: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: Calcio della Sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della terra. Buon inizio settimana a tutti e buon lavoro a Ciro Froio, Annello Iorio e curando la parte tecnica radio e TV. E ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare col filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto: 342 00 00 100. E come di consueto, ogni lunedì dopo la partita faccio la mia disamina in base a quello che comunque abbiamo visto ieri. Ovviamente miei giudizi personali, non so come la pensate voi. Allora, ovviamente cose positive, la maggior parte, quasi tutte, sinceramente pochissime quelle negative. Però come alla fine, come fanno gli allenatori quando ci sono le cose buone o brutte, sia nelle sconfitte anche nelle vittorie. Ovviamente le cose positive, in primis la vittoria netta, 3-0 contro comunque un Frosinone che veniva da ottimi risultati, in salute, e quindi non solo la vittoria, ma il Napoli diciamo ha convinto facendo anche una grande partita. Un'altra cosa positiva: non si è preso gol, quindi clean sheet, sicuramente è migliorata anche la fase difensiva. Hai rosicchiato comunque due punti a Milan, Juve, Roma e Como. L'atteggiamento, la cosa che per me vale più di tutti, al di là, io so che magari qualcuno magari può pensare o può chiamare e dirmi: Emanuele, con la difesa a tre sicuramente è meglio, si è fatto meglio. Io, sapete come la penso, non è il modulo che fa la differenza, ma è l'atteggiamento che ci metti. Se il Napoli ha questo atteggiamento che è propositivo, coraggioso, che la difesa mette i piedi nella linea di centrocampo e c'è questa aggressività, si vincono i duelli, si vincono le seconde palle e ti muovi e vai nello spazio e occupi lo spazio, e non c'è modulo che tenga, ragazzi. Napoli può giocare in qualsiasi modulo, ma è proprio l'interpretazione che dai, e l'interpretazione del Napoli è stata perfetta, e quindi hai vinto nettamente con ovviamente con un De Bruyne in grande spolvero, con Badiashile, con Lang, che per me sono stati i tre migliori in campo. Però alla fine, secondo me, hanno performato tutti, e in più è un'altra cosa positiva: si è rivisto McTominay in campo, giocando ovviamente mezz'ora, ma non è al 100%, ma comunque è entrato bene, si è mosso, ha occupato lo spazio, è andato al tiro, è troppo fondamentale, nella speranza che torni in fretta al 100%. Si è visto un buon Neres, anche se ancora anche lui non è al 100%, però le cose cambiano quando hai due esterni, hai centrocampisti che verticalizzano, gli esterni che occupano lo spazio, che danno e vanno. Invece quando il Napoli fa un fraseggio lento, dove si va solo in ampiezza, ha il baricentro basso, e il Napoli diventa una squadra normalissima. Questo è il mio pensiero. Poi un'altra cosa positiva: vinci e prepari, comunque sei alla vigilia di una partita importante in Champions, la prepari con più serenità, con più tranquillità, e quindi diciamo tutto bene. Diciamo gli unici due nei che posso trovare sono ovviamente le tante occasioni sbagliate, tanti potenziali contropiedi che comunque per un pizzico di egoismo non si è riuscita a chiudere prima la partita, perché va bene il 3-0, ma questa partita, per quanto mi riguarda, doveva finire già al 60esimo con 3-4 gol, perché poi nel calcio mai dire mai, sul 2-0 rischi che ti fanno 2-1, dai fiducia a una squadra, vai un po' in paura e quindi è meglio sempre chiudere le partite ed essere sempre spietato o cinico. E un altro neo, ragazzi, non me ne volete, ma come per me Lang è stato uno dei migliori in campo, essendo intraprendente, dava palla e si muoveva, andava nello spazio, si è sacrificato in fase difensiva. Lo vedi l'atteggiamento diverso che vuole questo ragazzo, cosa che io non riesco ancora a vedere, diciamo, in Lucca. E questo è l'unico neo che posso dire della partita di sabato, perché è entrato, ha sbagliato tutti gli appoggi, si è fatto sempre anticipare, faceva fallo, in area di rigore lo vedi difficilmente, ha avuto due palle uno contro uno con il difensore, e non riesce a incidere per poca fiducia, perché non sta bene, per una serie di cose, per questo dico, teniamo Højlund, diciamo, in una bolla di vetro, perché ancora non si è visto, diciamo, miglioramenti da parte di Lucca. Ovviamente ci sarà da sostenerlo da qua alla fine, però se dobbiamo dare un giudizio partita dopo partita, è ancora una volta diciamo insufficiente, nella speranza che come Lang si riprenda anche lui. Quindi questa è la mia disamina della partita, ovviamente come tutte le sconfitte si accantonano quando c'è un'altra partita a poche ore da quella precedente, diciamo, mettono da parte anche le vittorie. Adesso c'è da pensare testa al Villarreal, è una partita importantissima dove il Napoli, oltre in campionato, deve incominciare a fare punti anche in Champions. Il Villarreal è una squadra forte in casa, c'ha un'intensità importante, ma voglio dire, è alla portata del Napoli, quindi speriamo che anche il Napoli faccia bene in Champions League. E poi alle 19:15 inizierà la conferenza di Allegri con Rafa Marin. Mi auguro che riusciamo a farvela sentire in diretta. Apriamo le danze, andiamo da Pietro. Ciao Pietro, buonasera.
1: Buonasera Emanuele, forza Napoli.
0: Sempre, ciao.
1: Ciao Emanuele. Attenzione per il risultato, sicuramente l'unica cosa che mi dispiace, non della partita, proprio sono alcuni commenti di cui alcune persone anche che conosco che mi dicono: ma il Frosinone non è attendibile, ha giocato troppo a viso aperto. Ragazzi, per me non è squadra vera, ma squadra vera vera. Altro che non è attendibile, molto attendibile come vittoria questa.
0: Ragazzi, non facciamo sempre gli stessi errori. Esatto. Io l'ho detto in diretta azzurra, non è che quando il Napoli fa un'ottima partita deve essere per forza scarso la squadra avversaria. Il Frosinone ha perso 3-0 perché il Napoli praticamente non gli ha dato modo, è stato il Napoli a farla diventare piccola. Perché il Frosinone è una squadra che comunque corre, ha degli ottimi giovani, anche gli esterni sono bravi, il Giorgiano in alcuni momenti della partita ci ha messo in difficoltà, e alcune volte sia Badiashile che comunque Meret ci hanno messo una pezza, e era un'ottima squadra, ma il Napoli con l'atteggiamento che ha avuto ha annichilito questo Frosinone. Se il Napoli non pareggiava, questo atteggiamento che ha avuto, come magari lo può avere il Frosinone, il Napoli rischiava. Invece il Napoli è stato forte a livello di atteggiamento, recuperava palla, andava ad aggredire, quando perdeva palla 4-5 uomini a correre, andarla a recuperare. Se questo è l'atteggiamento che il Napoli vogliamo vedere sempre, allora il Napoli, io non ho dubbi che se il Napoli è questo arrivi tra le prime quattro. Se cambia la metodologia di gioco, ti abbassi e non pressi, oppure non giochi veloce, non fai un possesso veloce, il Napoli diventa una squadra normale.
1: Un'altra cosa, ho avuto grande piacere di vedere Badiashile, perché ho visto che è un buon giocatore, e poi mi piace molto lo vedo anche tecnico, non so se sei d'accordo con me, che ho visto anche passare la palla, smistare, mi è sembrato molto tecnico.
0: No, ieri ha fatto, tranne i primi minuti, ma ci poteva stare, la prima partita è ovviamente da titolare, poi ovviamente tu devi prendere fiducia, autostima, deve ancora crescere sotto l'aspetto fisico, perché secondo me non è ancora al 100%, però è uno che comunque nel possesso palla, nell'impostazione da dietro, il passaggio te lo fa bello, preciso, e c'è anche il lancio lungo che spesso ha imbucato su De Bruyne.
1: Una buona visione.
0: C'è una buona visione, poi ovviamente quando si mette col fisico davanti non lo sposti.
1: Era proprio mastodontico.
0: Esatto.
1: Poi volevo salutare, ringraziare e dire, oltre a un Forza Napoli, forza a Lorenzo Lucca, perché ragazzi, sosteniamolo, ha difficoltà, anche se non sta andando bene, è un nostro giocatore e va sostenuto come tutti quanti.
0: Assolutamente. Dai, sì,
1: buona
0: Pietro.
1: Buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a te, e andiamo da Alessandro.
2: Ciao Arciere, buonasera.
0: Ciao Alessandro, buonasera.
2: Complimenti a te per la conduzione.
0: Grazie.
2: Volevo un tuo parere su quello che è stato il rigore che hanno dato al Napoli. Ti spiego perché. Da stamattina che sento la radio e chi ti ha preceduto in trasmissione ha detto che per lui è assolutamente rigore. Stamattina Diego Junior ha detto che per lui non è mai rigore. Io penso che sia rigore, perché è vero, il tocco è lieve, però mentre il tocco sulla spalla lieve, ok, ci sta a non chiamare un rigore, sul piede influisce in modo diverso, perché tu mi insegni che sul piede non puoi mettere forza, mentre sulla spalla puoi andare a contrasto duro. Sul piede è purtroppo...
0: Guarda Alessandro, io ti dico la mia, anche se non è stato diciamo un'entrata killer, non è stato un rigore grosso, per me quello è comunque rigore tutta la vita, perché quando poi l'attaccante si mette davanti al difensore, e ovviamente noi dalla televisione è una cosa, dallo stadio è una cosa, ma dal vivo è un'altra, quando si va in velocità attaccante o difensore, basta anche un tocco lieve sotto al tacchetto, quello che poi alla fine c'è stato, e alla fine ti fa perdere l'equilibrio, quindi lui va uno contro uno davanti al portiere, si mette davanti al difensore, il difensore tocca e si aiuta un po' con il braccio, quindi per me è rigore tutta la vita.
2: Perfetto, e poi un'ultima cosa e poi ti ascolto dalla radio, cosa ne pensi della prestazione di Giovane? Grazie, buona conduzione.
0: Ma guarda Alessandro, mi hai dato un altro spunto, perché nella mia disamina nelle cose positive volevo mettere anche questo, mi è sfuggito tra tutte le cose positive che ci sono state sabato, per questo dicevo, anche quelli che sono subentrati comunque sono entrati bene con lo stesso atteggiamento, e alla fine ti ripeto, solo Lucca non è entrato a dovere, ma Giovane è entrato col piglio giusto, e ragazzi, è un giocatore che ha un piede educato, se lo metti seconda punta, se lo metti nella posizione adatta, è un buonissimo giocatore, perché baricentro basso, c'ha lo spunto, c'ha la palla, c'ha una buona visione di gioco, è normale che se lo mettiamo esterno ovviamente non esaltiamo le sue caratteristiche, però la cosa che mi salta di più è vedere l'atteggiamento, che lui va in profondità, vuole la palla, rincorre, dà una mano anche in fase difensiva, devo essere sincero, di quelli subentrati Giovane è quello che mi è piaciuto di più, ovviamente poi ha fornito un grande assist a De Bruyne, perché poi ovviamente l'assist lo devi fare, e lo devi fare bene, e il giocatore che va in porta lo devi vedere, quindi ha fatto un'azione strepitosa, ma nel complesso è entrato benissimo, ed è comunque una risorsa in più avendolo comunque anche in Champions League, perché non so se avete notato, è risultato anche nei convocati che è partito per Villarreal, quindi è un ottimo rincalzo, può giocare sia dall'inizio, ma potrebbe essere anche una bella freccia nell'arco di Allegri, visto e considerato che ti manca in questo momento Vergara, Favasulli, e comunque uno intraprendente che ha comunque personalità e ha fatto sicuramente un buon innesto. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Senti, ti volevo dire innanzitutto, vabbè, sono contento di Allegri perché all'inizio ho sentito tante cose che non andavano bene, molti che già lo giudicavano in modo negativo, però parliamoci chiaro, Allegri è un grandissimo allenatore, cioè, secondo me è uno dei migliori che potevamo prendere. Però faccio questa domanda e poi lascio a te la risposta. Voglio tornare su Lucca, è vero che lui adesso c'ha un po' di difficoltà da parecchie cose varie, però io ho notato ieri che parecchi non gli passano una palla, non arriva un cross dalla destra e dalla sinistra. Poi sono capitate due occasioni che lui stava da solo, con McTominay che ha tirato direttamente, non l'ha passato, e l'altro non mi ricordo chi era, che anche lui stava da solo e non gli ha passato la palla. Quindi si mette questo, più questo, e purtroppo succede quello che stiamo vedendo. Volevo sapere che cosa ne pensate. Ti ringrazio.
0: Intanto ti ringrazio Francesco. Allora, io la vedo così. È capitato anche a me in carriera, poi durante la partita, nell'arco dei 90 minuti, quando tu hai l'adrenalina, quando tu devi portare a casa un risultato, ovviamente i giocatori che iniziano titolari, ovviamente poi si aspettano tanto da quelli che comunque entrano dopo freschi. Dal momento che Di Lorenzo, non so se avete notato, Di Lorenzo gli ha dato una palla di prima, che la palla spesso gli esterni la danno di prima all'attaccante, infatti Højlund è bravissimo in questo. Lui si fa anticipare e Di Lorenzo ha detto: ma io te l'ho data la palla, e cioè, cerca di metterti davanti. È primo già a approccio. Seconda cosa, De Bruyne sempre su quella fascia ha cercato comunque Lucca incontro e si è fatto anticipare. A quel punto scaturisce qualcosa di strano, perché una partita e tu devi vincere, ti aspetti tanto comunque da quelli che subentrano e freschi, che danno un supporto a quelli che comunque hanno giocato 70-80 minuti. È normale che una, due, tre, quattro volte in più, hai due volte uno contro uno col difensore, non vedi il compagno vicino, non gliela dai, e quindi a quel punto i giocatori non gliela danno più. Quindi può succedere, ma infatti quando ho detto che Napoli deve migliorare e deve essere più cinico, io quando parlo di egoismo mi riferisco a lui, ma mi riferisco anche a McTominay, che aveva comunque una palla da dare a Lucca e ha voluto tirare. Un'altra volta è andato da solo Neres, e quindi c'era il compagno piazzato meglio, non l'ha dato. Quindi queste partite si devono sempre chiudere, lasciare l'egoismo di mezzo, e comunque se c'è un compagno meglio di te posizionato, è giusto dargliela. Ma visto il primo tempo, poteva finire 4-5-0 tranquillamente. Questo è una cosa da assolutamente migliorare. Allora, leggiamo qualche messaggio. 081-546-6873. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e dopo rientriamo.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
12: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qua, ben rientrati, siamo comunque in attesa della conferenza di Allegri insieme a Rafa Marin a Villarreal. Intanto, prima di andare da Gian Guido, voglio aggiornare il primo posticipo delle 18:30 di questa giornata. Atalanta-Venezia, stiamo sul 3-1, l'Atalanta che era sul 3-0 con doppietta di Kristovic e il gol di Kessi, adesso ha accorciato le distanze ainu da parte del Venezia. Andiamo da Gian Guido.
4: Ciao Emanuele, buonasera.
3: Buonasera a te, ciao.
4: Ti faccio la domanda, tu quando giocavi a pallone, no? Prendevi palla e partivi e stavi al limite di rigore.
3: Sì.
4: E stavi in un'intenzione avanti, non me ne voglio che c'è Montervino, che voglio bene, il Montervino è a sinistra, tu lo fai cicato, stava a Montervino, ora puoi andare a riporto.
3: Allora, diciamo che ovviamente gli attaccanti siamo sempre, no? Un po' egoisti. Però è chiaro che se io sono 2 contro 1 e con il difensore è normale che
4: non me ne voglia il capitano Montervino, lo stavo scherzando, ma
3: no vabbè, figurati, diciamo che
4: per semplice dire, quando io giocavo a pallone scarsamente con gli amici al liceo, nella squadra del liceo, e c'avevo una fiaga a me che reputavo poco idoneo, avevamo lungo la strada, cioè è un fatto istintivo, no? Questo è umano. E per noi tifosi, a Lucca lo pittiamo in maniera, diciamo, abbastanza negativa, poi ci lamentiamo di dentro la strada. Lucca, secondo me, noi non dobbiamo guardare Lucca perché è più che sta a Lucca. Lucca deve essere valutato per il giocatore che è un attaccante del valore di 10-15 milioni che noi abbiamo pagato fino al suo valore che abbiamo strapagato. Il ragazzo non ci mette neanche il suo, secondo me, perché a volte è indolente, perché poi vedi, in Serie A non si può non sapere stoppare una palla o non
3: fare. Infatti, Gian Guido, io il discorso che io diciamo me la prendo non è sul discorso che comunque non fa gol, oppure sicuramente che McTominay poteva tranquillamente passare la palla, perché al di là di chi c'hai vicino anche un modo per premiare un giocatore che non sta vivendo un bel momento, magari sai, con quella palla lì arriva uno contro uno col portiere, magari fa gol e magari c'ha più fiducia. Però il discorso è che, come hai detto bene tu, non sono queste le cose che mi fanno stranire. Il fatto che è un attaccante di 2 metri, cioè devi stare davanti al difensore, ti danno la palla, la stoppi male, non la proteggi, non ti fai fare fallo e entri, e se entra col fatto come se volesse fare un favore, no? E allora,
4: questa è la cosa peggiore.
3: E allora per questo io dico, Lang per esempio per me è stato uno dei migliori in campo, al di là che ha fatto gol, ma era propositivo, aveva voglia di dare una mano a Spinazzola in fase difensiva, cioè lo vedi quando c'è un giocatore sta in palla e vuole dimostrare.
4: Se quel Napoli da qualche decennio, cioè 55 anni, e noi abbiamo tanti giocatori che non erano dei mostri tecnicamente, però in campo ci lasciavano anche più dell'anima che avevano. Io ricordo Costanzo Celestini, che tu ti ha preceduto nel Napoli di tantissimi anni, che su quella fascia lui si metteva a ricorrere quando l'arbitro fischiava stremato, quando sporco di sangue, perché all'epoca i campi erano fangosi, si andava a rubare i rigori, si andava a rubare i valori, non era un fenomeno Costanzo Celestini, ma tutti i tifosi del Napoli ce lo ricordiamo con tanto affetto.
3: Sì.
4: Insomma, mai l'ha criticato perché forse non era Aldo Maradona, cioè, allora secondo me Lucca dovrebbe mai capire, ragazzi, prima c'è il carattere, per me il problema è Lucca, prima carattere e poi l'ex, E anche per questo molti calciatori, i compagni di squadra, forse lo sostengono meglio rispetto ad altri compagni di squadra.
3: Grazie Gian Guido, anche perché ti sento male, magari sei in una zona dove non prende bene. Andiamo da Peppe.
5: Ciao Manuele, è un piacere ascoltarti, perché quello che dici è pure semplice realtà. Aspettavamo due risposte, la squadra ha risposto, è quello che noi umili tifosi dobbiamo dire, poi a livello di competenze tecniche e tattiche molti tifosi non ne sono in grado. L'altra risposta, Manuele, Lucca non ha merito, cioè non ha stima calcistica da parte dei compagni, perché gli errori che fa sono errori nel dare e nel ricevere palla, quindi l'atteggiamento è sbagliato, Manuel, poco.
3: Ma infatti è questo che dicevo, infatti
5: il problema è questo, Manuel.
3: No, ma hai completamente ragione, Peppe. Intanto io ti saluto e sono d'accordo. Sono d'accordo con la tua disamina, perché vuoi dire, il discorso è quando una, due, tre, quattro volte, ovviamente i giocatori, i compagni ti vogliono dare fiducia, no? Però quando ti fai anticipare una, due, tre, quattro volte, oppure magari entri in un momento della partita dove magari c'è bisogno di tutti, e allora dopo 3-4 volte vedono l'atteggiamento che non è idoneo e la palla poi alla fine non gliela danno più, e quindi diciamo questo è venuto a mancare. Poi ovviamente le risposte che abbiamo avuto noi tifosi sono risposte importanti, perché comunque abbiamo sempre detto che io le prime 5 partite non vado a giudicare l'operato di Allegri, non vado sicuramente a preoccuparmi dei punti che ha in classifica, e avevamo detto che in questo ciclo di 9 partite vedevamo qualcosa in più, e l'aveva detto anche Allegri, anche se io diciamo le colpe di questi primi punti che ha fatto il Napoli, la colpa assolutamente l'ho data Allegri, perché ci vuole tempo, ma la fanno i giocatori la differenza, e i giocatori la differenza l'hanno fatta sabato, ma l'hanno fatta a livello tecnico, a livello di atteggiamento, a livello di mentalità, e questo è un Napoli che vogliamo vedere. Per questo dico che Allegri, secondo me, nella sosta ha lavorato molto nella testa dei giocatori, al di là dell'aspetto tattico, perché io sono sicuro che se il Napoli avesse giocato anche a 4 dietro con un 4-2-3-1 avremmo visto l'atteggiamento uguale da parte di tutte, il Napoli avrebbe vinto lo stesso. Se noi adesso ci regoliamo sulle statistiche che è migliorato l'XG, è migliorato le occasioni in porta, è migliorato il possesso, è migliorato la fase difensiva, e queste statistiche sono migliorate perché il Napoli è stato coraggioso, propositivo, e andava ad attaccare gli spazi, perché altrimenti, se non attacchi gli spazi e non stai bene fisicamente, non hai quel veleno di avere un atteggiamento importante, queste statistiche tu non le alzi mai. Quindi adesso si è visto tutto bello, perché il Napoli ha avuto un atteggiamento diverso, non il discorso tattico, è proprio come va a interpretare la partita. Andiamo da Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
6: Ciao Manu, complimenti sempre a voi della relazione, a te per la conduzione del programma.
3: Grazie.
6: Senti Manu, proprio per questo motivo infatti ascoltavo con grande attenzione, perché sono pienamente d'accordo, perché anche io condivido lo stesso pensiero e idea su Allegri, che comunque è un allenatore nuovo, squadra, diciamo, come dire, anche da valutare, da rodare, perché comunque gli infortuni comunque non lo stanno mettendo in condizione di conoscere realmente anche tutta la rosa a disposizione.
3: Certo.
6: Quindi sono d'accordissimo con te. L'unica, purtroppo, come dicevamo prima, la nota stonata è Lucca, che, ecco, tu hai fatto l'attaccante, no? L'attaccante è un po' come il portiere, un po' come il difensore, no? Quando fanno degli errori si mettono in piazza per la lapidazione, no? Quindi si va a guardare soltanto, purtroppo, il lavoro che dovrebbero fare, cioè i gol. E io credo che forse Lucca dovrebbe un attimo giocare un po' più semplice, nel senso che quando ci sono queste situazioni dove purtroppo nulla ti gira bene, no? Anche un passaggio sbagli oppure cerchi di strafare, secondo me dovrebbe essere un po', non dico umile perché per l'amore del cielo non voglio dubitare, però comunque diciamo, come dire, giocare un po' più semplice.
3: Più semplice, perché quando non ti vanno bene le cose, tu devi cercare di giocare più semplice possibile, ma soprattutto, fa, anche se non fai gol, fare vedere alla squadra che comunque tu ci sei, che combatti, che ti danno la palla, la mantieni, fai salire la squadra, prendi fallo e fai la sponda come si deve, ti devi fare sempre trovare dai tuoi compagni.
6: Questo sia la cosa che purtroppo ci vede, come dire, criticare, ma non per, per l'amor del cielo, Luca sarà uno dei migliori, diventerà uno dei migliori, però in questo momento qua, e anche guardando l'esperienza precedente, lo vediamo sempre un po' rinunciatario, sempre un po' giù proprio moralmente. Quindi non so se il lavoro da fare sia più psicologico che tecnico, perché probabilmente le qualità ce l'avrà, però...
3: Ma io guarda Fabio, io penso che sono entrambe le cose, a livello mentale e a livello diciamo tecnico. Guarda, ci può stare, magari può darsi che nei prossimi 4-5 anni Luca farà 20 gol la stagione, penso che comunque, secondo me, non è adatto per questa piazza. Ci sono attaccanti che magari sono adatti a una piazza più tranquilla, e magari ci sono attaccanti che hanno un carattere forte, non si mettono paura di niente, si prendono le loro responsabilità, i fischi, gli applausi e vanno per la propria strada. Magari lui,
6: tutto quello che circonda, anche
3: esatto. Lui magari non è tecnicamente magari un giocatore, secondo me, da Napoli, perché secondo me un giocatore che va a giocare in un grande club come Napoli, Inter, Juve, Milan, secondo me non basta fare solo un anno bene e poi vai a un club. Devi confermarti per 3-4 anni, e magari lui ha sentito il peso comunque di questi 40 milioni, di questi, diciamo, in gadget, e ovviamente noi tifosi che guardiamo la partita ci aspettiamo qualcosa in più, giustamente, da un attaccante del genere. Ma qua non si sta chiedendo i 3 gol a partita, qua si sta chiedendo di
6: impegno,
3: aiutare la squadra a tenere palla, fare una sponda fatta bene, non fare fallo, magari essere furbo. Cioè tenere palla, farti fare fallo perché magari si perdono quei 2 minuti in più di recupero, e quindi l'astuzia, un po' tutto, è quello che comunque viene a mancare, perché poi noi che non si venga a dire che lui non ha le possibilità, perché ragazzi è entrato sempre da quando è arrivato Allegri, ha fatto anche ieri, ha fatto mezz'ora ieri, 40 minuti con la Fiorentina, cioè è sempre entrato, e sicuramente ci sarà bisogno di lui in queste 8 partite, in questo ciclo di partite, perché ovviamente
6: fine gennaio credo che comunque nulla cambierà, quindi
3: io penso che in queste partite che ci saranno, perché si giocherà quasi ogni 3 giorni, l'infrasettimanale, la Champions col Venezia, non è che Højlund le può fare tutte, ci sta pure che magari Allegri possa pensare di schierarlo titolare, ma se tu vuoi giocare titolare è quando entri e devi dimostrare che l'allenatore si può fidare di te.
6: Infatti, grazie Manu, ti ringrazio.
3: Grazie a te Fabio, andiamo da Luca. Ciao Luca, ciao, buonasera.
7: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, è sempre un piacere parlare con te, c'è grande competenza e soprattutto praticamente grande conoscenza del calcio. Per quanto riguarda Luca, io penso che un allenatore come Conte ci avrebbe dato anche meno possibilità, e non so, le problematiche sono come esigenze psicologiche che tecniche. Io penso che una squadra come il Napoli abbia allo stato 3 centrocampisti, mentre l'Inter ce n'ha 5, gioca con Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Sucic, poi c'è in panchina Barella, De Rischi e Stankovic. Siamo numericamente corti, l'Inter poi ha 4 punti di ruolo, Thuram, Bobby, Lautaro e
3: Esposito,
7: e quindi praticamente questo è il problema numerico, soprattutto quello che hai detto te, soprattutto è giusto, è cambiato l'atteggiamento, e questa è la cosa importante dell'Ambo, deve continuare su questa strada. Poi a me piace molto Giovane anche come calciatore, però Luca quello che non fa, non si impegna come gli altri, non prende neanche le posizioni. Io praticamente adesso se gioco ogni 3 giorni penso che sia meglio puntare più sul campionato e stare attaccati al Milan piuttosto che pensare alla Champions, che è un utopistico vincere.
3: Grazie Luca, io ti interrompo perché c'è Rafa Marin in diretta da Villareal, lo ascoltiamo.
8: Ciao Rafa, Francesco Carbone Telea. Prima il tuo ex compagno Alberto Moleiro ha detto che vi siete sentiti negli ultimi giorni, ha detto che sei molto contento di questo inizio di stagione. Ti chiedo, ti aspettavi di cominciare così questa stagione con il Napoli? E se ripensi al Rafa Marin che lasciò il Napoli per andare al Villarreale, a quello di oggi che è tornato e con un ruolo da protagonista, qual è la differenza più grande? Grazie.
9: Estoy muy contento, la verdad que de hace dos años que volví a que estuve en Nápoles, al final me tocó un año duro, como he dicho muchas veces. Creo que he mejorado mucho también ese año que no jugué tanto, y después la salida aquí a Villarreal, que me acogieron con los brazos abiertos, que la verdad que estoy muy agradecido. Mejoré muchísimo, como he dicho muchas veces, mentalmente y físicamente, y creo que ha vuelto a Nápoles un Rafa Marín más maduro, un Rafa Marín preparado, un Rafa Marín que quiere dar lo mejor de él y bueno, se siente preparado para estar el máximo tiempo posible aquí en Nápoles.
10: Prima TV e a seguire tutto Napoli.
11: Sono qua, Antonio Corrado, Prima TV. L'anno scorso hai fatto un buon campionato qui, una bella esperienza, conosci bene molti degli attuali giocatori di Villarreal. Cosa deve temere e chi deve temere il Napoli domani sera in particolare?
12: Ci aspettiamo una squadra molto forte, l'abbiamo visto. È vero che hanno giocatori molto rapidi sia in attacco che difesa, e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto le giocate preventive, finalizzare bene le giocate, perché loro hanno giocatori molto veloci e bisogna avere un
10: tutto
12: buon
10: Napoli
12: occhio.
10: E poi Napoli Magazine.
13: Sì, eccomi qua. Rafa, innanzitutto buonasera. Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Io ti voglio chiedere, il Napoli ha cambiato di nuovo assetto, siamo tornati alla difesa a tre, per te cosa cambia e dove ti senti più adatto, nella difesa a tre o a quattro? Cosa ti cambia?
9: Io credo che mentre funzionano le cose e vayamo
12: finché funzionano le cose vinciamo e arrivano i risultati, per me la cosa meno importante è il mio ruolo, perciò come giocatore non importa se giochiamo con una difesa 4-3, l'importante è essere in campo.
10: Napoli Magazine, a seguire Spazio Napoli.
14: Ciao Rafa, innanzitutto complimenti per questo inizio di stagione. Vieni dalla BES, dove hai imparato, diciamo, a proteggere l'area, poi ti sei spostato al Villarreal, dove hai sviluppato altre caratteristiche anche nell'uno contro uno, nei duelli. Ora ti trovi con Allegri, dove ha questa difesa ibrida in questo momento, dove ti chiede di spostarti da una linea a 4 a una linea a 3. Ecco, in questo tuo processo di crescita, qual è stato il momento più complicato?
9: Bueno, al venir al volver a Nápoles, la verdad que me siento muy cómodo con el mister, con el staff.
12: Mi sento molto a mio agio con il
9: creo
12: mister.
9: Propone cosas que
12: creo ritorno
9: que
12: a jugar, Napoli, credo che proponga bien, cose che mi fanno molto
9: duelo,
12: bene come giocatore.
9: Alta, creo que,
12: la difesa alta nei duelli è una cosa molto importante.
9: Un modo de juego bastante ofensivo,
12: uno schema di gioco piuttosto ofensivo che funziona nel Napoli e che speriamo che continui ad arrivare.
10: Spazio Napoli e a chiudere Napoli già.
15: Ciao Rafa, buonasera. Stai crescendo, stai evitando anche gol agli avversari, ma è giusto anche aspettarsi qualche gol da Rafa Marin?
9: Ojalá, la verdad que no hay más que no hay una cosa que más desee.
12: Magari lo vorrei tantissimo
9: con la maglia
12: del Napoli.
9: Sería una cosa importante, una cosa bonita.
12: Sarebbe una cosa molto bella per me, importante.
10: L'ultima, la colleggiamo.

0: Ciao Antonio Procopio, ne apparecchiamo. L'anno scorso avete fatto una Champions quando eri al Villarreal, non proprio soddisfacente, pessima, un po' di troppe sconfitte. Pensi che questa squadra soffra la competizione? E poi, personalmente, dove pensi di dover migliorare ulteriormente per il tuo salto di crescita ulteriore? Grazie.
1: Bueno, es verdad que el año pasado no tuvimos una buena Champions.
2: L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Non so se è stato perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione o perché il calcio è così e giocavamo contro squadre molto potenti. Non credo che sia il caso di quest'anno. Hanno giocato un'ottima partita contro il Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal che giocava, che voleva il pallone, che attaccava, che difendeva. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella partita.
3: Sì, Rafa, perdono, mi allegro di averti, che te vaya bien.
2: Mi fa piacere di vederti.
3: Tu viste la situazione del Champions dell'anno scorso?
2: Hai vissuto la situazione dell'anno scorso della Champions, dell'ansia di non vincere perché giocavate? Cosa ti dicono i tuoi compagni? Perché domani è una partita molto importante. Abbiamo parlato con Moleiro. Cosa ti aspetti? Perché l'anno scorso.
1: Sì, la verità che sì che stavamo parlando, che quando salì il sorteo, bueno, pues fueron los primeros mensajes, nos escribimos mutuamente.
2: Abbiamo parlato, ci siamo sentiti.
1: Como he dicho, no todo comienzo a veces es bueno, pero no tiene por qué terminar la cosa así.
2: Non necessariamente devono finire in questo modo.
1: Con il piede izquierdo a lo mejor la liga,
2: magari
1: pero bueno,
2: iniziato con
1: yo creo que
2: il piede sbagliato
1: que
2: nella liga, ma sicuramente arriveranno i risultati, hanno un tecnico nuovo e spero che si adattino, perché alla fine sono bravi giocatori e sicuramente arriveranno i risultati in breve. Ma spero che non sia domani.
4: Eccoci qua, siamo rientrati per le parole di Rafa Marin. Adesso tra sicuramente pochi minuti sarà il tempo di Massimiliano Allegri. Adesso ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi rientriamo.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi Prima Scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Ben rientrati, andiamo subito da Allegri in diretta in conferenza.
5: Che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero. Quindi anche perché se fosse 5 vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile. Quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque il presidente sabato ha visto la partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
6: Vai Monica,
7: eccomi. Buonasera, sono qui.
5: Di fronte. Oh, buonasera. Buonasera. No, ho visto, scusi.
7: Allora, immagino lei avesse stilato una sorta di tabella di marcia per il rientro di McTominay. Ci aveva anticipato prima del Frosinone che insomma avrebbe giocato mezz'ora, 20 minuti, ha giocato 33 minuti. Per il Villarreal è pronto per giocare dal primo minuto?
5: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti. Perché? Perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione, perché così almeno tutti recuperano una condizione per poter giocare, perché abbiamo dei giocatori che Neres veniva 8 mesi di inattività, se non sbaglio, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay ora sono 2 mesi, Giovane lo stesso è 2 mesi, e dobbiamo ora intanto mercoledì rientrerà nel gruppo sia Anguissà che Olivera e lo stesso Alisson, quindi averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere molto con i piedi per terra, perché comunque ora abbiamo la competizione, la Champions, e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato. Però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Quindi dobbiamo prendere, bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
6: Corriere dello Sport, Mandarini.
8: Buonasera mister, eccomi. Torno su De Bruyne. Lei parlava di McTominay possibile dal primo minuto. Lo vede in coppia, come lo vede in coppia con De Bruyne in una mediana Kevin Play, come piace a lei?
5: Per ora non hanno ancora giocato, però abbiamo Lobotka e Gilmour, che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili sia all'inizio della partita che a partita in corso.
6: Gazzetta dello Sport, sempre gruppo RCS, D'Angelo. Poi il mattino dopo. Salve.
9: Le chiedo se Villarreal è una squadra che ama molto palleggiare, se l'idea è di aggredirli, quindi prenderli alti come avete fatto alla fine un po' anche con il Frosinone. Ha detto lei, siamo partiti molto bene, stata una sorpresa in quel senso, non l'aggressione sin dal primo minuto.
5: Non è stata una sorpresa, è che il Frosinone, quella di sabato è stata una partita completamente diversa e sarà una partita completamente diversa da quella di domani, perché domani innanzitutto è una partita di Champions. Il Frosinone è una partita comunque che tende a spaccare le partite, il Villarreal lo fa molto molto meno, quindi sicuramente sarà una partita l'opposto di quella che è stata sabato.
6: Il mattino e poi a seguire Pianeta Napoli.
10: Sono qui. Giovane non era nemmeno in lista Champions fino a pochi giorni fa. Innanzitutto, come è maturata la scelta della sostituzione con Favasoli visto l'infortunio? E a questo punto è a tutti gli effetti un calciatore che può dare una mano anche domani.
5: Ma innanzitutto sono contento per il rientro che ha fatto sabato, perché ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore che ha delle enormi potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni, di cui Favasoli quello un pochino più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions, visto che c'era una possibilità, e mettere dentro il giovane, che comunque è un giocatore che ci può dare.
6: Pianeta Napoli, poi Canale 21.
11: Sì, buonasera mister, sono qua, mi aggancio alla domanda del collega. Visto che in questo momento Lucca a livello mentale magari ha qualche problema, sta un attimino bloccato, e che in Champions i dettagli sono importanti, anche fare tanti gol per la differenza reti, se nel come centravanti anche di manovra potrebbe essere utilizzato sia lo stesso Giovane o anche Neres, che sono giocatori che danno profondità, un po' come ha fatto lei l'anno scorso con Leao nel Milan. Grazie.
5: Allora, per quanto riguarda Luca, innanzitutto Luca è un giocatore del Napoli, ripeto, ho detto anche venerdì in conferenza dove il Napoli ha investito molto, è un giocatore che comunque ha delle qualità importanti, perché l'ha dimostrato a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, però nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni è molto importante. Io credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol, perché tra l'altro in precampionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni nelle amichevoli e facendo anche dei gol. Quindi io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno, perché comunque tanto i centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hollund. Gli altri, diciamo, sono più emergenze.
6: Canale 21, poi ecco. Calcio Napoli 24.
12: Eccoci qua, buonasera. Nell'ottica delle rotazioni, dei recuperi, in vista anche di tutti questi impegni così numerosi, Gilmour è pronto per partire titolare?
5: Ha già giocato, sabato ho scelto di portarlo in panchina, perché comunque avevamo giocato tante partite in nazionale. Domani dovrò valutare se tra lui e Lobotka, comunque credo il favorito sia lui.
6: Calcio Napoli 24 e poi a chiudere Diario As.
13: Buonasera mister, eccomi. La curiosità era sulla gestione dei portieri di questa stagione. Milinkovic-Savic lo vedremo in Champions League, o il titolare di questa stagione è Meret? Vedremo Meret anche in Champions, fisso. Grazie.
5: Domani giocherà Milinkovic-Savic, perché comunque è rientrato alla nazionale, Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento, però sono contento di tutte e due, perché hanno caratteristiche completamente diverse.
6: Diario As a chiudere. Dov'è?
14: Te ya sabe lo que es jugar y enfrentarse al Villarreal aquí en el estadio. Lo que pasa es que este es un equipo bastante diferente de aquel que encontró con la Juve. Le quería preguntar, ¿qué espera de este Villarreal? ¿Qué sensación tiene?
15: ¿Cosa se aspetta da questo Villarreal? ¿Cuál es la sua sensazione?
14: Napoli es un equipo peligroso, pero que es mucho más.
15: Si è detto che il Napoli è una squadra pericolosa per la sua presenza di squadra e il lavoro tattico.
5: Affronteremo sicuramente una squadra molto forte, soprattutto come organizzazione tattica, una squadra che concede poco, una squadra che sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Hanno dei due difensori centrali, hanno Vega che comunque ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Sappiamo poi comunque che giocare in Champions, tutte le partite di Champions sono difficili, e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio.
6: Bene, buona serata.
5: Grazie. Buona serata.
16: Eccoci qua, siamo
4: siamo rientrati, ovviamente è l'inizio della conferenza di Allegri che non abbiamo ascoltato per via della pubblicità, sicuramente domani l'intera giornata dei nostri programmi faremo ascoltare l'intervista integrale sia di Rafa Marin che di Massimiliano Allegri, degli spunti interessanti ha lasciato comunque Allegri, anche delle domande interessanti. È stata fatta la domanda eventualmente se magari Lucca non dovesse rendere, c'era l'ipotesi di un falso 9 tipo come Giovane, come Neres. Lui ha un po' diciamo glissato dicendo che le punte centrali sono lui e Højlund è un investimento da parte del Napoli, quindi un giocatore del Napoli, quindi penso che comunque si affiderà ovviamente sempre a Lucca, eventualmente c'è da fare rifiatare Højlund. E poi ha detto un'altra cosa importante, c'è anche la possibilità eventualmente di alternare i due play, magari domani è più facile vedere Gilmour che Lobotka, quindi ci può stare che anche Lobotka sarà a riposo domani col Villarreal. E poi mi ha stuzzicato diciamo, la risposta che ha dato su McTominay, ancora non ho scelto la formazione titolare, quindi tutto può succedere domani, perché ci può stare pure che Allegri stia pensando a far giocare McTominay dall'inizio, magari lo farà partire all'inizio e poi magari il secondo tempo farà succedere domani, perché ci può stare pure che Allegri stia pensando a far giocare McTominay dall'inizio, magari lo farà partire all'inizio e poi magari il secondo tempo lo sostituirà.

0: aspetta e riparte, molto, molto bene. E ci hanno fatto, diciamo, fatica un po' tutti a Villarreal, quindi non sarà facile per il Napoli. Sono fiducioso se mantiene l'atteggiamento che comunque ha avuto col Frosinone, ma ovviamente è una partita completamente diversa da quella di Frosinone. Noi leggiamo qualche altro messaggio e fra poco ci salutiamo, perché vi lascio con un estratto di un'intervista che ha fatto De Laurentiis oggi nel ritirare un premio. Ha parlato un po' di Allegri, ha parlato un po' della squadra. Allora, buonasera, sono Luca di Avellino. Come vedi Giovane, prima punta al posto di Luca, diciamo alla Mertens? Guarda, io pensavo che se, diciamo, anche in diretta azzurra abbiamo commentato che se Allegri non si fidasse più di Luca, visto comunque la fatica che sta facendo, c'era l'ipotesi che magari Giovane o Neres potevano anche stuzzicare l'idea di Allegri, ma visto la risposta che ha dato in conferenza, la vedo difficile. Allora, noi adesso sono ai saluti. Io ringrazio Ciro Froio e Nello Iorio che hanno curato la parte tecnica radio e TV. L'appuntamento è domani con diretta azzurra alle ore 19. Il calcio della sera riprenderà al suo posto mercoledì. Io vi auguro una buona serata a tutti. Da Emanuele Calaiò, ciao.
1: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, mai avuto dubbi nell'allenatore. Come avete visto, io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare? Uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a tre dietro, probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza, e quindi avendo abbandonato il 4-3-3 per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola.
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Save the date. Il pipistrello, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata, metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bam bam, bambina.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buon lunedì 12 ottobre, inizia una nuova settimana di Essano Kiss Kiss e iniziamo già con le risate sotto ai baffi, ecco qua, iniziamo malissimo.
1: Eh no, come fai?
0: Che vuoi ridere?
1: No, niente.
0: Ok, sei bello tu, lo
2: non sto dicendo niente, non sto dicendo.
0: Già so,
2: ho detto niente.
0: Già lo so. Bravo, sono stato anche omaggiato. Strano, sono stato omaggiato da
2: Non, non sto ridendo, non sto ridendo qui su 7-6 accanto a lui, Marco.
0: Come hai fatto? Non sto piangendo, mi è solo entrato.
2: Fate voi, accanto a lui, oh. Marco Pesacane.
0: Allora, buongiorno, fai, Simone Zagaria, buongiorno, eccoci qua. Allora, siamo pronti per iniziare.
2: Provoca tu, li provoca,
0: ma perché? Che cosa? Sì, sto facendo? Niente, cosa ho detto?
2: Venite a vedere su 7-6 cosa c'è di strano.
0: Allora, nel mio solito gilet, ma qual è il problema?
2: Ma che ridi, idiota? Che ridi?
0: Sei tu che ridi, cretino.
2: Lui ride.
0: Ma quello ride perché lui, Simone Zagaria, riesce a intendere il tuo intelletto.
2: Ma niente, questo è...
0: lui purtroppo ti capisce.
2: È un processo alle intenzioni questo.
0: Che tu dovresti fare e perdere. Con il massimo della pena, tra le altre cose.

0: che si sa le tue intenzioni.
1: Non ci hai fatto
0: sempre
1: casi,
0: cattivo. Non bugiardo. Già il naso è grosso, bugiardo.
1: Vabbè,
0: iniziamo, vai, iniziamo che c'è la musica e poi due ore quelle ricche del lunedì che ci abbiamo tutto il weekend da commentare.

0: partiamo e da dove vogliamo partire, signor Verde?
1: Allora, no, non posso, guarda, metti chi sta, aspetta, metti che...
0: Quello ancora non capisce che io lo faccio spalle, per lui, capito?
1: Lo metti in spalle, mi metto. Allora, parliamo un po', stanno finendo, sono finite le vacanze da un sacco di tempo, è iniziato pure questo piccolo freddo, questo freddo che sta arrivando, le piogge, tutto quanto, però uno scampolo
0: fai tu, guarda, di estate. Oggi non voglio avere niente a che fare con te, sei una brutta persona.
1: Allora, Sardegna, nel 2026, bella, rubati 250 grammi di sabbia e ciottoli. Addirittura, il bilancio sino a settembre dei controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli praticamente hanno recuperato 250 kg di sabbia che i turisti stavano tornando e l'hanno sgamati nelle borse, questi 250 kg. Ma vedo quando se ne hanno portato, insomma,
0: chissà,
1: il bidonino proprio, biliche di sabbia, ciottoli con chiglie nascosti insomma nei bagagli, e se li riportano. Per molti, insomma, è un piccolo ricordo della vacanza, però dice che è un grande
0: enorme
1: danno per l'ambiente, insomma, la tutela del patrimonio naturale. Ecco, devo dire la verità, l'ho fatta anch'io. Cioè, devo
0: potevamo
1: confessare.
0: Mai avere dei dubbi?
1: Ma sono sincero.
0: Chi è che non l'ha mai fatto? Quello che porta il gilet. Fatti una domanda, amico mio. Fatti una domanda.
1: Pensi che regalo li hai fatti?
0: No, le sabbie, queste cose qua. Io sono stato due mesi
1: e mezzo. Ma che l'ha dato quando dall'albergo? Si portano l'olietti. Si smonta addirittura l'olietti.
0: E che sto chiuso a dormire da Ikea?
1: Di me ha rubato niente. Ha rubato, insomma. Ti sei portato così.
0: Una volta
1: un profumino, un sapone.
0: Un sapore sì, ma perché era proprio bello.
1: Poi, chi è che ha me? Zaccaria, devi aver rubato qualcosa dagli alberghi, dalle cose, no? Non l'ha mai fatto.
0: Lui si è fatto il bagno dagli alberghi.
1: Io so, ecco, raccontateci quello che avete, vi siete portati dalle. Io ho un parecchi aneddoti anche di amici.
0: E ride.
1: Di amici, di un amico.
0: Dai,
1: mi
0: raccontane uno di un amico, questo uno grosso di un amico.
1: Già lo raccontate.
0: Tra i tanti, quale? Fammi capire.
1: Lui stava in questa squadra, non dico lo sport, se no si viene a capire, insomma, chi senti, chi è.
0: Vabbè, no? Questo tuo amico, punto.
1: Questo mio amico, che fa? Dovevano ripartire. Dove stavano in questo bel albergo, grande albergo.
0: Dovevano giocare a trasferto, dovevano andare via.
1: Sì, la mattina dovevano andare via. E dice che a lui viene questo il movimento di pancia, come si dice, proprio la cosa che tu in tu bagno.
0: Succede.
1: Va in bagno, fa quello che deve fare, non c'è carta igienica. Una persona normale si avesse lavato, no? Invece lui no. Il genio del male.
0: Che bidet ce l'aveva in casa, in
1: sì,
0: bagno.
1: Il genio del male prende un asciugamano e si pulisce con quello. Poi per non lasciarlo là così insozzito, se lo mette nella borsa e suo volto.
0: Ecco.
1: Cioè, lo mette in una borsa e mette nella borsa e suo volto. Vanno nel pullman, posano i bagagli nel pullman, mentre stanno uscendo dal cancello. Ferma il pullman, ferma il pullman. Che hanno rubato gli asciugamani.
0: Uno. Che ci
1: ragazzi, qualcuno di voi ha rubato l'asciugamano, ma quando mai? Apriamo i bagagli,
0: ma cos'erano i gioielli? Che cos'erano?
1: È uscito l'asciugamano, mi sa.
0: Contento quello che l'ha recuperato. Immagino.
1: La classica figura.
0: Trenino.
1: La short e Ceruzzo.
0: Però posso dire una cosa, almeno la punizione, ma fa un gol.
1: È scappato un nome.
0: Chiamiamolo. Facciamo un colpo di telefono, Zago, prendi il nome.
1: Vabbè, io ero un genio del male su queste cose qua. Allora, raccontateci anche episodi vostri, cos'è che vi siete mai portati. A Cenerir è standard. Insomma.
0: Sì, nei tempi d'oro che si fumava era
1: si quello, porta la Cenerir, il profumino, il bagnoschiuma. Si
0: diciamo asciugamani e accappatoi vanno per la maggior. Tanto è vero che ora ti danno delle cose che comunque magari tu le guardi e dici, vabbè, non ne vale tanto la pena, no?
1: Accappatoio
0: è pesante, ingombrante.
1: Fateci sapere, ragazzi, 342 000 100 per i vostri messaggi audio e scritti, oppure 081 546 6.
0: Però sta cosa della sabbia, per esempio, vedi in Sardegna, Maldive, questi posti così, è un vero danno, perché tu veramente pensi, vabbè, ma io mi porto via un po' di sabbia, cosa sarà mai? E in realtà lì stai dando facendo
1: Le Maldive
0: danno.
1: Ci si sa il corallo là.
0: Sì, che va forte, diciamo, che è molto ambito, ed effettivamente si possono creare gravissimi problemi. Quindi diteci la vostra, 081 546 6837. Diciamo, per Rosario è quasi scontato che qualche volta ci siamo rubati qualcosa dalle vacanze. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Raffaele.
1: Raffaele, che ti hai rubato tu?
2: Guardo le cose che diciamo prendiamo dagli alberghi eccetera.
0: Sì,
1: sì. Cosa?
2: Sì. No, io lavoro in trasferta tutte le settimane, quindi io prendo sempre la carta igienica. Sono 9 anni
1: che la ruba carta igienica.
0: Sono 9 anni che non compra la carta igienica.
1: Perché la ruba carta igienica? Che malattia.
2: Ah?
1: Ah, perché costa 4 euro la carta igienica, vero? Cosa sai?
2: Come farai? Io sono sempre quello lì che ricarico la macchina gratis pure.
1: Ah, si spagnolo.
0: Scusami, però così, almeno che non frequenti alberghi di un certo tipo, in genere non è che trovi quella carta igienica di chissà quale qualità in queste situazioni. Cioè che tu quando la usi ci vuole mezzo rotolo praticamente, no? Non è proprio il massimo.
2: No, di solito alberghi 4 stelle ne mettono molti a disposizione dei clienti, quindi 2-3 rotoli a settimana, immagino, perché io ogni settimana cambio hotel, quindi in un mese sono
1: aspetta la creatura, aspetta a papà che torna a casa.
0: Aspetta,
1: è un grande. Vabbè. Ciao fratello, grazie. Ti ricordi, ci ha chiamato pure una signora che aveva quel ristorante.
0: Come
1: che
0: no?
1: si rubavano le mattonelle addirittura.
0: Ma pronto? Gente che c'è stato.
1: Pronto?
2: Allora,
1: buongiorno, sì. Ciao
2: Salvatore da Cerra.
1: Ciao Salvatore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E che li fatti chiagnere tu di locale? Facci sentire.
2: No, non parlavo. Il locale appena è una cosa normale per tutti, penso che il cimelio va sempre portato.
0: Ma non è che sta scritto nella radio. Bibbia, cioè non è che è una regola.
1: No. Si fa, pisa casa, si fa.
2: Ma è una cosa da ragazzi, giustamente.
1: Capi?
2: Non volevo tornare a
0: 40 anni.
2: Della sabbia rubata in Sardegna.
1: Sì, sì.
2: A me è capitato, però inconsapevolmente. Perché tu come sai, quando fai il bagno, quando ti riversi nella sabbia, rendi il sac, te la fermi dopo che
1: l'ho capita. Capita, no? Sì, succede.
2: E io mi trovavo sulla sabbia di quarzo, dove c'erano tanti di cartelli, vietatissimo, portar via, eccetera, eccetera.
1: E te la sei trovata.
2: Puntualmente, quando me ne tornai dall'hotel, poi trovai tutte...
1: E te li portavi, ma voglio sapere, poi te lo sei portato a casa, che te ne fai la sabbia? Cioè, che fai? Andai a cenerire, capito?
2: No, perché ti ho detto, è stata una cosa non voluta.
0: Senti, però... stai un po' ridendo, stamattina si ride sotto i baffi, stai ridendo un po' sotto i baffi, è voluta oppure ti sei steso stranamente con le mani, hai allargato e hai tirato sabbia verso le tasche del costume?
2: Però l'ho portato comunque.
1: Senti, prima di lasciarci mettere il, vuoi darmi un giudizio sul gilet di Pesacane, così giusto per,
0: forse ci ascolta in radio.
2: Ma ad ascolti radio purtroppo non lo posso
1: muovere. Ah, non può venire, va bene, grazie, sì, grazie.
2: Però secondo me un uomo col gilet fa sempre la sua porca figura.
0: Diglielo, che lui non se lo può permettere.
1: Ciao.
0: Buondì cari, mio cugino a Santa Maria di Leuca portò via una lampada di Ikea solo perché era uguale alla sua, disse così faccio il doppione.
1: E lui come da scina la lampada, come da scina? Faccio sapere, ragazzi, canzoncina e torniamo.
0: Sofia the Giants è ancora le vostre voci qui su Kiss Kiss Napoli.

0: E allora torniamo in diretta ancora 081 546 6873. Poi ci sono un po' di vocali, Zaccaria, quindi è tutto lavoro per te.
1: Sì, ne è arrivato uno, però non c'è azzecca. Gilei pensa che hanno fatto un salto alla nonna, ma mi pare che lui ci m'ha fatto.
0: No, intanto l'hai letto, insomma. Queste tecniche bassissime. Allora, io lo ribadisco. Lo faccio per aiutare, per dare cibo alle vostre povere menti che hanno bisogno di alimentarsi. Ah,
1: poi, se smetti che su Gilei non ti mi provi in mente. Andiamo bello, pronto?
2: Fratelli,
1: buongiorno. Che dici, sta a posto?
2: Guarda, la settimana passata non ci ha mantito, che io gli avevo fatto capire sera, ti capito? Però mi sentivi in replica, chi può provare a telefonare in replica, capite?
1: Bravo, che non ti rispondono, bravo.
2: No, un genio. Non per replica come se fosse una matanata, capito?
1: Bravo. Cosa senti?
0: Quello prima prova a chiamare e poi dice, oh, chissà quando stanno chiamando, non rispondono, guarda.
1: Dici.
2: Avete visto per fare un po' d'acqua sta Napoli, Napoli è diventata ancora più sotterranea.
1: È bello, no? Sì.
2: E tumbina fuori, tumbina esatto, se ne
1: è caduto. Vabbè, ma era facilmente prevedibile.
0: Qual è il danno più eclatante che hai visto stando in auto, Carmine? Dove e quando?
2: Ragazzi, io vedo che la maggior parte dell'estate i tombini, talmente che sono saturi, cioè l'acqua fa il tombino come quando esce il petrolio. Cioè, zumbano proprio.
1: sì, perché le fogne sono strette.
2: Stiamo parlando... di un tombino di ghisa che è abbastanza pesante, cioè pensate come stanno qua da tutto.
1: Babbo, grazie Carmine.
2: Si parcatura alla casa.
1: Sì, abbiamo visto. Ciao Carmine.
0: Buongiorno Mappine, ciao. Sono Claudio il pizzaiolo. Da me al locale si sono fregati un mazzo di carte da ramino, 4 euro dal cinese pagate, quindi manco a dire chissà quale danno o di quale marca erano queste carte. Poi buongiorno ragazzi, Pisacane, perché ieri hai litigato con Spalletti? No, non ero io. Tu sei un bravo ragazzo, mi hai sorpreso, bellina questa, grazie. Ciao Massimiliano.
1: Lui è Pisacane con la E.
0: Vabbè, è un errore eclatante che si fa ormai da secoli. Buongiorno bellissimi. Pronto, andiamo al telefono. Pronto?
1: Chi è?
3: Pronto?
1: Ma chi è? Ciao.
3: Pronto, ciao, buongiorno. No, ho chiamato perché è incuriosito da Rosario del Gilet di Marco. Sono andato a guardare l'appositamente, stavo sul camion, mi sono fermato.
1: E fumato
0: un camion? Ha già fatto l'incidente.
1: E che ne pensi?
3: È
1: inguardabile.
3: Ma pare un salo.
0: Amico mio, mandami una foto. Mandami una foto, fammi vedere come sei vestito anche tu. Magari appariamo un picnic. Ma poi se stavo su da schiattaporto, ma poi trovando a me stamattina.
3: Ma manca per gli affari, però in miniera, mamma testa che
0: sì, va. Infatti nella miniera non te lo metti un gilet, cioè voglio dire, sì, è un signore, cosa che metteresti.
1: Minatore, no? Signore.
3: Sto scherzando, Marco.
1: Hai un pazziato,
0: non fai sorpasso a sinistra, fu bravo un coppo camion.
3: Però Marco, Rosa.
1: Sì.
3: Però purtroppo qualcuno
0: un po' più sistemato. Mamma mia, se vado a comprare dove compra Rosario è finita completamente.
3: Forse
1: l'ha qualcuno un po' più sistemato. Ma guarda, che lei trova soli, trovo in giro, sì, ne vedi in giro. Pronto? Ciao. Ma
0: perché
1: bello,
0: tu
1: ciao.
0: Non scendi manco a comprarle le cose, cioè non vai manco a fare un po' di spesa.
1: Sì, però se sei in freddo, se sente la voce, no, ti calmare un po'.
0: Non me ne fotte. Infatti, ho deciso che metterò gilet per tutta la settimana. Perché ti ripeto,
1: si provocatore.
0: Diamo.
1: Provocatore.
0: Allora, io faccio un servizio socialmente utile, permetto a menti un pochino più così di trovare spazio e di alimentarsi.
1: Sei provocatore,
0: voi fate lo sfottò perché così riuscite a compensare con le vostre miserie fondamentalmente. Pronto?
1: Grazie, pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao
0: caro.
4: Angelo Cascina Verde.
0: Bravo.
1: Con questa settimana non cerchiamo notizie che sfuttiamo a pesare.
0: Alla grande.
1: Scusami, dimmi.
0: Se chiama l'editore, però ti dice che siamo ripetitivi, non te la prendere con me, pronto?
1: Dimmi, caro.
4: Marco, no?
0: Vai.
4: A casa parli che le porto manisi, mi sbaglio?
0: Sì, anche tra le varie.
1: Anche, sì.
4: Scusami una cosa, io sono separato, no?
1: Sì.
4: A me che se succede? Te lo giuro.
1: Sì.
4: Posillipo.
0: Abbiamo capito,
4: collocata. Mi credi? La prima volta andiamo in una pizzeria perché faccio cameriere. È un amico mio. E scombatetta una signorietta.
1: Aia.
4: certo Pascalo, come mangio mio padrone, certo Angelo, lei mi ha mutato tutto, che bravo, c'è una linea di cristallo. Tu bravo, certo, ma che mi ha pigliato, c'è una linea di cristallo.
5: Allora tu sai.
4: La seconda volta andiamo in un altro ristorante, vabbè, non ci sono niente, adesso voto un altro amico mio, certo Angelo, lei, tieni un po'. A tavola, Steve, una cosa che dai fiori, stai i fiori con il vaso di cristallo a tavola?
5: Sì, dai.
4: Ora scomparetto.
5: Ma non se l'ha messo su, come se l'ha portato? Quasi che più.
4: Come se l'ha portato? Come se l'ha portato? In tal posto allo spittone, se vuoi sapere.
5: Ua,
4: e non sapevo niente.
5: Okay.
4: Ti giuro, a parte che poi mi sono separato con la figlia, era cleptomane e non sapevo.
5: Ah, e te ne proprio la cleptomania.
4: Servizio, e te ne hai stato assai, lo so.
5: E beh, chissà, sì,
0: che. Ah, vabbè, quello di, cioè, non è determinante. Cioè,
5: non si rompa per soldi. No.
0: Molte persone che hanno soldi soffrono di questa cosa.
4: Non ho capito.
0: Molte persone che hanno anche un bel po' di soldi soffrono di questa cosa. È proprio quella cosa, Marco, che è irresistibile.
4: Ma io andai a dire, ma che figura di merda.
0: Lo so, fa? Che ti devo dire.
5: Ciao, Maggio, ciao.
0: Poi se ne vuoi fare uno, ti presto il gilet e vai in giro.
5: Non volevo dirci lì, però ma pizzico.
0: Anticipo.
5: Sono stato bravo. Sei bravo. Sono stato bravo.
0: Ma ormai quando hai con lo zoppo impari a zoppicare. Oh, salutiamo Giovanni Ciardiello che ci manda una foto che sì. Sta a mare, ragazzi.
5: Sta a mare, sì, con questo tempo sta a mare.
0: Perché si vede che la foto è di oggi, perché dietro il cielo è quello che è. Bello, beato a te, Giovanni.
5: Si va con solo, Ciardiello, si va con solo.
0: Ma quello va a temprare lo spirito. Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora torniamo a leggere i vostri messaggi. Buongiorno ragazzi, mi rivolgo a Rosario. Invece l'ho guardato il gilet di Marco, ma lo vedo che è un gilet da matrimonio. Come vestito bello, ragazzi, stile è stile. Lo stesso.
1: Ma non ridere, guarda i fuffoni. Chi è speaker? Cioè, non.
0: C'ho lo stesso stile di Ted dalla scorsa.
1: Infatti, sì, sì.
0: Hai visto? Ted, un abbraccio, amico mio, un abbraccio forte. Poi andiamo a vedere Rosario, parlo in molto stile, parla parola in codice, accetta un buon consiglio, attenzione, accetto buon consiglio.
1: Il teatro che sto a 7 a novembre. Pronto?
2: Aiù, buongiorno Daniele.
1: Ciao caro.
0: Aiù,
2: io penso che hai saponette e cose, quella è proprio alla base.
1: Sì,
2: proprio...
1: sì.
0: Vabbè, ma io penso che quelli non li considerano nemmeno furti quando te ne porti via uno, perché no, puoi averlo consumato, no?
2: Secondo, capito? Infatti. Comunque io sono a livello pro, non te racconto un pare.
1: Dici?
2: A Londra, per di classe, cosa, una cosa proprio sistemata. In da stanza, oltre al solito bollitore, da là ci sta sempre con tutte, ci stavo pure pochi servizi da te, come era bollito, di ciuffo, cose. Io mi scusate che sta qualcosa a mamma, detto, ma quasi, che la mamma ci piace un te, però ho visto, no? E mi piace di tutto il servizio.
1: Ma si pazzi, cioè, ma come si fa?
2: Beh, e poi una cosa, andando a Londra, per una parte, in un ostello, tu hai il suo cuscino, ma hai una cosa com'è bella, proprio...
0: Ma non è che perché è bello te lo prendi, però, scusa.
2: No, è bello, comodo, è proprio come piaceva a me.
1: Ma non te le mise su. Non sa mettere la tazza di te, ma cuscina, non te le mise, come te le portate?
2: Stava lì, bello, schiacciato, non direi tutte cose, molto.
0: Scusami, ma.
2: Mamma mi guardava proprio sigarette nei bracci.
0: Ride. Ma scusami, gli alberghi non ti hanno mai ricontattato per chiederti?
2: No, niente, infatti che sarà la paura mia, ci trovo buono, ma chiamano su questo luogo, pagherò una multa, no? Cazzo, non sa niente, proprio zero.
0: Ma in genere si prendono la carta di credito proprio perché se trovano qualcosa mancante, te la scalano.
2: E c'è stato che non lo so, però non mi è mai arrivato niente.
1: Comunque è professionista, bisogna dare atto.
0: Sì, no, ragazzi, è tanta roba.
1: È professionista, vabbè, lampada di chi là.
2: Sei contento tu?
1: Sei contento, pensavo che ti trovi
0: contento per te.
1: Ciao, fratello, ciao.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Oh, saluto il mio amico Antonio dalla Funicolare. Ciao, Antonio, un abbraccio grande anche a te. Buongiorno ragazzi, sono al lavoro, vi ascolto per radio, ho messo un attimo in TV per vedere il gira di Marco, vi devo dire che è rimasto indietro di 30 anni. Sì, stile vintage, ragazzi.
1: È molto vintage.
0: Stile vintage, lo stile è quello. Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, buongiorno, sono Luigi.
1: Ciao Luigi.
3: Sì, secondo me ha fatto una cosa che secondo me la coppa è tutto qua.
1: Fammi sentire.
0: Puoi mettere bene il telefono, levi il viva voce auricolare, ti sentiamo un po' male.
3: No, non c'ho niente.
1: Vai, vai.
3: Il telefono è normale.
1: Vai.
3: Marco. Appena che arrivi in Indo all'albergo, in Indo con locale,
1: sì.
3: Subito, immediatamente, chiamaci, che non ci sta niente, ma domani a Capodaggio vogliono sempre tutto così. Però la fa subito, appena che trasi da stanza, subito la chiama.
1: Ah, tu ti hai capito? Fa, entra, ruba e poi chiama, diciamo, ma qua non c'è quella cosa.
0: Guarda, niente, fai prendere un cazziatone a quello che ha fatto la stanza, capisci qual è il problema? Cioè, fai passare un guai a quello che ha fatto la stanza così.
3: Ah, e posso c'è niente, che buono.
0: Ma come se lo piace lui, quello ha fatto il check, c'era tutto.
1: Ma che te n'avevi lì? Bravo, professionista pure tu, bravo, complimenti, complimenti.
3: Sempre fatto così, sempre. Vedi che arriva a qualche parte subito, immediatamente chiama, baci, qua non ci sta niente.
0: C'ha tutto il corredo.
1: Troppo bello. Ciao fratello, pronto? Ciao, pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, sono arrivato al porto.
1: Ciao caro, ciao.
4: Rosario, secondo me Marco è stato scritto un contratto con un ignore.
1: Perché?
4: Tu mettete tutti i gilet miei e trovo tutti i soldi che vuoi.
1: No, chi sto trovando?
0: No, sono miei, sono miei.
1: Adesso scusate, la prima e Sofia.
0: È gusto mio,
1: No, quindi no.
4: Non dicere con troppa veemenza, perché secondo me forse è meglio che sono io Socrate.
1: Lo Socrate, ciao amico, ciao.
0: Socrate.
1: Si dice Socrate.
0: Lo so, ma sta
1: pronto.
0: Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, a me è capitato una cosa un po' particolare. Nella penultima volta che ho visitato l'estero,
1: sì.
5: E in pratica, devo essere sincero, dovevo attendere all'incirca 4 ore in aeroporto, perché lì sono molto fiscali con i controlli. Ti chiedevano 3 ore prima, chiaramente un'ora non me ne facevo nulla, visto che comunque almeno 20 minuti dall'albergo all'aeroporto mi rega direttamente, il mio pensiero era di recarmi direttamente lì. Quando spesi giù nell'albergo, nella hall, chiesi se potessi avere per gentilezza, non l'ho presa, non quella che era in albergo, l'ho lasciata lì e in istanza, chiedo scusa, chiesi per gentilezza se poteva avere un paio di saponette, in quanto io avrei dovuto aspettare un lasso di tempo abbastanza lungo in aeroporto, mi faceva schifo toccare un pochettino tutti i distributori di sapone perché sono ipergermici. La signora dell'albergo, per finirvela a breve, ancora oggi mi manda gli auguri di Natale e Pasqua, perché ha visto che io sono napoletano e sono stato uno dei pochi che non si è fottuto.
0: Fiero.
1: Ah, che sei andato, cioè, capito? L'ha chiesto.
5: No. Lei mi disse, testuali parole, parlando, masticando in italiano un po' così alla Carlona: sei stato l'unico italiano, non napoletano, italiano, a non fregarsi le cose nella stanza. Ti okay. ripeto, per Natale e Pasqua sono messaggi registrati, per l'amor di Dio, però la cosa fu molto bella.
0: Vabbè, il gesto c'è, insomma.
1: Mi hai anticipato la notizia della seconda ora, vai. Vabbè. No, figurati, no, dicevo per dire.
0: Ciao caro.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Buongiorno ragazzi, vabbè. Molti anni fa ero con mia moglie sulla Torre Eiffel e fu così che lei, in un negozietto di souvenir al secondo piano, trafugò una piccola torre. Io la vidi compiere il furto e ne fui sconvolto, perché la maestria e la manualità dimostrata erano degne del più famigerato borseggiatore. Subito dopo io fuggivo e lei rideva per la soddisfazione. Un mostro. Francesco da Ferrara. Capito. C'è Kid Rock, ragazzi, All Summer Long. Vedi, a proposito di estate, di cose rubate in estate, la canzone pure ci azzecca.

0: Buongiorno Marco, a Piazza Dante c'è uno stand pieno di gilet interessanti, non le sì. pensare, dove c'è gusto non c'è perdenza. Un mio amico, ed è la verità, perché l'ho visto, si è preso un condizionatore da un villaggio in Puglia, non so come abbia fatto, wow. Allora, grazie della segnalazione, ci andrò sicuramente a vedere.
1: E te lo dissi pure io, sta proprio a Piazza Dante.
0: E però il condizionatore, minchia, come... che si è portato? La,
1: e fir, la macchina? La macchina dei fir.
0: Minchia, ci vuole un'abilità anche per questo. Io non ho mai preso niente, mia moglie aveva la mania di qualsiasi oggettino, sia nei ristoranti che in albergo. Li ho sempre chiesti, mai presi arbitrariamente. Francesco, pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
1: Niente, non c'è. No. Ah, ci sta, pronto, chi sei?
2: Enzo da Porto di Napoli.
1: Ciao Enzo, ciao bello.
2: Allora, questo argomento è dire malamente.
1: Telefonate,
2: vedo,
1: sì. Sì, sì, tu ti hai mai rubato qualcosa?
2: Oh, ma è voglia. No, ti racconto solo questo aneddoto. Quando lavoravamo in agenzia immobiliare, cioè l'agente immobiliare, immagina tu già la scena, no? Tre sì. casi, i proprietari, e chi teneva la casa, ma non a noi. Una volta, affittai, ma una casa a una signora, a casa non teniamo matarazzi. Comunque, per affittare la casa, ma non fa nata la casa, perché non fa la razza, non fa questa casa, non potesse la macchina che ci potesse, ma non fa questa la casa.
1: Ma ci diciamo che è stato un cazzo matarazzo, cioè. Cioè si è affittato la casa per più matarazzo e portando anche la
0: almeno restava nell'altra,
1: ma hai capito, al limite proprio. Vabbè. Vabbè, proprio sfregio proprio.
0: Ciao dai. Ragazzi, però settimana scorsa sono andato a un matrimonio e ho sì. pernottato, non dico il nome perché fai l'elenco dell'area furtiva,
1: certo,
0: e mi sono preso due paia di pantofole che mi hanno dato, due spazzolini, sei bottigliette piccoline di bagnoschiuma e crema corpo, due saponette, due cuffie per i capelli anche se sono pelato. Ovviamente per mia moglie, cioè.
1: Vabbè, queste le mettono già in conto, penso, perché sono cose che vanno a consumo,
0: sono
1: usa e getta, quindi te le porti.
0: Buongiorno ragazzi, quando mi devo prendere qualche cosa dagli hotel me lo prendo direttamente dai carrelli quando fanno le camere, genio.
1: Bravo, sì, vabbè, sui saponi questi qua, vabbè.
0: Mai preso roba dalla mia camera, a febbraio sono andato a Punta Cana e mi sono preso quattro teli male, mare, che ogni telo costava 38 euro, Antonio Rimberga. 38 euro.
1: Ci sta, telo male, ci sta.
0: Telo male, per esempio, quello lo usi. Quando è brandizzato, poi è anche più bello. Pronto?
3: Io posso intervenire.
1: E come no? Già sei in onda, vai.
3: Ascolta, ti voglio raccontare un episodio che non è stato tanto in un hotel, ma in un campeggio.
1: Sì.
3: Noi arrivavamo di notte in Grecia e c'erano quegli attacchi delle lampadine particolari, no? Montate le tende, non avevamo la luce. Io ho preso queste lampadine della tenda a fianco, domani mattina gliele diamo, era le due di notte, una mattina sentiamo, durante la notte questi tornano, sentiamo urlare in romanesco, hanno buttato i lampadini, i figli.
1: La voce l'inizio.
3: La mattina dopo gli abbiamo chiesto scusa, guarda, siamo stati noi perché eravamo di notte alle due, non avevamo luci, no, poi sono diventati amici. Era una figuraccia, ragazzi.
1: Immagino.
3: Di notte sanno fottuto le lampadine.
0: Secondo me era meglio non dirlo a quel punto.
1: Asti napoletani,
0: mi era andata bene,
1: Ciao, Agiù. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, Genio 167.
1: Ciao, Agiù.
4: Buongiorno.
1: Ciao,
4: allora, caro. Ragazzi, chi è nella sua vita che è andato in un albergo e non si è buttato una asciugamano? Rosario, no, Marco Pinazzi.
1: No, ma no, manchi, mai, asciugamano, no, manchi, adesso non è.
4: No, io ce l'ho, ho proprio una collezione di teli, quelli là dalla doccia dei vari alberghi in cui ho pernottato qualcuno pure in Italia. E poi, vabbè, a 18 anni sono stato a Giorgio De Mar, poi ho portato i souvenir a tutti i parenti, gli amici, e ci vado tu.
0: Ecco,
1: vabbè, ci hanno fuso a
0: bene,
1: va bene.
0: Ciao caro,
1: ciao.
0: Ragazzi, ma prendersi una saponetta non è rubare, è lì per l'ospite.
1: Sì, sì, sì, sì. Ecco, va a consumo. Quindi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Ciao. No, dico a livelli Robin degli alberghi, queste cose qua.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, tec te damma, vai, grande.
1: Vai, tec te damma pure, vai.
5: E la figlia, ma non ti piace, cioè, ci ha fatto correre tutti gli asciugamani che ci portano.
1: Ma come si fa? Già.
5: No, papà, un corredo dietro fatto tu, sì, è papà, è vero.
1: Quindi asciugamani tu rubi?
0: Cioè, capito? C'è il figlio lì davanti che sta confermando i furti, sì, del padre.
1: Sì. E chi l'ha l'esempio?
0: Che momento di grande famiglia che è questo?
5: Visto tu, ma vedi che se non sei un corredo asciugamani, perché chi non viene riposato così in albergo, perché sennò pure quello.
0: Meno male, meno male.
5: la televisione non va a consultare anche sotto un braccio, posso
1: sapere? Sì, sì, va bene, dai, nella valigia rossa ci potrà, sì, vai.
5: Va bene, voglio
1: un ciao, bello, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao ragazzi, 3 giorni di pernottamento, 375 euro in Spagna, mi sono preso 3 cose, un plaid, un lume e un tavolino.
1: Come si fa un tavolino?
0: Dove c'era il lume, uno al giorno, il tavolino come cacchio te lo sei portato?
1: Come
0: Vincenzo?
1: Portato tavolino? Tu smundo, pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
6: Ciao ragazzi, voglio sempre bene, lo
1: Gianni, ciao.
6: Te lo devo confessare una cosa. Io il lavoro che faccio, ma stanno in città, perché stanno in città, in dei bagni che fanno paura. Pensa che all'inizio degli anni che facevo questo lavoro, no? Tu trovavi i saponi, ma delle marche esagerate, che tu se le vuoi andare a comprare
1: costano un po'.
0: Beh, certo.
6: Poi dopo anni che hanno visto che ognuno si pigliava questi saponi, hanno messo così lasciato in faccia un muro in giù.
0: I dispenser, sì.
6: Io avevo girato da stello.
1: Ma dai, ma dai.
6: Ma perché esagerati, sono dei prodotti esagerati. Ma quello che mi fa meraviglia, sta Luci che è nordista, no? Che non ammette proprio i rubare e cose. Lei ne ha creato dei tazzini e dei piattini.
1: Ci piace assai, ma sono di B&B.
6: Tutti i tazzini in Italia a Berga, se li metti tazzini in tutti i posti che siamo stati.
1: Babbo, ti ha già salutato.
0: Meno male, meno male che è nordista in certe cose, vabbè. Ragazzi, ma solo a me fa schifo toccare qualsiasi cosa negli hotel, gli asciugamani, le lenzuola, le ripongo tutte da parte nell'armadio e mi porto sempre le cose da casa mia.
1: Come si fa?
0: Teoricamente quelle sono pulite, cioè sono anche abbastanza igienizzate, se vogliamo.
1: Soprattutto.
0: Però.
1: Vabbè, ragazzi, c'è una canzoncina, la pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora di Yes, non Kiss Kiss.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo in chiusura di questa prima ora di questo lunedì 12 ottobre. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Siamo partiti da questa denuncia, insomma, di questi 250 kg di sabbia rubati dalle spiagge della Sardegna,
1: recuperati, a dire la verità, no? Rubati, dire chi là che sono cresciuto, però, che non hanno trovato.
0: Siamo passati da quello ai furtarelli estivi e non solo, a quanto pare. Quindi stanno uscendo tutte le varie cleptomanie di voi che ci ascoltate. Ragazzi, sono quello della Torre Eiffel. Dimenticavo al particolare che una volta al sicuro domandai a mia moglie perché avesse rubato quella piccola torre e lei candidamente rispose che il prezzo era proprio un furto.
1: Si è vendicata.
0: Capito. Pronto?
1: Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei?
2: Sì, buongiorno.
1: Ciao, dimmi.
2: Allora, vi racconto esperienza personale degli amici, diciamo così, che poi sono andati in causa per
1: questa. Addirittura?
2: Sì, e ti spiego bene la differenza sottile.
1: Dimmi.
2: Tutto ciò che, questo è spiegato dall'avvocato, perciò poi dopo si è capito, tutto ciò che è materiale di consumo nella tua stanza, materiale di consumo, no asciugamani e questo e quell'altro, può essere portato via, può essere portato via. Tutto quello che tu prendi al di fuori della tua stanza, come il famoso carrello che tutti quanti lo vedono e prendono, là è furto.
1: È certo, sì.
2: Là è furto. E difatti questo ragazzo, amico, esagerò, e si prende due boccettine di niente di particolare. Ma là è furto, come gli asciugamani, le cose, perché non è materiale di consumo personale, spiego l'avvocato, che ha dovuto fare una causa.
1: È certo, sì.
2: Ha dovuto risarcire. Quindi c'è la sottile, tutto ciò che sta nella tua stanza, ovviamente, che non può essere asportato indietro come i televisori, lampade, che ti cosa accade.
1: Sì, ma c'è stato l'amico prima che ha detto, io appena entro in camera, chiamo giù e dico, guardate, ci manca sta cosa, e pensa che pensa lui, no?
2: Credo, perché loro non credo proprio, perché fanno il check, credo, suppongo, vabbè, poi ognuno agisce come vuole.
1: Comunque hai ragione, è furto a tutti gli effetti, sì. Ciao caro. Allora, noi siamo in chiusura, vero Zago?
0: Abbiamo finito
1: il tempo. Vabbè, andiamo per la seconda ora, che sempre i furti si parla, più o meno.
0: Restiamo in tema.
1: Restiamo in tema.
0: E allora sentiamo prima le ultime notizie, quelle locali, ce le racconta Vincenzo Perna, poi ancora un'attenzione particolare al Trebi Meteo, perché il clima ultimamente è sempre un po' quello che è, e poi la seconda ora di Yes and Okie's Kiss.

Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Napoli ad aprire la seconda ora di Yes No Kiss Kiss. Alloy, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane, gilet d'oro.
0: No, è blu. Buongiorno ancora a Simone Zagaria e andiamo, si continua a parlare di furti
1: perché è uscito l'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Già so l'obiezione che farà il buon Pesacane, però la leggo uguale.
0: Ma allora, mi scoccio di ripetere la stessa cosa anche quest'anno.
1: Perché va bene.

0: in Italia reati in calo, ma un terzo è compiuto da stranieri. Va bene, cioè su tre reati uno fuori stranieri. Boom dei minori denunciati. Quindi minori denunciati, quelli che fanno oggi minori. Milano, Firenze e Roma sono le prime tre aree urbane per tasso di denunce di immigrazione alle grandi città, in crescita reati informatici. Allora, i reati denunciati in Italia scendono a 2,36 milioni. Immaginate quanti reati si fanno. Nel 2025 sono l'1,8% in meno rispetto al 2024. C'è stata questa leggera flessione, la prima flessione dopo 4 anni di crescita, mentre nel 2025 più di un terzo delle segnalazioni relative alle denunce in Italia sono fatte per di stranieri. Vabbè, poi ci sono tutti questi numeri che vi tedi, però Milano, Firenze e Roma restano le prime tre aree urbane per tasso di denunce, mentre piccole variazioni riguardano Bologna, Torino, Rimini, Genova, Prato, Venezia e Livorno. Livorno, non me l'avessi mai immaginato a Livorno, sì. E il numero dei minori denunciati, fermati e arrestati continua a salire e nel 2025 ha raggiunto un record, sono 39.600 i minori segnalati registrati dal Ministero dell'Interno, circa 1.400 in più rispetto al 2024. I reati in Italia, vabbè, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino occupano i primi 5 posti nella nuova edizione dell'indice. Sapete, il Sole 24 Ore fa una ricerca di tutte le questure d'Italia.
1: Poi per ogni indice c'è una classifica, sì, poi c'è la classifica finale con l'incidenza.
0: Furti e rapine, dice che quelli là di, i furti fatti per necessità, c'è stato un calo anche di denunce perché non si denunciano neanche più, quelli là che si fanno per indigenza, insomma, quello là che va a rubare il pezzo di formaggio o la cosa così proprio per indigenza. L'analisi geografica delle cose, per 100.000 abitanti, per esempio il centro nord Milano più 0,6%. Resta prima per incidenza e supera i 7.000 delitti ogni 100.000 abitanti residenti. La flessione del reato attraversa gran parte del mezzogiorno. Infatti dice che nel mezzogiorno c'è stata una flessione di questi reati, più di un terzo delle segnalazioni riguarda gli stranieri. L'indice mette insieme le persone denunciate e arrestate, secondo i dati del Viminale sono 292.820. Ma sulle denunce ci sta pure, dice, vabbè Rosa, ma qua noi non denunciamo, per esempio l'altra volta parlavamo, no? Addirittura ti rubano la macchina e ci si pensava che non ci fa neanche più la denuncia del furto della macchina, però gli arrestati pare che ci stanno più al nord che al sud, insomma,
1: se c'è la denuncia li arresti.
0: No, arrestati nel senso che hanno fatto una rapina e quindi la polizia l'ha chiamata e l'ha arrestato, sì, così. Vabbè, no, proprio arrestato materialmente, insomma, così dice che più al nord, l'indice mette insieme le persone denunciate e dice che sono più al nord che al sud, città come Napoli, Torino, cioè Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria non vengono neanche nominate in questo rapporto.
1: Sì, perché a Milano sono 7.017,5 denunce per 100.000 abitanti, a Napoli sono molto meno.
0: Molto meno, ma pure i minori.
1: Sono 4.435.
0: I minori denunciati, cose che l'ultimo fatto di cronaca che è balzato agli onori della cronaca. Hai visto quello che hanno fatto a Vomero?
1: Mamma mia, terribile. È stato operato il papà con la cronaca.
0: Poi però pare che al nord succedono più queste cose qua rispetto a noi. E vabbè, ci stanno tutti questi numeri, ecco, Lecco, Gorizia, Reggio Emilia, Modena, ci stanno tutte queste città qua. Pare che a Napoli, stranamente,
1: insomma, per siamo percosse usciti. Napoli è 42esima.
0: Pare che scimmo pulita sta cosa, però siamo sempre un cazzo tu.
1: 12esimi comunque, siamo piazzati belli su.
0: Vabbè, sulla, però sulla parlano sempre i numeri,
1: ma guarda, ultimamente meno, secondo me, cioè, anche se va vale...
0: No, la cosa, Napoli, insomma, così. Però
1: io sbaglierò, ma anche sui TG nazionali o sui giornali vedo un meno accanimento,
0: sì,
1: su queste cose, sulla città, rispetto al passato, magari.
0: Il fatto che è successo al Vomero è stato un bel risalto.
1: Ecco, vabbè, sui giornali locali, per forza.
2: Pronto, mi sentite?
0: Sì, caro, ciao.
2: Ciao, ragazzi, allora uso un nome di fantasia perché vi devo fare il nome dell'albergo, parlo dei Fusti, eh?
0: Sì, sì, fa un nome dell'albergo, non è il caso.
2: Non so se sono in linea.
0: Sì.
2: Allora, mi chiamo Marco,
1: pesacazzo. Sì. Ecco,
3: allora, ci vuole la prova. Marco, manda una foto, vai, se c'hai il gilet, vai.
0: Dici, Marco, dici.
2: Allora, ragazzi, ha ragione quell'ascoltatore che ha detto che non appena si entra in camera bisogna dire che mancano le cose. Perché è successo pure a me in un albergo a Capri, nell'accappatoio, e passa d'oro, pozzo, dice tanta gente che mi chiama Mark, e anche gli asciugamani. Mm. E io ho detto che mancavano, però la stanza non era ancora completa. E poi ci hanno fatto, ho messo tutto nella valigia, quella là con la cerniera.
0: Ah, te l'hai rubata? Ok, capito.
1: Complimenti.
2: Sì. Tutto, pure le asciugamani, perché io chiesi se la camera era pronta. Il ragazzo della reception chiamò e gli dissero di sì. Siccome la mia moglie doveva andare in bagno, disse: beh, andare direttamente in camera. Quando andammo, vedemmo che in realtà c'erano queste cose poggiate su una poltroncina, però la camera non era ancora completa.
0: Allora,
2: io subito, immediatamente, aprì la valigia, che era un weekend lungo, quindi avevamo poche cose, misi tutto dentro, richiusi la valigia, scesi e dissi che ovviamente la camera ancora non era pronta, e loro ci messero a poggiare la valigia in quei depositi che stanno giù alle reception per le valigie in partenza e in arrivo. E poi andavamo in piscina e poi dopo un'oretta e mezza siamo saliti in camera e niente, amen, abbiamo ritrovato le cose così come stavano.
0: Lupin.
1: Scusami Marco, nome di fantasia.
0: Se
1: ti sgamano, no? Metti che poi ti sgamano perché fanno un
2: confronto.
0: Non puoi aprire la valigia.
1: Scusami,
0: no,
1: ok, no, però
2: loro le mani in valigia non le possono.
1: No, per carità di Dio, però dico, mettiamo caso che capiscono che c'è qualcosa che non va. Cioè, il sospetto poi di passare per uno che sta facendo una figura un po' di merda, non ti viene?
2: Andiamo ai carabinieri, perché ho la valigia davanti a loro, non la...
1: No, non sto parlando di questo, della conseguenza, sto parlando dell'immagine. Cioè, quello magari alla reception sa che non ti può mettere le mani nella valigia, ma ha capito... Cioè, secondo me quelli degli alberghi lo sanno questo meccanismo, no?
0: Vabbè, ciao amico mio, ciao.
1: Comunque siamo sedicesimi con furti con destrezza e secondo me mancano le denunce di tutti gli alberghi, di tutti quelli che stanno facendo le confessioni.
0: Vabbè, se non a Napoli.
1: Qui.
0: Dove poteva accadere? A Milano?
1: No, cade
0: dove
1: all'estero.
0: Poteva accadere?
1: Capita anche all'estero questo.
0: Siamo sempre di
1: all'estero. Torniamo subito, ragazzi.

0: se volete parlare con noi,
1: non ci chiamate,
0: non ci chiamate su WhatsApp, ma chiamateci allo 081 546 6873, perché su WhatsApp non vi possiamo rispondere naturalmente.
2: 081 546 6873, appunto. Andiamo, pronto?
0: Pronto? Pronto? Sì, vai tu, vai.
2: C'è questo amico molto, molto critico.
0: Vai.
2: Tutti ladroni, tutti fieri, ma tutti questi deficienti ladroni che rubano dove capita, se qualcuno lo facesse a casa loro, continuerebbe continuamente, sarebbero contenti di subirlo? Non bisogna sorprendersi se poi nel mondo ci si addita come napoletani, terroni e ladroni.
0: Vabbè, amico mio, ma siamo qua a Napoli, quindi stiamo parlando qua a Napoli, ma guarda che pure i milanesi, pure i genoani pure lo fanno, eh. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, senti, vorrei parlare sul fatto degli extra profitti, è possibile?
0: Gli extra profitti? Ma
2: a volo,
0: va così.
3: No, perché mi sono visto per l'ennesima volta, come si dice, una commedia tipo Tavoli Milionaria.
0: Sì.
3: Quando la moglie si nasconde, faceva il contrabbando e nascondeva la merce sotto al letto.
0: Sì, sì.
3: Per metterlo dopo in commercio costava di più.
0: Mercato nero, sì.
3: È così. Extra, è un extra profitto, no? È così, no?
2: La tecnica era diversa, loro facevano sparire un bene di prima necessità per poi rivenderlo successivamente a un prezzo più alto.
3: Non è che extra profitto, stanno facendo la stessa cosa, diciamo, la benzina.
2: No, in realtà no, perché a noi non manca la materia comunque al momento, cioè non è quello.
3: Quelli di prima necessità. Allora questo qua stanno facendo extra profitti proprio perché mettono in merce.
0: Diciamo, speriamo che glieli tassino, ma cosa che non ci credo
3: però,
0: proprio. Vabbè.
3: Però è così,
0: sì.
3: È così.
0: Vabbè.
3: Cioè, non vedo cosa facevano, non se mi spiego.
0: Va bene, ciao amico mio, ciao ciao. Ti hai rubato qualcosa in albergo tu?
3: Mai,
0: bravo, vedi?
2: Lui extra profitti non
0: e
2: è
0: mai fatto. Ti mi in mano a chi? Ciao caro, ciao ciao ciao caro.
2: Rosario, vai. Io a Ischia mi sono preso, non rubato, un vaso di vetro che mettevano al centro tavola quando mangiavamo la sera, ma non perché era bello, mi dava fastidio, non mi faceva vedere la mia compagna di fronte.
0: Scusi, chiamavi il camere, se lo può portare questo.
2: Però
0: sono portato. Sopportavo cameriere, più facile, vabbè. Pronto, pronto.
2: Perché darlo al cameriere quando te la puoi portare a casa?
0: Dimmi, caro.
4: Prima c'era una falsa notizia, cioè sentiva sullo corretto a mio figlio ci ha fatto, però la ragazza mi ha corretto.
0: Ah, sì.
4: Non lo era, ma si è pigliato pure il federe dei cuscini. Poi già, pure a cappatoio. Ma allora che l'ha accappato in giugno, ho tutto l'alberghi.
0: Vabbè, ci stai sfruttando voi. Ciao bello, ciao.
2: Ciao caro. Marco, perché non denunciano? Io vidi una rapina in diretta che rubarono oggetti a questa persona. Alla fine disse che vado a denunciare a fare. Qui abbiamo perso le speranze verso le forze dell'ordine. E poi invece a volte quando vengono interpellate
0: si può darsi,
2: succede.
0: Però gli arresti materiali sono più al nord, perché l'arresto comunque va conteggiato, no? Cioè posso ammettere la denuncia, uno non la fa, però gli arresti, i minori, i reati dei minori arrestati, pare che sono più
2: pronto
0: al nord. Pronto?
5: Oh.
0: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Ciao caro. A Disneyland, no?
0: Sì.
5: Appena trasetta all'hotel arrivammo là, già c'è stato uno shop esagerato, una recepzione dell'albergo. Già per lo avevo visto da qua e là dentro già spennetti 50 euro ma rubai, non sapevo cacciano i burracci che stavano 3 euro l'uno, cacciano 50 euro no. Poi quando stavamo all'interno del parco mia figlia piglia una cosa, ma credetemi, veramente irrisorio, potrebbe costare 5 euro e costava 40-50 euro e dice papà no la voglio, questo è il mio personaggio, e ti guarda sta tua mamma fuori, vedi, se ci piace a mamma ti tocca a te. Mia moglie stava fuori fumando. A bambina scelti, vedete che non sono mai niente. Scelti, se ti piace, è già la cipavata, va a tenere con mamma. E quella poi fu la tecnica, è stata la tecnica di 3 giorni in due parco.
0: Ho capito, vai.
2: Bene.
0: Va bene. Ti farei 50 euro a mugherda però, senza
2: capire.
0: Almeno. Fai un furto pure a esse, è truffa, questa è truffa.
2: Bello, ha verificato che non c'era l'antitaccheggio con innocenza e via. Pronto?
6: Marco Rosario, buongiorno.
0: Buongiorno Enzo. A te, ciao, ciao Enzo.
2: Ciao.
6: Marco, allora va a dire una cosa, chi stanno, un villaggio a Scalea,
2: sì,
3: ci trovate addirittura a cassaforte, rinda all'armadio, cagatina e cucatrash.
0: Addirittura, portavano la cassaforte, addirittura.
3: Ci sono anche le aziende, dove sono che cosa? Ma amarai di avere cucatrash, amarai di avere la cassaforte.
0: Troppo bello. Babu, oh,
3: Marco, questa mia moglie è una grande tua moglie.
2: Ah, ciao, forse ho capito anche chi sei, me l'ha raccontato Sofia.
3: Ti passa di somma.
2: Ok, ok, come stai? Tutto a posto?
3: Tutto a posto, tutto a posto. No, sai che denaro te ne marca?
0: Sabuno, Marco, te lo ciao, Marco. Ciao, fratello, ciao, amico mio.
2: Si lavora, ciao, caro. Ciao, ragazzi, il mese di gennaio sono stato a Colmar e quando si scendeva giù a fare colazione c'erano delle tazze bellissime che mi piacevano tanto. Le portavo in camera e non mi dicevano niente e non le ho restituite più. In poche parole, a casa ho un servizio da 8 tazze da cappuccino.
0: No, perché forse non ci pensano proprio a questa cosa. Andai a Londra al coso di Harry Potter, là, il museo, sì, di Harry Potter.
2: Bello.
0: E c'è stato lo shop che, cioè, può pigliare roba così abbadilata e te porto.
2: Quasi distica. Questa mancanza di sorveglianza quasi ti spinge a farlo. Fermi lì, torniamo subito. Damn.

0: Fibra con i pinguini tattici nucleari, torniamo a parlare con voi. Woyou, siete la mia compagnia serale.
1: Oh, grazie.
0: Come faccio il servizio sicurezza notturno dalle 22 fino a mezzanotte e me la godo. Rosai, che denaro te ne marco? Io è lui quello
1: sì,
0: che c'ho, c'ho, c'ho, lui si può muovere.
1: Io
0: lui,
1: di chi paziano, però io mi riferisco a lui. Si può muovere, io ci muovo 1000 euro.
0: Ti abbracciamo, Diego. Da
1: facile.
0: Un abbraccio, un abbraccio a tutti quelli che fanno lavori notturni, ragazzi.
1: La giovane sotto per tutto parte.
0: Ma dove?
1: Ah, tu dici sotto per tutto parte.
0: Al momento piove solo pioggia. Purtroppo.
1: Piove nel denaro.
0: Ragazzi, buongiorno. Io ho dovuto fare una denuncia perché nella società dove lavoro chiama tutti i giorni delle povere persone che sono state truffate su un sito internet di rivendita di motori revisionati usando la nostra partita IVA. Nonostante segnalazioni e tutto, il sito internet è ancora attivo.
1: Pare strano,
0: ne stanno facendo parecchie di
1: la polizia postale non fa niente, è possibile.
0: Marco, sembravi così a modo e poi vai in albergo a rubare gli accappatoi. No, era quello che usavo.
1: Però a capi, ragazzi, a capi. A capi.
0: Se lo devi fare, il livello deve essere.
1: Capri.
0: Ha ragione l'amico. Il denunciare in questa città è solo perdere tempo. Feci una denuncia anni fa di un venditore di auto usate, una truffa assurda, anche su assicurazione, dando tutte le informazioni, mai fatto niente. Lui imperterrito continua a vendere auto, dice Francesco. Andiamo anche al telefono 081 546 6873. Ma non si vergognano a raccontare, dice un altro amico, penso in riferimento a tutte le storie di furti che stiamo raccogliendo stamattina.
1: Vabbè ragazzi, venite in diretta, va 081 546 6873. Sentiamo questo messaggio che critica l'ascoltatore di prima.
2: Allora, ma c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che questo che sta chiamando sta facendo simpatico, ma sta dimostrando quanto siamo messi male come, come civiltà? Perché è vero, cioè, questo qua è un animale, cioè, non c'è problema a dirlo, è un animale. Perché uno che si vanta di fare roba del genere, seppur scherzando, non è un bel esempio, soprattutto per chi ascolta questa radio. Cioè, non è bello sentire uno che dice: si mi sgamano una chiamata, i guardi, la valigia non la apro perché tanto non sono tenuto ad aprirlo. Cioè, si sentono pure tutelati e si credono pure intelligenti. Il problema è che siete feccia, siete l'immondizia di Napoli.
1: Dai.
0: Ho provato a fare la domanda su poi eventualmente la figuraccia, insomma, almeno quella, no? Però pare che la risposta non ci sia stata. 081 546 6873. Salve ragazzi, volevo fare una domanda a Rosario, perché non so come contattarti. Ragazzi,
1: Instagram Rosario Verde, mi scrivi.
0: Poi
1: Instagram più lo vedo, sì, vai su Instagram, direct, come si dice?
0: Direct. O chiamavano Rosario dal ciò facile.
1: No, qua è Pesacane, dice chi vede da vicino, io poi sono. A miseria, con mia tosse poi, la puoi nascondere. Vai.
0: Allora, altri messaggini, un sacco di vocali, ragazzi. Abbiamo veramente tantissimi. Poi, aspetta, se torniamo su. Buongiorno, ragazzi. Qualche anno fa mi avevano rubato l'auto con tanto di video del furto. Avevo denunciato il tutto ai carabinieri e non hanno voluto il video. Come non hanno voluto il video? Sembra strano, molto strano.
1: Per pure a me un po' che strano, eh?
0: Vabbè, 081 546 6873, oppure se vuoi se c'è qualche altra notizia in merito a furti e quant'altro. Pronto?
1: Stavo cercando. Comunque dice il nostro amico Pio Russo, dice basta dire che Marco abita a Poltici, alta, dove ISEE minimo è 200.000 euro. Dove abita Pesacane, cosa non ti fanno proprio casi in due palazzi, eh?
0: Però ci hai fatto caso come Poltici,
1: Poltici.
0: Ci sono sempre le R in queste località, che strano.
1: Per forza.
0: Ragazzi, non parlate dell'ennesimo schifo di sabato sera al Vomero. Carmine, un altro ascoltatore pure l'ha citato prima, anche Rosario, questo papà che è stato picchiato per essere intervenuto a difesa delle sue due figlie che a loro volta sono state picchiate. Insomma, siamo abbastanza alla frutta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Cuomo.
1: Ciao Cuomo.
0: Ciao.
3: Solo una domanda.
1: Prego.
3: Il fatto che vi ringrazio per tenerci compagnia tutta la giornata.
1: Dovete.
3: Solo una domanda.
1: Sì.
3: Ma se chiamo le carabinieri e vi chiedono il numero di telefono di questi qua che vi stanno confessando?
1: No. E vedete pure se non si millanta, fratello. Non... Comunque stavo leggendo adesso, per esempio, ha fatto questo servizio Sky TG24 e praticamente dice che è una cosa continua negli alberghi, oggetti rubati da clienti nelle camere d'albergo, secondo la rilevazione del qui a livello nazionale, noi non stiamo parlando di Napoli, asciugamani, accappatoi, grucce, appendiabiti, batterie e telecomandi. Cioè,
0: hai visto le grucce fisse?
1: Un telecomando e batterie. Quindi non è un fenomeno napoletano. Insomma,
3: non è il fatto del fenomeno napoletano, è il fatto proprio che stanno chiamando e stanno autoaccusando. Cioè, è quella la cosa.
0: L'autodenuncia, dici, certo.
1: Ma fai, mi chiamano ciumo. Ci fa un speziale, frate. Che si fa ciao fratello.
0: Ciao. No, io per esempio.
1: Non vi preoccupate, completamente anonimato, non possiamo conservare neanche i numeri di telefono, infatti li cancelliamo appena finito il programma, perché non li possiamo conservare naturalmente.
0: Al villaggio dove sono stato quest'estate c'erano le cruce, praticamente la parte dell'attacco era fissa e tu quando levavi la cruce praticamente c'avevi solo il pezzo di ferro che se te la portavi a casa te la attaccavi là. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno. Francesco.
1: Ciao Chicco. Ciao.
4: Ragazzi, no, io di solito non penso di non aver mai chiamato, la prima cosa vi faccio i complimenti.
1: Grazie, amico mio.
4: Ma sono intervenuto solo perché forse non vivo a Napoli, ma se queste telefonate mi stanno mettendo un poco di vergogna. Io veramente non riesco a capire, questi si vantano che si rubano la roba degli alberti.
1: Ma stiamo parlando, stiamo parlando.
0: Sì, è
1: come
0: così.
1: Siete pesanti? Come siete
4: per rubare la roba? Io non.
0: Ma guarda, tieni presente che molte strutture stanno ricaricando sul costo dell'alloggio proprio perché mettono in conto l'eventualità in cui vada rubato qualcosa del genere e ce l'hanno già ripagato.
4: Marco, ma io vedo che qui si chiamano e si vantano, a me questa è la cosa che mi mette un poco di...
0: Beh, ma anche Rosario inizio trasmissione, no? Quando mi ha fatto la domanda, ha detto, ya, non dicere che è normale che si fa. E in realtà, purtroppo, in alcune filosofie ci sta questa cosa.
1: Mamma mia, che pesantissimo. Allora, ci fermiamo un attimo, stiamo alla canzone.

0: amici, ma non è questione di essere pesanti, si tratta di dignità, dice quest'altro amico. Buongiorno, Ayu, siete... Ah no, aspetta, l'abbiamo letto questo qua, amico mio, non lo riscrivere 100 volte, pronto?
1: Pronto, ragazzi?
2: Qui Gianni, ciao.
0: Gianni.
1: Allora, ragazzi, ho dovuto chiamare di nuovo perché devo chiarire una cosa, perché vedo disdegno delle persone su quelli che rubano... l'accappatoio, l'asciugamano, scusa, insomma, ho sì. Dovuto appendere, ci tengo la fare.
2: Ah, la palestra, vai.
1: Allora, voglio, io lavoro da 33 anni negli alberghi. Tutti sì. Gli asciugamani e gli accappatoi che prendono con la finta che non l'hanno trovato in casa sono conteggiati, l'albergo già lo sa.
0: Ok, Gianni, però concettualmente. Cioè tu stai lì, ti mettono a disposizione delle cose, Marco, non hai un reale motivo per prenderteli, no, e portarteli via.
1: Posso dire una cosa, i furti sono altri, Marco. Allora, quando un cliente si porta un accappatoio a casa, l'albergo già lo sa. Per l'albergo è anche una sorta di pubblicità. Però, certamente tu dici, perché non lo può regalare ogni cliente? No, perché su 1000 clienti, 5 rubano e 955 no. Allora loro preferiscono che quelli là che lo prendono l'accappatoio lo portano a casa, fanno finta di niente, ma fanno finta di non saperlo, ve lo faccio io.
0: Vabbè.
2: Se lo ragazzi, io... sapevi fare una cosa simpatica, lascia stare Gianni, oggi non lascia stare, lasciami pigliare con l'arancione, nessuno. Vai.
1: Non ci mettono vergogna, sì, sì. Ma che sanno mettere vergogna?
2: Dai, lascia stare.
0: Vabbè, ma no, tu dici così perché prima hai raccontato che l'hai fatto anche tu fondamentalmente.
2: Hai capito, ho un po' che sicuramente... Ma poi domani le carabinieri, ragazzi, visti qua, tranquillo.
0: Sta sul tappeto che sta andando, improvvisamente arrivano i carabinieri, lo circondano. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, ciao.
3: Buongiorno a voi, ragazzi.
0: Ciao, caro, ciao.
3: Prendiamo il messaggio che hai fatto del furto dell'auto che io ho denunciato e non hanno voluto il video. È tutto vero?
0: Sì.
3: Purtroppo. Ah. È capitato 3 anni fa, che abitavo a Savogliano, sono andato a vivere in provincia, a Pasanuovo e mi hanno rubato l'auto. Andai a fare la denuncia con tanto di video, non hanno avuto il video i carabinieri.
2: Cioè, ma hai fatto la denuncia?
3: Io ho fatto denuncia, però il video non hanno avuto.
2: E mo' sa da aprire perché? Come? Cioè, non sappiamo le procedure, capisci? Se devono aprire un'indagine, non hanno i mezzi. Cioè, capì? Cioè, non
0: vabbè, nonostante la tua denuncia, senza il video, purtroppo non hai mai recuperato niente.
3: No, l'ho trovata io stesso quella macchina, nelle campagne adiacenti, tutta rotta. Smontata.
2: Ah, ti rimane assicurato per furto?
3: No, perché hai
2: Sì, non ti conveniva, tu lo hai capito. Ciao, amico mio, ciao. 081, sì. Zitto, si dice si cosa. Sai, sì, insomma, non dice si fa.
0: Dopo la dichiarazione di Gianni, da oggi ruberanno anche le restanti 995 persone. Tanto proprio lo stesso l'accappatoio, dice.
2: Mamma mia. Pronto.
4: Ciao,
2: buongiorno fratello.
4: Dici. A proposito di furti, allora io mi sono attento a rubare, io compagno mio, io mi vicino Martini e lui ci prende un caffè. Lo porto lo conto 17,50 euro. Allora,
2: chi sono voi? È un furto. No, pezzi cosa no, perché io ti posso fare Pavano Martino pure 50 euro perché sono io, capi con me?
4: Stavo a
2: dire,
4: a
2: Mappia ci ha
4: fatto un completo
2: tazzino,
4: perché.
2: Ah, ti sei vendicata! Non sia. Dai! Siamo...
0: Che c'è?
2: No,
0: che c'è? Sta avendo un ictus, ragazzi.
2: Pronto,
3: buongiorno.
2: Non sa ci sia pazzi. Già ci si c'è già pazzia coppa no, che io finisco per la pigliare per
0: istigazione,
2: capito? Che ti sei accorto quando dimmi caro.
3: Voglio
2: vedere come
3: scelto
2: belli, scomani l'albergo. Non lo rimango in passato. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimino, ci sta una canzone, no? Sì, ci sta canzone, poi ci sta la canzone e poi chiudiamo anche questa puntata.
0: C'è Gaia, bossa nostra, giusto per avere un

0: andiamo ancora a vedere un po' che cosa ci state raccontando anche allo 081 546 6873. Giusto per restare in tema, sto preparando un po' di bolognese a carne venerata in da cucina dove lavora mia moglie e saporita assai. Luca dalla Germania. PS, scherzo ovviamente, virgola, chissà.
1: Si sta scherzando, si sta scherzando,
0: chissà.
1: Pronto.
0: Ah, bella faccia sta bolognese.
2: Ragazzi,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao caro, ciao.
2: Ciao ragazzi, allora a parte bisogna vedere queste storie, quante ne sono vere e quante ne sono false.
1: Esatto.
2: Tutto questo, no vabbè, ma quello ci sta, si scherza, vai giù. Ma il problema sai qual è?
1: Tutti no, ma il fatto è, scusami, pure per i ben pensanti che stanno sentendo, quando tu vai in albergo dai una carta d'identità, no? Cioè sanno sì, come sì. Ti chiami, quando vanno in camera, l'ha spiegato già pure un altro ascoltatore, trovano qualcosa in me. Ti possono denunciare per furto, cioè non è un sì, furto vero e proprio, e poi hai dato pure nome e cognome a carte di credito, insomma, diciamo, diamo il beneficio del dubbio, via, no, dimmi
2: no,
1: caro.
2: No, vai giù, ma il problema sai qual è, mo? Carissimo, se trovano a Borrelli sotto la roccia,
1: cioè se sale sopra la cameriera e non trova la lampada, c'è stato Marco Pesacane, no. Fino a Mollandini viene denunciato per furto, cioè
2: vabbè la lampada
1: che hai tu taurina, la lampada le cose
0: mi è caduta nella valigia mentre stavo sistemando,
1: vai a spiegare in tribunale per dire ai ben pensanti che stanno chiamando che sì. Può darsi pure che è simpatia
0: anche Vittorio è un ben pensante, dice c'ha caro Gianni, è furto, punto, voli pindarici inutili.
1: Certo che furto.
2: Ciao, vai giù.
1: Ciao amico, ciao
0: caro. Buongiorno ragazzi, domanda per voi due, avete mai rubato qualcosa dalla radio? Siate sinceri, che ci sta da
1: rubare? Che
0: si sta
1: rubando? Ci sta nulla da rubare, no?
0: Se mi scippo quella cassa con cui Simone
1: la carta, la carta del bagno a volte sì, per soffiarmi il naso. Doveva mettere la cipiglia.
0: È capitato. Dovrebbe rientrare nelle cose che potresti prendere, credo. Spero almeno, altrimenti abbiamo rubato parecchio qua su. Bravo. Ragazzi, sono stato in un villaggio a 5 stelle e ho visto scene davvero assurde. Praticamente ricavavano la biberoneria con il cibo per i bambini, latte, frutta omogenizzate, e c'erano alcune ragazze che avevo già notato prima del personale, che appena il personale riempiva il frigorifero loro lo svuotavano per farsi le scorte da portare a casa, alla fine poi le hanno beccate. Purtroppo erano persone napoletane come me, ma la cosa assurda è che parliamo di gente ricca, ricca vera, che però si perde per pochi euro, e questo è il messaggio di Marco.
1: Allora 081 546 6873, le linee sono libere, se volete potete anche chiamare 081 546 6873. Stavi dicendo, Marco?
0: Questi falsi moralisti che poi vanno a comprare i pezzi di ricambio negli sfasciacarrozze spesso rubati.
1: Pronto?
3: Giù, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, caro. Ciao.
3: A noi il Lagge, sai come si chiamano? I bustini dell'olio, dell'aceto.
1: Sì. Vabbè, ma questo è consumo, cioè sarai come a bustine di ketchup che ti porti è poco elegante portartela, però alla fine consumo
3: quarto uno rimanevano là,
1: le bustine tu lì. Sì, è poco elegante, però non è un furto questo.
0: No, diciamo, messe tutte insieme un paio di bottiglie, poi le ricavavi. Wayu, buongiorno. Pesacane, confessa. Si è rubato microfono e manganiello. Franco da Mugnano, no? E quello è lo stesso che usiamo tutti quanti. Franco, ci mancherebbe. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Eccomi.
1: Vai,
0: sì, ciao.
3: Raccontate un episodio di diversi anni fa al Frankfurt Hotel di Francoforte.
1: Vai.
0: Sì.
3: Ecco, sarà 5 stelle lusso, un accappatoio che all'epoca in marchi costava all'impossibile. Mi frego l'accappatoio.
1: Aia.
3: E glielo dico a mio padre che stava in aeroporto. Non ti dico mio padre, che sicuramente questi se ne accorgono, sì, papà non ti preoccupare, non ti preoccupare. Comunque, dopo 15 giorni arriva una raccomandata. Vedi. In ufficio dell'albergo. Mio padre, come vede la raccomandata? Dice, che figure e merda che abbiamo fatto, questi mo si sono accorti e cose varie. a finale apriamo la busta, era una fattura per addebiti di telefonate e mobile dati, in quanto siccome c'era un ospitato e chi ci aveva ospitato non aveva pagato gli ex della stanza.
1: Ah, quindi non se ne sono accorti dell'accappatoio?
3: Non se ne sono accorti, e l'accappatoio è andato a buon fine, ma costava esagerato.
1: E comunque mi dava per telefonato.
3: E sono andato in prescrizione dopo tanti anni.
1: Va bene, ciao. Autodenunciata, fatturano certo
0: albergo. Bravo, mettono delle cose di livello alto, sai, per il benefit dei clienti. Tantissimi vocali poi, ragazzi, quindi se volete ancora una telefonata ci abbiamo il tempo. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
0: Ciao.
2: Mi sentite?
1: Forte e chiaro, vai.
2: Sto bene. Pure voi, spero.
1: Sì. Si campiccia.
2: No, niente, ormai è ridicolo fottersi le cose dall'albergo, perché mettono la carta di credito, quindi ti addebitano sulla carta di credito.
1: Ma è al limite, poi... addirittura va direttamente in questura il nome e cognome, lo sai, no? Quando ti registri in un albergo, l'albergo manda alla questura.
2: Forse si poteva fare 20 anni fa. Il fatto che si rubavano le cose, ma poi onestamente, ma oggi dall'albergo che ti puoi rubare? Ah, sapunette.
1: Ah, non paghi proprio niente, manca quello, figurati. Non porti rumi.
2: Pure le ciabatte per andare nella spa oppure in piscina, no, pure quelle ti fanno pagare 4 euro, a meno che non ti danno il servizio.
0: Ma quelle ormai che ti rubi, quelle sono use e getta, no? Cioè...
1: Le buttano loro, quindi.
2: No, perciò dico, capite? Cioè, ormai dicono rubano, non c'è più niente da rubare.
0: A me quelle mi danno anche concettualmente fastidio, perché quando le metti è come se stessi camminando col piede sul pavimento, quindi se fa freddo.
2: No, ma cosa mi dice poi? Cioè, prima ho sentito uno che mi ha dato un messaggio: i napoletani hanno rubato. Ma perché rubano su di napoletana?
0: Stamattina stiamo raccogliendo queste esperienze qua, ma prima c'era un amico che diceva che aveva sentito anche su una radio nazionale che si parlava più o meno dello stesso argomento, e dice che da tutta Italia chiamavano persone che candidamente, come oggi, confessavano le loro malefatte, insomma.
2: Sì, a me il fatto che sottolineano il napoletano.
1: Ma purtroppo l'ho detto prima, infatti non entriamo neanche nelle classifiche noi.
2: Perché un milanese no?
1: Perché sono proprio napoletano, poi che dice nessuno è napoletano. Vabbè, ciao amico mio, ciao, parliamo sempre la stessa cosa, vai. Dimmi, Marco, vai.
0: Lui anche è d'accordo, ogni volta che si parla di malefatte nei villaggi, per strada, in altre regioni, scusatemi, si finisce spesso per parlare di napoletani, penso il riferimento sia alla storia che ci ha raccontato l'amico delle due donne
1: in un Napoli
0: rubavano.
1: Parlano i napoletani.
0: Comunque andiamo avanti, ultimi 2 minuti, ragazzi, abbiamo ancora 2 minuti da trascorrere insieme. Siamo finiti da raccontare piccoli furti a denunce che stanno partendo da tutte le parti. Ovviamente vi ricordiamo anche fra pochissimo ci sarà Diego C'è con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca. Correre insieme, siamo finiti da raccontare piccoli furti a denunce che stanno partendo da tutte le parti. Ovviamente vi ricordiamo anche fra pochissimo ci sarà Diego C'è con Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda.

0: Doamne, că te-ai rubat, tu faci ce să-mi dii. Ești
1: Ai trebuie să apăghiți,
0: Va bene ragazzi, finisce qua questa puntata, l'appuntamento naturalmente domani sempre tra le 10 e le 12, sempre con lui Marco Pesacane.
2: Senti, ma dato che sei competente,
0: sì.
2: Ma domani stessa formazione secondo
0: domani
2: te?
0: Domani pure vinciamo.
2: Bello, rimane
0: vincimo,
1: Vabbè, lui è Rosario Verde, grazie Simone Zagaria.
0: Senti, non i commento tecnici, capito?
1: Tecnicissimo. Questo è molto tecnico.
0: Perché mono programma a me, vedrai.
1: Al momento sentiamo Diego Armando Maradona Junior che ci
0: che
1: dice.
0: È sotto a me, voglio dire, è sotto a me.
1: L'allievo forse supera il maestro.
0: Ci potesse.
1: Torniamo.
0: Vabbè, ragazzi, ciao,
1: ci vediamo domani. Che la felicità sia con voi.
0: Ciao.